0: su un carro, su una nave che sta affondando, e quindi sente l'esigenza anche lui di marcare il territorio nei confronti dei vannacciani e appoggiare questa proposta che viene fatta dal suo partito di riferimento. È grave che ci sia però appunto anche l'imprimatur del presidente di regione, che dovrebbe avere un filo più di saggezza rispetto a una proposta senza senso, propagandistica e soprattutto razzista.
1: Nell'ordine del giorno i consiglieri leghisti fanno anche un riferimento alle condizioni di sovraffollamento delle carceri lombarde. Lei visita piuttosto spesso gli istituti penitenziari milanesi e lombardi. Da dove bisognerebbe cominciare, a suo avviso, per affrontare un problema serio, grave, come quello delle condizioni delle carceri lombarde?
0: Ecco, qui, permettetemi, ci trovo tutta l'ipocrisia della destra, che con la delegazione della Commissione Carcere di Fratelli d'Italia va a Bollate a fare passerella per andare a trovare il gioielliere, con la Lega, che non si è mai vista nelle visite rispettive, che va a dire che c'è sovraffollamento e quindi c'è un problema. A questi delle carceri non gliene è mai fregato nulla, stanno usando strumentalmente il tema, ma poi quando si tratta appunto di azioni concrete per provare a quantomeno rendere minimamente civile quei luoghi, non si ha notizie né di Lega né di Fratelli d'Italia. Io parto dall'idea che uno dei primi aspetti da toccare inevitabilmente è quello di considerare quei luoghi non solamente luoghi di pena, ma anche luoghi nei quali chiaramente si fa della formazione per far sì che le persone, una volta fuori dalle carceri, possano essere persone in grado di essere nella condizione di provare a rifarsi una vita e quindi di trovare un lavoro. E in più ci sono un sacco di persone che dentro un carcere non ci dovrebbero stare, dovrebbero stare magari nei CERT, dovrebbero stare in comunità, ma non certo nelle carceri, che sono sovraffollate e tengono dentro tutto il contrario di tutto.
2: Era il consigliere regionale della Lombardia, Luca Paladini. Invece adesso c'è Federico Baccini da Bruxelles. Buonasera Federico.
3: Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori e ascoltatrici.
2: Perché in regione Lombardia si approverà quindi una delibera di indirizzo politico, evidentemente a favore della remigrazione, nonostante la regione Lombardia non abbia alcuna competenza. Invece a Bruxelles la commissione, che magari invece su questo potrebbe dire delle cose, ha deciso di respingere una iniziativa di cittadini sulla remigrazione e ha affermato un principio importante: la remigrazione è contraria ai valori contenuti nei trattati europei.
3: Sì, hai detto bene, diciamo che quantomeno questa volta le parole molto nette della Commissione europea contro questa iniziativa dei cittadini europei chiamata Save Europe Act, quindi atto salva Europa, salva non si capisce da chi, ma loro pensano che appunto questo sia da parte della migrazione e della sostituzione demografica da parte di migranti non occidentali e non europei, questo cito dalla loro iniziativa. La Commissione ha deciso che non si può accettare questo tipo di iniziativa. L'iniziativa dei cittadini europei ha bisogno di almeno 1 milione di firme, questo già ci dice qualcosa, e da parte dei cittadini di almeno 7 paesi membri dell'Unione Europea. E perché non è stata accettata? Per delle motivazioni molto nette che la Commissione oggi ha giustificato, e il fatto che un'iniziativa dei cittadini non può essere manifestamente contraria ai valori sanciti dai trattati europei, e nella fattispecie questa iniziativa sarebbe una discriminazione fondata sulla razza e sull'origine etnica, addirittura un veicolo per messaggi offensivi e caricaturali. Quindi viene chiaramente detto che non può essere accettata per i principi dell'Unione Europea, che sono principi di rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto, di democrazia e uguaglianza, almeno questo nella carta.
2: Senti, ma chi erano questi cittadini che avevano presentato questa richiesta alla Commissione europea?
3: Beh, i cittadini li abbiamo visti in verità poco meno di un centinaio di persone la settimana scorsa, l'abbiamo raccontato proprio qui a Radio Popolare, erano, anzi sono cittadini di estrema destra, di cui sono espressione anche eurodeputati di Europa delle Nazioni Sovrane, questo piccolo gruppo di ultradestra, di sovranisti, tra cui ricordiamo fa parte appunto Futuro Nazionale di Vannacci, c'è solamente lui come membro del gruppo parlamentare europeo. Okay. Ci sono fiamminghi prevalentemente, quindi delle Fiandre belghe, poi spagnoli, austriaci soprattutto, insomma è l'ultradestra remigrazionista che in realtà anche in Italia abbiamo già visto nelle varie manifestazioni remigrazioniste.
2: Senti, ma anche al Parlamento europeo è come al Parlamento italiano, dove ormai il tema dell'immigrazione, degli stranieri, della criminalità presunta, eccetera, sono l'unico tema di discussione?
3: Lo è, la remigrazione non è diventata, perché forse probabilmente solo ha sbagliato le tempistiche, perché il tema dei rimpatri e della migrazione, quindi della stretta sulla migrazione, anche qui l'abbiamo raccontato diverse volte negli scorsi mesi a Radio Popolare, era già in corso, ha già avuto una piega di destra, ma non così tanto di destra. Ora non avremo mai la prova provata, ma magari se fosse arrivato, diciamo, 6 mesi, un anno prima, questo tema anche a Bruxelles, chissà se avrebbe veramente portato ancora più a destra il discorso. Non l'ha fatto, ma i rimpatri ci sono già nel regolamento rimpatri appena approvato, e come abbiamo ascoltato diverse volte anche da esponenti del PD, della sinistra, dei Verdi, porteranno nella pratica delle pratiche, appunto, degli atti che comunque poi i principi dell'Unione Europea forse sono già saranno annacquati nel trattamento delle persone migranti, anche senza poi usare la parola remigrazione.
2: Federico Bacini da Bruxelles, grazie, buon lavoro.
3: Grazie, buona serata, buon lavoro.
2: Stasera o domani? No, sei domani mattina nel giornale radio con
3: domani
2: cosa,
3: mattina
2: alle 7:30. Ciao,
3: esattamente.
2: Buona serata, buon lavoro.
3: Ciao, buona serata.
2: 19:27 minuti, ci fermiamo qui, tra poco c'è la pubblicità e poi il giornale di Popolare Network.

21 minuti Radio Popolare, Popolare Network, rientriamo con Pop Sera. La notizia l'avete ascoltata nel giornale radio, riguarda l'intelligenza artificiale, perché insomma noi l'abbiamo trovata abbastanza inquietante, vogliamo un po' approfondire, lo facciamo con un paio di ospiti. OpenAI, che è l'azienda che produce lo strumento di intelligenza artificiale più popolare, quantomeno il cui nome è più noto, che è ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza. In sostanza, che cosa hanno fatto?

mai della diffusione sempre più ampia dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Sono avanguardia sia dal punto di vista tecnologico che in questo caso anche dal punto di vista politico. Da noi se ne discute veramente troppo poco. Tutto questo qui a Pop Sera.

0: Buonasera Marco Schiaffino.
1: Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: No, ti avevo annunciato perché tu adesso ci devi un po' tranquillizzare, insomma, va bene, ok. Un esperimento di OpenAI è andato male, il programma che avrebbe dovuto comportarsi in un certo modo ha disobbedito gli ordini, è andato ad hackerare una piattaforma molto importante negli Stati Uniti, ma vabbè, dai, non è grave.
1: Ma allora, temo di doverti deludere perché non c'è nulla di rassicurante in tutto questo. Intanto per il calibro della società che è finita vittima dell'attacco, perché io continuo a leggere le agenzie che parlano di una startup. Ora, Hugging Face, sì, qualcuno la definisce ancora una startup, ma in realtà è un colosso valutato 4 miliardi e mezzo di dollari.

0: ed è una piattaforma che usano più di 50.000 società e organizzazioni per sviluppare i loro modelli di intelligenza artificiale. Il suo ruolo sostanzialmente è quello di conservare in memoria tutto quello che serve per sviluppare l'AI. Quindi modelli, ne ha più di 30.000, 45.000 a seconda delle stime, documentazione, dataset, database, insomma, è quella che detiene un po' la conoscenza dell'intelligenza artificiale. L'altro tema è come sono andate le cose, perché la cronologia è abbastanza inquietante. Domenica, è venuta fuori la notizia che Hugging Face aveva subito un attacco hacker da parte di un agente basato sull'intelligenza artificiale autonomo, che avrebbe compiuto più di 17.000 operazioni per violare i sistemi della piattaforma, ma non si sapeva chi fosse. Nella serata di ieri è arrivata la missione di responsabilità di OpenAI che ha detto: scusate, è colpa nostra, ci è sfuggito di mano un modello di intelligenza artificiale che ha deciso in autonomia di portare un attacco informatico a una società. Questo solleva molti, molti dubbi.
1: Però c'è un'ascoltatrice che dice non ci credo che l'AI abbia agito di sua iniziativa.
0: Allora, qui si apre un dibattito. La ricostruzione che ha portato OpenAI è la seguente, lo so che farà sorridere molti, ma quello che è successo è che gli sviluppatori stavano testando un nuovo modello in combinazione con ChatGPT 5.6 Sol, che è l'ultimo modello di frontiera di OpenAI, e l'hanno sottoposto a quello che tecnicamente viene chiamato un benchmark, cioè un test valutativo, un test in cui si dà un punteggio per vedere quanto è bravo il modello a fare determinate cose. Nello specifico si parlava di attività sulla cyber security. Quello che sarebbe successo è che il modello di intelligenza artificiale avrebbe deciso in autonomia di barare. In buona sostanza, ha fatto quello che farebbe uno studente alla prova di maturità che al posto di fare il compito in classe decide che sia una buona idea andare, forzare la serratura della sala professori e andare a cercare le soluzioni dentro i cassetti delle scrivanie. Nel dettaglio, i cassetti delle scrivanie erano i server di Hugging Face. Questa è la ricostruzione che dà OpenAI. Francamente, io purtroppo la trovo credibile perché mi sembra improbabile che OpenAI ammetta di essere andata fuori controllo di un suo sistema di intelligenza artificiale. Per capirci, c'è chi sostiene che sia una mossa di marketing per dire che hanno un'intelligenza artificiale particolarmente potente, ma è come se qualcuno domani dicesse: ho costruito un'auto sportiva che va a 300 all'ora, ma alla prima curva vi schiantate. Quindi il tema, diciamo che è terribilmente rilevante e sarà terribilmente rilevante anche per quanto riguarda le politiche che verranno imposte d'ora in poi per lo sviluppo dell'intelligenza
1: Di questo fra
0: artificiale.
1: poco parliamo anche, diciamo, delle implicazioni politiche col prossimo ospite, ma io ti volevo chiedere questo, Marco. Adesso abbiamo visto un esperimento, sostanzialmente, no? Ma
0: Sì.
1: se fosse stato chiesto un obiettivo, diciamo, più, come dire, impattante sulla realtà, che cosa sarebbe accaduto?
0: Allora, qui il tema preoccupante è proprio questo il nodo. Quello su cui ci si sta arrovellando è la possibilità che qualcuno usi con scopi malevoli i sistemi di intelligenza artificiale. E fin qui non è nulla di straordinario, cioè è il motivo per cui i vari chatbot hanno i cosiddetti guardrail, cioè dei blocchi, per cui se io per esempio chiedo a ChatGPT delle istruzioni per confezionare una bomba artigianale, mi risponde che non può farlo. E questo va bene. Il problema è quando si passa all'intelligenza artificiale agentica, cosiddetta, cioè in cui si dà un compito più complesso all'AI, gli si dice di raggiungere un risultato e in autonomia l'algoritmo decide come raggiungere quel risultato. Questo episodio dimostra che non sempre utilizza dei metodi ortodossi. Perché l'idea stessa che un'intelligenza artificiale, nel momento in cui le è stato detto, guarda, devi fare un test e raggiungere il massimo punteggio possibile, decida di barare andando a rubare i risultati, solleva dei problemi giganteschi, vuol dire che i sistemi di controllo non funzionano, che il fatto che l'intelligenza artificiale sia, come si dice in gergo tecnico, una black box, quindi una scatola nera nella quale non si capisce esattamente come funzioni nei vari passaggi logici, è un problema gigantesco. E quindi le precauzioni per riuscire a arginare eventuali fuoriuscite da quelle che sono le regole che sono impostate normalmente per gli agenti di intelligenza artificiale diventano fondamentali, con un problema: tutte le aziende nel mondo stanno implementando agenti AI con una velocità spaventosa, perché questo viene considerato il futuro, ma nessuno si sta preoccupando della parte della sicurezza.
1: Senti, però guarda che stanno arrivando messaggi di persone, che di ascoltatori e ascoltatrici, che non è che non ti credano, però insomma pongono delle questioni. Allora Francesco dice: ma dai, ma cos'è sta roba? Siamo arrivati al libero arbitrio, dai, è solo marketing, dice.
0: Allora, il dibattito da questo punto di vista c'è e lo capisco, perché facciamo l'esempio di Anthropic. Anthropic a un certo punto ha annunciato il modello Claude Mythos Preview con una mossa chiaramente di marketing, in cui ha detto sostanzialmente: guardate, noi abbiamo creato un large language model che è in grado di trovare vulnerabilità a livello cyber senza precedenti. Non lo rendiamo disponibile pubblicamente perché è troppo pericoloso. Allora, questa era evidentemente una mossa di marketing che, tra
1: Certo.
0: l'altro, si è ritorta contro Anthropic, perché poi è seguito un ordine esecutivo di Donald Trump che ne ha bloccato la distribuzione e hanno avuto dei grossi problemi. In questo caso è un po' più difficile archiviarla come mossa di marketing, perché intanto Hugging Face non credo che farebbe il gioco di OpenAI, ripeto, stiamo parlando di un'azienda molto grande, ha una valutazione simile a quella dei big della tecnologia dell'intelligenza artificiale, e non sparerebbe la cretinata di essere stata violata semplicemente per assecondare una mossa di marketing di OpenAI. Allo stesso modo l'azienda di Sam Altman difficilmente direbbe: abbiamo perso il controllo dell'intelligenza artificiale, anche perché loro sono in una situazione molto delicata. OpenAI dovrebbe andare alla quotazione in borsa nei prossimi mesi. C'è chi addirittura parla di settembre 2026, anche se le date più probabili sono il 2027. Sam Altman ha addirittura proposto di dare il 5% della proprietà di OpenAI al governo degli Stati Uniti, facendola diventare una società parapubblica. Fare in modo, cioè lanciare una campagna che descrive i prodotti di OpenAI come poco gestibili, non è una gran furbata. Quindi questa ipotesi, secondo me, è da scartare. E purtroppo il controllo degli agenti AI si sa da tempo che crea dei problemi. La cronaca riporta di casi in cui gli agenti hanno cancellato, fra virgolette, involontariamente dati importanti o hanno comunque provocato dei problemi. In questo caso devo dire che la deviazione dalle istruzioni è veramente clamorosa. È vero che può suonare stonata, ma è difficile riuscire, anche vestendo i panni del più grande complottista, riuscire a considerare che possa essere una manovra semplicemente legata alla comunicazione commerciale.
1: Grazie Marco. Marco Schiaffino, sai che i nostri ascoltatori sono molto colti. Davide scrive: nel romanzo Neuromancer c'erano gli
0: Eh sì.
1: hacker sintetici fatti con i ricordi di quelli uguali, quelli umani, ed è uguale. Io ho capito poco, tu hai capito di più probabilmente di quello che volevo dire.
0: Io ho capito di più, e se ascolta doppio clic di questa sera che ho registrato opportunamente, c'è proprio un tema legato a questo, legato ai ricordi dell'intelligenza artificiale,
1: Che
0: che è
1: oramai?
0: uno dei problemi che sta
1: A che
0: emergendo.
1: ora sei in onda?
0: Alle 21:30, come sempre, ogni mercoledì per tutto luglio, bene
1: Ciao
0: o male.
1: Marco, Marco Schiaffino, una buona serata.
0: Ciao, buon lavoro.

0: E poi naturalmente ci sono tutte le implicazioni politiche, non semplicemente perché adesso è successo questo incidente con OpenAI, ma in generale relative a questa incredibile rivoluzione tecnologica che è l'intelligenza artificiale. Sappiamo quali sono i rischi, ce ne ha accennato Marco Schiaffino, ma quali sono anche le implicazioni concrete che già misuriamo, no? I licenziamenti, l'accumulazione di potere, l'accumulazione di ricchezza. Buonasera Martino Mazzonis.
1: Buonasera.
0: Tu sei esperto degli Stati Uniti, se gli Stati Uniti sono la patria dell'intelligenza artificiale, sono l'avanguardia, sono, chi lo sa, anche dal punto di vista politico, nel senso che qui non si muove nulla nel dibattito politico attorno all'intelligenza artificiale, e laggiù?
1: No, negli Stati Uniti c'è grande discussione su due fronti. Uno è quello del potere, cioè dei, chiamiamoli, pericoli, opportunità, rischi, eccetera, e dall'altro anche sul tema dei data center, cioè di dove costruirli, come costruirli e quale impatto fisico, diciamo, avranno questi, hanno, stanno avendo e avranno i data center sulla vita delle persone che ci vivono accanto. Ci sono questi due fronti e il Partito Democratico o parte di esso è fortemente schierato sia sul su entrambi i temi. La governatrice di New York ha vietato, ha posto una moratoria sulla costruzione di nuovi data center nello Stato. I sondaggi dicono che la popolazione americana nel suo complesso è fortemente contraria al fatto, all'idea che si costruisca un data center nei pressi della propria casa. Ieri Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, in congresso, in commissione, ha chiesto ai membri della stessa commissione, e evocando i grandi i padroni, gli amministratori delegati, i manager delle grandi compagnie di big tech e di intelligenza artificiale, chiedendo: voi ve lo mettereste un data center accanto a casa? I rischi sono quelli dell'inquinamento delle acque, di un aumento anche di inquinamento dell'aria e anche di un aumento del costo delle bollette, stato per stato e contea per contea. Per cui, diciamo, ci sono due fronti, uno la salute pubblica e uno anche invece il portafogli, ecco, diciamo così. E per questo Bernie Sanders ha introdotto un progetto di legge che prevede due progetti, anche direi. Uno prevede la moratoria nazionale per la costruzione di nuovi data center fino a quando non si siano imposte delle regole, cioè prima le regole e poi un aumento degli investimenti sull'intelligenza artificiale, e dall'altro anche invece quello di qualcosa di un fondo pubblico simile a quello norvegese del petrolio, per cui si impongano delle tasse al 50% sui profitti delle compagnie di intelligenza artificiale e si crei un fondo federale pubblico da utilizzare per ridistribuire. In Norvegia si ridistribuiscono i soldi che lo Stato fa con il petrolio, no? Ciascun norvegese ci guadagna un po' dal fatto che nel sottosuolo c'è il petrolio. Bernie Sanders, diciamo, prevede qualcosa di simile, oppure per creare lavoro, oppure per compensare la perdita di lavoro.
0: E questo è interessante perché rischia di diventare, Martino, la battaglia politica negli Stati Uniti, considerando che l'attuale amministrazione Trump è anche l'amministrazione delle big tech, dell'intelligenza artificiale e dell'economia digitale in generale. Li abbiamo visti tutti schierati al suo fianco alla inaugurazione e lui è il paladino, insomma, è l'alfiere della battaglia per evitare qualunque forma di regolamentazione. Si gioca tanto della politica statunitense su questo?
1: Credo di sì, credo che si giochi tanto, perché tra l'altro i data center vengono costruiti spesso in contee rurali dove come dire, il voto è tendenzialmente pro-repubblicano, ma i dati dei sondaggi ci dicono che sia i repubblicani che i democratici hanno lo stesso tipo di contrarietà. C'è un sondaggio interessante perché è stato ripetuto dalla stessa casa che conduce i sondaggi, dallo stesso istituto demoscopico, a un anno di distanza sullo stesso campione. Un anno fa il 43% era favorevole alla costruzione di centri di data centers nella propria contea, un anno dopo il 21%, cioè c'è un, come dire, c'è crescente perplessità sull'idea, e di conseguenza anche i repubblicani da questo punto di vista hanno un problema. Poi ci sono tutte le cause intentate, che anche a volte sono cause intentate da poteri pubblici contro alcune delle imprese di intelligenza artificiale. Cioè c'è un accavallarsi e accumularsi di temi e questioni, naturalmente, perché appunto è un tema enorme destinato a cambiarci la vita, si dice, eccetera, eccetera, e di conseguenza anche la politica è attraversata su fronti molto diversi. Ecco, si chiede come affrontarlo, oppure fa finta e cerca di non affrontarlo. C'è una coalizione di Google, Microsoft, Meta, Amazon, che invece si chiama Data Center Coalition, che difende i data center, dice che non bisogna fare, cioè che bisogna cercare di costruirli, e promuove la costruzione di data center, dice che creano lavoro, che portano lavoro nelle contee, tra l'altro appunto le contee rurali di cui parlavo spesso sono anche contee tendenzialmente povere, no? E di conseguenza dice: ma come, ti facciamo il data center e ti portiamo un po' di lavoro? La verità è che si porta un po' di lavoro semmai nel momento in cui si costruisce, ma poi relativamente poco una volta che il data center è in funzione. Certo, naturalmente ci sono coloro che controllano che tutto funzioni, i tecnici anche dei sistemi idraulici e così via, ma insomma non parliamo di enormi aumenti dell'occupazione a fronte appunto di grande preoccupazione. Tra l'altro, appunto, diciamo, l'aspetto interessante è che anche i repubblicani sono divisi, nel senso che, cito un altro sondaggio, sì. Quelli più MAGA sono più favorevoli, diciamo, ecco, comprano la retorica del presidente, diciamo così, mentre invece gli altri elettori repubblicani che non si definiscono MAGA Republicans sono più contrari, il che ci fa, come dire, immaginare che un'opinione pubblica meno ideologizzata, diciamo così, è più contraria. Un po' di problemi, diciamo, li hanno anche i democratici, nel senso che ho parlato della sinistra, ma anche della appunto governatrice di New York. C'è qualcun altro che invece è più timoroso sull'imporre uno stop federale alla costruzione, insomma, no?
0: Certo, sono i vecchi retaggi, ma sono anche le divisioni ideologiche dentro il Partito Democratico. Grazie,
1: divisioni
0: Martino.
1: Divisioni ideologiche. Ah, ok. Grazie.
0: Grazie. Qua. Grazie Martino Mazzoni, buona serata.
1: Buonasera.

0: Abbiamo finito la pagina con Martino Mazzone, si è dedicata all'intelligenza artificiale, iniziata con questo esperimento andato male di OpenAI, siamo tutti un po' preoccupati. Perché dedichiamo gli ultimi minuti di questa puntata di Popsera all'Ucraina con Giovanni Savino, professore all'Università Federico II di Napoli. Buonasera professore.
1: Buonasera.
0: Abbiamo raccontato oggi, non ci torniamo adesso sui problemi politici che ha Zelensky in Ucraina, però c'è anche il campo e di lei, con lei di questo vogliamo parlare, perché stiamo assistendo a, dopo l'offensiva ucraina contro le centrali di produzione di benzina, insomma contro le raffinerie, contro gli stock di petrolio, adesso stanno attaccando con i droni invece la logistica del commercio online in Russia. Perché questa cosa è pericolosa per il Cremlino?
1: Allora, questa cosa è pericolosa per il Cremlino più che dal punto di vista militare, perché si sono sprecate analisi su quanto Wildberries, che poi è il principale marketplace. Sì, anche se più che Amazon assomiglia anche un po' a eBay, diciamo che ha degli elementi di questo tipo. Più che dal punto di vista militare, perché è vero, ci sono raccolte fondi, ci sono che servono per comprare equipaggiamenti che poi vengono trasferiti al fronte e così via, colpire Wildberries significa colpire un bacino di utenti che è di circa 20 milioni di acquirenti mensilmente, colpire circa 2 milioni di commercianti, che quindi abbiamo dal piccolo rivenditore a quello che è il grande distributore, e soprattutto entrare nella quotidianità dei russi, perché un po' Wildberries, così come Ozon, altra grande piattaforma di commercio online, viene utilizzata da tutti, è presente addirittura con propri punti di distribuzione anche negli villaggi più piccoli della Russia, e quindi far sentire la guerra vicina. Poi inoltre in questi attacchi sono morti dei lavoratori che sono stati, sembrerebbe, in alcuni contesti, ad esempio all'Elektrostal, dove c'è stato il primo contatto, il primo attacco, sono stati costretti a lavorare anche durante l'incendio del deposito.
0: Professore, le immagini le abbiamo viste in molte di questi depositi in fiamme, quindi non è solo guerra economica, è anche guerra psicologica.
1: Sì, è anche guerra psicologica. In più Zelensky lo aveva detto, che fino alle elezioni per il rinnovo della Duma, che saranno nella seconda metà di settembre, si sarebbe avuta un'escalation. Quindi è sì una guerra psicologica, che fa vedere come la guerra sia in casa, e non è che sia in casa soltanto per il racconto di un parente o perché è morto un amico al fronte, ma perché volano i droni sopra la testa delle persone, perché ci sono depositi che esplodono, perché in essenza il pericolo è lì. Ovviamente non parliamo di situazioni simili a quelli che sono i bombardamenti su Kharkiv o Kiev, siamo molto lontani da questo, però essenzialmente anche il cittadino comune russo oggi la guerra se la vede arrivare dal cielo.
0: Quindi non è una, diciamo, dinamica che cambia la situazione al fronte, ma è una dinamica che cambia la percezione della guerra.
1: Cambia la percezione della guerra. Poi che guerre possano essere vinte dal punto di vista aereo, su questo, anche sulla scorta della storia contemporanea, dei dubbi io personalmente li ho, però di sicuro questo va a creare un processo di accumulazione di contraddizioni all'interno di quello che è il fronte interno, di cui abbiamo una serie di feedback. La popolarità di Putin è in calo nonostante gli sforzi giganteschi per gonfiarla e anche addirittura per avere rilevazioni più positive per il Cremlino. Soltanto il 24% dei russi sostiene la guerra d'oltranza, quindi qualcosa, seppur tra mille difficoltà, con una repressione elevatissima, si muove.
0: Professor Savino, grazie e una buona serata.
1: Arrivederci. Arrivederci.
0: 20:30 in questo minuto, ci fermiamo qua. Luigi Ambrosio vi saluto, Popsera ritorna domani alle 18:35 dopo le notizie delle 18:30 fino alle 7:30, poi ci sono il giornale radio e Metro Regione, poi noi ancora mezz'ora fino alle 8:30. Buon ascolto, buona serata, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare Popolare Network.

80 anni, decine di dischi, libri diventati best seller e un impatto culturale che ha cambiato la storia della musica rock contemporanea. In questo podcast in 5 puntate ripercorriamo la storia di Patti Smith, non solo una delle figure chiave del rock americano, ma un artista totale, capace di muoversi tra musica, poesia, letteratura e attivismo. Dagli esordi nella New York degli anni 70 fino alle grandi battaglie civili di oggi, vi racconteremo la sua vita, la sua evoluzione musicale, le persone che ha amato e una vita piena di gioie, dolori, tragedie, bellezza e libertà. Questa è la storia di Patti Smith.

Terza puntata. Il successo, l'amore e il cambiamento. Siamo alla fine del 1975 e per Patti Smith sta per cambiare tutto. È appena uscito il suo primo album, Horses. Prima di questo disco Patti era conosciuta solo nei piccoli locali di New York, una sorta di segreto tra artisti e poeti. Ma nel giro di pochi mesi le cose prendono una piega diversa. I giornali iniziano a parlare di lei e il suo nome comincia a girare ovunque. La critica la definisce una la sua carriera. Mentre si esibisce, Patti perde l'equilibrio e cade dal palco. L'impatto è violentissimo. Si frattura alcune vertebre e deve affrontare un lungo periodo di recupero. Per un artista che

aveva sempre vissuto il suo corpo come parte della propria espressione, fermarsi è un'esperienza molto difficile. Il palco era stato il suo spazio di libertà assoluta, il luogo dove poteva trasformare la musica in qualcosa di fisico e imprevedibile. Improvvisamente il suo corpo le impone un limite. E quindi, dopo anni vissuti ad una velocità incredibile tra concerti, viaggi e nuove responsabilità, quell'incidente la costringe improvvisamente a fermarsi. Patty racconta quel periodo come una fase di grande trasformazione. Il recupero fisico è lungo, ma diventa anche un tempo di riflessione. Deve imparare di nuovo ad aver fiducia nel proprio corpo e ad immaginare un modo diverso di stare sul palco. È come se quella caduta fosse arrivata in un momento simbolico. Proprio mentre Patti Smith sta diventando una delle figure più importanti del nuovo rock, il suo corpo le impone di rallentare.

0: Patti Smith sta vivendo la sua trasformazione da artista underground a una figura riconosciuta nel rock. Ed ecco che nella sua vita entra una persona che diventerà una delle più importanti, Fred Sonic Smith. Si incontrano nel 1976, durante un periodo in cui Patti è in tour e sta lavorando al secondo album, Radio Ethiopia. Fred arriva dalla scena musicale di Detroit ed è stato il chitarrista degli MC5. Il 9 marzo del 1976 salutammo Maria con un bacio e salimmo su un aereo per i nostri primi concerti nel Midwest. Atterrammo a Detroit in un ventoso martedì pomeriggio e andammo subito ad una festa di benvenuto organizzata dalla comunità musicale di Detroit. Non amavo particolarmente le feste, ma fui attratta dai loro leggendari hot dog. Le persone erano molto accoglienti. Rimanemmo un po', mangiammo i loro hot dog, giustamente lodati, salutammo tutti e ci dirigemmo verso l'uscita. Fu allora che lo vidi per la prima volta. Era in piedi, accanto a un termosifone bianco, con un cappotto blu. Notai i fili dove mancava un bottone. Quel fugace istante avrebbe cambiato il corso di tutta la mia vita. Lenny ci presentò semplicemente: Fred Smith, Patti Smith, Patti Smith, Fred Smith. Aveva lunghi capelli castani e occhi come l'acqua. Mi mise il bottone in mano e io, senza dire una parola, lo dichiarai un tesoro. Sentii una forza gravitazionale. Il mio essere fu profondamente scosso. Il destino ci aveva toccati. In quel momento ho capito che era lui l'uomo che avrei sposato. Patti e Fred sono due musicisti con percorsi diversi, ma con una sensibilità comune. Entrambi credono in una musica libera, intensa e capace di andare oltre le regole. Fred è diverso dalle persone che Patti ha frequentato negli anni della scena newyorkese. Non appartiene al caos creativo del Greenwich Village e della Bowery. Porta con sé un'altra idea di vita, più legata alla semplicità e alla stabilità. Proprio questa differenza inizia ad attirare Patti. Per alcuni anni il loro rapporto rimane a distanza. Patti continua la sua carriera, affronta il successo, i tour e anche il difficile periodo dopo l'incidente del 77. Ma mentre la fama cresce, cresce anche il desiderio di trovare un equilibrio diverso. Dopo gli anni vissuti sempre in movimento tra concerti e viaggi, Fred rappresenta per Patti qualcosa di nuovo, una possibilità di costruire una vita più privata, lontana dalla pressione del mondo musicale. Il loro legame diventa più profondo alla fine degli anni 70. In Fred, Patti trova non solo un compagno, ma anche una persona con cui condividere la propria visione dell'arte e della vita. Lui comprende il suo bisogno di scrivere, creare e continuare ad essere un artista, senza chiedere di rinunciare a quella parte di sé. Fred Sonic Smith nacque in West Virginia, nella cucina di suo nonno. Fu proprio il nonno, un uomo minuto ma combattivo, ex minatore di carbone, a farlo venire al mondo, dato che l'ostetrica non era riuscita ad arrivare in tempo. La madre di Fred era profondamente religiosa. Il padre era un camionista rude e spiccio, che conosceva a memoria tutte le canzoni di Hank Williams. Uomo di buon cuore e gran lavoratore, celava però un lato aggressivo. Padre e figlio finivano spesso per scontrarsi fisicamente, fin da quando Fred era ragazzo. Alle scuole superiori Fred era un atleta eccezionale. Il suo allenatore di pugilato era rimasto colpito dalla sua agilità difensiva e dal notevole allungo delle braccia. Tuttavia, consapevole della rabbia che covava dentro di sé, Fred decise di ritirarsi, temendo di poter fare del male a qualcuno. Fu anche notato dalla squadra satellite dei Tigers, grazie alla potenza del suo braccio nel lancio. Ne fu entusiasta ma combattuto, poiché proprio in quel periodo stava contribuendo a fondare quella che sarebbe diventata una rivoluzionaria band, quella degli MC5. A 16 anni fuggì di casa, abbandonando scuola, sport e la prospettiva della leva obbligatoria. Con la chitarra come arma, Fred lasciava che le sue emozioni contrastanti dominassero il suo modo di suonare. Quando ci incontrammo per la prima volta, non avevo idea di chi fosse, ma capii subito che avrebbe segnato la mia vita. Tale è il terribile mistero dell'amore. ci strappa via da tutto ciò che conosciamo. Nel 1978 arriva Easter, il terzo album della Patti Smith Group. È un disco importante perché rappresenta un punto di incontro tra le diverse anime di Patti. Da una parte c'è ancora la poetessa degli inizi, quella capace di unire parole e rock. Dall'altra c'è un'artista più consapevole, pronta a raggiungere un pubblico più ampio. E adesso è il momento di parlare di Because the Night. La canzone, come tutti sanno, nasce da un incontro con Bruce Springsteen. Nel 1977 Springsteen stava lavorando al suo album Darkness on the Edge of Town e aveva scritto per la prima volta la versione del brano, ma non riusciva a completarla. Il produttore Jimmy Iovine, che stava lavorando anche con Patti Smith, le propose di ascoltarla. Patti rimase colpita dalla canzone e iniziò a lavorarci sopra, modificando il testo e aggiungendo una dimensione più personale. La sua versione parla di desiderio, di amore e bisogno di libertà. Il testo originale, concepito da Bruce Springsteen, conteneva solo la melodia e il ritornello, mentre le strofe erano prive di parole. Patti Smith ha riempito quei vuoti riversando sulla carta la frustrazione di quella notte nel 77 in cui aspettava da ore una costosa chiamata interurbana da Detroit.
1: The song's a collaboration with Bruce Springsteen. Bruce was working on this song when I was recording Easter, and he was having difficulty with the lyrics, and unlike Bruce, but he was. And he had a great chorus.
0: La canzone è una collaborazione con Bruce Springsteen. Bruce lavorava su questa canzone quando stavo registrando Easter e stava avendo delle difficoltà con il testo, non una cosa da Bruce. All'epoca avevo incontrato il mio futuro marito, Fred. Avevamo una relazione a distanza. Fred viveva a Detroit e io a New York. Non avevamo cellulare e non avevamo molti soldi e le interurbane costavano moltissimo. Si parlava una volta alla settimana. Mi fanno ridere oggi le persone che dicono «Il mio fidanzato non mi messaggia da 40 minuti». Penso, che assurdità.
1: And so we only got to talk to each other once a week. I always laugh when people say, my boyfriend hasn't texted me in 45 minutes. I'm thinking, you know. So once a week I would wait.
0: Quindi aspettavo che Fred mi chiamasse. Doveva chiamarmi alle 7:30, poi alle 8:30, poi alle 9:30. Io ero pronta, tutta vestita e sistemata per questa chiamata. So che alcune ragazze sarebbero andate via, ma io non sono quel tipo di ragazza e ho aspettato. Non sapevo cosa fare, quindi ho preso questa cassetta con la musica di Bruce e ho scritto alcune frasi per occupare il tempo. E quindi quando Fred mi ha chiamato era mezzanotte. In quel momento avevo già scritto le parole per quella che sarebbe diventata la mia canzone più famosa.
1: Some lyrics to occupy my time. And so Fred called me about midnight, and by then I had written the lyrics to what would become my most successful song. And that's why in this song it has these words, have I doubt when I'm alone, love is a ring, the telephone, because I was waiting for a phone call from Fred.

0: quando esce come singolo nel 78, Because the Night porta Patti Smith ad un pubblico completamente nuovo. Diventa il suo più grande successo commerciale e raggiunge le classifiche internazionali. È una canzone che racconta una trasformazione. Patti Smith non è soltanto l'artista ribelle dei piccoli club di New York, ma una donna che sta scoprendo una nuova parte di sé, fatta di amore, di equilibrio e di nuove possibilità.
1: Rock and roll is the most universal tongue that we have available to us now. And I think that, you know, if someone's going to sell 5 million records, they should be saying something within those 5 million records. They should be communicating something than just the dull wiretap. I mean, to me, most people that are selling that many records right now aren't doing anything really to communicate. They're just taking people's money and giving them sort of a mediocre entertainment in exchange.

Firenze 1979, l'ultimo concerto. Nel 1979 Patti Smith è all'apice della sua carriera. Dopo Horses, Radio Ethiopia, Easter, è ormai una delle figure più importanti del rock internazionale. La sua voce è arrivata molto lontano, dai piccoli club di New York, dove tutto era iniziato. Ma proprio mentre il mondo sembra aspettarsi ancora di più da lei, Patti sente il bisogno di fermarsi. Il 10 settembre del 1979 arriva a Firenze per uno dei concerti più importanti della sua carriera. Lo spettacolo si tiene allo Stadio Comunale, davanti ad una folla enorme. Decine di migliaia di persone arrivano per vedere quella che è diventata una delle icone della nuova musica. Per il pubblico italiano quel concerto diventa un evento memorabile. Patti Smith non è soltanto vista come una musicista, ma come il simbolo di un modo diverso di vivere il rock. Libero, poetico, intenso. Sul palco porta tutta la sua energia, quella stessa forza che aveva caratterizzato i suoi primi anni nei locali underground. Ma quello che il pubblico non sa è che quella sera rappresenta un punto di svolta.

Firenze fu il nostro ultimo lavoro. Arrivammo e io battei le strade alla ricerca degli schiavi di Michelangelo. C'erano migliaia di ragazzi accampati nelle strette vie del centro. Che cazzo stava succedendo? Passai davanti a un'edicola e vidi la mia faccia sulla copertina di ogni rivista. Seguita da orde di ragazze urlanti in camicia e cravatta, cercai di raggiungere per vie secondarie l'hotel Minerva. Mi rintanai là per ore, ingurgitando un espresso dopo l'altro. Il nostro ultimo lavoro, in uno stadio di calcio, chilometri da Michelangelo. Arrivai lì e scoprii che avevo dimenticato la mia camicia e cravatta e il mio unico paio di calze. Ero vestita in stile Beat Generation, coda di cavallo, scollatura alla marinara, stivali senza calze. Avevo terribilmente bisogno di un paio di calze e il tecnico del suono mi offrì le sue. Mio fratello me le portò, delle calze di lana rossa stile caccia. Diedi a Todd due cassette da far sentire prima della nostra esibizione. Giovanni Paolo I che parlava ai bambini e lo fischiarono. La terza sinfonia eroica di Beethoven, secondo movimento, e la fischiarono. E poi noi non ci fischiarono.

Facemmo il nostro lavoro, finimmo il nostro programma, la gente venne avanti. Era la nostra ultima My Generation. Mi ricordai la prima volta che la eseguimmo a Cleveland, nell'Ohio, urlando: «L'abbiamo fatta noi, teniamocela!» Li spinsi a fare lo stesso. Loro calarono su di noi. Lasciai la mia chitarra. Jay mollò la batteria. Scoppiò un'anarchia gioiosa e noi non facemmo nulla per evitarla. Ormai il mio microfono amplificava le urla della folla insieme ad una musica dissonante. Alzai tutti gli amplificatori a 10. Salutai mio fratello e dissi goodbye.

Più tardi restituì le calze a Carl, il nostro tecnico del suono. «Com'è andata?» domandai. «Oh mio Dio!» fu tutto ciò che lui riuscì a dire. «Come sembrava?» «Come onde umane», disse. «Vere e proprie onde». «Sì», dissi io. «Come dovrebbe essere? Onde».

Dopo quel concerto, Patty decide di allontanarsi dalle scene. Anni dopo racconterà che nessuno del pubblico sapeva che sarebbe stato il suo ultimo concerto prima della pausa. Proprio per questo quel momento aveva un significato particolare. La scelta sorprende molti. Patti Smith era nel momento di massimo successo, aveva un pubblico enorme, la critica la considerava una delle artiste più innovative della sua generazione e Because the Night aveva portato la sua musica nelle classifiche internazionali. Ma per Patti il successo non era mai stato l'obiettivo finale. Lei aveva sempre cercato prima di tutto la libertà artistica e personale. E dopo anni vissuti intensamente tra concerti, viaggi e pressioni, sente che non c'è più spazio per continuare nello stesso modo. Quel concerto a Firenze diventa quindi un simbolo, non la fine della musica di Patti Smith, ma la fine di una fase della sua vita. Patti sceglierà una strada diversa, lasciare New York, sposare Fred Smith e dedicarsi ad una dimensione più privata. La ragazza arrivata da New York nel 1967 con il sogno di diventare un'artista aveva conquistato il mondo. 12 anni dopo sentiva il bisogno di cercare qualcosa di nuovo.

E facciamola andare questa sigla di Almendra, oggi 22 luglio 14:32, ce la godiamo ancora un po' più a lungo del solito. Almendra, come al solito, la trasmissione del pomeriggio che vi tiene compagnia per queste due ore. Io sono Dario Grande con voi dalle 14:30 alle 16:30. Come sempre anche oggi un sacco di cose da ascoltare qui ad Almendra, due ore di musica, ma anche di cose interessanti da raccontarvi, un po' di news che succedono in questi giorni di estate e anche concerti, festival. Potete a riguardo già farmi sapere, scrivermi come stanno procedendo, insomma, queste giornate, questi giorni di grandi concerti. 331 62 14013, per esempio, non lo so, forse qualcuno di voi ieri sera è stato a vedere il concerto dei Cani al Parco della Musica a Segrate. Nel caso potete farmi sapere come sta andando, al 331 6214 013, o forse avete visto altri concerti. In ogni caso aspetto lo stesso i vostri messaggi, perché siamo ovviamente come sempre in diretta. Tra le altre cose, oggi parliamo anche di, come sempre, altri festival, un festival indipendente anche oggi, in particolare oggi il Mountain Sound, che va in scena l'1 e il 2 agosto. Sarà con noi Francesco Vanni, direttore artistico di questo bellissimo e indipendentissimo festival che giunge quest'anno alla quinta edizione. Si tiene in Val d'Ossola, vicino a Domodossola, per cui verso le 15 ci racconterà un po' di quello che si potrà vedere, dei concerti che si potranno vedere lì in questi giorni. E poi anche un bel mini live. Oggi viene a trovarci una band, un progetto di nome 439, arrivano dalle parti della Toscana, e quindi non vediamo l'ora di conoscerli e di ascoltare anche qualche brano tratto dal loro nuovo EP che si intitola Miglia. Questo e tanto altro ad Almendra oggi. Come già in realtà avevamo accennato ieri, parliamo anche tanto, soprattutto in questa prima mezz'ora, del caso che così si è riaperto riguardo all'ippodromo a San Siro. Sabato sera, come sapete, il secondo concerto milanese di Bad Bunny è stato interrotto dopo circa mezz'ora a causa di un violento temporale con grandine. Una quarantina di persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo lieve. Live Nation ha annunciato che il concerto non sarà recuperato e che tutti i biglietti saranno però rimborsati, citandoli, hanno proprio detto: a seguito di un'attenta valutazione e dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l'evento, siamo spiacenti di informare i possessori dei biglietti che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato. Questo si legge proprio nella nota diffusa dagli organizzatori, da Live Nation. Ma diciamo che la vera notizia è un po' il dibattito che si è riacceso, è tornato ad essere bollente attorno alla venue dell'ippodromo. Ancora una volta ci si chiede se è davvero il posto giusto per ospitare concerti da 70-80.000 persone, ed è una domanda che torna ciclicamente, ma questa volta forse in maniera ancora più insistente dopo l'episodio riguardante l'annullamento del concerto di Bad Bunny. Iniziamo così, mi raccomando, fatemi sapere anche cosa ne pensate a riguardo, se eravate lì, ma anche se eravate lì all'ippodromo per precedenti concerti di quest'estate, un po' le criticità che avete notato, che, come diremo tra poco, sono tante. Nel frattempo, una band che è passata proprio da lì nei giorni scorsi e che purtroppo non sono riuscito a rivedere dal vivo sono i Queens of the Stone Age.

Regular John, il brano con cui Queens of the Stone Age hanno aperto il loro concerto un paio di weekend fa, anzi in realtà era il lunedì 6 luglio, all'Ippodromo La Maura. Ippodromo La Maura, di cui stiamo parlando proprio qui a inizio di Almendra, è un po' il tema che ho scelto di affrontare anche con voi in modo, spero, interattivo in questa prima parte della trasmissione. Perché nuovamente, come dicevo, è scoppiato il caos attorno all'ippodromo riguardo a quanto avvenuto per il secondo show di Bad Bunny, previsto per sabato, poi annullato. C'è chi dice che sia rischiata la tragedia, c'è chi dice che ci sarebbe bisogno di una nuova arena a Milano appositamente pensata per i grandi eventi. Due le posizioni molto nette: da una parte c'è gli organizzatori, ci sono appunto quelli di Live Nation che respingono le accuse sull'inadeguatezza della venue, hanno recentemente dichiarato è perfettamente adatto ai grandi eventi, hanno detto che il sistema di sicurezza ha funzionato, che l'evacuazione è stata gestita correttamente e quanto accaduto quindi non mette in discussione assolutamente l'idoneità dell'ippodromo per concerti, per mega eventi di questa portata. E poi hanno effettivamente disposto il rimborso integrale dei biglietti. Il comune di Milano dall'altra parte ha dichiarato invece di voler verificare se l'area e il piano di sicurezza siano effettivamente ancora adeguati ad oggi nel 2026 a eventi da 80.000 persone, anche alla luce di fenomeni meteo sempre più estremi, sempre più avversi, che purtroppo sembrano ormai verificarsi con sempre maggiore frequenza. Inizio a chiedere anche a voi al 331-6214013 cosa ne pensate via SMS, WhatsApp o Telegram. Tra poco ascoltiamo un altro brano, al termine del quale, se volete, possiamo anche sentirci telefonicamente. Potete anche telefonare per dirmi cosa ne pensate allo 0233-001-001. Il tema, come si può leggere in giro, insomma anche dagli articoli usciti nelle ultime giornate a seguito del concertone di Bad Bunny, il tema è gigantesco. Se ne è ricominciato a parlare già all'inizio dell'estate, quando Cesare Cremonini aveva portato 80.000 persone appunto al suo concerto, diciamo, d'inizio estate, proprio all'ippodromo. E le critiche però riguardano in generale tutta la struttura. L'ippodromo è uno spazio gigantesco di circa 750.000 metri quadrati, gli accessi però sono pochi e ci sono poche anche vie di uscita. Questo significa, insomma, controlli super lunghi all'ingresso e in caso di emergenza, come un po' è successo sabato scorso, un'evacuazione che inevitabilmente diventa molto complessa. C'è chi lamenta poi prezzi molto alti all'interno della venue, i token, i 10 euro per esempio per le birre in lattina, prezzi folli. Mi ci metto anch'io tra chi lamenta i prezzi molto alti all'interno della venue, chi lamenta il fatto che gli artisti iniziano sì a suonare molto presto, ma finiscono anche di suonare molto presto, e questo va ovviamente a riguardare, coinvolgere anche un'altra delle problematiche, ovvero il fatto che si trova l'ippodromo in un'area comunque abitata. Intorno all'area dei concerti ci sono un sacco di persone, chiaramente, che sono costrette, diciamo, a vivere in mezzo al caos nell'estate, nella lunga estate sempre più fitta di concerti proprio nella zona di San Siro. Quindi scrivetemi pure al 331-6214013 oppure telefonate allo 0233-001-001, fatemi sapere un po' cosa ne pensate. È un posto che vi convince oppure ogni volta è una fatica per il traffico, per le code, per i servizi? Secondo voi il problema è proprio l'ippodromo oppure anche il modello dei mega concerti da 70-80.000 persone, in questo caso, che va ripensato? Pensate che una città magari come Milano avrebbe effettivamente bisogno di una struttura più adatta e sicura per eventi di questo genere? Fatemi sapere. Nel frattempo, mentre aspetto i vostri SMS e le vostre telefonate, vi ricordo che il 10 settembre proprio all'ippodromo c'è un altro concertone di un rapper, questa volta americano, A$AP Rocky, e lo ascoltiamo adesso con Punk Rocky.

Punk Rocky, lui è ASAP Rocky, che proprio il 10 settembre salirà sul palco dell'ippodromo, ippodromo di cui stiamo tanto parlando in questa puntata di Almendra di oggi 22 luglio. Hanno iniziato ad arrivare alcuni messaggini, uno in particolare dice: ciao Dario, visti Foo Fighters alla Maura, c'ero anche io tra parentesi. Pit ridicolmente enorme. In effetti sì, ho notato anch'io questa cosa. Ero in realtà fortunato perché ero all'interno del pit, ma mi sono accorto che le transenne erano poste veramente ad una lontananza estrema. Massimo continua dicendo: era circa due terzi dal palco e si doveva vedere per forza negli schermi. Vero che solo 20 euro di differenza dal prato normale qualche sospetto poteva far nascere. Sì, in realtà esatto, solo 20 euro di differenza dal prato normale, i prezzi comunque esageratissimi, troppa poca differenza appunto tra pit e parterre normale. E poi Massimo continua dicendo tutta un'altra cosa: al Parco della Musica il pit lo paghi, ma sei a poche decine di metri al massimo. Vedi per esempio al concerto dei Pixies dei giorni scorsi, altro concerto che purtroppo mi sono perso ma che avrei voluto vedere di brutto. Grazie mille Massimo, hai sollevato sicuramente dei punti interessanti che avevo in effetti notato anch'io: i prezzi, il pit esageratamente grosso, per cui anche se sei all'interno rischi di vedere da lontanissimo, e se non arrivi insomma molto prima. Continuate a scrivermi al 3316214013. Vi ricordo che se volete potete anche telefonare allo 0233001001. Il dibattito insomma resta super aperto. Ci si chiede perché si continua a organizzare eventi così grossi in un'area che abbia insomma queste caratteristiche, anche considerando che poi poco distante insomma c'è San Siro, capace di ospitare numeri simili. Alcuni stanno ipotizzando anche che la differenza tra le due cose possa essere soprattutto economica, quindi costi di affitto molto diversi tra le due strutture. Nel frattempo, tornando a quello che è successo lo scorso sabato, Bad Bunny finora non ha rilasciato dichiarazioni, però insomma resta una domanda che va oltre questo concerto di sabato scorso. Con i venti sempre più grandi, un clima sempre più anche imprevedibile, forse è arrivato il momento di ripensare dove e come organizzare questi grandi concerti nella città di Milano. Scrivetemi se avete altre osservazioni, altre cose, altre esperienze insomma che vi sono capitate all'interno dell'ippodromo negli ultimi concerti di quest'estate, ma anche in precedenza. E adesso arrivano proprio i Foo Fighters.

Foo Fighters Learn to Fly, Foo Fighters protagonisti di un bellissimo concerto a cui ero per fortuna presente, questo non me lo sono perso tra i tanti, proprio il 5 luglio ad aprirli, un altro bellissimo concerto ad aprirli, quello degli Idols, proprio lì all'ippodromo di cui si sta tanto parlando, e al volo anche il messaggio che è arrivato proprio un attimo fa di Tiziana. È arrivato il momento di prendere in considerazione seriamente la zona San Siro, i suoi abitanti come martoriati. Io amo i concerti, ma con criterio. Poi ci vogliono abbattere lo stadio e intossicare. Pietà, qualcuno vuole dare risonanza a tutto ciò? Grazie Tiziana. Grazie a te Tiziana per questo messaggio, e vi ricordo che se volete potete continuare a scrivere. Tra poco leggo gli altri messaggi che arrivano al 3316214013 riguardo alle problematiche, le criticità dell'ippodromo. Tra non molto invece il momento della prima telefonata del nostro primo ospite, andiamo dalle parti di, diciamo, Domodossola, per parlare di un festival, e in particolare avremo il piacere di parlare al telefono con il direttore di questo Mountain Sound Festival, ovvero Francesco Vanni, che ci racconta questa quinta edizione in scena dal primo al 2, dall'1 al 2 agosto, con insomma tanta musica indipendente, underground e super interessante. Prima però ancora lo spazio per un brano, e questo è il momento di una novità musicale, una novità che arriva da Chelsea Wolf. Lei è una cantautrice americana molto interessante, sempre in bilico così tra sonorità un po' direi intime, anche dreamy, a cose elettroniche, un immaginario piuttosto dark, piuttosto gotico. Sta tornando con un nuovo album che arriverà verso la fine di agosto, e ascoltiamo questo nuovissimo singolo uscito proprio nelle ultime ore, che si intitola Cold.

0: La bravissima Chelsea Wolf con questo nuovissimo brano, nuovo di Zecca, Cold, nell'attesa di ascoltare tutto il suo nuovo album che arriverà, come vi dicevo, il 21 agosto. Sempre Almendra 15:02, io sono Dario Grande con voi fino alle 16:30 qui su Radio Popolare e come preannunciato, che ad Almendra insomma succedono un sacco di cose, abbiamo un sacco di ospiti, è il momento di un altro di questi ed è il momento di parlare anche di un altro festival che va in scena tra pochi giorni, questa volta qui al nord Italia. Ieri eravamo dalle parti di Taranto per il Cinzella Festival, adesso cambiamo completamente zona e andiamo a trovare il Mountain Sound Festival 1 e 2 agosto, un bellissimo festival, ovviamente anche in questo caso dalla vocazione assolutamente indipendente. E per raccontarcelo, uno dei componenti membri di una band, Down Bones, nonché direttore artistico proprio del festival, Francesco Vanni. Ciao Francesco.
1: Ciao Dario, ciao a tutti.
0: Ciao, eccoci, benvenuto. Allora, questa nuova edizione del Mountain Sound, primo agosto e 2 agosto, ormai siamo vicinissimi, come vanno i preparativi?
1: Benissimo, benissimo. Siamo agli sgoccioli, rimangono le ultimissime questioni tecniche e poi siamo pronti, carichissimi.
0: Esatto, voi siete partiti la prima edizione a quando risale? 2022?
1: La prima edizione del 2022, era comunque un paio d'anni che ci provavamo, ma a causa Covid ovviamente non siamo riusciti a farlo prima.
0: Tempismo sbagliato.
1: Esatto, sì.
0: Ascolta,
1: Quindi sì, siamo
0: ricordami.
1: partiti nel 2022.
0: Esatto, come nasceva all'epoca il festival nel 2022? Insomma, con quale spirito lo avete pensato e con quale spirito continuate a portarlo avanti?
1: Allora, il festival nasce appunto nel 2022 da un gruppo di amici con l'idea di ricordare Davide Galli, a.k.a. Dave Cox, che insomma leggenda locale, bassista, fondatore dei Throwdown Bones insieme a me e di tutti i nostri progetti precedenti, tragicamente scomparso nel 2019 in un incidente stradale. L'idea appunto del festival è quella di portare in ossola un territorio abbastanza dimenticato, cioè non troppo presente nella mappa musicale, diciamo,
0: Sì.
1: i generi che suonava e di cui era appassionato.
0: E il concept è un po' quello del suono della montagna, dico bene?
1: Certo, sì. Non troppo presente nella mappa musicale, diciamo,
0: Sì.
1: i generi che suonava e di cui era appassionato.
0: E il concept è un po' quello del suono della montagna, dico bene?
1: Certo, sì.

0: Allora, il festival si trova ad Oira, che è a 10 minuti da Domodossola, quindi nel Piemonte del Nord,
1: sì.
0: Ed è in un posto incredibile che si chiama Teatro Natura, ed è un ex cava di Serizzo, quindi un'ex cava trasformata, riqualificata in un teatro naturale, diciamo.
1: Certo.
0: Ed è un posto proprio perfetto per cioè, se parti dall'idea di Mountain Sound e ti trovi a farlo in un posto del genere, sembra fatto apposta, veramente bellissimo.
1: Proprio tra le montagne, tra le rocce.
0: sì, tra le rocce, anche tutta la componente visual è veramente speciale, perché hai dietro un muro di marmo bianco di, non lo so, 40 metri per 20.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì.
0: Insomma, è abbastanza suggestivo, sì, molto bello.
1: Mi è capitato infatti di vedere proprio delle foto e dei video sui social di band, progetti che hanno suonato tra le rocce, di rimanere molto incuriosito, e per questo insomma mi sono informato, ho deciso di approfondire la questione Mountain Sound. Ascolta, nel programma di quest'anno, in questi due giorni, si trova un po' di tutto, di musica, psichedelia, noise, krautrock, shoegaze, cose ambient, sperimentali. Cosa cercate, insomma, cosa deve avere un artista per entrare nel cartellone del Mountain Sound? Te lo chiedo anche un po' da musicista, quale sei, ecco.
0: Allora, un artista in linea di massima per interessarci, vabbè, ovviamente deve stare dentro alla rosa, diciamo, dei generi proposti, che è comunque molto ampia. E in generale cerchiamo cose originali, cerchiamo cose eccitanti, cose non dico mai sentite, però comunque stimolanti, di portare qualcosa di interessante anche per chi non conosce le band, e di stimolare anche la scoperta, la ricerca, e senza rinunciare a festa, presura bene.
1: Certo, e birrette.
0: Ci piacciono molte, birrette, tutte le cose che ci piacciono molto, certo.
1: Tra l'altro quest'anno si passa, è la prima volta che fate, che durerà due giorni?
0: Sì, è la prima volta e infatti abbiamo anche spinto molto sul campeggio, appunto perché, essendo appunto non in centro città ma in un territorio abbastanza remoto, è una soluzione ideale. Cioè, ci sarà il campeggio gratuito per chi acquista il pass per i due giorni, avrà i servizi, quindi toilette e acqua, e la domenica monteremo un palco nell'area campeggio, con bar eccetera eccetera, e la musica sarà direttamente lì.
1: Bellissimo.
0: Ci saranno Petrolio e B-Noise e un sacco di musica, DJ set.
1: Bellissimo, beh, quindi insomma un'esperienza assolutamente così per evadere, staccare completamente la spina, in mezzo alla natura, in mezzo alle rocce. Esatto, iniziavi a fare un paio di nomi, dici un po', illustraci un po' il cartellone, così per sapere quali sono i progetti che salgono sul palco.
0: Allora, sabato avremo 5 band, 2 leggende locali, ovvero i Sabbia e Giobia. I Sabbia fanno uno stoner molto psichedelico, sono piemontesi. I Giobia sono un orgoglio milanese,
1: sì.
0: E fanno heavy psych, stanno girando un sacco. E poi ci sono Underground Youth, Splitter Zelle e Throwdown Bones, che siamo noi. Gli Underground Youth sono una super band originaria di Manchester, vabbè, adesso stanno a Berlino, ma originari di Manchester, e fanno un post-punk che suona molto arrabbiato, ma con un cantato molto poetico, quindi veramente super interessante.
1: Vero, apprezziamo molto.
0: Ah, bene, bene, sono contento. E Splitter Zelle sono un'altra band Fat Club, come gli Underground Youth. Fat Club Records è l'etichetta, diciamo, nostra di Throwdown Bones, non nostra, per cui pubblichiamo noi come Throwdown Bones.
1: Okay.
0: E quindi c'è, diciamo, un canale privilegiato fra l'etichetta, le band dell'etichetta, il festival. Quest'anno abbiamo anche formalizzato una collaborazione proprio con l'etichetta, e quindi siamo riusciti, oltre a noi, ad avere altre due band loro. Quindi appunto gli Underground Youth e gli Splitter Zelle, che sono un progetto super psichedelico, è un duo, è veramente super crowd, super psichedelico, grandi viaggioni.
1: Bellissimo.
0: E poi ci siamo noi che la carichiamo un po' con un po' di elettronica, industrial, crowd.
1: Esatto, voi
0: un po' più movimentate, diciamo.
1: Throwdown Bones, quando suonerete, quando salite sul palco?
0: Suoniamo per ultimi, perché comunque c'è dietro anche un discorso di far

0: salire come tempo, come battiti, diciamo, il festival. Quindi partiamo dalle band più suonate, più non lente, però diciamo pesanti, per poi salire con i BPM e finire sempre con qualcosa di industrial, elettronico, qualcosa che faccia anche un po' ballare e divertire.
1: Fantastico. E ascolta, se diciamo, cosa consiglieresti? Quale artista consiglieresti a chi arriva, diciamo, senza conoscere nessuno dei nomi che hai fatto?
0: Ma li consiglierei tutti, no? Nel senso,
1: ovviamente,
0: Underground Youth a livello di è comunque la band con più visibilità, se vogliamo chiamarli main. Fanno tour dall'Asia agli Stati Uniti, insomma è una band grossa nell'underground, però qualitativamente tutte veramente. I Jobia hanno fatto un nuovo disco pazzesco, un sacco di tour, Sabbie e Sfitterzelle hanno veramente un suono tutto loro, non riesco a fare preferenze.
1: Giustamente, insomma, avete chiamato questi artisti non a caso, insomma, vuol dire che sono tutti interessanti da vedere. Direi che siamo arrivati al momento di salutarci e ho scelto proprio un brano degli Underground Youth, la band di cui ci parlavi prima, di cui avevo apprezzato particolarmente anche l'ultimo disco che era uscito lo scorso anno. Quindi grazie mille davvero Francesco Vanni per essere stato con noi.
0: Grazie a te.
1: Un grosso in bocca al lupo per questa edizione del Mountain Sound, ricordiamo 1 e 2 agosto, vicinissimo a Domodossola, quella che sarà la quinta edizione di questo bellissimo festival, assolutamente indipendente, con un sacco di musica indipendente anch'essa da scoprire. Grazie ancora Francesco Vanni, arrivano gli Underground Youth, alla prossima e buon festival, ciao!

Father, il titolo di questo brano. Loro sono gli Underground Youth, fantastica formazione che arriva da Manchester, come si diceva prima, però da un po' di tempo, di base a Berlino. Loro Underground Youth che potrete trovare proprio al Mountain Sound Festival, ancora una volta vi ricordo, 1 e 2 agosto in Valdossola, vicinissimi a Domodossola. Un festival che porta musica di vario genere, insomma, dalla psichedelia allo shoegaze, all'elettronica, a cose anche parecchio più sperimentali, in un'ex cava trasformata in una sorta di teatro naturale. Andate a vedere anche sui social il profilo di Mountain Sound Festival e vedrete, insomma, la fantastica location super rocciosa in mezzo al quale va in scena il festival e dove suonano proprio le band. Andiamo ad ascoltarne ancora un'altra, dai, dei nomi che ci ha fatto Francesco Vanni, che ringraziamo ancora una volta per averci raccontato questo bel festival che va in scena tra pochi giorni. E quindi il brano che arriva è dei Joe Bia, questa è The Death of the Crows.

Giobia con The Death of the Crows qui ad Almendra su Radio Popolare. Anche loro prenderanno parte a questo Mountain Sound Festival di cui abbiamo parlato in questa seconda parte di Almendra. Mi è piaciuto anche leggere la loro, diciamo, la loro bio, che a un certo punto dice: la band prende il nome da un'antica festa di origine precristiana del nord Italia in cui viene bruciato un fantoccio dalle sembianze di strega come rito propiziatorio verso le forze della natura. Questo dà un po' il nome, appunto, a questo progetto. Come avete sentito, un po' di psichedelia, anche in questo caso loro dicono di essere molto molto attratti, affascinati da il sound psichedelico degli anni 60, al quale poi mescolano, insomma, tante altre cose, dallo shoegaze a sonorità un po', come si dice, space rock. Tra poco è il momento delle news di Popolare Network, quindi una breve interruzione, ma noi torniamo subito dopo con il nostro mini live. La band so che è già pronta, il soundcheck è già ultimato, sto parlando dei 43.9, oggi ospiti del nostro mini live, che ci racconteranno e ci suoneranno il nuovo disco uscito nei giorni scorsi dal titolo Miglia. Ma tra le varie ricorrenze di cui così vi informo, oggi 22 luglio, un anno fa, era anche il giorno in cui se ne andava una leggenda del rock, dell'heavy rock, qualcuno direbbe anche decisamente heavy metal, ovvero Ozzy Osbourne, chiaramente frontman dei Black Sabbath e poi, insomma, protagonista di una carriera musicale altrettanto di successo e leggendaria nei decenni successivi, con un sacco di altri dischi fondamentali per il genere. Un personaggio che poi è andato ad influenzare la cultura chiaramente pop anche ben oltre, appunto, quello che ha fatto a livello musicale. Black Sabbath, la band con cui tutto era cominciato, decisamente, devo dire, i miei preferiti, se si vanno a vedere un po' le band che hanno forgiato così i primi dischi, un po' i pionieri dell'heavy rock, diciamo intorno alla prima, tra fine anni 60 e primi anni 70, quindi Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, che altro c'è? Beh, insomma, i Black Sabbath, dicevo, sono decisamente i miei preferiti, probabilmente anche proprio per la presenza di Ozzy Osbourne, un po' per la sua follia, pazzia, e ovviamente in senso buono. Tra l'altro, ieri, 21 luglio, era anche tipo il 55esimo anniversario di quello che è stato il loro terzo disco, un altro lavoro considerato assolutamente una pietra miliare tra i tanti che hanno pubblicato, ovvero Master of Reality. Spesso si dice che è proprio la prima definizione di doom metal, insomma, di quel metal estremamente lento e chiaramente anche un po' paranoico, arrivi proprio da questi brani. Questo disco era caratterizzato proprio da sonorità pesanti e ulteriormente lente, molto più lente per esempio che i primi due dischi dei Black Sabbath, quindi un omaggio a Ozzy, grande Ozzy. Lo ascoltiamo adesso in questo brano che apre proprio Master of Reality, questa si intitola Sweet Leaf.

0: 15:36 minuti, sempre Almendra, qui su Radio Popolare. Io sono Dario Grande, qui con voi ancora fino alle 16:30 e come già ampiamente annunciato oggi ad Almendra, anche il piacere di avere un bel mini live. La band è già qui pronta, la vedo che non vede l'ora di suonare oltre il vetro e quindi non mi resta che dar loro il benvenuto. Ciao ragazzi, benvenuti a Radio Popolare 43.9.
1: Ciao Dario, ciao, ciao a tutti, ciao. Radio Popolare, come andiamo?
0: Noi andiamo molto bene, direi, dai. Voi come state piuttosto?
1: Bene, bene, bene.
0: So che il viaggio è stato comunque abbastanza lungo, dai, per arrivare fin qua.
1: Assolutamente, io grazie a Dio ho dormito, quindi devi chiederlo ai ragazzi questa cosa. Io me la sono scampata.
0: Com'è andata, raga?
2: Beh, c'era molto caldo, insomma, l'aria condizionata aiuta, ma fino a un certo punto.
0: Esatto, esatto.
1: Se vogliamo possiamo stare a parlare 5 minuti del caldo che stiamo provando in questi giorni.
0: Sì, sì, ma tra l'altro, esatto, già va bene che in questi giorni è leggermente calata la temperatura, fa comunque caldissimo, ma non abbiamo più 38 gradi tipo che c'erano a Milano nei giorni scorsi, ma l'abbiamo detto da dove arrivate, non mi pare.
1: No, noi veniamo da, allora, Versilia, Viareggio. I ragazzi sono di Viareggio, sono di Camaiore, comunque sì, tutte zone limitrofe, e quindi tendenzialmente siamo venuti, abbiamo abbandonato il mare per un giorno per venire a Milano qua da voi, quindi siamo molto contenti, anche se un po' dispiaciuti per non vedere il mare oggi.
0: Forse insomma era meglio Viareggio, almeno la Versilia, in una giornata con il mare, in una giornata come quella di oggi, ma di nuovo grazie a voi. Sono un maleducato perché ho presentato la band ma non i singoli componenti, quindi Cristiano, Filippo, Alessio, dico bene, ho detto
1: assolutamente.
0: Io esatto.
1: Sono Cristiano.
0: Allora, questo trio di nome 43.9 avete pubblicato da pochissimi giorni in realtà ancora nuovo EP che si intitola Miglia, ma lo state già portando in giro con concerti live un po' su e giù per l'Italia?
1: Allora, per la prima volta l'abbiamo fatto una settimana scorsa in un live molto intimo da noi a Lido di Camaiore.
0: Prima estate?
1: Bravo, esatto. E no, magari, no, scusa. Prima estate, tra l'altro, però in quel bagno dove abbiamo fatto. No, no. Nel bagno dove abbiamo fatto, però ci fanno c'è la collaborazione con la prima estate, no? A Santeria.
0: Santeria, ok.
1: Sì,
0: il Lido di Camaiore.
1: Esatto.
2: Santeria Belmare, sì,
0: perfetto.
1: E appunto, abbiamo fatto le nuove canzoni molto soft, tastiere, chitarra e voce e basta. Quando in realtà le canzoni nuove sono tutte invece molto più ballabili. Quindi diciamo che ancora una vera e propria presentazione non l'abbiamo fatta, ma la faremo a breve, quindi siamo stracarichissimi.
0: Si fa, esatto, si fa breve, quindi siamo molto curiosi almeno oggi di avervi poi qua in quella che è quindi una sorta di così anteprima, comunque una delle prime esibizioni live di questo nuovo EP. Allora, so che comunque insieme suonate da non tanti anni, prima di questo EP sono usciti un paio di lavori, ma raccontatemi un attimo da che percorsi arrivate anche singolarmente, poi come vi siete conosciuti, insomma, incontrati?
1: Allora, tutto è partito in realtà, sono 5-6 anni, io e Filippo, che all'inizio eravamo, il gruppo è partito in un modo, poi siamo in un duo, poi dopo siamo diventati una band con io e Fili, che è il batterista.
0: Sì.
1: E poi invece 3 anni fa, da dietro le quinte, che era il produttore o comunque assistente del nostro primo produttore, ha iniziato a far parte da un anno, in realtà 2 anni, scusami, stavo sbagliando, ma ho tirato un'occhiata.
2: No,
1: due anni ha iniziato, ha detto no, io quelle cose di prima non le voglio proprio avere neanche
2: vero,
1: a che
2: non
1: fare.
2: Ha ragione.
0: Ok, quindi cambio
1: quindi
0: svolta.
1: Abbiamo cambiato un po' di formazioni per poi arrivare appunto solamente nell'ultimo mese a fare questo EP di cui siamo straorgogliosi. In realtà però appunto abbiamo fatto l'anno scorso un album e 2 anni fa un altro album, quindi un pochino di abbiamo fatto dai in questo tempo.
0: Un po' di materiale è già uscito, esatto, ma singolarmente arrivati da così background musicali un po' diversi tra di voi.
2: Molto diversi.
1: Molto. Sì, io ho iniziato ad esempio da piccino a suonare il piano, poi però mi annoiavo tantissimo e sono andato sul rock.
0: Ok.
1: Quindi, ecco, proprio così.
0: Ok, poi?
2: Io vengo dalla musica elettronica piena, insomma, da punk,
0: sì,
2: Chemical Brothers, Kraftwerk.
0: Ci sa, insomma, e infatti il fatto che tu abbia davanti la tastiera, insomma, un bel synth, tutto torna, ecco.
2: Sì. Poi diciamo, il rock è una passione che ci accomuna, me e Cristiano magari. Più, più nello specifico, mentre invece confini, diciamo, tutto il filone della black music.
0: Filippo alla batteria invece no, con il rock.
1: No.
3: Anche però il rock è un pochino più la mamma, invece da papà ho preso tutta la parte più black music, soul, funk,
0: ok,
3: R&B, insomma, un po' di...
0: Andiamo anche quindi sui gusti dei genitori, esatto, che comunque esatto, hanno il loro peso su...
1: Esatto. Diciamo che la musica nera è una parte che ci accomuna tutte e tre. Diciamo che negli ascolti in questi anni abbiamo detto... Non è stato molto semplice tante volte magari arrangiare dei pezzi insieme, perché all'inizio, dico, perché appunto venivamo tutti e tre da estrazioni, tra virgolette, musicali diverse. Mentre abbiamo appunto la matrice comune, abbiamo scoperto che appunto era un po' questa black music, soprattutto il rhythm and blues e il funk soprattutto, quindi la ritmica e la voglia di divertirsi e ballare.
0: Esatto, queste sono cose che poi nell'ultimo EP che insomma state presentando esce molto bene. Direi che è proprio il momento di ascoltare un primo pezzo che ci suonate dal vivo, come si intitola.
1: Ok, questa canzone che vi facciamo sentire ora si chiama Sabato Sbagliato.
0: È di quelle nuove, quindi
1: è di quelle nuove, okay, assolutamente, okay. Delle P miglia.
0: Perfetto.
2: Il primo singolo estratto.
0: Benissimo, allora Sabato Sbagliato, i 43.9 dal vivo qui a Radio Popolare.
1: Oh yeah.

0: Direttamente dalla Versilia, direttamente live a Radio Popolare, i 43.9. Ci avete suonato uno dei brani tratti dal nuovo EP. Questo era Sabato Sbagliato. Grazie ancora, fatemi ringraziare ancora
1: No, grazie a voi.
0: per essere qui, insomma, comunque in full band. È sempre un piacere, insomma, avere questa possibilità di vedere le band così a questa vicinanza e appunto informazione completa. Tra l'altro, prima non ho descritto la scena, abbiamo chitarra elettrica più voce, poi mi sono sporto, si dice sporto, non lo so,
1: sì,
2: penso,
1: però
2: sì, penso di sì.
0: Penso si capisca comunque. Prima non
1: Perfetto.
0: vedevo bene, ma alzandomi ho visto che i sinti, in realtà, le tastiere non sono una, ma sono
1: Sono
0: due.
1: due.
2: Sì.
0: Esatto.
1: Sì.
0: E poi,
2: Tocca
0: insomma,
2: dividersi.
0: esatto. E poi fantastici ritmi alla batteria. Quindi i 43.9. Allora, Sabato Sbagliato, come nasceva questo pezzo, ragazzi?
1: Allora, è nato prima penso che in questo pezzo sia nata la musica. Sì, e poi dopo abbiamo cominciato a tirare su qualche melodia e il significato della canzone in realtà sono, come dice una mia amica, canzoni allegre con testi tristi, quindi questa è un'altra canzone di quelle. Sono, diciamo che tutte le canzoni del nuovo EP vogliono raccontare un po' il tema della velocità. La velocità che noi osserviamo tutti i giorni,
0: Sì.
1: dalle grandi cose alle piccole cose. Quindi diciamo che il nostro lavoro, tra virgolette, è stato quello di cercare di accorgersi di alcune cose nella vita quotidiana e cercare di descriverle. In questo caso, Sabato Sbagliato, appunto, parla, non ti direi neanche di un amore, perché parla proprio di, cioè, questa, lo so, di cosa, nel senso, parla di un amore di una persona che neanche abbiamo conosciuto, cioè solamente era una signora che vedevo tutti i giorni, che salutavo tutti i giorni, che mi ero ripromesso di dire: ok, oggi faccio il grande passo, ci parlo comunque, e da quel giorno lì non l'ho più vista,
0: Occasione mancata,
1: occasione
0: occasione persa.
1: mancatissima,
0: Rimpianto per sempre,
1: sì,
0: forever.
1: forever. No, ma temo che sia ancora più triste di così, io.
0: Ok. Però già, insomma, ci hai fatto così
1: Esatto.
0: capire, intuire un po' di cose. Mi dicevi del tema della distanza, infatti l'EP si intitola Miglia, no? Anche
1: Assolutamente.
0: questo.
1: Assolutamente. Allora, diciamo che la distanza, la localizzazione, sono temi che a noi ci stanno cari tantissimo, proprio perché anche 43.9, che è il nome appunto della band, è un luogo specifico. Appunto, 43.9 sono le coordinate, e penso che sia proprio un parallelo. Quindi
0: Ah, ok.
2: Le prime tre cifre del parallelo che passa sopra più o meno la Versilia, diciamo, nella zona appunto tra Viareggio e Camaiore.
0: Ah, quindi la geolocalizzazione del luogo dove risiedete,
1: Assolutamente. E quindi
0: della
1: Miglia,
0: vostra sala prove.
1: bravissimo, proprio
2: Sì,
1: quello. No, proprio,
2: esatto.
1: non lo diciamo, esatto, proprio, non l'abbiamo detto, ma era proprio quella, la sala proprio in cui abbiamo iniziato all'inizio. E Miglia, appunto, riprende un po' sia il concetto del nome del gruppo che il concetto di velocità. E quindi poi la famosa mille miglia che passa tutti gli anni da noi.
0: Ah, da lì,
1: E
0: ok.
1: quindi sì, diciamo che ha detto: ah, potrebbe essere il nome giusto per l'EP.
0: Giustamente, non a caso mi sembra anche così, guardando un po' il materiale così che state pubblicando ultimamente, parlo anche di video, foto
1: Certo.
0: per lanciare anche questo nuovo EP, siete spesso in giro, andate in giro con tute, direi, da pilota,
1: Sì.
0: tutto l'immaginario ruota intorno a quello.
1: Infatti mi dispiace non essere venuto in tuta oggi,
0: Un po' caldino
1: però un po'
2: forse, la
1: caldino. E
2: temperatura
1: infatti
2: diciamo che...
1: diciamo che appunto l'idea della tuta ci è venuta a tutti noi a aprile, marzo, che diciamo: no, una grandissima idea,
0: È
1: mettersi
0: geniale.
1: geniale. Poi ha cominciato a fare sempre più caldo. Abbiamo detto: forse che quest'estate non
2: Sì.
1: so se vogliamo
2: Anche il video
1: metterci.
2: di Scappi è stato
1: Sì,
2: abbastanza traumatico doverlo
1: molto.
2: girare sotto il sole. Poi dovevo anche pedalare quel ciao che non partiva. Nel video sembra che vada, ma in realtà andava solo per 20 metri e poi si spengeva. Dovevo pedalare
0: Toccava
2: un sacco.
0: pedalare,
2: Sì,
0: proprio fatica.
2: un
0: Sì.
2: sacco.
1: Però quelle tute, appunto, ci tenevamo un sacco a prenderle, le abbiamo riprese appunto da alcuni scatti storici di una band che ci ha accompagnato tantissimo nella scrittura di questo nuovo EP,
0: Ah.
1: che è un gruppo giapponese, si chiama Onicassiopea, che fanno fusion, e una delle loro foto più iconiche, che tra l'altro la copertina è una macchina da corsa, e loro avevano fatto queste foto con delle tute, e noi quando abbiamo visto quella foto ho detto: cavolo, è perfetto, è
0: Fantastico,
1: perfetto.
0: infatti fa la sua bella figura, devo dire. Però, quindi, nelle date almeno imminenti di quest'estate, non vi vedremo sul palco in tuta.
1: No, invece sì,
0: Sì.
1: diciamo sì, così. Ah, sì, Nilo, sì, che è dietro la porta e chi ci guarda male, no, dice che siamo obbligati a metterci le
0: fighe. Va bene, ormai vi si vuole vedere in tuta, sì, anche, sì, per, anche il batterista che soffrirà,
1: assolutamente,
0: soffrirà ulteriormente, assolutamente, più di voi, ma assolutamente sì.
1: E poi se, sì, se suoneremo con Ale e Laura, anche a loro.
0: tutti in tuta, assolutamente. Per quanto riguarda così la scrittura di questi nuovi pezzi, c'è qualche elemento rispetto ai dischi, il materiale che avete pubblicato invece precedentemente, anche solo l'anno scorso, che avete voluto così sviluppare diversamente? Qualsiasi cosa.
1: Allora, diciamo che l'esperienza del disco scorso ci ha portato a fare a essere strasoddisfatti, perché comunque è stata la prima volta in cui ci siamo messi tantissimo in gioco, portando la nostra produzione anche nelle orecchie di tutti. Quindi per quello è un grandissimo lavoro. Allo stesso tempo, però, quando siamo andati a fare i live, appunto, abbiamo notato che comunque c'erano due o tre parti delle canzoni dell'album vecchio, che si chiamano Vigliacco e Lagna, che erano le parti più divertenti, che sono erano i momenti in live in cui c'era più energia, le canzoni più spinte. E quindi abbiamo detto, cavolo, ma noi vogliamo, cioè è talmente divertente, è talmente bello fare festa con le persone, vedere le persone ballare, sudare e cantare le canzoni, che ho detto, ok, bisogna ampliare un po' questa, anche questa parte qua. E quindi abbiamo cominciato a lavorare in direzione. Poi appunto abbiamo cominciato a collaborare a Spezia con Milo e Leo, che sono la Clinica Dischi, e anche loro ci hanno aiutato un attimo a inquadrare un po' il focus delle canzoni nuove.
0: Ok, nuova direzione.
1: Assolutamente.
0: Esatto, brani un po' più upbeat, un po' più danzerini anche, questo si nota certamente rispetto ai brani precedenti. Direi che siamo pronti a goderci un altro pezzo suonato dal vivo. Cosa ci suonate, ragazzi?
1: Ok, io porterei Scappi, che è sempre una canzone dell'EP nuovo. Questa forse, per contraddirsi subito al fly, direi forse è la meno ballereccia, però allo stesso tempo è quella che dove la velocità e una critica, diciamo, è più alta, quindi
0: ok, allora siamo tutto orecchi.
2: Comunque upbeat.
0: Comunque rimani
1: sì,
0: sul upbeat. Ok, upbeat. 43.9 dal vivo a Radio Popolare.

0: 43.9, un altro bellissimo brano che abbiamo ascoltato dal vivo qui su Radio Popolare. 43.9 oggi i nostri ospiti, ospiti del nostro mini live. Adesso sappiamo anche che 43.9 è la esatta coordinata,
1: esatto.
0: Parallelo meridiano, insomma, per andare a trovarli
1: piccolo
0: in sala
1: spoiler.
0: Prove. Piccolo spoiler. Anzi,
1: oh
0: però,
1: no!
0: Forse dicevate che avete cambiato poi sala prove, quindi attenzione.
2: Ne stiamo ora,
3: ma è
2: ora
3: sempre
2: come
3: tutto
2: ora.
3: Lì, eh.
2: Esatto.
3: È sempre tutto
0: siete comunque
3: lì.
0: Molto
3: Sì,
0: vicini, molto vicini. Molto bene.
3: Tutto nell'arco di 3 chilometri, 2.
2: Esatto, in quel
3: niente.
2: Piccolo lembo di terra.
0: Siete rimasti lì in zona, appunto in zona Versilia, insomma, Toscana. Ma mi dicevate prima, insomma, chiaramente delle vostre influenze, dai Cassiopea il filone più rock, più
2: Il soul,
0: elettronico, più
2: elettronico,
0: soul, più funk,
2: sì.
0: più esatto, anche della musica nera. Invece, per quanto riguarda influenze non musicali che secondo voi sono entrate particolarmente in questo EP, può essere boh, qualsiasi cosa del cinema, della letteratura, qualsiasi.
2: Allora, ad esempio, abbiamo il giorno quando abbiamo cominciato a scrivere, buttare giù le canzoni, cominciavamo a notare un filo conduttore, tant'è che appunto anche appunto in clinica volevamo cominciare a tirare giù l'immaginario. Allora abbiamo sentito mia sorella, che abbiamo passato dei pomeriggi un po' insieme a lei, che ci ha fatto vedere qualche reference, ad esempio appunto perché volevamo collegare l'immagine e la musica a tutto il concetto di velocità e di un movimento. Quindi lei ci aveva fatto vedere qualche scatto di fotografi, Muy Bridge, che era la famosissima sequenza di scatti, dove quella del cavallo che salta per far vedere tutto il movimento. Per appunto avere un collegamento anche proprio le immagini devono parlare da sole, devono dare il movimento da sole. Quindi diciamo che abbiamo fatto questo tipo di lavoro, che era stata anche la prima volta che ci siamo seduti a un tavolino e abbiamo cominciato a dire: ok, sviluppiamo anche l'immagine coerentemente con la musica.
0: Certo, per andare
2: Sì,
0: oltre.
2: ed è stato divertentissimo, tra l'altro, come
3: Ad
2: cosa.
3: esempio, la copertina di Sabato Sbagliato è una citazione in
2: A Muy
3: pieno a
2: Bridge,
3: Muy Bridge,
2: certo.
3: appunto, l'uomo che corre e il cavallo che corre,
2: Esatto,
3: insomma.
2: noi che saliamo in bicicletta, che lanciamo il giornale, e tante piccole azioni che appunto per dare questa cosa.
0: Certa sensazione di
2: Esatto,
0: velocità, di
2: bravissimo.
0: movimento, assolutamente. Allora, tra pochissimo dobbiamo già salutarci, giusto il tempo per dire quali sono le prossime occasioni per vedervi dal vivo.
2: Ok, adesso io
0: In tuta, chiaramente.
2: intuta, ma la mia memoria è demandata completamente da Ale, quindi Ale, è il tuo
3: Allora,
2: momento.
3: 31 luglio a Roma. Ahimè,
0: Ok,
3: non mi ricordo il nome
0: Aia.
3: dell'evento.
2: Perché allora, a sua discolpa, devo dire che l'abbiamo saputo ieri, quindi
0: Ah,
2: ci sta.
0: vabbè.
3: Sì, dobbiamo
4: Parco
3: ancora.
4: Caracalla, com'è?
3: Sì,
0: Parco Caracalla.
3: sì, sì,
0: Vabbè,
3: Parco
0: ma si
3: Caracalla.
0: potrà vedere sui vostri social, immagino.
2: Bravissimo,
3: Certo.
2: giusto.
3: Mentre il 1º agosto saremo a Forlì, al
4: Vicino,
3: Murata
4: insomma.
3: Fest.
4: Provincia di Forlì.
3: Provincia di Forlì, sì,
0: Murata
3: scusate.
2: Murata Fest.
3: Murata
0: Ma in ogni
3: Fest.
0: caso mettiamola così, le date sono aggiornate sui vostri
3: Sì,
0: social, Instagram,
3: meglio.
0: voglio sperare, quindi andate a cercare lì le prossime occasioni per vedere i 43.9 dal vivo. Purtroppo sì, siamo veramente alla fine del nostro tempo, ma abbiamo un po' di mi qualche minutino per ascoltare il vostro ultimo pezzo suonato dal vivo. Come si intitola?
2: Vigliacco.
0: Vigliacco. E allora 43.9, grazie ancora per
2: Grazie
0: essere.
2: mille, a tutti
3: grazie
2: voi,
3: a te,
2: grazie
3: grazie a
2: mille.
0: Alla
3: tutti.
0: prossima, ci vediamo spero dal vivo prestissimo. Ciao.
2: Prestissimo. Ciao,
0: Ciao.
2: ciao, ciao.

0: 16 e 8 minuti qui ad Almendra su Radio Popolare. Ringraziamo ancora i 43.9 oggi ospiti del nostro bellissimo mini live 43.9 che abbiamo appena salutato qui nel cortile di Radio Popolare. Adesso abbiamo ancora circa 20 minuti di Almendra, 20 minuti insieme nei quali succedono ancora un sacco di cose, e tra queste c'è insomma una rubrichina che ormai dovreste conoscere bene. Con questo insomma direi che ho detto tutto e diamo il benvenuto in studio, nello studio 2, a Giorgio e Giorgia. Ciao ragazzi, come state?
1: Ciao Dario.
2: Ciao Dario, bene.
0: Com'è andata questa giornata di stage con Ira Rubini? Ormai ve lo chiedo tutti i giorni e voglio sapere cosa avete fatto.
1: E oggi interviste principalmente, abbiamo preso appuntamenti, telefono, chiamate.
0: Si sta facendo via via più impegnativa la routine in redazione?
1: Più o meno ci siamo attestati su un...
0: Tenete botta, tenete botta.
2: Sì, sì.
1: Andiamo.
0: Bene, bene, ma infatti non vi vedo così provati. Vabbè, ci sta, ci sta. Meglio così. Allora, per la rubrica Outsider Music, Giorgio, in questi giorni ci stai portando ogni giorno un artista, un progetto, una band diversa. Ogni giorno storie incredibili, storie di vita molto, molto particolari. E anche musica molto particolare, tutta da scoprire. Quindi
1: dire,
0: chi è il...
1: Sta diventando complicato.
0: Sta diventando complicato perché
1: questo
0: ogni giorno
1: all'una e mezza di notte.
0: Perché ogni giorno cerchi di battere il te stesso del giorno precedente, esatto. Mi sembra, e quindi sì, ogni giorno chiaramente
1: sì.
0: Si fa più difficile. Allora, oggi di chi parliamo?
1: Oggi abbiamo finalmente qualcuno al di fuori degli Stati Uniti.
0: Ok.
1: Quindi ci sradichiamo un attimo dall'America per fare un salto in Inghilterra. Ma io direi, bando alle ciance, partiamo prima col brano, se sei d'accordo.
0: Partiamo prima col brano, possiamo annunciare il nome dell'artista?
1: Abbiamo a che fare con Joe Mick e il brano è I Hear a New World.

0: Atmosfera molto particolare, come dicevo anche all'inizio del brano, che inizia proprio con più che altro così, sì, dei suoni quasi d'ambiente, anche un po' inquietanti.
1: Mi è sembrato di essere nelle backrooms.
0: Sì, un po' è vero.
2: Cioè, è un tema questo mood che viene spesso trasmesso da questo genere di pezzi. Robert George, in arte Joe Meek.
0: Eccolo.
2: Classe 1929, quindi di fatto è il più anziano finora di quelli che abbiamo visto.
0: Anni 20 del Novecento.
2: È un caso particolare perché? Perché principalmente lui non è noto come musicista a sé, quanto come produttore, cantautore e tecnico del suono. Nasce in questo villaggio inglese e fin da piccolo si appassiona un sacco alla tecnologia, tant'è che inizia ad accumulare cianfrusaglie, vecchie radioline nel giardino della casa dei genitori e si dice, non so quanto sia
0: si racconta,
2: vero, si narra che costruì la prima televisione del villaggio dove viveva. Quindi già da piccolo un fan prodigio. Poi appunto cresce. Inizia a lavorare come per l'aeronautica inglese, la Royal Air Force, come tecnico radar, e qui inizia a appassionarsi allo spazio profondo. Facciamo poi un salto avanti nel 1953, dove diventa tecnico del suono per Radio Luxembourg, come i tecnici che abbiamo anche noi, solidissimi.
0: Esatto.
2: Partito diciamo dalla parte più tecnica del lavoro.
0: Solo che a Radio Lussemburgo, esatto, e non a Radio Popolare.
2: Esatto, esatto. Ma il lavoro era lo stesso. Infatti anche con gli artisti collabora un sacco. E inizia qui a lavorare su quella che è la compressione dei suoni con i primissimi computer. Infatti lui, quando arrivano gli artisti, si diverte anche a modificare quelle che sono le sonorità. Per esempio nel brano Bad Penny Blues di Humphrey Littleton si diverte a amplificare quello che è il suono del pianoforte con diciamo reazioni non molto contente dell'artista, che però questo suono modificato diventa il motivo poi del successo del brano.
0: Urca!
2: Le caratteristiche principali infatti di questo artista, che può essere visto anche come un pioniere in un certo senso, il che ci fa riflettere come a volte un outsider musician sia solo nel posto sbagliato al momento sbagliato, gli elementi caratteristici sono lo studio di registrazione usato come strumento musicale per la prima volta, strumenti registrati singolarmente per essere modificati dopo, e utilizzo del sintetizzatore, che solo 10 anni dopo sarà molto più in voga. Facciamo un salto avanti nel 1960 fonda con un socio, William Barrington Coop, la Triumph Records, a cui seguiranno altre etichette, che ha sede nel suo appartamento al terzo piano della Holloway Road.

0: che
1: inizia in piccolo, insomma.
0: Esatto. In realtà si inizia e si finisce in piccolo, perché okay, poi sarà poco. Sempre lì.
1: Ah, okay.
0: Nello stesso anno scrive e produce il pezzo che abbiamo sentito, I Hear a New World, che però purtroppo rimarrà nel dimenticatoio.
1: Ah.
0: A differenza di altri pezzi, come il famosissimo Telstar dei Tornados, che ha prodotto lui, pezzo chiamato come il satellite che mandò il primo segnale televisivo, che finisce nella Top 100 Billboard. Tuttavia, appunto, a parte questa eccezione di successo, la sua casa, le sue case discografiche, che avevano appunto sede in questo appartamento privato al terzo piano, non ottengono successo commerciale, lui va verso il fallimento. Tra l'altro, un aneddoto molto divertente: lui è famoso perché aveva una personalità molto difficile e rifiutava molte collaborazioni con artisti. In particolare c'era una band che si offrì e che lui rifiutò perché riteneva che le loro chitarre andranno presto fuori moda, sono troppo rumorosi e la loro musica non è molto buona. Era poco prima del 64, la band era i Beatles.
1: Quindi, cavolo!
0: Diciamo, ci ha visto lungo per alcune cose e un po' meno per altre.
1: Però, vabbè.
0: Purtroppo, ecco, anche la sua vita è stata molto travagliata, era segretamente omosessuale in un periodo in cui nel Regno Unito questo era illegale, fu arrestato nel 63 per atti osceni e iniziò anche a indebitarsi perché dovendo pagare multe non guadagnava bene. Divenne paranoico, temeva ripercussioni, che qualcuno potesse dire in giro della sua omosessualità, soprattutto la madre, che era molto conservatrice. Gli furono poi negati i diritti per il suo più grande successo, che era Telstar, per via di una causa legale, che poi vinse, ma solo una volta defunto, purtroppo. Anche lui, ahimè, questo sembra ritornare sempre, soffre sia di disturbo bipolare che di schizofrenia e inizia a sospettare che le case discografiche rivali gli vogliano rubare le idee.
1: Ok.
0: Convinto di comunicare coi morti, specialmente coi cantanti morti, addirittura mette i microfoni nei cimiteri e in un'occasione registra un gatto convincendosi di aver sentito un essere umano chiamare aiuto attraverso di lui. Paranoico che possono incastrarlo per l'omicidio di un giovane sessuale nel 1967, inizia a isolarsi sempre di più. Inizia a credere che i fantasmi vivano nel suo appartamento, che gli alieni gli sostituiscano le parole che dice e che le fotografie che tiene in casa stiano cercando di comunicare con lui. L'episodio, diciamo, che pone fine alla sua vita ha a che fare con la sua padrona di casa. Infatti lui, continuando a fare musica, la padrona di casa che viveva sotto di lui si lamentava, batteva la scopa sul soffitto e lui in tutta risposta metteva la musica a volume ancora più alto, sulle scale, eccetera. Nel 1967 si pensa che una lite, diciamo, arrivata all'apice lo porti a sparare a lei con una pistola che aveva tra l'altro confiscato a un membro della band dei Tornados e a togliersi in seguito la vita.
1: Caspita!
0: La cosa interessante e affascinante è che dopo la sua morte di partita si trovarono alcuni brani inediti che da bravo inglese aveva tenuto in una scatoletta di tè. Ad oggi gli è stata fatta un'insegna in memoriam dove c'era il suo studio a Holloway Street e c'è addirittura un film sulla sua storia con Con O'Neill nei panni suoi e il film si chiama Telstar The Joe Mick Story.
1: The Joe Mick Story, anche oggi è un personaggio davvero interessante e devo dire, esatto, storie tormentate, ci sono degli elementi ricorrenti tra questi outsider musicians che stiamo esplorando, conoscendo giorno dopo giorno. Grande Joe Mick, nonostante insomma la vita tormentata ci ha lasciato sicuramente della musica particolare, delle cose interessanti e quindi non resta che approfondirlo, non resta che andare ad ascoltarsi appunto la sua musica e anche così andare ad approfondire la sua storia.
0: Anche ora, se gli ascoltatori poi hanno qualcosa da dire.
1: Esatto, e nel frattempo è arrivato già un messaggio, diceva rubrica che merita la riconferma, quindi insomma iniziamo a guadagnare fan e ascoltatori, esatto, della rubrica Outsider Musician che tornerà ancora domani e poi anche, con l'eccezione di venerdì, anche la settimana prossima. Quindi abbiamo ancora 5 puntate circa. Giocatele bene, Giorgio, scegli
0: adesso. Cercheremo anche di sradicarci dall'America nonostante sia importante.
1: Lasceremo anche gli Stati Uniti. Allora, Almendra giunge praticamente alla conclusione finale, ma prima abbiamo ancora il tempo di ascoltarci un ultimo brano, che è quello che invece ha scelto, non riesco più a parlare come vedete, che è quello che ha scelto Giorgia. Ecco, che brano hai portato, Giorgia, per noi, per concludere questa puntata di Almendra?
2: Per concludere questa puntata continuiamo a prepararci, tra molte virgolette, per il concerto dei Gorillaz a Trieste di questo sabato.
1: Sì.
2: Tornando indietro nel tempo con il loro primo singolo, quindi Clint Eastwood.
1: Oh sì, esatto, Clint Eastwood, e con questo brano ci salutiamo, ci ritroviamo ovviamente domani qui ad Almendra, come sempre dalle 14.30 alle 16.30, grazie di nuovo a Giorgia, grazie di nuovo a Giorgio che grazie. Domani, insomma, nell'ultima parte ritroveremo, insieme ovviamente ad altri, tanti altri ospiti, tanti altri contenuti che non vi anticiperò, non vi resta che risintonizzarvi domani alle 14.30 per, insomma, tornare di nuovo insieme. Insieme qui ad Almendra. Tra pochissimo la linea va a Giulia Strippoli per Vieni con me, lei vi farà compagnia per la prossima ora e noi ci spariamo i Gorillaz per salutarci con Clint Eastwood. Ciao ragazzi, buona serata, ciao!
2: Ciao! Ciao.

E buongiorno a tutti, questa è l'apertura musicale di Radio Pop, io sono Carlo Centemeri. Questo brano, che ve lo dico a fare, cos'è? Noi sempre in diretta, 331-6214-013, sms, telegram e whatsapp, e diretta, @popolarenetwork.it per le vostre email. E partiamo belli carichi, su, che ne abbiamo tutti bisogno di svegliarci a quest'ora.

Siamo andati indietro di una trentina d'anni con questo pezzo molto molto bello di Pino Daniele, che era tratto da Non calpestare i fiori nel deserto, con questa simpatica chiacchierata con Jovanotti, un pezzo che è un po' a metà così tra la jam e il brano vero e proprio, sempre un gran bel pezzo da ascoltare anche per la band magnifica che accompagnava Pino Daniele in questo disco. Buongiorno a tutti quelli che ci stanno scrivendo, Diego, Dario, Giovanni, Ale, che chiede se vado a Buscadero Day il 25 luglio, Buscadero Day che è vicino a Varese, ricordiamolo un po' per tutti quelli che chiaramente non ce l'hanno in mente, che sarà un signor concertone, tra l'altro anche con un tributo in memoria di Paolo Carù, fondatore storico della rivista. Io non lo so sinceramente se andrò, anche perché devo dire, da una parte non ho tutta questa voglia di andare a concerti, devo dire, quest'estate, non lo so, diciamo che nel corso degli anni, tra casino, prezzi e tutto il resto, e vecchiaia che avanza, l'idea di andare a girare per festival, che una volta facevo più o meno abbastanza costantemente tutte le estate, adesso mi è un po' parzialmente passata, però boh, non lo so, vedrò, poi dipende. Tra l'altro, sabato sera, finalmente probabilmente riuscirò anche a potrei anche farlo, perché comunque domenica, che ci sarà poi il mio collega Carlo Lanfossi a fare l'apertura musicale classica, quindi io finalmente potrò dormire una mattina, ecco, sabato potrei anche pensare di andare a sentire qualcosa, quindi boh, Ale, non lo so, in questo momento ti direi di no, però boh, nel caso boh, vedrò di pensarci un po' su durante i prossimi giorni. E andiamo avanti con questa mattina, e direi che possiamo a questo punto dare un saluto alla mattina che sta arrivando, e lo facciamo con una canzoncina che ormai ha anche lei sui begli annetti, ma è sempre molto piacevole da riascoltare. Secondo me qualcuno di voi ce la ricorda pure.

di Shivery, questa Good Night Moon, un pezzo che ormai anche lei si porta bene i suoi annetti, e stamattina cerchiamo un po' di alzare il ritmo un po' con calma. Vediamo, ci scrive Angela che è sveglia dalle 2:30 e che si è ascoltata un po' di episodi di vari audiolibri, adesso è un po' ascolta audiolibri, un po' guarda Radio Pop, e in effetti sì, la giornata un po' alla volta sta arrivando, e diamo a questa giornata anche un po' di spintarella con un po' di sound che ci faccia entrare nella giornata di oggi. Poi dopo, nella seconda parte, così chiacchieremo di un po' di cosette lette sui giornali, voi continuate a scriverci come sta iniziando la vostra giornata. Scusate, sempre 331-6214-013 per tutto in messaggistica, oppure diretta a chiocciolapopolarenetwork.it.

0: Gran pezzo questo dei Propeller Heads, loro disco che ormai anche lui un po' di annetti, si chiama Decks and Drums and Rock and Roll, di cui questa fu un po' il singolo trainante, ma diversi altri pezzi erano noti, uscirono e tutto, e qui la voce che molti all'epoca avevano un po' riconosciuto, altri dopo ogni tanto si stupiscono quando scoprono chi è. Lei è Shirley Bassey, che conosciamo un po' tutti quanti perché era la voce del tema di Goldfinger, di questo storico 007 dell'inizio degli anni 60, che fece qui appunto questa collaborazione, anche in un'epoca nella quale il duetto con voci, diciamo così, di altri tempi non era una cosa così tanto comune. Cioè, oggi si fa più spesso di andare a recuperare magari musicisti di epoche molto molto diverse e metterli insieme appunto a fare un duetto, cosa che non era però appunto comunissima all'epoca. E appunto un peccato che poi ci siamo fermati solamente a questo album, perché era comunque era stato un signore LP, davvero una cosa fatta molto molto bene. Tra l'altro poi in questi giorni, un po' tutte le mattine, si stanno vedendo servizi sul tour che sta facendo adesso appunto Edoardo Bennato, e mi è tornata in mente questa canzone sua che non ascoltavo da un sacco di tempo, ma che è sempre molto molto molto attuale.
1: Detta così non sembra niente di eccezionale, ma la notizia corre, arriva via del mare,

0: praticamente la frittata è fatta. Vai, sabbi.
1: E l'album era Se son rose fioriranno, siamo, mi pare, nel buon 94, da quelle parti lì. Ho un bellissimo, tra l'altro, ricordo, chissà se c'era anche qualcuno di voi, perché ci fu un

Concerto gratis di Edoardo Bennato in piazza Leonardo da Vinci davanti al Politecnico che poi lui tra l'altro aveva frequentato molti anni prima. Io ero una matricola e mi ricordo questa cosa a sorpresa di questo bel concerto in una piazza, in un'epoca nella quale tra l'altro Milano pullulava ancora di concerti, perché erano ancora anni, quelle estati lì in cui c'erano tanti festival in giro, c'era il Festival Jazz che si faceva all'Arco della Pace, cioè di tanto in tanto capitava di vedere un palco qua o là con anche tra l'altro star, perché vabbè, all'epoca Bennato era una star notevole, più o meno come adesso, forse anche un po' di più, perché era ancora un periodo nel quale comunque uscivano album che poi andavano subito in testa alle classifiche eccetera. Però vabbè, lì era buffo perché chiaramente per lui era un tornare a scuola. Allora, questa è sempre appunto l'apertura musicale di Radio Pop e che cosa ci possiamo sentire adesso? Ho un po' di dubbi, ho un po' di alternative, ma potremmo decidere che andiamo su un bel classicone d'altri tempi.

E con un Led Zeppelin così di prima mattina che ci sta sempre bene, stiamo andando verso la chiusura della prima parte dell'apertura musicale di questa mattina su Radio Pop. Io sono sempre Carlo Centemeri e stamattina è sempre un po' così allegramente sul commercialotto, che male non fa assolutamente, quantomeno rispetto ad altri standard. E rimaniamo insieme dopo questo break per altre due mezz'ore, ma dopo questa canzone che è I Touch Myself dei Divinyls, l'abbiamo poi ritrovata anche in varie colonne sonore, ma era già un gran pezzo per i fatti suoi. Andiamo a incontrare il GR breve della mattina e poi dopo torniamo insieme. Restate con noi.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Sono almeno due le vittime degli attacchi statunitensi sull'Iran avvenuti nella notte, 11 le persone ferite. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver colpito anche due navi da ricerca e soccorso. Lo stretto di Hormuz è ancora al centro della contesa. Gli Stati Uniti dicono di aver deviato una decina di mercantili per impedire loro di entrare o uscire dai porti iraniani. Teheran parla di una petroliera in fiamme nello stretto, sembrerebbe a causa dell'esplosione di una mina, e di altre costrette a fare dietro front, ripetendo che lo stretto è chiuso. Nel frattempo i miliziani yemeniti Houthi hanno colpito nel Mar Rosso due navi saudite.
2: È in corso in questi minuti l'incontro a Manila, nelle Filippine, tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Sul tavolo le possibili prospettive per una risoluzione del conflitto in Ucraina. Ucraina che questa notte ha colpito la logistica russa per la terza volta in pochi giorni, in fiamme un altro deposito dell'e-commerce Wildberries, questa volta a Voronezh. Mosca fa sapere di aver abbattuto dei droni diretti verso la capitale.
1: In Francia salgono a 12.000 le persone evacuate nel dipartimento della Gironda, la zona di Bordeaux, nel sud-ovest del paese, per via di un enorme incendio boschivo che ormai ha bruciato circa 2.000 ettari di terreno. Dall'area, già interessata da gravi incendi nel 2022, sono stati evacuati anche molti turisti.
2: In Sicilia un pompiere è morto dopo aver avuto un malore mentre partecipava allo spegnimento di un incendio in provincia di Caltanissetta. Si chiamava Alessandro Marchi e aveva 59 anni. Una tragedia che avevamo preannunciato. Non si può continuare a operare in condizioni disumane, ha detto Carmelo Barbagallo, segretario nazionale del sindacato Fisi Vigili del Fuoco. Affrontare roghi devastanti con temperature che superano i 40 gradi, in costante emergenza organica, con turni massacranti e con una pressione psicofisica insostenibile, significa mandare i lavoratori al macello, ha aggiunto il sindacalista.
1: Ilaria Salis ha commentato la sentenza del Tribunale di Milano che l'ha condannata a risarcire alcune centinaia di migliaia di euro a due assistenti con cui aveva interrotto in anticipo il rapporto di collaborazione. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è accusata di averlo fatto senza giusta causa. Quella decisione non è stata priva di motivazioni, era necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e le persone che rappresento, ha dichiarato Salis, dicendo anche di aver fatto ricorso e di non aver potuto difendersi nel procedimento di primo grado che si sarebbe svolto in sua assenza e a sua insaputa perché non gli sarebbe mai arrivata una notifica ufficiale.
2: Mario Calabresi ha ammesso di star valutando una possibile candidatura a sindaco di Milano. Ci sto pensando, sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso e se potrò fare la mia parte, ha detto l'ex direttore di Repubblica rispondendo a una domanda durante un dibattito ospitato da una festa dell'Unità. Da tempo circolano indiscrezioni sull'ipotesi che alle elezioni del prossimo anno il centrosinistra possa candidare il figlio del commissario Calabresi, date anche le parole di apprezzamento per il giornalista arrivate dal sindaco Sala già 2 anni fa.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

e buongiorno, perché questa è la seconda parte dell'apertura musicale. Io sono sempre Carlo Centemeri e chi si ricorda dei Notting Hillbillies? Ma scrivetecelo 331-6214013, messaggi di vario tipo o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it.

questa era Railroad War Song, che era il brano che apriva il primo album Missing Presumed Every Good Time dei Notting Hill Billies, gruppo in cui tra l'altro lo si sente ben evidente dalle chitarre. In questo pezzo c'era la presenza molto importante di un chitarrista come Mark Knopfler, che all'epoca era nella fase un po' di pausa tra i Dire Straits di Brothers in Arms e poi il successivo On Every Street. Lui tra una colonna sonora, un album solista, un progetto qua e là, diciamo che non si è mai annoiato nel corso un po' di questi anni, e di quegli anni lì in particolare. Ed era, devo dire, un disco piuttosto bello. Poi ci furono dei vari album, infatti adesso Franco infatti dicendo che giustamente dicendo da fan di Dire Straits non poteva non comprare quel disco per sentire ancora tutta la splendida chitarra di Mark. Sì, fu un motivo per cui in tanti comprarono quel disco, che era però veramente comunque un gran bell'album. E noi continuiamo la mattina di oggi, ma tra l'altro, prima domanda, perché in realtà volevo parlare di altro ma mi è venuta questa domanda da fare a voi. Ci scriveva appunto prima una ascoltatrice che ha passato le ultime ore ad ascoltare varie puntate di alcuni audiolibri. Parliamo di audiolibri. Tra voi che ci state ascoltando, quanti di voi ne fanno magari uso, quindi magari hanno addirittura ricominciato a occuparsi di libri usando gli audiolibri? Quanti invece sono totalmente contro, quindi leggono assolutamente il libro deve essere letto? Li usate, come li usate, perché li usate? Parliamo un po' di questo modo di gestire la letteratura, che vabbè, per alcuni anni è stato molto presente, anche quando si voleva ascoltare qualcuno che parlava, diciamo, in un'epoca nella quale non esistevano i podcast. Oggi chiaramente sono ancora un'alternativa anche ai podcast, quando si vuole ascoltare qualcuno che parla, magari non so, in macchina o in bicicletta o mentre si è in giro nella giornata. Però appunto, diteci un po' il vostro punto di vista appunto su che cosa preferite tra ancora leggervi un libro digitale o cartaceo, se vi piace di più sfogliare, eccetera, oppure invece ascoltarlo letto da qualcuno. Raccontateci un po' appunto qual è la vostra esperienza, qual è il vostro rapporto appunto con libri fisici da leggere oppure libri letti da altri, e noi nel frattempo ci godiamo qualche minuto dei Pearl Jam.

Last Kiss, questa cover registrata per un singolo un po' di anni fa dai Pearl Jam, poi tra una cosa e l'altra è diventata una delle loro canzoni più ascoltate, più richieste. Questa era una canzone ancora degli anni 60 e questa cover fu registrata, mi pare, nei primi anni 2000, adesso vado a memoria. E cominciano ad arrivare anche un po' le prime risposte. Abbiamo Edoardo, che tra l'altro prima ci ha detto di aver visto poi prima live i Dire Straits, visto che prima si era parlato, ti parlava di Notting Hill Billies. Comunque, a proposito della questione audiolibri, ci fa una bella selezione sensata, dice: libri letti a casa e ascoltati in macchina. Annalisa invece ci dice che preferisce sempre il libro fisico, però trova gli audiolibri per momenti di utili, per momenti di relax e poco impegno, come spiaggia, treno oppure per addormentarsi. Luca ci dice che non è, chiaramente non è contro gli audiolibri, ma vabbè, giustamente, ma dice non riesce ad ascoltarli perché cartaceo digitale non importa, il libro devo averlo in mano, se no mi distraggo, se ascolto qualcosa devo fare anche altro. Questo è anche, devo dire, decisamente anche una cosa che ho anch'io, nel senso che io difficilmente mi metto ad ascoltare musica, per esempio, o audio in generale, facendo solo quello, cioè lo devo sempre fare insieme a un'altra cosa. E Netta ci dice invece che i libri ne ha letti tantissimi, che in questo momento ad esempio utilizza gli audiolibri perché a causa di una cataratta operata non benissimo fa fatica a leggere, e questo sicuramente è un vantaggio non da poco. A sua volta poi abbiamo Gabriella che ci dice che preferisce il libro cartaceo perché però dice che ad esempio utilizza gli audiolibri per tenere in esercizio l'orecchio per inglese e francese. E tra l'altro invece Luca fa un altro punto e dice che lui ascolta gli audiolibri solamente di Paolo Nori, che ascoltiamo, che salutiamo se ci sta ascoltando, perché la sua voce è un valore aggiunto, perché vabbè, anche in questo caso devo dire, con scrittori col tono di voce particolare, ma devo dire anche con Camilleri, mi capitò la stessa cosa con Paolo Nori, eccetera. Diciamo che anche leggendo il libro, al di là dell'audiolibro, a me era capitato di avere in mente la voce di chi aveva scritto quel libro lì, mentre lo stavo leggendo. Sono molto interessanti un po' tutti questi punti di vista. Diciamo che appaiono un po' diverse scuole di pensiero, perché c'è chiaramente chi li sta usando ed è molto sensato per il, in particolare chiaramente se ha problemi di lettura e quindi chiaramente fa più fatica e quindi sentirli così dalla voce di altri è chiaramente utile, perché così almeno non ci si può evitare di privare di un piacere come appunto quello della lettura di un libro. Ma dall'altra parte invece anche chi dice che li utilizza appunto in macchina, perché chiaramente mentre uno sta guidando non può certamente leggere i libri. E anche a questo punto, ma faccio una domanda, perché sembra quasi che stiamo riutilizzando i libri come la musica, ma appunto al di là del punto, continuate a scriverci appunto perché se preferite gli audiolibri rispetto al libro cartaceo perché, e se preferite il libro cartaceo rispetto all'audiolibro perché. Ma ad esempio anche, e questa è la domanda la faccio specificamente a chi di voi legge appunto, ascolta magari molti audiolibri, vi interessa a questo punto soprattutto il libro che andate a leggere, o andate anche a selezionarvi chi lo legge, nel senso, diciamo, mettiamola così, l'esecuzione, l'interpretazione del libro, il mettere in rapporto quella voce con quel testo, è un altro parametro ad esempio che vi interessa, oppure sinceramente nel momento in cui un audiolibro è chiaramente fatto professionalmente, fatto bene con un attore o comunque qualcuno di che sappia chiaramente interpretare bene un libro, che ha davanti qualsiasi voce può andare bene indipendentemente dal libro. Continuate a scriverci e proprio continuate a dirci un po' il vostro rapporto appunto con audiolibro rispetto al libro cartaceo.

ed è la Fitzgerald che ci canta Fascinating in Rhythm di George Gershwin. Intanto continuano ad arrivare i vostri commenti. Annalisa ci dice che la voce è fondamentale, alcuni sono inascoltabili, e giustamente anche dice: temo l'intelligenza artificiale in questo ambito, che è dietro l'angolo come nelle traduzioni. Ma allora qui più che l'IA direi che sono più questioni legate alla sintesi vocale, che vabbè, con l'IA c'entrano il giusto, si lavora su questo tipo di approccio tecnico ormai da parecchio tempo per tanti motivi. Luca ci fa notare che sono praticamente gli sceneggiati radiofonici di una volta, i radiodrammi, ma in quel caso però si sceneggiava comunque con una recitazione con tanti personaggi, uno per voce, cioè l'audiolibro secondo me è sempre stato un po' pensato, vabbè per carità, poi magari mi sbaglio io, con una singola persona che lo legge. Vittorio è perplesso, dice che lui ha colleghi che ascoltano audiolibri nel tragitto a casa lavoro e lui non lo fa perché ascolta sempre radio popolare, ci ha provato una sera a casa nel letto ma si è addormentato subito. Beh, perché no, alla fine se poi uno lo fa al buio non rischia di fare come, vabbè, penso sia capitato a tutti noi almeno una volta, di addormentarsi col libro in mano, magari ancora la luce accesa, e risvegliarsi 2 o 3 ore dopo ancora così con appunto il libro per le mani, se si è un po' crollati. E ma poi tra l'altro stavo appunto pensando che Katie che ci dice invece che lei legge sempre in maniera un po' tradizionale, quindi cartaceo e vabbè ebook il famoso apparecchio prodotto dall'azienda di Jeff Bezos che in tanti utilizzano per leggere ebook di questi tempi. E però giustamente tra l'altro Antonio prima nella parte finale del suo messaggio, che ci diceva appunto che non ci vede più molto bene, quindi in questo modo può continuare a leggere, giustamente dice: peccato che sulle piattaforme non ci sia saggistica, che è una cosa che gli interessa maggiormente, e su questo ha perfettamente ragione, questo lo capisco bene anch'io, perché io che leggo soprattutto saggistica, quantomeno durante l'anno, ma stessa cosa per mia moglie, per dire, ho tante persone intorno a me, perché un po' chiaramente si legge per informarsi, un po' si legge per lavoro, tantissimo e tutto, cioè non è detto che la lettura sia sempre chiaramente il romanzo, e nel momento in cui io non potessi leggerlo per problema di lettura, di occhi, eccetera, eccetera, è chiaro che avere accesso a informazioni che servono o per ampliare aspetti culturali o anche magari per lavoro, ecco, chiaramente diventa estremamente complicato. Ma appunto, al di là di tutto, chiaramente il discorso della voce è fondamentale, ma mi chiedevo, ad esempio, supponiamo che ci sia un libro che volete leggere o volete ascoltare, e supponiamo che esista più versioni di questo libro, ci sia la versione letta dall'attore A, letta dall'attore B, letta dall'attore C, e voi chiaramente conoscete tutti questi attori, quindi avete presente la loro voce e tutto il resto, ma ecco, in quel caso lì, ad esempio, ne prendereste uno un po' a caso perché tanto vi interessa il libro, o vi interesserebbe andare a sentire il libro letto da quell'attore, o paragonare diverse letture lette da autori diversi? Giusto per curiosità, perché stavo pensando che è un parallelo interessante col mondo della musica classica, cioè anche quello è un mondo nel quale la musica non passa per l'esecuzione, ma passa per il testo, perché è comunque musica composta in un'epoca nella quale la musica si scriveva e non si registrava, perché non esistevano ancora dischi e tutto il resto, e in quel caso ad esempio l'ascoltatore di musica classica per lui è fondamentale scegliere se quel brano sentirlo interpretato da Tizio o da Caio. Dato che sul libro stiamo assistendo allo stesso passaggio, cioè passiamo dal leggere il testo a ascoltarne un'interpretazione, perché ogni attore ovviamente dà una sua interpretazione, una sua intonazione del testo, mi chiedevo se questo è un discorso che polarizza anche le vostre scelte, cioè voi andate a cercare un certo audiolibro, una certa storia, in particolare se la trovate letta da un attore piuttosto che da un altro attore. E intanto che continuano ad arrivarmi le vostre risposte, arriva Vic che dice: libro cartaceo perché è una scelta estetica. Poi ci ha scritto Ilaria che a lei ci sta di sottolineare, a volte anche scrivere sui libri, che questo è un altro argomento, ragazzi, fra poco approfondiamo anche a questo aspetto lì. E invece ecco un altro esempio, un altro ascoltatore o ascoltatrice che ci scrive che sua figlia è leggermente dislessica, sembrava che la lettura non le interessasse, poi ha scoperto gli audiolibri ed è cambiato tutto.
Ragazzi, vedete che la questione ha tanti lati. Quindi ascoltiamoci ancora un paio di minuti di musica, poi i titoli del GR e poi andiamo dritti dritti a continuare a parlare di questo argomento. Restate con noi.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 7. Gli Stati Uniti colpiscono un valico tra Iran e Iraq, almeno 2 vittime. Raid anche sulle città affacciate sullo stretto di Hormuz. Teheran attacca obiettivi americani in Kuwait e scrive al paese: sono gli Stati Uniti a violare la vostra sovranità, non noi. Nelle Filippine poco fa è finito un incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Nella notte droni di Kiev su logistica e infrastrutture petrolifere russe. In Italia nelle ultime ore 5 persone sono morte sul lavoro. In serata la notizia dell'ultima vittima, un pompiere che si è sentito male mentre spegneva un incendio in Sicilia. Una tragedia annunciata, dice il sindacato nazionale di categoria Fisi, denunciando turni massacranti e una pressione psicofisica insostenibile. Ilaria Salis annuncia di aver fatto ricorso dopo la condanna a risarcire 2 assistenti con cui aveva interrotto in anticipo la collaborazione. L'accusa è di averlo fatto senza giusta causa. Quella decisione non era priva di motivazione. Nel procedimento di primo grado non ho potuto difendermi perché non mi è mai stato notificato, dice l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
2: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
3: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
2: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
4: E siamo tornati in diretta con la terza parte dell'apertura musicale di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri e loro chi saranno mai? Chi saranno mai?

E intanto che ci ascoltiamo gli Smashing Pumpkins, continuano ad arrivare i vostri messaggi sul mondo degli audiolibri e su appunto perché voi scegliete gli audiolibri rispetto ai libri normali, oppure invece preferite i libri normali rispetto agli audiolibri. Andiamo avanti a

E torniamo in diretta sempre su Radio Popolare. Io sono sempre Carlo Centemeri, qui sempre il 331-6214-013, sms, telegram e whatsapp, oppure mail diretta @popolarenetwork.it. Continuano ad arrivare appunto i vostri commenti parlando di libri e di audiolibri. Un commento molto interessante ci arriva da un'ascoltata, da Ada, che ci dice: audiolibri solo di testi che ho già letto nel cartaceo. L'interpretazione è fondamentale, quindi prima leggere un libro e poi dopo magari riascoltarlo dopo interpretato da qualcuno, e questo è sicuramente un punto di vista davvero interessante. Clara ci dice che ama moltissimo gli audiolibri, però non segue la scelta della voce, e la versione disponibile di solito è unica, quindi prende la prima che trova, e se la trova particolarmente inadatta abbandona. Ovviamente, se fosse la scelta, proverebbe a cambiare voce. Giustamente anche lei dice, nella saggistica ha trovato le letture peggiori. Nel frattempo, tra l'altro, si apre un filo di discussione parallelo, perché ci scrivono abbiamo una serie di persone che ci scrivono commentando negativamente, devo dire, la presenza di Orietta Berti alla fine del blocco precedente. Sinceramente non pensavo che Orietta avesse tutti questi detrattori, per dire, io non la annovero certo tra le mie cantanti preferite, però sono sempre dell'ottica che la musica va ascoltata tutta e conosciuta tutta, e possibilmente parlando l'idea di... non ho mai amato i selezionamenti e le esclusioni dei brani. Poi ogni brano va letto nell'epoca in cui è uscito, nell'epoca nella quale è stato scritto, finché la barca va di prima. Va pensato in un'ottica molto degli anni 70 e di molte altre canzoni un po' di quel periodo lì, legate a determinati climi che c'erano, di un certo tipo di ricerca di leggerezza o di comunque vedere le cose da un punto di vista diverso. Adesso tutto quanto questo, secondo me, comunque sempre conta, e poi appunto più ascoltiamo musica diversa, come più leggiamo cose diverse, vediamo libri diversi eccetera, più abbiamo una visione larga del mondo, che poi non deve essere necessariamente leggere o ascoltare qualcosa che è semplicemente in linea con i nostri principi, anzi si può vedere proprio anche per rendersi conto che sei in accordo o in disaccordo con qualcosa. Ma torniamo appunto a parlare di appunto libri, audiolibri eccetera. Ecco, io personalmente vi dico questo punto mio personale: la cosa che mi manca di più, e penso si colleghi in modo interessante anche a quello che molti di voi dicevano sul fatto che non ci sono ad esempio audiolibri sulla saggistica, e quelli che ci sono irritanti o difficili da leggere. Ecco, una cosa che a me manca tantissimo, le rare volte che ascolto qualcuno che legge qualcosa, è il cambio di passo. Cioè, a me per esempio piace, non so, soffermarmi su una frase per esempio, oppure magari andare via veloce su un paragrafo che non mi interessa, poi magari tornare a rileggerlo dopo, sfogliare, non so, vedere un passaggio, allora andare magari a riguardare indietro quando si è riparato di quel passaggio. Questo vale sia per i romanzi che per la saggistica. Flavio ci dice che ascolta gli audiolibri quando legge gli auto per i lunghi viaggi. Sì, questo abbiamo visto che è un punto di vista condiviso da molti altri. E sì, Angela, che giusto, sì, è proprio partito da... non è partito da te, perché avevo già in mente di parlarne, però sicuramente tu sei stata la prima a parlarne, che dicevi che tu ascolti mentre sulla app, quella della radiotelevisione italiana, e ascolti mentre fai ginnastica, vai in bici a camminare, e per il resto vai solo sui libri cartacei. C'è anche, tra l'altro, un altro problema che lega anche comunque gli audiolibri agli ebook, cioè il fatto che comunque alla fine, a meno che qualcuno non abbia l'abitudine a buttare i libri che legge, oppure a prenderli in biblioteca, oppure abbia moltissimo spazio, chiaramente dopo un po' che uno prosegue nella sua vita i libri si accumulano, e gli spazi che abbiamo oggi nelle case non sono più gli spazi che avevamo una volta, quindi mentre se magari una volta era più probabile avere case molto più grandi, oggi abitiamo tutti in spazi molto più piccoli, e i libri comunque contano come spazio occupato. Quindi chiaramente l'audiolibro, come l'ebook, non occupa niente, è messo nel coso, nel
nel cloud piuttosto che in un hard disk ci possono stare migliaia e migliaia di libri, di enciclopedie, eccetera, eccetera. Quindi, effettivamente i punti di vista sono veramente tanti, però ripeto, a me la cosa che cambia, che dà probabilmente più fastidio è il fatto che il ritmo di lettura a quel punto mi viene dato da chi lo sta leggendo, e questa è una cosa che a me personalmente dà fastidio. Cioè io sulla lettura posso magari voler rimanere mezz'ora su una pagina e magari leggere in 5 secondi un capitolo intero, dove a occhio non trovo cose particolarmente interessanti, andare avanti, tornare indietro, eccetera, cosa che sul libro cartaceo non si riesce. Però appunto il dibattito è interessantissimo, perché stanno tirando fuori tutta una serie di punti davvero notevoli, quindi continuate a scriverci poi tra l'altro anche l'altra cosa, chi ha poco tempo chiaramente di stare fermo può utilizzare i tempi degli spostamenti, cioè chiaramente uno non potrebbe leggere un libro mentre guida, magari se ha un tragitto a casa lavoro lungo, mentre invece può ascoltarlo perché è meno occupato. Poi giustamente Luca ci dice che è chiaro che perché la saggistica non può chiaramente essere interpretata, ma va studiata. Nel frattempo stanno aprendo punti aperti, si sta continuando a montare anche il dibattito su Orietta Berti, e che devo dire non pensavo avrebbe scatenato tutta questa serie di reazioni, in un senso e nell'altro, perché ci sono i super fan e ci sono i super detrattori, ma appunto non pensavo sinceramente che sarebbe diventata fonte, non dico di tanti messaggi come quelli sugli audiolibri, però quasi ci siamo. Irene ci dice che non ha nulla in contro gli audiolibri, ma c'è un fatto e mi ricordo dei libri per la copertina. Questo è un altro punto veramente interessante. Spesso le immagini della copertina entrano a far parte della storia e del modo in cui ricordo quelle narrazioni. La rivedo ogni volta che prendo il libro in mano. L'audiolibro invece non riesco ad associarlo a qualcosa di visivo, e questo me lo rende più facilmente dimenticabile. Come punto non è davvero per niente male. E Gianluca dice un'altra cosa importantissima, cioè che giustamente la licenza degli audiolibri, essendo un file che ascolti da un portale, e chiaramente nel momento in cui tu muori, per esempio, o chiudi il tuo account, quegli oggetti lì si perdono, mentre i libri cartacei si regalano e si ereditano. Ragazzi, questo è un punto importantissimo. Quanti libri voi avete magari a casa che avete ereditato da un nonno, un bisnonno o un regalo di un amico, i regali, i libri con le dediche e tutto il resto? Qui entriamo ad aprire un altro mondo, ma ragazzi, direi che questa discussione tra libri versus audiolibri sta prendendo delle direzioni straordinarie. Continuate a scriverci i vostri punti di vista e i vostri interessi su questo. Poi verso chiusura della puntata andiamo anche a ritoccare banalmente il discorso Orietta Berti, così giusto per chiuderlo. Però continuiamo a parlare di libri e audiolibri sempre su SMS, Telegram e WhatsApp 331 6214013, oppure mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it.

Il dibattito ci sta sfuggendo di mano perché stanno arrivando un sacco di commenti diversi, giustamente. Allora, Davide la prende in maniera quasi nichilista, ci dice che ogni libreria è un cimitero di libri. Quante volte avete riletto il libro più polveroso, quanti libri avete riletto più volte? Ma io ti posso dire una cosa diversa, che ho libri che ho riletto centinaia di volte, libri che ho letto una volta sola ma dei quali saprei sicuramente parlarti dall'inizio alla fine. Per dire, perché la volta che l'ho letto mi è bastato ad accumulare informazioni. Ho anche un sacco di libri che ho e non ho mai letto, ma so che mi serviranno nel momento in cui dovessi cercare informazioni su quello chiaramente legato più alla saggistica che non ai romanzi. Era la famosa domanda che diceva anche Umberto Eco quando gli chiedevano: ma quanti libri chiama, li hai letti tutti? E lui rispondeva: ma no, per fortuna, e su quello lo capisco estremamente bene. Ma però, per dire, in generale, giustamente, cioè, il fatto di uno legge, accumula informazioni e poi dopo rilegge nel momento in cui gli serve. Questo perché può capitare di tornare dopo a dover approfondire dei contenuti o delle informazioni. Luciano ci dice ad esempio che lui ha due punti diversi, ci dice che se legge un libro deve fare solo quello, perché un libro qualunque sia merita attenzione completa, quindi non riuscirebbe mai ad ascoltare un audiolibro guidando facendo altro. Questo devo dire Emilio dice che ha approcciato il mondo degli audiolibri con un signor libro letto da un signor attore, perché ci parla di Cristo, si è fermato a Eboli, letto da Elio De Capitani. E vabbè, ragazzi. Poi ha scoperto appunto capolavori. Dice, infatti, dice con gli audiolibri di aver scoperto capolavori altrimenti irraggiungibili. Allora i punti di vista sono veramente tanti e sono veramente diversi. Poi appunto qui ci abbiamo, perché ragazzi, scusate se mi perdo qualche messaggio di voi perché avete scritto veramente in tanto. Anna Maria ad esempio dice che lei non ha memoria uditiva. Mentre invece hai memoria sulle letture, quindi diciamo che l'ascolto dell'audiolibro non ti fa restare in mente l'ascolto, quindi il contenuto, quindi dici. Altro libro di cui ci parlano ad esempio che l'audiolibro del Gattopardo letto da Servillo è stata un'esperienza straordinaria, leggendolo non ci sarebbe mai

raccolto quel livello di interpretazione. E ragazzi, stanno arrivando veramente tanti, tanti, tanti diversi. Ah, e vabbè, e poi qui potremmo aprire veramente un altro discorso, perché abbiamo un'ascoltatrice che dice di aver appena ascoltato Pinocchio letto da Paolo Poli. Lì sarebbe quasi da riaprire il capitolo dei libri e delle fiabe, soprattutto, non so, le fiabe sonore, C'era una volta, Racconta storie, tutto un po' quella generazione di registrazioni di cose per bambini, quello chiaramente fatto per loro che non sapevano leggere, gli anni 60, 70, 80, anche lì ci sarebbe da tirar fuori dei particolari diversi, davvero estremamente estremamente interessanti. Ragazzi, veramente stanno venendo fuori dei punti di vista tutti quanti diversi. Io rimango fedele alle pigne di libri che rischiano di travolgermi o travolgerci ogni notte, perché sono sul comodino, sono tutti intorno al letto, sono sulla scrivania, in tutte le parti di casa, quindi probabilmente se un giorno non mi sentite arrivare in radio, probabilmente sono rimasto sotto una pigna di libri o sotto una pigna di dischi, adesso non lo so. Tra l'altro, proprio a proposito di questo, c'era un ascoltatore che ci chiedeva fino a quando rimango a mettere musica. Sono qua per le aperture, quelle standard, diciamo settimanali, sono qua fino a sabato questa settimana, poi domenica c'è Carlo Lanfossi perché io ho fatto l'apertura musicale classica domenica scorsa e poi ricomincio lunedì prossimo fino alla domenica successiva, quindi sì, mi dispiace, dovrete tollerarmi ancora un po'. E siamo veramente agli ultimi minuti di questa mattina, facciamo una chiusura con un brano che speriamo sia sufficientemente stiloso per tutti quanti quelli che ci ascoltano. Io vi ricordo che quando volete chiacchierare di musica, di altro o di tutto quello che volete con me, mi trovate sui miei social, quindi su Facebook e su Instagram come Carlo Centemeri, in entrambi i posti potete aggiungermi facilmente come volete. Non vi aggiorno sul finale della questione di Orietta Berti, perché abbiamo un sostanziale pareggio tra sostenitori e di persone che dice che ad esempio il testo va collocato nell'epoca in cui è stato scritto, la cosa che dicevo prima, e invece detrattori della medesima di prima. Devo dire che è stato un dibattito, anche quello, per quanto sia la sottotrama, come l'avremmo, la sottotrama comica o tragica, come l'avremmo chiamata in una fiction, è stato veramente una sorpresa interessante. Quindi ragazzi, stare in vostra compagnia la mattina è veramente un piacere per me, davvero enorme, e spero sia stato piacevole anche per voi. Continuate appunto a scriverci su questo discorso, poi domani appunto leggo gli altri messaggi, vi riassumerò che cosa, come è finito sia il dibattito sugli audiolibri sia il sottodibattito su Orietta Berti. Grazie per la compagnia che mi avete fatto questa mattina, spero di averne fatto anche un pochino a voi, e come sempre appunto vi dicevo, ci risentiamo fuori da qui tramite canali social o altro, oppure domani mattina alle 6 puntuali per una nuova apertura. Ciao a tutti, da Carlo Centemeri. Restate su Radio Pop.

Ah, e piccola parentesi post scriptum, mi scuso per tutti quelli che mi hanno scritto invece sul mio numero personale e sul mio telefono, perché ho visto il telefono continuare a lampeggiare, immagino per gli argomenti della diretta, ma mi si è scaricato più o meno 10 minuti fa prima che riuscisse a vedere anche loro, quindi chiedo scusa a tutti, poi risponderò a tutti quanti, e grazie appunto della chiacchierata di stamattina. Ciao.

0: E giusto per quelli che l'hanno chiesto, questo pezzo in cui abbiamo chiuso è Isn't It Quiet and Cold dei Gentle Giant, tratto dal loro primo album, e per l'ultima volta direi che è il caso di augurarci una buona mattina a tutti. Fra poco il GR e poi a seguire Summertime con Chiara Manetti con la rassegna stampa e poi tutto il resto della mattina di Radio Pop. Ciao, per la terza volta da Carlo Centemeri.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Popolare Network.
6: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Vi appropriate di Borsellino e poi ostacolate la lotta alla mafia. In Parlamento l'opposizione attacca la destra dopo il no alla magistratura, che voleva acquisire le chat tra il prestanome della camorra Caroccia e l'ex sottosegretario Del Mastro, una scelta contestata anche dall'avvocato del ristoratore che era in società con il deputato meloniano. Gli Stati Uniti colpiscono un valico tra Iran e Iraq, almeno 2 vittime, raid anche sulle città affacciate sullo stretto di Hormuz. Teheran attacca obiettivi americani in Kuwait. E Washington intanto si accorda con l'Arabia Saudita sia un programma nucleare civile, che potrebbe aprire la strada a una bomba atomica per Riyadh. Nelle Filippine, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Sul tavolo del conflitto in Ucraina. Nella notte droni di Kiev hanno preso di mira logistica e infrastrutture petrolifere russe. In Italia nelle ultime ore 5 persone sono morte sul lavoro. In serata la notizia dell'ultima vittima, un pompiere che si è sentito male mentre spegneva un incendio in Sicilia. Una tragedia annunciata, dice il sindacato di categoria Fisi, denunciando turni massacranti e una pressione psicofisica insostenibile. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30, l'inchiesta in cui ha indagato Mauro Caroccia, il ristoratore che era in società con Andrea Del Mastro e che è stato condannato come prestanome di un clan della Camorra. In serata l'avvocato di Caroccia ha contestato la decisione presa ieri in Parlamento di negare alla Procura di Roma l'accesso alle chat tra il suo cliente e l'ex sottosegretario alla giustizia. Una scelta che danneggia il mio assistito, il contenuto di quelle conversazioni è inopportuno per il ruolo che ricopriva Del Mastro, ma non hanno nulla di illecito, ha detto il legale, dopo il voto che ha causato forti proteste dalle opposizioni, con l'accusa alla destra di ostacolare la lotta alle mafie mentre si cerca di appropriarsi di Paolo Borsellino. Nei giorni scorsi il presidente del Senato, La Russa, aveva ipotizzato che se il magistrato fosse ancora vivo, oggi avrebbe potuto essere ministro per Fratelli d'Italia. In aula ieri c'è stata anche un'occupazione dei banchi da parte del Movimento 5 Stelle in protesta contro il no della Giunta per l'autorizzazione a procedere all'acquisizione delle chat da parte della magistratura. Riccardo Ricciardi è capogruppo 5 Stelle alla Camera.
3: È vergognoso, è la solita protezione che si fa la classe politica, la maggioranza, trattando un deputato come un cittadino privilegiato, perché per ogni cittadino che finisce in questa situazione le chat possono essere usate dalla procura, mentre ci si scherma dietro la libera attività politica che non deve essere condizionata da queste intrusioni. Noi vogliamo sapere cosa c'è di attività politica nel fare una società con un prestanome della camorra, insomma, non ci sembra che si stia minando l'indipendenza dell'operato politico di Delmastro volendo utilizzare queste chat per un'inchiesta. Ci sembra invece un dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini quando parliamo di una persona che fino a ieri l'altro era sottosegretario alla giustizia.
8: Nelle scorse ore sono emersi altri filmati legati alla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo immobilizzato a terra dalla polizia a Bologna e ripreso mentre chiedeva inutilmente aiuto in un video circolato già poche ore dopo. Nelle nuove immagini si vede prima l'uomo in stato confusionale con un agente che gli dice di calmarsi, poi una seconda sequenza girata mentre due operatori della Croce Rossa cercano di rianimare Fakir e lui ha ancora i piedi legati e le braccia dietro la schiena. Domani sul suo corpo sarà fatta l'autopsia, mentre dalla destra continuano ad arrivare attacchi al sindaco Lepore, colpevole d'aver organizzato una manifestazione pacifica ma che è stata seguita da scontri di piazza. Ieri sera 35 sindaci di centrosinistra, tra cui quello di Milano Sala e quello di Roma Gualtieri, hanno diffuso un appello in difesa del loro collega di Bologna. Gli Stati Uniti colpiscono il confine tra Iran e Iraq, almeno due le vittime. Oggi il primo ministro iracheno, che la scorsa settimana ha incontrato Donald Trump, sarà in Iran per dei colloqui. Raid anche sulle città affacciate sullo stretto di Hormuz, dove la navigazione rimane sostanzialmente ferma. Gli Stati Uniti rivendicano il blocco dei porti iraniani. Teheran parla di una petroliera in fiamme e di altre costrette a fare dietro front. L'Iran rivendica anche nuovi attacchi su obiettivi americani nel vicino Kuwait e scrive una lettera al popolo del paese. Non siamo noi a violare la vostra integrità territoriale, la vostra sovranità, ma gli Stati Uniti. Ieri intanto l'annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita che dovrebbe concedere a Riyadh un programma nucleare civile, ma che sembra aprire la strada alla possibilità che il paese si doti di un'arma atomica. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
5: Sicuramente l'Arabia Saudita all'interno della Lega Araba a guida saudita intende avere un ruolo di preminenza, essere di fatto l'unico paese del Golfo che svilupperà il nucleare per motivi civili. C'è una ragione tecnica, cioè non dipendere troppo dagli idrocarburi, però il punto è un altro naturalmente, cioè sostituirsi di fatto all'Iran nella ipotesi di avere questa implementazione e poi anche di creare tutto questo con una funzione di deterrenza rispetto alle altre forze presenti nell'area e porsi in una posizione tale che, considerata anche la recente alleanza con il Pakistan, che è una potenza nucleare, l'alleanza con la Turchia, diciamo mira a creare un gruppo di quattro stati che possono avere un ruolo preponderante e che dunque si possono sostituire pienamente al vecchio asse della resistenza iraniano, che evidentemente è in una fase di declino. Questa faccenda preoccupa soprattutto un paese, preoccupa soprattutto Israele, perché Israele desidera che nessuno dei paesi del Medio Oriente abbia delle dotazioni nucleari, quindi diciamo la preoccupazione è che se l'Arabia Saudita un domani possa diventare un nemico similmente all'Iran, abbia delle dotazioni che gli consentono di colpire Israele.
8: Nella notte italiana c'è stato un incontro di circa mezz'ora tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, che si sono visti nelle Filippine e hanno parlato innanzitutto di Ucraina. Ucraina che questa notte ha colpito la logistica russa per la terza volta in pochi giorni. In fiamme un altro deposito dell'e-commerce Wildberries, questa volta a Voronezh, colpita anche una raffineria. Mosca, che nella notte a sua volta ha attaccato duramente la città ucraina di Odessa, fa sapere di aver abbattuto dei droni diretti verso la capitale. Ilaria Salis ha commentato la sentenza del Tribunale di Milano che l'ha condannata a risarcire alcune centinaia di migliaia di euro a due assistenti con cui aveva interrotto in anticipo il rapporto di collaborazione, l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è accusata di averlo fatto senza giusta causa. Quella decisione non è stata priva di motivazioni, era necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e le persone che rappresento, ha dichiarato Salis, dicendo anche di aver fatto ricorso e di non aver potuto difendersi nel procedimento di primo grado che si sarebbe svolto in sua assenza e a sua insaputa perché non gli sarebbe mai arrivata una notifica ufficiale. In Sicilia un pompiere è morto dopo aver avuto un malore mentre partecipava allo spegnimento di un incendio in provincia di Caltanissetta. Si chiamava Alessandro Marchi e aveva 59 anni. Una tragedia che avevamo preannunciato. Non si può continuare a operare in condizioni disumane, ha detto Carmelo Barbagallo, segretario nazionale del sindacato Fisi Vigili del Fuoco. Affrontare roghi devastanti con temperature che superano i 40 gradi, in costante emergenza organica, con turni massacranti e una pressione psicofisica insostenibile, significa mandare i lavoratori al macello, ha aggiunto il sindacalista. Nelle scorse ore in Italia altre 4 persone erano morte sul lavoro. Sentiamo Massimo Alberti.
9: Antonio Giustizieri lavorava per un'azienda nel settore della sicurezza stradale in provincia di Lecce. Sarebbe precipitato da 7 metri mentre lavorava nel capannone aziendale. Tommaso Di Foggia, 60 anni, è morto a causa di un malore in un cantiere a Santa Maria Capovetere. Aveva 27 anni l'operaio in subappalto morto nel cantiere di una galleria a Colico in provincia di Lecco, travolto dal cedimento di un elemento strutturale. È morto invece dopo 3 giorni di agonia Salah Belkawa, operaio edile di 51 anni, caduto lunedì mattina da 3 metri mentre lavorava su un ponteggio in provincia di Frosinone. Sono le ultime 4 vittime di 2 mesi che sono state una mattanza, quasi 4 morti di media, secondo la pagina Morti di Lavoro, almeno 46 in più dell'anno scorso, a questo punto del 2026. Interessante come per INAIL si registra una diminuzione, vedremo poi i dati aggiornati. La disparità si crea nel fatto che sempre più morti avvengono fuori dalla copertura assicurativa, nero, altri settori, ed è un dato su cui occorrerà ragionare. Altro tema, si muore sempre per le stesse ragioni, cadute dall'alto, cedimenti strutturali nei cantieri. Non esiste un dato specifico, ma si sono moltiplicati i malori in questi 2 mesi, segno che le ordinanze sul caldo non stanno eliminando il rischio. Nonostante la strage, il tema resta del tutto fuori dal dibattito pubblico e politico, oscurato nel silenzio tanto dalla maggioranza quanto dell'opposizione che si candida come alternativa, salvo qualche parola di circostanza. Entrarci significa toccare il ruolo delle imprese e di profitti degli imprenditori, meglio tenersene a debita distanza.
8: Mario Calabresi ha ammesso di stare valutando una sua possibile candidatura a sindaco di Milano. Ci sto pensando, sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso e se potrò fare la mia parte, ha detto l'ex direttore di Repubblica rispondendo a una domanda durante un dibattito ospitato da una festa dell'Unità. Da tempo circolano indiscrezioni sull'ipotesi che alle elezioni del prossimo anno il centrosinistra candidi il figlio del commissario Calabresi, date anche le parole pubbliche di apprezzamento per il giornalista arrivate dal sindaco Sala già 2 anni fa. OpenAI ha ammesso che un proprio agente di intelligenza artificiale, sfuggito al controllo umano durante un test, ha compiuto un attacco hacker contro una startup. Un incidente senza precedenti che riapre il dibattito sulla necessità di una regolamentazione per i sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto negli Stati Uniti. Sentiamo Martino Mazzonis, giornalista esperto di politica statunitense.
10: Negli Stati Uniti c'è grande discussione sui due fronti. Uno è quello del potere, cioè dei, chiamiamoli, pericoli, opportunità, rischi, eccetera, e dall'altro anche sul tema dei data center, cioè di dove costruirli, come costruirli e quale impatto fisico hanno, stanno avendo e avranno i data center sulla vita delle persone che ci vivono accanto. E il Partito Democratico o parte di esso è fortemente schierato. La governatrice di New York ha vietato, ha posto una moratoria sulla costruzione di nuovi data center nello Stato. I sondaggi dicono che la popolazione americana nel suo complesso è fortemente contraria al fatto, all'idea che si costruisca un data center nei pressi della propria casa. Ieri Alexandria Ocasio-Cortez in congresso, in commissione, ha chiesto ai membri della stessa commissione, e evocando i grandi amministratori delegati, i manager delle grandi compagnie di big tech e di intelligenza artificiale, chiedendo: voi ve lo mettereste un data center accanto a casa? I rischi sono quelli dell'inquinamento delle acque, di un aumento anche di inquinamento dell'aria e anche di un aumento del costo delle bollette, stato per stato e contea per contea. Per cui diciamo ci sono due fronti, uno la salute pubblica e uno anche invece il portafogli.
8: La Commissione europea respinge il Save Europe Act, la proposta dell'ultradestra per la remigrazione, appoggiata anche dall'ex generale Vannacci e presentata formalmente come iniziativa dei cittadini dell'Unione, non soddisfa i requisiti formali. Il servizio da Bruxelles.
11: La Commissione europea chiude la porta in modo netto alla prima proposta mai arrivata a Bruxelles sul tema remigrazione. A una settimana dalla manifestazione di nemmeno un centinaio di persone davanti al Parlamento europeo, con due dei maggiori ideologi e sponsor di una politica di ultradestra e apertamente razzista, il gabinetto von der Leyen ha respinto un'iniziativa dei cittadini europei che invitava la Commissione a proporre una moratoria sui nuovi canali di immigrazione non occidentali, compresi i visti per motivi di studio e di ricongiungimento familiare, e a riformare completamente il sistema di asilo. Il no della Commissione è arrivato dopo aver valutato che la richiesta per il cosiddetto Save Europe Act, l'atto Salva Europa, è manifestamente contraria ai valori sanciti dal Trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e che viene utilizzata come veicolo per messaggi offensivi o caricaturali. Insomma, la proposta sulla remigrazione sottoscritta anche dal leader di Futuro Nazionale Vannacci costituisce una discriminazione fondata sulla razza e sull'origine etnica, visto che gli stessi proponenti parlano di continuità etnica e culturale dei popoli autoctoni d'Europa e di una sostituzione demografica da parte di migranti non occidentali. Nonostante abbia raccolto più di 1 milione di firme, l'iniziativa dei cittadini non può essere accolta perché viola l'accordo fondante dell'UE che impone il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze. Che questo significhi che non possa rientrare dalla finestra con uno slittamento a destra del Parlamento, però è tutto un altro discorso. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
8: In Francia è stato trovato morto un uomo, il 69enne Daniel Siad, accusato d'aver reclutato giovani e giovanissime ragazze per il finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La morte di Siad ha portato all'archiviazione del procedimento penale nei suoi confronti, fanno sapere le autorità francesi, ma non alla fine dell'indagine per traffico di esseri umani in cui era coinvolto. Il servizio da Parigi.
12: In Francia ancora una morte, diciamo perlomeno opportuna, in quella che potremmo chiamare la scabrosa nebulosa che attorniava il pedocriminale magnate americano Jeffrey Epstein. Si chiama Daniel Siad, 69 anni, di origine algerina, naturalizzato svedese, ma di fatto da lunga data residente in Francia, ufficialmente disoccupato, ma con una confermata carriera nel mondo della moda come sedicente scopritore di talenti, talent scout di modelle di preferenza, come d'uso nel mestiere, giovani e giovanissime, spesso, per non dire quasi sempre, minorenni. Il suo nome appare più di 2000 volte nei documenti su Epstein come conoscente, amico e soprattutto relazione professionale, uomo di fiducia nell'ambito appunto del reclutamento di bellezze giovanili, sospettato in sostanza di essere uno di quelli che trovava giovani ragazze per il pedocriminale americano. È morto lunedì sera a Colombe, nella regione di Parigi, secondo una prima ricostruzione di un attacco cardiaco, ma si attendono i risultati dell'autopsia richiesta dalla procura che indaga sulla rete di Epstein in Francia. L'uomo, sospettato dunque di aver fornito giovani vittime a Epstein e allo stesso tempo con 5 denunce da parte di giovani donne per aggressione sessuale e stupro sulle spalle, è morto senza essere mai stato interrogato dalla polizia. Non è la prima morte opportuna e sospetta dopo quella dello stesso Epstein in carcere. C'era già stata quella di Jean-Luc Brunel, grande amico di Epstein, e di Daniel Saïd, suicida in carcere a Parigi l'anno scorso. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
8: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Virginia Platini. La prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
13: Popolare Network.
14: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

0: Buongiorno da Chiara Manetti e benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di Summer Time qui su Radio Popolare fino alle 10, subito dopo il giornale radio delle 7.30. Apriamo questo giovedì mattina con la notizia di un accordo tra l'amministrazione Trump e l'Arabia Saudita, un patto di 30 anni per fornire al paese centrali nucleari per uso civile con tecnologie statunitensi. Subito dopo resteremo in Medio Oriente con un rapporto drammatico sui costi e le modalità per ricostruire una Gaza completamente distrutta. Poi passeremo a una sfida che passa dai social, quella a colpi di maratone, provocazioni tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, per capire cosa c'è dietro questa mossa di comunicazione. Poi andremo in Piemonte, al confine con la Francia, dove è a rischio il futuro di un rifugio a Ulx che accoglie le persone migranti. E infine spazio a voi con il microfono aperto. Parliamo del divieto dei social per gli under 15, che in Francia è diventato legge, in Australia si sperimenta già da diverso tempo, ma che cosa ci dicono i dati? Funziona? E voi che cosa ne pensate? Sarebbe utile per i vostri figli o nipoti, oppure serve altro? Me lo racconterete, se vorrete, dalle 9 in avanti. Ora partiamo subito con la lettura dei giornali di questa mattina. Allora, stamattina si parla ancora di quanto accaduto a Bologna, ovviamente. Parto dal Giorno, che titola Bologna, l'accusa del Viminale, presidio non concordato. Il Ministero apre istruttoria sulla comunicazione dell'iniziativa, il Comune informate questura e prefettura, piante dosi, non abbiamo timore di niente, intervista Gualmini, Lepore ha perso il timone. Poi c'è un frame da un video pubblicato ieri dalla 7 in cui si vedono gli attimi in cui Fakir Abderrahim domenica, era in stato confusionale. L'ultima ora di vita di Fakir, la verità da video e bodycam. La bodycam dei poliziotti della tragedia del Pilastro a Bologna, dove un 42enne è morto durante il loro intervento, restituisce i dettagli sulla fine di Fakir Abderrahim. Su questo vi leggo anche il titolo del Corriere della Sera di oggi, che è il film della morte di Fakir. No all'uso delle chat di Del Mastro, bagarre in aula, Roggero, scarcerazione negata. Insomma, il Corriere mette insieme un po' di elementi, ma quello che vi volevo leggere soprattutto da questo giornale è un commento dello scrittore Paolo Giordano, che scrive: ma quante volte oggi bisogna gridare aiuto? E dice Paolo Giordano: alla fine ho guardato il video. Di norma tendo a evitare i video così per certe convinzioni teoriche sulla morte filmata e per codardia, ma ho guardato il video di Bologna, poi l'ho guardato di nuovo e infine l'ho ascoltato senza le immagini per concentrarmi meglio su ciò che i protagonisti si dicono. Mi ha lasciato nauseato. E il pezzo di Paolo Giordano continua a pagina 24 e ve ne leggo un piccolo estratto. Mi rendo conto che può suonare speculativo, ma dal video è lampante. Nessuno dei 9 presenti sulla scena ha capito, e non hanno capito perché evidentemente non sapevano. Non sapevano che le persone, tutte le persone, possono avere accessi di confusione, anche violenti. Crisi psicotiche, stati di agitazione, deliri. Non sapevano che a essere tenuti a lungo in quella forma di contenzione si può soffocare. Non sapevano che per morire soffocati così serve meno tempo di quel che si potrebbe immaginare e che dopo non c'è davvero più niente da fare. E se questa è la notizia che è passata, è bene smentirla. No, non erano tutti giovani come il poliziotto 23enne, eppure non sapevano, perché se anche uno di loro avesse avuto un dubbio, le cose sarebbero andate diversamente. Bastava un urlo, una spallata, c'è stato tutto il tempo di ponderare, di intervenire. Guardando il video per la seconda e terza volta, continuavo a pensarlo. Ma dategli una spallata, come se il finale non fosse già scritto. Questo tema, con un taglio un po' laterale, prendo il Manifesto, che tra l'altro oggi si concentra su qualcos'altro in copertina, cioè il modello di OpenAI che si dà all'hackeraggio, ma noi ci concentriamo invece sulla foto di copertina del Manifesto, che mostra piante dosi di fronte a insomma una serie di poliziotti e dice il canto delle sirene e scrive il manifesto, il coro della destra contro il sindaco di Bologna trascina anche il sindacato di polizia SAP che denuncia Lepore per aver convocato la piazza di lunedì irresponsabile e il Viminale indaga sull'organizzazione del presidio. 35 primi cittadini a Meloni, ora basta. E vado a pagina 3 dove Mario Di Vito scrive il SAP, il sindacato autonomo della polizia, ha dato ieri incarico a un avvocato, la star televisiva Walter Biscotti, di denunciare il primo cittadino di Bologna in ogni sede affinché risponda dei danni causati dalla manifestazione da lui convocata. Si dirà, ma è il solito SAP, scrive Mario Di Vito, quello che nel 2014 diventò famoso per il lungo, fragoroso e sentito applauso che la sua Assemblea nazionale riservò a 3 dei 4 agenti condannati in via definitiva per l'omicidio di Federico Aldrovandi. Cosa aspettarsi da gente del genere? Descrivere questa organizzazione come il solito pittoresco circoletto di estrema destra, tuttavia, vuol dire però sottovalutarlo. Parliamo sempre del secondo sindacato dei poliziotti per numero di iscritti. Nel gioco fetente della propaganda, il SAP non si è limitato ad annunciare la sua azione legale, ma ha anche lanciato nel dibattito la testimonianza di un suo iscritto, l'agente Luca Calabrese, da 22 anni in servizio al reparto mobile di Bologna, ferito durante gli scontri di lunedì sera in piazza Roosevelt davanti alla prefettura. E questo agente ha parlato di guerriglia urbana. Sempre sul tema della polizia, passo al Fatto Quotidiano che stamattina a pagina 4 parla dei dubbi sull'intervento e sulla gestione dei casi così delicati. C'è un pezzo che si intitola Spray spruzzato in faccia, manette, uso delle fascette, i punti al vaglio della procura. Insomma, qui riassume un po' quali sono i punti ancora oscuri di questa vicenda. E dice una parte importante della verità sulla morte dell'uomo passa dai risultati dell'autopsia attesa per venerdì. Nella pagina accanto c'è un'intervista a Nicola Rossiello, responsabile del Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza del Lavoro del sindacato di polizia SILP CGIL. E parla di queste linee guida di cui parlavamo nei giorni scorsi che non sono state, insomma, rispettate. E il giornalista gli chiede cosa dimostrano queste linee guida e lui dice un testo tuttora fermo allo stadio di bozza, mai recepito in istruzioni operative vincolanti. Il SILP ha segnalato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza che il testo appare tecnicamente debole, privo di visione sistematica, incapace di distinguere una crisi psichiatrica da una condotta criminale intenzionale. La bozza presenta delle lacune, dice ancora Nicola Rossiello. Per esempio, si limita ad affermare che la posizione prona non va prolungata senza stabilire soglie di tempo, senza imporre un controllo attivo e continuo dei segni vitali, senza prevedere una procedura che dica quando fermarsi indipendentemente dalla resistenza residua del soggetto. Rimango sul Fatto Quotidiano che stamattina titola Salvano Delmastro eppure il clan senese. La protesta del Movimento 5 Stelle, bisteccheria d'Italia. La Camera nega ai PM i dialoghi coi Caroccia. E per spiegare un po' questa situazione a cui fa riferimento il Fatto Quotidiano, vado sul Domani, che titola Il governo Meloni aiuta la mafia. Negate ai PM le chat di Delmastro. La giunta dice no alla procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario e un prestanome di un clan. Ora il voto dell'Aula, intervista Conte. Una vergogna esaltare Borsellino e poi ostacolare le indagini. E scrivono i giornalisti di Domani e Stefano Iannacone, scusate, scrive: Mancava l'ultimo tassello per il ritorno totale della casta sotto il governo di Giorgia Meloni. La blindatura dei parlamentari rispetto alle inchieste dei magistrati, vietato indagare sui potenti amici della Premier. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha bocciato la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Delmastro delle Vedove, e il ristoratore Mauro Caroccia, in carcere per intestazione fittizia di beni, secondo i giudici ha fatto da prestanome del clan senese. E io, insomma, vi consiglio di leggere questo pezzo, appunto, che continua a pagina 2 del Domani. Accanto, tra l'altro, c'è un altro articolo di Daniela Preziosi che avevamo sentito qualche tempo fa, che intervista Giuseppe Conte, che dice lo scudo è una vergogna, Meloni vuole il Far West, Lepore lo comprendo. Insomma, Conte si espone su diversi temi che hanno fatto parte del dibattito politico di questi ultimi giorni. E a proposito di scudo penale, Repubblica titola uno scudo per Delmastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan, il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria, l'opposizione favore alla mafia. E parlando invece di un altro caso che ha fatto molto discutere, c'è un pezzo sempre su Repubblica a pagina 9 che titola Roggero resta in carcere almeno fino a settembre, negati anche i domiciliari, e in prima pagina di spalla c'è questo articolo di Elena Stancanelli, questo commento che si intitola «Se dopo uno stupro imitassimo Roggero, cosa accadrebbe se le donne vittime di stupro avessero una pistola nascosta e aspettassero di vedere il proprio carnefice allontanarsi e solo in quel momento la puntassero contro la schiena di quell'uomo e sparassero uccidendolo?» Insomma, questa è una riflessione di Elena Stancanelli che, se volete leggere, continua a pagina 17 di Repubblica. Rimango su questo giornale perché, cambiamo ancora argomento, a pagina 7 si parla di Salvini e del suo possibile ritorno al Viminale. L'idea dell'annuncio a Pontida. Il vice premier rilancia le sue mire sull'interno, io a disposizione, Meloni valuta l'avvicendamento con Piantedosi ai trasporti. E insomma sembra che... Lorenzo De Cicco da Roma scrive chiariamoci, la premier non ha in testa colpi di mano estivi, anche perché Fratelli d'Italia ha in ghiacciaia lo spumante, si appresta alle celebrazioni del 4 settembre, quando il governo Meloni diventerà il più longevo della storia repubblicana, nessuno vuole rovinare la festa, Pontida è in calendario sul finire di settembre e sarebbe quella la data buona per il grande annuncio sul pratone sacro degli ex padani tra i militanti altrimenti smarriti. E chissà se Salvini lo annuncerà veramente. A proposito di annunci, ritorno sul Corriere della Sera perché... A pagina, in prima pagina, nella prima pagina dell'inserto legato a Milano, dedicato a Milano del Corriere della Sera, c'è un'intervista, insomma, un colloquio più che altro con Mario Calabresi che per la prima volta si espone sulle amministrative a Milano e dice: Milano, ci sto pensando. Mario Calabresi, mi piacerebbe fare la mia parte, dobbiamo vedere tempi e modi. E Chiara Evangelista scrive: Mario Calabresi, rimasto finora sotto traccia, esce allo scoperto alla festa dell'unità di Vizzolo Predabissi. I militanti gli chiedono di una sua eventuale candidatura a sindaco di Milano e lui risponde alla tanta gente che me lo chiede per strada. Io rispondo che sì, io ci penso, ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte a Milano, ci tengo. Detto questo, è un percorso che non è delineato sul come ci si arriverà, se ci saranno o meno le primarie, e tutto questo lo capiremo dopo l'estate, dice Calabresi. Poi un altro tema di cui volevo accennarvi oggi è una cosa che è successa a Roma, a un classico Vivona, polemica dopo la mail del docente che dice l'onda di affetto mi ha commosso. Insomma, un professore ha scritto non dimenticate Gaza ai suoi diplomati ed è scattata un'ispezione. Questo pezzo a pagina 25 di Repubblica. Per adesso noi ci dobbiamo fermare qui e ci troviamo tra pochissimo sempre qui con Summertime.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era.
1: A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
5: Mi incanto d'estate, nei quartieri dal 4 luglio al 30 agosto. Il Teatro Pane e Mate presenta 17 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori in 5 luoghi del Municipio 8. Un piccolo festival che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Inclusivo, sostenibile, diffuso e accessibile. Interpreti, LIS e percorsi guidati. Un progetto sostenuto da Milano Eviva, che dà voce alle persone e valore ai luoghi. Lasciati incantare. Vivi la tua città. www.mincantodestate.com.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Chiara Manetti, siete su Radio Popolare, questa è Summertime. Apriamo questa prima ora con un accordo tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita che il Congresso dovrà approvare. Si tratta di un patto che in teoria dovrebbe servire a sviluppare un programma nucleare civile a Riyadh e consentendo così al regime saudita di arricchire l'uranio, una notizia che fa piuttosto discutere, soprattutto per il tempismo e per le contraddizioni che si porta dietro. Per analizzare questo scenario diamo il benvenuto al mio primo ospite di questa mattina, il professor Renzo Guolo, sociologo ed esperto dei paesi arabi e dell'area del Golfo Persico. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Senta professore, partiamo dai contenuti di questo accordo per quello che ne sappiamo finora. Lei come valuta questo patto che darebbe a Riyadh il via libera per sviluppare appunto l'arricchimento dell'uranio, anche se per scopi civili?
1: Beh, in questo contesto è benzina sul fuoco, allo stato puro. C'è una guerra in corso motivata dal programma nucleare iraniano. C'è stato l'intervento di Israele che non vuole nessun'altra potenza nucleare, perché ricordiamo che Israele è una potenza nucleare, ha la bomba e non aderisce al trattato di non proliferazione. E Trump che tratta gli stati non in quanto attori geopolitici, attori con interessi specifici, ma come puri clientes, come qualcuno a cui vendere sostanzialmente le cose. Un approccio che abbiamo visto quanti danni genera, perché insomma toglie dalla circolazione tutti quegli aspetti complessi che vanno tenuti presente, tanto più in una situazione di questo tipo e quando si parla di una tecnologia che, seppure dual use, può essere declinata anche in chiave militare proprio in quanto tale, che è poi la stessa richiesta dell'Iran, perché formalmente l'Iran chiede di avere il nucleare civile e aveva fatto un accordo, dobbiamo sempre ricordarlo, con Obama e altri paesi europei che sostanzialmente consentivano questo tipo di esperimento, e Trump ne è uscito in polemica brutale appunto con la precedente amministrazione e adesso vediamo che concede di fatto le stesse cose che l'Iran chiedeva, ovviamente sono attori politici diversi, no, all'Arabia Saudita, che è vero che è storicamente un alleato, contrariamente all'Iran che dal 1979 è un nemico a tutti gli effetti, ma evidentemente questa scelta non consente, non favorisce sviluppi di stabilità su basi diverse da quelle invece che può scatenare un meccanismo di questo tipo, perché è chiaro che a questo punto altri vorranno la bomba.
0: Esatto.
1: I sauditi, cioè, si fanno il nucleare, se l'Iran persegue, ma perché allora non la Turchia, ma perché non altri? Ecco, questo è il meccanismo, si innesca una situazione di competizione per la proliferazione che inevitabilmente, almeno in una fase medio-lunga, perché poi è chiaro che se tutti hanno il nucleare si giunge a una specie di equilibrio generale del terrore come quello appunto in vigore durante la guerra fredda, però insomma è la fase di mezzo che diventa davvero problematica. E poi ancora una volta faccio la domanda chiave, che è la questione: davvero Israele potrà accettare un accordo simile?
0: Certo, esatto, perché Israele è una parte molto importante di questo accordo, le chiedo di spiegarci perché.
1: Beh, perché appunto Israele ha sempre pensato che nessun paese arabo, L'Iran non è un paese arabo, è un paese persiano, ma insomma è un paese islamico della regione, e nessun paese della regione avrebbe dovuto avere il nucleare, perché evidentemente Israele ha sempre pensato che oltre alla forza convenzionale la sua vera garanzia, la sua vera deterrenza risiede nel nucleare. Nel momento in cui una potenza come l'Arabia Saudita, molto ricca e molto influente proprio per il controllo delle risorse energetiche che ha, al nucleare, gli equilibri cambiano, anche perché noi non possiamo sapere se fra 10 anni saranno questi gli equilibri politici, sia all'interno, nella casa regnante, no, sia, come dire, chi verrà, chi ci sarà. Ecco, qui stiamo parlando di meccanismi sul medio e lungo periodo che consentono a un paese di avere, diciamo, a proprio favore un'arma che in qualche modo è ovvio che Israele non gradisce, tant'è vero appunto che subito anche l'opposizione israeliana ha rinfacciato a Netanyahu il fallimento della sua politica. Dice: ma come, ma gli iraniani sono in guerra, hanno salvato il regime e forse riusciranno a farsi la bomba nonostante tu abbia dichiarato, diciamo, guerra a Teheran, e adesso anche i sauditi? Beh, insomma, è davvero un brutto colpo per Bibi questo.
0: E infatti parlavamo prima delle conseguenze, insomma, che può avere una mossa del genere sia sull'Arabia Saudita ma anche nell'area del Golfo Persico. Se lei dovesse ipotizzare che cosa succederà, e le chiedo tra l'altro se ci sono già state delle reazioni nella zona.
1: Beh, ripeto, insomma, le reazioni israeliane sono queste.
0: Sì, esatto, gli
1: Emirati stanno facendo
0: israeliana.
1: Già, sì, gli israeliani stanno facendo, gli Emirati stanno già fatto una propria gara però perseguendo un altro tipo di diciamo accordo dal punto di vista tecnico politico. Il problema vero è l'Arabia Saudita, per ovvi motivi. Per capirci, l'Arabia Saudita non ha firmato gli accordi di Abramo. L'Arabia Saudita è, per quanto una potenza conservatrice dal punto di vista religioso, che nulla ha a che fare con l'Iran, ma è comunque il paese che si è eretto, poi lo è di fatto, insomma, il custode dei luoghi santi, no? C'è la Mecca. Ecco, non è, come dire, un paese come gli altri dal punto di vista degli equilibri all'interno del mondo islamico. Quindi il nucleare potenziale, perché stiamo parlando di nucleare civile, che però ha una clausola particolare, questo che un po' stupisce, no? Paradossalmente, anziché appunto come gli Emirati o altri paesi del Golfo rinunciare già dall'inizio all'arricchimento, questo accordo salvaguarda il principio dell'arricchimento nucleare. Allora gli americani dicono: certo, ma questo può avvenire solo attraverso, come dire, un permesso congiunto tra Washington e Riyadh, non si può procedere unilateralmente, ma questo non si può, si capisce come tutte le cose nel diritto internazionale sono legate fondamentalmente alla volontà politica, nel senso che se Riyadh fra 5 o 10 anni decidesse di arricchire il nucleare e poi portarlo a uso militare, se gli Stati Uniti non sono d'accordo potrebbero farlo con qualsiasi altra, diciamo, potenza che dispone, che ha questa tecnologia. Ecco, la mossa infatti di Trump è motivata dal punto di vista, lo sappiamo, economico, come dicevo prima, considerare tutti gli altri stati clienti, committenti, no? Questi sono grandi investimenti per gli Stati americani. Dall'altro lato, la solita fobia che persegue Washington e che formalmente ha anche scatenato la guerra contro l'Iran: impedire l'estensione dell'influenza cinese in altre aree del pianeta. E quindi, siccome in quest'era che si è inaugurata col trumpismo delle geometrie variabili delle alleanze, Bin Salman si era mosso in maniera anche molto spregiudicata, nel senso che ha allacciato rapporti con tutti aveva fatto capire che poteva anche rivolgersi alla Cina se non avesse avuto il nucleare degli americani. Allora la giustificazione è diventata sia economica che, diciamo, che strategica. Ecco, però ripeto, vale quello che vale, perché se fra un po' di tempo gli americani dicessero no all'arricchimento saudita del nucleare in loco e ci fosse una rottura, ma la tecnologia sul terreno c'è e per quanto diversa oggi le diversità tecnologiche sono comunque, insomma, superabili in un tempo abbastanza breve e Riyadh potrebbe rivolgersi a chi per esso, insomma, al Pakistan come alla Cina, come altri, insomma, cioè se si mette in un'area che è già infuocata, un meccanismo che diventa davvero complicato da gestire e che inevitabilmente modifica i rapporti. A questo punto, per esempio, l'ultima cosa, ma perché mai, nonostante la pressione di Trump sia per far firmare all'Arabia Saudita gli accordi di Abramo, i sauditi dovrebbero firmarli se hanno già ottenuto questo risultato in qualche modo, no? E diventeranno potenza nucleare? Beh, intanto, ripeto, come si vede, in questo momento i sauditi dicono esplicitamente: beh, se l'Iran non cadrà, se il regime non cadrà, potremmo perfino giungere a un accordo, diciamo, ovviamente tattico, no? Non c'è un'intesa, diciamo, alleanza sui valori, cosa che poi oggi, nella politica internazionale di oggi, davvero è poca cosa, ma però si fanno discorsi di questo tipo a Riyadh. Se l'Iran, il regime, non può essere abbattuto, dovremmo conviverci, e conviverci vuol dire che non dovremmo farci sparare addosso, diciamo, i missili, e quindi possiamo anche ad avere un accordo tattico per un certo periodo. Questo lo dico solo per far capire come è tutto in movimento, non c'è un quadro stabile. Dentro un quadro così, diciamo, non stabilizzato, può uscire di tutto, ecco, può uscire di tutto.
0: Ecco, a proposito di uscire di tutto, secondo lei sarebbe anche possibile che Trump abbia fatto questa mossa per poi concedere insomma, il nucleare, l'arricchimento dell'uranio anche all'Iran per non perdere la
1: No,
0: faccia? No.
1: non credo proprio, non credo proprio, perché qui c'è una valutazione più complessiva, insomma, ecco, cioè, poi, per quanto, ripeto, insomma, la politica di Trump sia clientes, ecco, l'Iran invece resta ancora lo statuto di nemico, almeno con questo regime, cioè, ecco, anche perché qui c'è una valutazione più complessiva, insomma, ecco, cioè, poi, per quanto, ripeto, insomma, la politica di Trump sia clientes, ecco, l'Iran invece resta ancora lo statuto di nemico.

0: nullo,
1: ha
0: ecco,
1: lasciato
0: è
1: tutto
0: nullo,
1: qua.
0: ecco. E quindi
1: Grazie.
0: se riusciranno, correranno verso il nucleare, è evidente, tanto più adesso, anche perché per quanto abbiano riallacciato con la mediazione cinese qualche anno fa i rapporti con Riad, non siamo più agli anni di tensione che si sono avuti dopo la rivoluzione in Iran e in qualche altra fase, beh, insomma, appunto, non sono paesi che si percepiscono proprio come amici. Ecco.
1: Grazie a Renzo Guolo, sociologo ed
0: L'ultima
1: esperto.
0: cosa,
1: Sì.
0: non abbiamo toccato, volevo solo dire, la Turchia.
1: Ah, sì,
0: A
1: l'ha
0: questo
1: citata prima, ma
0: punto,
1: mi dica, certo.
0: ecco, a questo punto, come si può pensare che la Turchia rimanga ferma, che si faccia sopravanzare anche sul nucleare dai sauditi, con cui è in competizione, una competizione per l'egemonia nel mondo sunnita? Si rischia che il meccanismo della proliferazione, tocchi presto anche Ankara.
1: E quindi lei ipotizza che, insomma, si muoverà qualcosa da quelle parti?
0: È possibile, certo staranno valutando perché anche a loro non è una mossa che piacerà.
1: Grazie Renzo Guolo, sociologo ed esperto, insomma, dei paesi arabi, dell'area del Golfo. Grazie per essere stato con noi. Buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci.

0: Noi adesso restiamo in Medio Oriente, ma ci spostiamo nella striscia di Gaza, perché oggi Oxfam presenta un rapporto fondamentale a cui ha lavorato insieme ad organizzazioni, Palestine Economic Policy Research Institute e il Palestine Trade Center. Il tema è la ricostruzione di Gaza. Le cifre ci fanno capire quanto sia stata distruttiva l'azione di Israele. Si parla di 71 miliardi di dollari, una cifra che è 7 volte superiore a tutte le ricostruzioni seguite alle altre offensive militari israeliane che hanno colpito la striscia negli ultimi 20 anni. Ecco, noi ne parliamo questa mattina con Paolo Pezzati, che è il portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia. Buongiorno Pezzati.
1: Buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto.
0: Allora, quando parliamo di ricostruzione, che cosa intendiamo? Cioè, quali sono le cose più urgenti da ricostruire, considerando che, come dicevamo, la distruzione è stata così enorme?
1: Eh sì, quando si parla di ricostruzione a Gaza si parla per forza di cose di un processo molto complesso e lungo, un percorso che deve per forza di cose essere strutturato in varie fasi, perché la distruzione ha coinvolto qualsiasi livello della vita sociale e intima delle persone, per cui la prima cosa è stabilizzare il quadro umanitario e provare a ricostruire e a riparare i servizi essenziali. Quindi all'inizio bisogna quantomeno provare a dare un accesso completo dal punto di vista umanitario alle persone, facendo entrare dentro la striscia la quantità necessaria di carburante, acqua, rifugi per le persone, quindi prefabbricati e non solamente componente di tende, cercare di iniziare a fornire in modo diffuso servizi come cash, viene chiamato da nostre parti, viene a dire piccole distribuzioni di denaro per riattivare il mercato interno. Insomma, questo all'inizio, subito per stabilizzare la situazione. Dopodiché bisogna andare a riparare le infrastrutture, ovvero la rete idrica, la rete elettrica, le scuole, quindi provare a far ripartire il sistema bancario, quindi capire come far circolare moneta e ridare appunto accesso ai vari mercati alle persone.

0: provare a supportare le piccolissime imprese che sono ancora attive. Quando si parla di imprese, si parla di forni, piccole in questo momento, piccole aziende agricole. Insomma, questa è la seconda fase. Dopodiché va pianificata nel frattempo una ricostruzione di medio-lungo periodo, quindi tutto quello che ha a che fare con la residenza,
1: Certo.
0: gli edifici, ripristinare gli ospedali in modo efficace ed efficiente, rimettere insieme tutta la rete stradale, insomma. È un percorso lunghissimo fino ad arrivare poi a rafforzare anche la capacità della comunità palestinese di riorganizzare le regole economiche, di ridarsi rappresentanza politica in un punto, in un orizzonte che però va oltre i 5 anni e che va appunto in un orizzonte di lungo periodo, ecco.
1: Certo. Ecco, parlando di soldi, perché servono ovviamente moltissimi soldi, come abbiamo detto prima, secondo lei, secondo voi, chi li deve mettere questi soldi? Cioè, la risposta più logica sarebbe Israele, che insomma è colpevole di tutti i bombardamenti che hanno portato a radere praticamente al suolo Gaza, ma realisticamente, come si pensa di trovare questi fondi a livello internazionale?
0: Questo è un meccanismo piuttosto complicato che dovrà essere messo in piedi. Intanto lei ha enunciato un principio che da parte nostra è fondamentale, cioè la ricostruzione, quindi anche i meccanismi di finanziamento della ricostruzione non possono che partire da basi legali e da principi di ristorazione dei danni. Quindi serve parallelamente all'architettura della ricostruzione, serve anche un'architettura finanziaria che si basi appunto su fondamenti legali, l'accertamento delle responsabilità dei crimini commessi e quindi che includa sicuramente un ruolo fondamentale da parte del governo di Israele, ma anche degli stati che hanno di fatto permesso che tutta questa distruzione avvenisse.
1: Avvenisse,
0: È
1: certo.
0: evidente che per questo ci sarà tempo, ci vorrà tempo, ma non può che fondarsi su un principio di legalità la ricostruzione futura. Poi ci potranno essere anche tutta una serie di strumenti che vengono messi a disposizione delle ricostruzioni, quindi prestiti dal punto di vista internazionale, ma da quel punto di vista, ecco, ci sono molte opzioni, ma come ho detto, sicuramente l'architrave sarà fare in modo che Israele ristori i palestinesi dei danni subiti.
1: Ecco, tra l'altro di questo piano ricostruzione dovrebbe, potrebbe occuparsi il cosiddetto Board of Peace, voluto da Trump, e voi a questo board composto da leader mondiali e a Trump chiedete appunto una ricostruzione che però non sia, guidata dall'esterno, ma che sia a guida palestinese.
0: Sì, la ricerca si basa, no, su anche tutta una serie di interviste che ha coinvolto i principali attori economici, sociali, politici palestinesi. E quello che emerge chiaramente è che una qualsiasi ricostruzione, secondo un approccio top-down o comunque guidata da stati terzi senza coinvolgere a tutti i livelli la comunità palestinese è destinata a fallire. Quindi quello che noi chiediamo è che quanto prima il Board of Peace riesca a mettere in piedi dei meccanismi che trasferiscano effettivamente non solo l'amministrazione, ma la capacità di scelta politica riguardo alla ricostruzione. Quindi questo è importantissimo, affidare la titolarità della ricostruzione ai palestinesi. Quindi per titolarità si intende proprio la capacità già di programmare, ideare, implementare e poi valutare e in caso modificare tutte le fasi della ricostruzione. Anzi, quello che emerge definitivamente è che la ricostruzione potrebbe essere anche vista all'interno di un processo più ampio che nel medio-lungo periodo possa completare poi il percorso di autodeterminazione del popolo palestinese fino appunto alla costituzione di fatto dello Stato palestinese.
1: Grazie Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia, per il suo intervento. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Buon lavoro. E insomma, questa campagna di Oxfam si chiama Palestina, tutti i diritti riservati, la trovate sul loro sito e quindi insomma andate a cercarla per capirne ancora qualcosa di più. Noi tra pochissimo diamo la linea alle notizie delle 8:30. Prima, parlando di Gaza, vi volevo segnalare un articolo che è uscito ieri, mercoledì 22 luglio, su Avvenire, che si intitola Il muro di Gaza, una barriera fisica la divide a metà. È un articolo di Luca Foschi che parla di questo muro che Israele ha continuato a costruire, una barriera di terra che corre per più di metà dell'intera lunghezza della striscia, scrive Luca Foschi su Avvenire, un solido terrapieno di 23 chilometri accompagnato da una zona di sicurezza fornita di apparati di intelligence e tecnologie militari avanzate, ed è qualcosa che è stato reso noto grazie alle immagini satellitari catturate da Planet Labs, BBC, l'Associated Press l'ha pubblicato insomma sul suo sito, e quindi insomma c'è un bellissimo articolo che parla anche di questo. Io do la linea alle notizie delle 7, delle 8:30, scusate, noi ci risentiamo subito dopo.
2: Popolare Network.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Mosca attacca l'Ucraina con missili e droni, la maggioranza è stata abbattuta ma 9 località sono state colpite, non è ancora chiaro il bilancio di vittime e feriti. Nelle stesse ore Kiev è tornata a attaccare la logistica e le infrastrutture energetiche russe, in fiamme un altro deposito della società di e-commerce Wildberries. Questa mattina intanto il ministro degli esteri russo Lavrov, in un incontro con il segretario di Stato americano Rubio per parlare di possibili negoziati sulla fine del conflitto, ha definito inammissibile la consegna da parte degli Stati Uniti di nuove armi a Kiev.
1: Gli Stati Uniti colpiscono un valico tra Iran e Iraq, almeno 2 le vittime, nel giorno in cui il primo ministro iracheno sarà in Iran per dialogare con il presidente Pezeshkian. Raid anche sulle città affacciate sullo stretto di Hormuz, dove la navigazione rimane ferma. Teheran risponde colpendo Kuwait e Giordania. Gli Houthi yemeniti, intanto, rivendicano di aver attaccato 2 navi dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso, dopo aver annunciato un blocco navale per il paese, alleato degli Stati Uniti. Nella regione preoccupa anche l'annuncio di un accordo, proprio tra Stati Uniti e Arabia Saudita, che dovrebbe concedere a Riyadh un programma nucleare civile e che sembra aprire la strada alla possibilità che si doti di un'arma atomica.
0: In Sicilia un pompiere è morto dopo aver avuto un malore mentre partecipava allo spegnimento di un incendio in provincia di Caltanissetta. Si chiamava Alessandro Marchi e aveva 59 anni. Una tragedia che avevamo preannunciato. Non si può continuare a operare in condizioni disumane, ha detto Carmelo Barbagallo, segretario nazionale del sindacato Fisi Vigili del Fuoco. Affrontare roghi devastanti con temperature che superano i 40 gradi, in costante emergenza organica, con turni massacranti, una pressione psicofisica insostenibile, significa mandare i lavoratori al macello, ha aggiunto il sindacalista.
1: In Sardegna è stato ucciso un 19enne che poche ore prima aveva investito una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno fermato il fratello della ragazza, che è ricoverata in ospedale e che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata travolta volontariamente dal 19enne mentre passeggiava con il suo fidanzato. Il giovane poi è scappato ed è stato accoltellato dopo essere stato inseguito dallo stesso fidanzato e dal fratello della 22enne, che ora è indagato con l'accusa di omicidio.
0: Ilaria Salis ha commentato la sentenza del Tribunale di Milano che l'ha condannata a risarcire alcune centinaia di migliaia di euro a 2 assistenti con cui aveva interrotto in anticipo il rapporto di collaborazione. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è accusata di averlo fatto senza giusta causa. Quella decisione non è stata priva di motivazioni, era necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e le persone che rappresento, ha dichiarato Salis, dicendo anche di aver fatto ricorso e di non aver potuto difendersi nel procedimento di primo grado, che si sarebbe svolto in sua assenza e a sua insaputa, perché non gli sarebbe mai arrivata una notifica ufficiale.
1: L'uomo morto mentre scappava dall'ICE, l'Agenzia Federale per l'Immigrazione, in Florida, il 14 luglio, era negli Stati Uniti in vacanza, con regolare visto. Juan Jairo Coronilla Duran, 28 anni, non era un migrante irregolare, ma un turista, ed era nel paese da appena 3 settimane, rivelano alcuni media americani. Nella stessa settimana in cui Duran è stato travolto da un camion mentre fuggiva dagli agenti, l'ICE è stata responsabile di altri 3 morti, 2 persone in Maine e in Texas, uccise a colpi di arma da fuoco, una terza deceduta durante la custodia.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a 0 canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Ben ritrovati su Radio Popolare, sono le 8:36, io sono Chiara Manetti e questa è la seconda pagina di approfondimenti di Summertime. Ora ci occupiamo di social, di comunicazione, di politica italiana, perché da qualche giorno va avanti un duello, lo definiamo proprio così, a dir poco surreale, tra Matteo Renzi e il generale Roberto Vannacci. Ma prima di parlarne ascoltiamo un momento questa cosa.
1: Non vedo il generale Vannacci che fa il triathlon. Allora io lo sfido il generale Vannacci, ma non a calcio. Maratona, Renzi contro Vannacci.
2: Renzi fa lo sbargiasso e mi sfida. Però lui pensa di avere a che fare con Calenda, con Fratoianni, con Bonelli, con Bonaccini. Ma io rilancio, quindi ci metto anche del mio. Ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna. Io ci sarò, così vedremo se Renzi è solo chiacchiere distintivo.
0: Ecco, la sfida è continuata. Renzi ha fatto sapere che appunto il 4 ottobre non potrà esserci per via della Leopolda, ma poi ha rilanciato: niente nuotate o mezze maratone, ma una maratona intera, e accusa l'ex generale di essersi rammollito. Questo è il clima, forse non ce lo meritiamo, però è interessante capire che cosa c'è dietro questa spettacolarizzazione della politica, perché fa parte anche questa del dibattito pubblico. E noi siamo in collegamento con Martina Carone, analista di YouTrend ed esperta di comunicazione politica. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere qui. Le chiedo prima di tutto un pensiero a caldo su questa sfida che per ora viaggia a colpi di post e tweet. Che effetto le fa vedere due esponenti politici sfidarsi sul piano della resistenza fisica, diciamo così? È una cosa a cui è abituata nel suo lavoro o non si è mai abituati a qualcosa di simile?
3: Allora, c'è un precedente piuttosto storico e iconico, diciamo, nella comunicazione politica, che è la traversata dello stretto di Messina di Beppe Grillo, che per le regionali siciliane, proprio per rappresentare lo sbarco appunto in Sicilia del Movimento 5 Stelle, decise di attraversare lo stretto a nuoto. Perché cito questo elemento? Perché ovviamente è diciamo un momento in cui il corpo non solo entra in politica, ma insomma, diciamo, il corpo nella politica, il corpo del capo è diciamo piuttosto presente da quando esiste la politica, ma questo è un momento topico, diciamo, in cui il corpo diventa proprio rappresentazione del vigore politico. Quindi questo è un precedente, diciamo, che magari qualche ascoltatore o ascoltatrice ricorderà. È evidente che quella che Matteo Renzi fa nascere un po' come battuta, provocazione e via dicendo, incontra una risposta di Vannacci che insomma un po' rilancia, un po' dimezza, poi ovviamente ognuno racconta la propria visione, però è un qualcosa che aiuta in un certo senso entrambi i leader, perché ormai di leader di Vannacci stiamo parlando. Entrambi i leader vengono un po' aiutati da questa sorta di polarizzazione collaborativa, cioè più Matteo Renzi se la prende con Vannacci in vari modi, non solo questo, diciamo, e più Vannacci identifica Renzi come nemico, tra virgolette, come oppositore, come competitor, e più in realtà questo meccanismo giova a entrambi, perché permette a entrambi di uscire da questa lettura molto bipolare, molto dualistica delle due grandi schieramenti. Quindi il campo largo di cui Renzi fa parte, ma un campo largo dove, diciamo, la grande leadership si contende tra Schlein e Conte, e dall'altra parte per Vannacci è un modo per emergere tra, diciamo, in un centrodestra che un po' lo vuole, un po' no, un po' ci si chiede, un po' no, qualche uscita nei confronti futuro nazionale. Insomma, è un buon modo, diciamo, per entrambi per emergere al di là di questa polarizzazione.
0: Ecco, infatti a questo proposito nei mesi scorsi si è parlato di diciamo indizi che portavano alla teoria che il fenomeno Vannacci fosse stato in qualche modo alimentato e cavalcato proprio da Renzi, con l'obiettivo di dare visibilità a questo estremismo e indebolire la destra di governo di Giorgia Meloni. Secondo lei questa sfida può rientrare in questa strategia?
3: Allora, a domanda diretta Matteo Renzi ha smentito e quindi diciamo noi ci atteniamo secondo alle risposte degli interlocutori, secondo il principio di realtà. Quindi se a questa domanda Matteo Renzi dice no, io non c'entro niente, ma figuratevi, noi diciamo abbiamo il dovere comunque di registrare questa sua risposta. Secondo me queste suggestioni, queste retroscena, secondo me sono molto interessanti più che altro perché raccontano di una figura politica che in questo caso è proprio quella di Matteo Renzi, che comunque al di là dei risultati elettorali, sappiamo insomma che il suo partito in generale, i suoi progetti non hanno milioni diciamo di sostenitori alle urne, però raccontano di una figura politica che viene sempre raccontata come un vero politico, no? Viene detto un po' nel campo, nel gergo, cioè una figura capacissima di muoversi comunque nei meandri della politica. Ora, è complicato pensare a un legame stretto tra i due che dietro le quinte, come dire, si accordano e davanti le quinte invece giocano un po' al gatto e alla volpe, però credo che comunque questo confermi un po' quello che dicevamo prima, cioè certo. Ai due serve a entrambi serve l'esistenza dell'altro, e quindi viene quasi naturale, diciamo, leggendo la politica come una battaglia tra virgolette, un campo da gioco, pensare che è sempre meglio che l'avversario riconosca me come interlocutore e non un altro, quindi questo penso che sia la cosa più interessante da dire. Poi aggiungo un pezzetto. Roberto Vannacci conosce benissimo, nonostante sia tecnicamente nuovo nella sfera della politica, della competizione politica, conosce benissimo un po' quello che ha anche permesso al tempo, più di 10 anni fa, a Matteo Renzi di emergere, e cioè l'utilizzo delle tecniche di comunicazione in cui lo slogan giusto, la parola giusta, l'ironia usata in un certo modo, le sfide, appunto la polarizzazione, la semplificazione. Quindi i due sono su due punti molto diversi, diciamo, dell'arco costituzionale, tra virgolette, però conoscono molto bene entrambi lo stesso schema di comunicazione politica, che è un po' quello, diciamo, a cui siamo abituati da diverso tempo.
0: Ecco, infatti le volevo proprio chiedere, considerando che Vannacci, giusto l'altro giorno, aveva pubblicato un video ambientato in un colosseo nell'antica Roma, che in cui appunto ordina di giustiziare tra gli altri Elie Schlein. E considerando questa cosa qui, ci dobbiamo abituare a questo tipo di comunicazione politica, che tra l'altro è propria anche, per esempio, di Donald Trump?
3: Certo, ma allora credo che qui sia importante fare un discorso su due piani complementari. Da una parte è ovvio che un video, al di là diciamo dei tecnicismi, però che in qualche modo evoca la morte o comunque la l'eliminazione l'eliminazione, in questo caso viene evocata proprio un'eliminazione fisica dell'avversario, è da condannare nel contenuto per il semplice fatto che la politica non è quella roba là, e quindi se Vannacci vuole diciamo muoversi nell'agone politico, se ci immaginiamo un Vannacci in Parlamento è complicato pensarlo da uno scranno che evoca la morte di chi gli parla dall'altra parte, diciamo, dell'arco parlamentare. Comunque, al di là di questo, che non è poco, quindi lo mettiamo da una parte ma non eliminiamolo, è anche vero però che quel video, secondo me, paradossalmente, al di là dei suoi delle reazioni cascaturito, che appunto insomma sappiamo quali sono state, secondo me racconta quasi in un certo senso, non dico di una difficoltà di Vannacci, però di un loop all'interno del quale rischia lui stesso di inserirsi. Perché dico questo? Perché se Vannacci, per essere Vannacci e quindi per essere un generale molto criticato ma comunque al centro delle cronache del dibattito politico, per essere colui che detta l'agenda pubblica o comunque insomma che emerge in una competizione piuttosto cruda, perché siamo all'avvio di una campagna elettorale che sarà molto cruda, però se Vannacci, per restare al centro dell'attenzione, deve essere sempre un po' più Vannacci, passatemi, diciamo, questa metafora. Quindi deve essere sempre più duro, più eversivo, più violento, più rumoroso, sempre più riferimenti di un certo tipo. A un certo punto il rischio, o l'opportunità, che dir volendo, è quello che diventi una macchietta di se stesso. Ora, di macchiette in politica ne abbiamo viste molte, ma il vero tema è che Vannacci deve costruire una base politica elettorale, perché è vero che lui può entrare in Parlamento ambendo a un certo numero di voti, ma quei voti poi, se non sono una base identitaria solida, domani magari ci entra in Parlamento, dopodomani c'è fuori. Quindi è questo, diciamo, secondo me un po' il meccanismo. Ad oggi Vannacci con quel video ha tante radio, tante televisioni, tra cui noi oggi, che commentiamo e o critichiamo o leggiamo, però parliamo di lui. E quindi io credo che Vannacci sarà sempre più Vannacci per i prossimi mesi.
0: Grazie Martina Carone, analista di Utrend, esperta di comunicazione politica. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
3: Grazie mille a voi, buona giornata.

0: E questa era Propaganda con Fabri Fibra e Colapesce e Di Martino. Noi dalla politica dei social andiamo invece in un territorio di confine dove si gioca la vita reale delle persone. Ci spostiamo in Piemonte, a Oulx, vicino alla frontiera con la Francia, perché lì da anni esiste un rifugio che offre un aiuto concreto, un riparo sicuro ai migranti che tentano la rotta alpina. Oggi però il futuro di questa struttura è fortemente in bilico. Io c'ero andata parecchi anni fa, ricordo di aver incontrato persone provenienti dall'Iraq, dalla Guinea, alcuni erano profughi in fuga dall'Afghanistan, ed era il 2021. In tutti questi anni la fondazione Talita Kum gli ha dato un pasto caldo, dei vestiti, delle coperte, un tetto sopra la testa. E ora questo presidio potrebbe non esistere più, creando un vuoto enorme nel sistema di accoglienza di queste persone. E in studio con me c'è la nostra Virginia Platini, che in quel rifugio invece c'è stata molto più di recente, qualche mese fa. Ciao Virginia.
1: Ciao Chiara. Io sono stata su Oulx al rifugio a dicembre scorso. C'era la neve per terra, Oulx è un paese di montagna e oltre i 1000 metri di altitudine, e c'erano tante persone, tanti ragazzi ma anche delle famiglie con dei bambini. In quel momento appunto il clima era molto rigido e quindi i volontari del rifugio, oltre a fornire un pasto caldo, le docce, un luogo dove dormire, fornivano a queste persone anche degli abiti e scarpe adatte per tentare la traversata al Monginevro verso la Francia.
0: Adesso abbiamo in collegamento con noi chi appunto gestisce questa struttura, è Don Luigi Chiampo, che finora ha gestito il rifugio con la fondazione Talita Kum. Buongiorno Don Luigi.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, io inizierei chiedendole appunto, ci siamo visti sul rifugio a dicembre, ora è estate, mi aveva detto che i flussi di solito aumentano con la bella stagione, com'è la situazione?
2: Sì, diciamo che ormai siamo nella media stagionale dell'estate, che va da 50 a 80 fino a 100 passaggi giornalieri, che sono i passaggi, vuol dire che ogni giorno sono 80-100 diversi, perché per noi il rifugio è un luogo di passaggio dei flussi migratori, quindi se le persone si fermano un giorno, due o che poi cercano di attraversare il confine, di andare in Francia o in altri paesi del nord Europa.
1: Sì, voi alcuni mesi fa però avete dovuto ridurre le ore di aperture del rifugio.
2: Sì, abbiamo ridotto da marzo di 6 ore per riuscire ad ottimizzare quel minimo di risorse che cerchiamo di investire ancora, perché ormai sono quasi 3 anni che al di là delle risorse private non abbiamo logicamente grandi altre opportunità. Adesso dal 1° luglio abbiamo deciso di aprire solo più la notte, dalle 8 di sera alle 8 di mattina, perché sono un po' le opportunità che noi abbiamo, persone che lavorano all'interno e quindi logicamente riuscire a pagare gli stipendi e tutto quello che concerne le utenze o che diventa veramente gravoso, ecco.
0: Ecco, le posso fare una domanda? C'è ancora, diciamo, qualche speranza concreta che questo rifugio, che adesso rischia la chiusura, riesca ancora a sopravvivere? C'è un modo per aiutarvi oppure, diciamo, la partita ormai è chiusa?
2: Ma sicuramente la modalità con cui abbiamo portato avanti il rifugio da 8 anni, che è questa modalità di avere delle persone che garantivano e hanno garantito con professionalità per 8 anni l'apertura 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, sempre in doppia presenza, è logico è diventata un'espressione gravosa, direi quasi aziendale, in un luogo dove comunque da mesi, da anni non ci sono più risorse in entrata, soprattutto a livello istituzionale, abbiamo avuto soltanto una minima partecipazione alcuni anni fa, e quindi logicamente diventa difficile riuscire a gestire una realtà come il rifugio soltanto con le offerte private che oggi ci sono e domani a volte vengono meno. E quindi sicuramente con questa modalità non è più fattibile portare avanti l'esperienza, dobbiamo ragionare per capire un attimo se ci sono altre opportunità per mantenere la finalità del rifugio, che è l'accoglienza.
1: Ecco, le chiedo allora quali possono essere adesso le prospettive per continuare ad aiutare queste persone, in particolare perché voi, oltre a fornire l'accoglienza, un pasto, eccetera, aiutavate anche con supporto medico e supporto legale.
2: Sì, difatti tutta questa parte durante la giornata si è fatto un presidio alla stazione di Ulx, dove ci sono un paio di container che vengono usati dalla parte chi si occupa della parte sanitaria, la parte legale, ok? E quindi diciamo che tutta questa parte qua è gestita da tutti da queste associazioni che lavoravano e lavorano all'interno comunque del rifugio, facevano parte di un progetto Migralp che avevamo presentato anche attraverso la Prefettura di Torino al Ministero degli Interni e che oggi mantiene quel servizio perché le opportunità per queste associazioni riescono ancora ad essere messe in atto, supportate da un bel gruppo di volontari. Adesso la situazione che cerca un mantenimento ha un po' queste caratteristiche, ecco, quindi si potrebbe sicuramente cominciare a ragionare con modalità diverse, però non c'è nulla in atto ancora, ecco, è tutto un po' da prendere in considerazione e capire di non perdere le opportunità cercando di trovare delle fattibilità organizzative che non siano gravose come lo sono oggi, ecco.
0: Da parte della cittadinanza, insomma, delle persone che abitano Ulx, avete trovato solidarietà? C'è stata una reazione?
2: Ma è come tutte le realtà, oggi la parola migranti è abbastanza positiva, quindi puoi trovare gli estremi da una parte o dall'altra. Non abbiamo mai avuto, se devo dirle, le difficoltà sulla cittadinanza, non abbiamo mai avuto nessun tipo di manifestazione o di difficoltà, ecco, anzi abbiamo anche trovato molte persone proprio della cittadinanza che portano il vestiario, che portano alimenti, ok? Quindi su questa parte qua. Certamente bisogna anche pensare che i flussi, adesso siamo su numeri ordinari, ma se penso all'estate del 2023 dove in 3 mesi abbiamo accolto 10.000 persone, dove ogni giorno c'erano da 200-300 persone, è logicamente anche un discorso di organizzare i flussi da comunque anche una garanzia, no? Nell'aspetto di sicurezza di un territorio, quindi le persone che l'hanno voluto capire l'hanno capito, non tutti sono riusciti anche a cogliere questo aspetto che secondo me è un aspetto fondante, no? Nel senso che riuscire a organizzare vuol dire comunque veder passare a volte 100 persone in un paese senza neanche accorgertene, ecco.
0: Grazie Don Luigi Chiampo della Fondazione Talita Cum per la sua testimonianza.
2: Grazie a voi.
0: Grazie,
2: grazie. Un buon lavoro.
0: Grazie, un buon lavoro anche a lei e grazie per il lavoro di tutti questi anni. E ringrazio anche la nostra Virginia Platini per essere stata in studio con noi.
1: Grazie Chiara, grazie agli ascoltatori.
0: E adesso noi abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, subito dopo le 9, spazio al microfono aperto, ve lo anticipavo, sarà a tema social e divieti. A tra poco.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto, sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso, mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Noa torna a Milano sabato 25 luglio al Castello Sforzesco. The Giver and the Sea, il suo nuovo progetto musicale realizzato col pianista e produttore Ruslan Sirota. Biglietti su Ticket One e Ticket

0: Questa era Persi nel telefono dei tre allegri ragazzi morti. Io sono Chiara Manetti, siete su Summertime, su Radio Popolare e siete benvenuti nell'ultima parte di questa trasmissione dedicata al microfono aperto. Potete chiamarmi allo 02 33 001 001, SMS WhatsApp al 331 6214 013 oppure mail a diretta@popolarenetwork.it. Il tema di oggi tocca da vicino ragazze e ragazzi, famiglie, tecnologia e in particolare i social, perché nei giorni scorsi in Francia è passato il divieto di accesso ai social network per tutti i ragazzi e le ragazze sotto i 15 anni. Non si tratta di una mossa isolata, il Regno Unito ci sta pensando per l'anno prossimo. L'Australia invece ha introdotto un blocco simile lo scorso dicembre. E insomma, ci sono già dei dati sull'efficacia di questi divieti. Le notizie che arrivano da chi ci ha già provato dicono che le cose non stanno andando benissimo, oltre il 70% degli under 16, perché questa è l'età prescelta in Australia, continua a usare le piattaforme aggirando i controlli, tanto che si pensa di raddoppiare le multe ai colossi del web. E a voi chiedo, che effetto potrebbe avere un divieto come questo sui ragazzi e le ragazze che conoscete, per esempio i vostri figli, i nipoti? Pensate che potrebbe aiutarli anche da un punto di vista psicologico? O che invece li farebbe solo, diciamo, arrabbiare e che troverebbero un modo per aggirare questo ostacolo. Magari ne avete anche già parlato con loro, così, insomma, sentendo la notizia alla radio, in TV, leggendola sui giornali. E voi, tra l'altro, vi chiedo, sareste per un divieto secco o per una limitazione più morbida? Raccontatemi le vostre esperienze allo 02 33 001 001. SMS e WhatsApp al 331 62 14013 oppure mail a diretta@popolarenetwork.it. E a proposito di Australia, io ho in collegamento da Brisbane il nostro storico collaboratore dall'Australia, Stefano Girola. Ciao Stefano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, dicevamo che l'Australia è stata pioniera di questo blocco dei social ai minorenni. A distanza di mesi, i giornali e le inchieste dicono che il divieto non sta proprio funzionando. Ti chiedo, sembra che si sia rivelata una misura efficace o no? Che cosa si dice laggiù?
1: Le risposte sono mixed, come si dice, cioè diciamo che secondo molti commentatori non sta funzionando bene perché i giovani trovano molti modi di aggirare questi divieti, usando varie scorciatoie tecnologiche o usando anche i media di altre persone più grandi, utilizzando diciamo, persone più grandi per accedere poi ai social media e così via. Secondo altri invece c'è un calo, appunto, il divieto ha avuto parzialmente ha ottenuto gli effetti sperati.
0: Ok, quindi un po' ci sono pro e contro, ecco, cioè diciamo sta andando bene da qualche punto di vista e sta andando male da qualche altro. È vero che si sta parlando di raddoppiare le multe alle piattaforme che non controllano l'età degli utenti?
1: Sì, infatti questo era anche un altro dei fattori che alcune compagnie non sono così rigide, non hanno applicato in modo rigido le direttive del governo a riguardo. E quindi nell'ambito politico ci sono richieste per punire queste compagnie e quindi o per aumentare le multe in caso appunto continuino a non applicare le regole che il governo ha introdotto.
0: E tu che giri, diciamo, per Brisbane, noti che, per esempio, magari i ragazzi e le ragazze sono meno incollati al telefono, oppure ti sembra, insomma, che questa cosa non si veda
1: Allora,
0: molto?
1: io per andare al lavoro, guido su strade in cui vedo tantissimi ragazzini alle fermate dell'autobus e sono tutti incollati al telefono. Diciamo con una percentuale del 100% o se
0: Ok.
1: vogliamo del 99,9%.
0: E quindi
1: questa
0: diciamo
1: è la mia constatazione aneddotica quotidiana, guidando e guardando, osservando. Vedo anche ragazzi incollati al telefono mentre attraversano la strada e così via. Quindi diciamo dal punto di vista così aneddotico, mm-hmm. E poi anche conversazioni, non sembra che abbia avuto un effetto per quanto riguarda il diminuire l'uso del telefonino da parte dei giovani, ma è anche probabile che lo utilizzino di meno i social media e utilizzino di più per esempio YouTube o altre piattaforme che non sono appunto i social media, ma sull'uso di per sé del telefono francamente non credo che abbia avuto alcun effetto.
0: Sì, esatto, se l'obiettivo era diciamo staccarli un po' dallo strumento proprio, non, per adesso insomma sembra che almeno dal tuo punto di vista non ci sia stata tanta un grande effetto, ma ti chiedo come era nato questo provvedimento in Australia, cioè se ne è parlato a partire da che cosa, da qualche fatto specifico oppure in generale si diceva sì, questa è una tematica centrale da sempre, soprattutto negli ultimi anni.
1: Ah no, scusami, non volevo interrompere. Diciamo che era nato da una convergenza di una serie di prospettive, per esempio dagli psicologi che denunciavano un forte aumento dei problemi di malattie mentali tra i giovani e in molti casi veniva associato alla dipendenza dal telefono. Altri esempi riguardano invece il fenomeno del cyberbullying, per cui giovanissimi appunto attraverso l'uso dei social media sono state vittime di cyberbullying e in casi eclatanti si è arrivati a dei suicidi che sono ovviamente risaltati all'onore delle cronache e dei telegiornali. Per cui era un insieme di voci provenienti soprattutto da psicologi o comunque da persone che hanno a cuore la salute mentale dei giovani, sì. E anche poi dalle scuole, dal settore dell'educazione, dell'istruzione. Quindi tutto ciò diciamo, aveva avuto un effetto di lobbying sul governo per arrivare poi alla decisione di limitare l'uso dei social media, non l'internet in generale, sì. Ovviamente ormai l'internet fa parte della vita quotidiana, anche dell'istruzione, a scuola e così via, ma dei social media. Era soprattutto motivato da questa pressione per cercare di ridurre l'uso, un uso che sembrava avesse negativi effetti psicologici sui più giovani.
0: Mm-hmm. E senti, prima abbiamo parlato del fatto che molti sono riusciti, diciamo, ad aggirare le regole. Infatti, da fuori, da non addetti ai lavori, almeno per quanto mi riguarda, non sembra una cosa così semplice vietare l'accesso ai social network. Tra l'altro, un nostro ascoltatore sottolinea che non è che non possono entrare sui social network, non possono fare, diciamo, dei profili, ecco, non possono crearsi dei profili sui social network. Comunque,
1: corretto.
0: Esatto, forse la cosa è stata sottovalutata dai vari governi che stanno implementando queste misure?
1: Sì, può darsi, ecco, come hai detto tu, appunto i minori di 16 anni non è che non possano accedere ai social media, ma non possono creare un account. Uh-huh. Quindi è probabile appunto che magari ci sia chi lo crea per loro e poi l'aggirare anche quello.
0: Certo, esatto.
1: Più grande. Okay. Per cui sì, è probabile che essendo poi la tecnologia, come si sappiamo bene, in continua evoluzione, è probabile che il provvedimento sia stato preso senza tener conto anche di alcuni cambiamenti o di alcune innovazioni tecnologiche che lo avrebbero poi reso abbastanza inefficace. Queste sono alcune delle voci che si sentono a riguardo.
0: Grazie al nostro Stefano Girola, al nostro storico collaboratore dall'Australia, per averci portato questa fotografia da Brisbane. Grazie e buon lavoro.
1: Niente, buon lavoro a tutti, buona giornata a tutti.
0: Grazie. Allora, noi insomma torniamo qui in studio a Milano e c'è qualcuno in linea, sentiamo che cosa mi dice. Pronto? Pronto, ciao? Sei tu?
2: Pronto, ciao?
0: Sì, ciao, come ti chiami?
2: Ciao, intanto buongiorno Chiara.
0: Ciao, grazie, buongiorno anche a te.
2: Sì, ma io invito tutti gli ascoltatori a salutare. Tu ci chiedi sempre come ci chiamiamo e noi non salutiamo.
0: Grazie, sei molto gentile.
2: No, ma è un fatto veramente di educazione, secondo me.
0: Va bene.
2: Va bene. No, ma ascolta, arrivo dunque, avrei un milione di cose da fare. Forse avrai intuito che per quanto riguarda le tecnologie e quant'altro. Mm. E poi, io dico la mia modesta opinione, cerco di dirla rapidamente perché ci sono anche troppo e rubo meno tempo possibile. Il fulcro non credo sia tanto cioè impedire, bloccare l'accesso ai ragazzi, che poi sono scaltri e riescono ad aggirare. Cioè tu le metti di giorno, loro le risolvono e le aggirano di notte in mille modi. Mm. Per cui insomma il proibizionismo non ha mai pagato, però comunque tieni conto che provvedimenti secondo me proibizionisti come quello di Val di Tara, che dice gli strumenti informatici o personali non vanno utilizzati, però di contro ti trovi la proposta di libri di testo in digitale che hanno forti vantaggi, perché comunque non confondiamo lo strumento, beh, veramente banalizzo, mi avrò a che fare anche con la scuola oltretutto, non banalizziamo, cioè se lo strumento viene utilizzato per l'imbroglio, così imbrogliavamo con i bigliettini nascosti anche nelle orecchie, quindi col telefono, è chiaro che quello va contrastato, perché è comunque una maniera di aggirare il problema, è scorretto un modo di operare, l'imbroglio.
0: Okay.
2: Io credo che il problema, Chiara, sia che debba essere posto un limite o delle regolamentazioni agli algoritmi dei social, che promuovono comportamenti che creano virali, che creano audience e sono comportamenti spesso di odio perché è premiante. L'audience TikTok spinge al consumo compulsivo con i suoi contenuti brevi, forti e premianti. Quindi è necessario pensare che forse non dobbiamo andare all'ultimo anello della catena, ma partire dal primo, che genera una catena malata. Quindi contenuti consoni o comunque coerenti o comunque che non abbiano obiettivi di promozione, marketing, viralità per promuovere se stessi, insomma.
0: Ok.
2: Ad esempio, come il telegiornale che ci continua a ipotizzare con Garlasco, il giornaliere, i migranti cattivi.
0: Sì.
2: E poi ragazzi, non dobbiamo, ed è difficilissimo perché dobbiamo creare le competenze e dare ai professori, agli istruttori, le competenze per istruire l'utilizzo consapevole dello strumento, che tanto ormai c'è, ci sarà e lo sarà per sempre. Quindi
0: non si può fare finta di niente, dici.
2: Ne siamo travolti, ne siamo premi. L'algoritmo ce lo troviamo ovunque e modifica fino a livelli stratosferici tutto quello che siamo, che pensiamo, che muoviamo. Per cui dobbiamo dare consapevolezza, istruzione ai ragazzi. Non vietare, perché così non funziona. Anzi, promuovi l'algoritmo negativo del social.
0: Ok, grazie mille per averci chiamato anche questa mattina. Ciao, buon lavoro, buona giornata, ciao.
2: Ciao.
0: Allora, io aspetto le vostre chiamate allo 02 33 001 001. Potete raccontarmi cosa ne pensate di questo tema del divieto dei social. Ne parliamo in questi giorni perché la Francia in Francia è entrata in vigore questa legge. 001 001. Potete raccontarmi cosa ne pensate di questo tema del divieto dei social. Ne parliamo in questi giorni perché la Francia ha...

0: queste regole. E volevo leggervi un piccolo pezzetto che c'è sulla stampa stamattina, pagina 23, che si intitola Social vietati ai minori servono rimedi più efficaci. E Serena Sileoni scrive, vi leggo diciamo solo un estratto, quindi non parto dall'inizio. L'utilizzo sbagliato del telefonino pesa sui giovani più che sulle altre fasce generazionali, perché sono più innocentemente esposti a una vera e propria dipendenza e a rischi concreti anche nella vita reale, di fronte ai quali un adulto dovrebbe essere più smaliziato. Si potrebbe obiettare che le truffe online ingannino più gli anziani che i ragazzi e che i patiti dei selfie si trovano a tutte le età, ma il dovere che sentiamo come singoli e come comunità di proteggere i bambini e di accompagnare gli adolescenti verso la maturità spiega perché su di loro si concentrino più attenzione e allarme. E poi scrive Serena Sileoni sulla stampa: la domanda da porsi non è quanto siano pericolosi, ma come renderli meno pericolosi, come in sostanza farne buon uso. Vietare i social ai minorenni o giù di lì è il classico esempio di risposta sbagliata a una domanda giusta, per due motivi. Il primo, perché è una misura inutile, tanto che in Francia e in Australia, lo dicevamo, non ci sono sanzioni per i minori o le famiglie, ma uno scaricabarile di responsabilità sulle piattaforme. D'altra parte, come imporne il rispetto da parte dei singoli e come soprattutto verificarlo? Per ora l'Italia si è limitata a vietare il telefonino a scuola, come ci diceva il nostro ascoltatore, che pure è divieto alquanto debole sul piano concreto, specie se il corpo docente che dovrebbe vigilare non è compatto nel dare il buon esempio e mettere da parte lo smartphone. Certo, la tecnologia potrebbe arrivare a consentire forme di autenticazione molto più raffinate di quelle attuali. La società americana Word pare averne già una pronta che nel caso dovrebbe passare per la cruna delle norme sul trattamento dei dati, scrive ancora Serena Sileoni sulla stampa. Anche per questo il principale motivo per cui il divieto generalizzato è sbagliato è che sarebbe una vera sconfitta per le famiglie e con esse per quel valore di libertà barra protesta genitoriale, scusatemi, potestà genitoriale su cui si regge il nostro modello educativo. Sentiamo se l'ascoltatore o l'ascoltatrice che è in linea è d'accordo. Pronto? Pronto, si sente molto rumore, non so se riesci ad allontanarti da questo rumore. Pronto, sei tu?
1: Io chi? Sono io.
0: 8768, finale, sì.
1: Sì, sono io.
0: Ciao.
1: Senti, io volevo dire una cosa.
0: Come ti chiami prima di tutto?
1: Ale.
0: Ale, ciao, vai.
1: Come farebbe una piattaforma a sapere che io ho più di 15 anni? Cioè, questo divieto impone un'identificazione anche agli adulti.
0: Esattamente, sì.
1: Non, cioè, è la perdita della possibilità di essere anonimi.
0: Infatti, ne parlavo giusto ieri con il nostro Marco Schiaffino che mi spiegava un po' che è una cosa molto complessa da mettere in pratica perché appunto, insomma, c'è anche la questione della privacy ed è una cosa molto complessa, per questo viene aggirata così facilmente.
1: Sì, quindi è del tutto inutile.
0: Insomma, diciamo che potrebbe essere più utile se venisse insomma migliorata questa cosa dell'autenticazione, dell'accesso,
1: Ma
0: insomma.
1: non c'è un modo, cioè o mi dai o è la carta d'identità dentro lo smartphone, per cui obbligatoriamente io sono identificato appena cedo, oppure no.
0: Hai ragione.
1: Io opterei per la seconda soluzione, che mi sembra molto migliore.
0: Ma tu hai parlato con ragazzi e ragazze che magari appunto usano i social?
1: No, e neanche io lo uso più di tanto.
0: Ah, ok. E quindi non.
1: Però ecco, volevo notare questa cosa, perché i tentativi, come non so, combattere la pedofilia, ci sono, è pieno di escamotage per tracciare la gente che si connette.
0: Grazie, grazie mille Ale.
1: Grazie a te.
0: Ciao, ciao, buona giornata. Voi siete d'accordo con quello che ci ha appena detto il nostro ascoltatore? Io leggo qualche messaggio che mi avete scritto al 331-6214013. Vi ricordo che potete anche chiamarmi, anzi, meglio le chiamate così parliamo un po', allo 0233.

0: 001001. Allora, io sono favorevole al divieto assoluto fino ad una certa età, ci scrive Alessandro. Qualcun altro, Nicola, ci scrive: si sta vivendo una miope inversione delle responsabilità. Le piattaforme sono state create per essere dannose. È scorretto e poco efficiente che siano i governi a rincorrere le soluzioni a loro spese. Gli adulti non sono immuni dai problemi dei social, vedi le figure politiche ai quali andrebbero vietati. Voterei una petizione in tal senso. Ne parlavamo giusto prima con l'analista di YouTrend che ci diceva appunto, forse dovremmo abituarci o no a questa comunicazione politica proprio sui social. E allora, speriamo di no. Poi Federico ci scrive: comunque i divieti no, scusami, mi ha scritto due messaggi, è giustissimo, ma inutile se le piattaforme non applicano automatismi per sospendere gli account dei ragazzi. Ormai non è difficile che programmi anche di intelligenza artificiale analizzino i contenuti e stabiliscano con poco margine di rischio età del content creator. Certo, poi ci sono ondate di dubbi etici, probabilmente, certamente, infatti non sono da sottovalutare, però piuttosto le piattaforme e non tanto le leggi possono arginare. E poi Federico mi scrive ancora: comunque i divieti funzionano anche da un punto di vista culturale, che è un altro problema. Classe della figlia, prima media, quando ho fatto notare che l'uso di WhatsApp è vietato sotto i 13 anni, un motivo ci sarà, mi hanno trattato come un alieno altri genitori. Grazie Federico per averci, insomma, condiviso la tua esperienza. Vi chiedo di chiamarmi e raccontarmele al 0233-001-001 oppure SMS, WhatsApp al 331-6214013, ma se parliamo, insomma, è molto più interessante forse uno scambio tra di noi. Manu mi scrive: il proibizionismo da sempre fa aumentare il desiderio del proibito. D'accordo con le multe ai colossi che devono meglio controllare i contenuti. Grazie Manu per averci scritto. Daniele ci scrive: buongiorno, onestamente la trovo una cosa punitiva, difficilmente comprensibile, che da adolescenti li porterà a reagire. Se ci sono elementi da limitare, credo si debba intervenire sui colossi che offrono il servizio. Piuttosto credo che i giovani abbiano bisogno di centri di aggregazione, tra parentesi, gratuiti. Quello sì che servirebbe a limitare l'uso dei social. Non nego il problema, ma ritengo non sia questa la possibile soluzione. Bisogna arrivarci per altre vie. Anche gli adulti in metropolitana sono tutti incollati al telefono. Hai ragione, Daniele, infatti non è solo una questione, diciamo, legata ai ragazzi e alle ragazze, anche se i limiti insomma, sono limitati a loro. C'è qualcuno in linea, sentiamo un po' chi c'è. Pronto? Ciao!
1: Sono io? Sì, penso
0: Sì,
1: sì.
0: ciao, come ti chiami?
1: Ciao, Nicola.
0: Nicola, ciao.
1: Niente, una semplice considerazione. Se noi applicassimo, allora, intanto i social e anche i dispositivi per accedere a internet, eccetera, hanno dei pericoli in sé, come qualsiasi oggetto su questo pianeta, cioè non abbiamo su questo pianeta situazioni che non hanno dei rischi, che non pongono dei rischi, che ci attrezziamo per controllare questi rischi e abbiamo delle modalità appunto per agire. Però pensiamo di applicare questo criterio che stiamo applicando per i social e per lo smartphone alle automobili, no? Le automobili sono pericolosissime e creano incidenti e l'indice di mortalità per i minori è ancora dentro, per i ragazzi 11-15 ancora dentro questo tipo di dispositivo. Noi non è che vietiamo l'utilizzo, chiediamo alle case produttrici di creare dei dispositivi di sicurezza sempre più precisi e puntuali, pensiamo tutto il tempo che ci è voluto per arrivare a questo, e poi ci sono delle regole di utilizzo rispetto alle varie età. Ecco, noi invece ci stiamo accanendo contro i ragazzi, in una logica proprio, come dire, che intensifica il divario intergenerazionale, dicendo che è un problema dei ragazzi e non degli adulti che costruiscono e come costruiscono questi meccanismi a partire dagli algoritmi dei social, eccetera, tutte cose che sappiamo. Quindi la questione è proprio questa, cioè spostare l'asse dell'intervento, non tanto sul divieto ai minori, perché lo spostiamo solo in là nel tempo, cioè non è che poi un diciottenne, un ventenne, un trentenne non subisce tutte le problematiche e i danni causati e i rischi che ci sono causati sia dai social che dei vari dispositivi digitali, quindi spostiamo solo là nel tempo.
0: Grazie Nicola, grazie per averci chiamato, buona giornata. Io devo dare la linea alle notizie delle 9:30 e noi ci sentiamo subito dopo e continuiamo con questo microfono aperto su social e divieti nei confronti dei giovani. Ciao!
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno, le notizie delle 9.30. È stato trovato un accordo all'ultimo minuto tra i paesi dell'Unione Europea per un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in particolare contro la sua industria petrolifera. Non sono ancora chiari i dettagli del compromesso raggiunto dai 27 paesi dopo uno stallo legato all'opposizione della Grecia ad alcune clausole. Nella notte Mosca ha attaccato l'Ucraina con missili e droni, la maggioranza è stata abbattuta ma 9 località sono state colpite. Non è ancora chiaro il bilancio di vittime e feriti. Nelle stesse ore Kiev è tornata a colpire la logistica e le infrastrutture energetiche russe. In fiamme un altro deposito dell'e-commerce Wild Berries.
7: Raid degli Stati Uniti su un valico tra Iran e Iraq. Almeno 2 le vittime, nel giorno in cui il primo ministro iracheno sarà in Iran per dialogare con il presidente Pezeshkian. Colpite anche città affacciate sullo stretto di Hormuz, dove la navigazione rimane ferma. Teheran risponde attaccando obiettivi statunitensi in Kuwait e in Giordania. Il portavoce dell'esercito iraniano: siamo in una nuova fase della guerra, useremo nuove strategie. Gli Houthi intanto rivendicano di aver attaccato 2 navi dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso, dopo aver annunciato un blocco navale per il paese alleato degli Stati Uniti.
6: In Italia oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare un decreto di applicazione nel nostro paese della direttiva europea sul lavoro digitale. Al centro dell'attenzione ci sono i rider e il provvedimento del governo potrebbe introdurre una sorta di presunzione legale della subordinazione. In sostanza non sarebbero i fattorini a dover dimostrare di lavorare come dipendenti, pur essendo formalmente autonomi, ma sarebbero le piattaforme a dover provare che quei lavoratori siano veramente autonomi. Tra le altre misure ipotizzate c'è il divieto di licenziare attraverso decisioni prese in automatico dagli algoritmi.
7: In Sardegna è stato ucciso un 19enne che poche ore prima aveva investito una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno fermato il fratello della ragazza, che è ricoverata in ospedale e che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata travolta volontariamente dal 19enne mentre passeggiava con il fidanzato. Il giovane poi è scappato ed è stato accoltellato dopo essere stato inseguito dallo stesso fidanzato e dal fratello della 22enne, ora indagato con l'accusa di omicidio.
6: Al processo sulle violenze contro i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il magistrato dell'accusa ha chiesto 102 condanne per un totale di quasi 800 anni di carcere. Il procedimento riguarda quello che successe nel penitenziario il 6 aprile 2020, in piena emergenza Covid. Quasi metà degli imputati è sospettata di tortura, mentre una ventina di loro è accusata per la morte di uno dei detenuti. La pena più alta, 21 anni e 4 mesi, è stata chiesta per Pasquale Colucci, che quel giorno era comandante del gruppo operativo di supporto della polizia penitenziaria.
7: Il primo ministro indiano Modi annuncia l'istituzione di corti prioritarie per indagare sulle irregolarità nei test di accesso alla facoltà di medicina. È un primo riconoscimento delle richieste dei giovani che da giorni manifestano nel paese sul tema e più in generale contro le politiche che non li supportano nella formazione e nell'ingresso nel mondo del lavoro. Un tema fatto proprio anche dal movimento degli Scarafaggi, il partito satirico nato proprio dalla frustrazione dei giovani indiani, che ha organizzato molte delle piazze.
6: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30, buon ascolto.
5: Popolare Network.

0: Bentornati a Summertime, io sono Chiara Manetti, questo è lo spazio dedicato al microfono aperto e per chi si fosse collegato ora stiamo parlando di social e minori. In Francia è entrato in vigore il divieto per gli under 15 di crearsi dei profili su queste piattaforme. È il primo paese europeo a farlo e questo divieto si farà in due tempi, dal 1 settembre 2026 per i profili di nuova creazione e dal 1 gennaio 2027 per quelli già attivi. Macron, il presidente francese, ha parlato di un grande progresso, l'ha fatto in un video pubblicato proprio sui social, sottolineando che la Francia apre la via in Europa per la protezione dei nostri bambini, dei nostri adolescenti, così ha detto Macron. Voi siete d'accordo? Che effetto potrebbe avere secondo voi una misura simile sui ragazzi e sulle ragazze che conoscete, per esempio sui vostri figli e sui vostri nipoti? Pensate che potrebbe aiutarli psicologicamente o gli darebbe solo fastidio il fatto di vedersi imposta una cosa simile e insomma comunque troverebbero un modo di aggirare questo controllo? Sentiamo chi c'è in onda, pronto?
1: Sì, pronto, ciao, sono Ricky.
0: Ciao Ricky, dici.
1: Senti, no, allora, a parte quest'ultima domanda che hai proposto, riflessione, io vorrei andare un attimo indietro a tutti i genitori che hanno un ragazzino, una ragazzina di 10 anni, 12. Ma voi permettereste mai che vostro figlio stia, vada in una piazza piena di sconosciuti, talvolta mascherati, e possa intrattenersi chiacchierando con queste persone? Voi, se ammettete questo, ammettete i social, perché i social sono dei luoghi con persone anonime che possono parlare con i vostri figli e chissà tirarli fuori e dirgli che qualsiasi cosa. Questa è la domanda da farsi.
0: Ma secondo te, Ricky, non c'è un modo per farglieli usare in modo protetto, diciamo?
1: Beh, ma sì, ma allora è un social fatto per i ragazzi, come ci sono le moto per i ragazzini, come ci sono le scarpe per i ragazzini, che anche i ragazzini possono fare arrampicata, per esempio ci sono delle attrezzature per arrampicare per i ragazzini. Allora questo è, allora tu devi fare un mondo fatto su misura per i ragazzi, perché non sono ancora pronti, come ti dicevo, a stare in una piazza con degli sconosciuti, talvolta mascherati, che possono dire qualsiasi cosa.
0: Perché tu dici che i social non sono fatti su misura per i ragazzi e le ragazze oggi?
1: Beh, no, dipende poi quanto sono preparati questi ragazzi, perché per carità, c'è chi ha 16 anni e già laureato, ci sono i bambini prodigio, eh. Quando tuo figlio ha 12 anni, se tu sei sicuro che possa capire la differenza tra il bene e il male, fra un sopruso o con queste cose qui, ok, allora buttalo pure nella piazza. Però i ragazzini a 12 anni sappiamo che ormai sono sempre più indietro come sviluppo cognitivo.
0: Quindi forse bisognerebbe educare, secondo te, sia genitori che figli?
1: Sì, però voglio dire, fino a quando, cioè dipende anche un'età la devi mettere, perché non possono andare a 9 anni a parlare con uno sconosciuto, dai, su internet, chissà di che cosa, dico questo.
0: Ok, grazie Ricky, ciao.
1: Grazie a te. Ciao.
0: Sentiamo chi c'è in onda, pronto? Pronto,
2: sì,
0: ciao.
2: Pronto, ciao.
0: Sì, sei tu, come ti chiami?
2: Sono Marco.
0: Marco, ciao.
2: Ciao, senti, io ti volevo dire, è giustissimo mettere un limite, come è stato fatto in un paese civile come la Francia, però questa cosa riguarda anche chi ha una responsabilità nei confronti di quei ragazzi, e cioè parlo dei loro genitori. Oggi come oggi basta prendere un treno qualsiasi, per esempio vai da Milano a Verona o a Brescia, e ti rendi conto che la vera dipendenza e dei genitori di questi ragazzi. Non c'è una persona ormai che sappia leggere, stando zitta. Cioè chiunque deve buttarti addosso delle cose di cui a te non te ne frega assolutamente nulla. Li vedi, stanno lì per un secondo, guardano il loro telefono, dopodiché prendono questo telefono e parlano dicendo cose assolutamente inutili, dopodiché riprendono questo telefono, scrollano. Allora, se non ci rendiamo conto che tutto questo, cioè il fatto già di scrollare, per esempio, genera dipendenza, e non lo dico soltanto io, ormai su un treno vedi della gente disadattata che ha più di 20 anni, che guarda in modo compulsivo e scrolla in modo compulsivo il proprio telefono e dice delle cose assolutamente improbabili, cose stupide anche. È il fatto di non saper stare soli con la propria coscienza, soli con se stessi. Io ti dico solo questa cosa: Kate Middleton qualche settimana fa è giunta nel nostro paese ed è andata in una scuola primaria dove i bambini, per volere dei loro genitori, non utilizzano né un telefonino né tantomeno guardano la televisione e giocano con i colori. Tutto questo sembrerà stupido, ma aiuta la tua corteccia cerebrale a elaborare, a fare un disegno, elaborare un pensiero, rendere questo pensiero immagine o comunque scritto. Il risultato oggi è che le persone non sanno scrivere, non sanno parlare, non sanno disegnare e la cosa tragica è che non sanno fare niente di manuale. Abbiamo bisogno degli schiavi perfino per farci servire la pizza comodamente sul divano di casa. Questo significa che al di là dei nostri ragazzi, che pure crescono come degli schiavi, abbiamo delle generazioni di schiavi malpensanti o non pensanti, decorticati dal punto di vista cerebrale. E quindi che cosa vuoi? Quando sei con dei figli che non si sanno concentrare a scuola, perché è ovvio che se li fai scrollare per 12 o 13 ore.
0: Ok, ok, ho capito.
2: Che poi, scusami, e poi chiudo. Chiudi. L'esempio che ricevono dai loro genitori, perché se c'è la mamma lì sul divano di casa che per altre 12 ore scrolla e c'è il papà che per altre 14 ore scrolla, ma che figli vuoi avere?
0: Grazie, grazie Marco. Ciao. Ciao, ciao. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao.
3: Pronto?
0: Sì, ciao, sono sei
3: io.
0: Tu.
3: Ciao, sono Gennaro.
0: Ciao, Gennaro.
3: A parte che sottoscrivo tutto quello che ha detto l'ascoltatore ultimo che c'è stato.
0: Marco, sì.
3: Riguardo alla telefonata precedente, Ricky, credo che si chiamasse, sì. Io capisco che c'è questo bisogno di semplificare sempre tutto, però paragonare i social all'andare in piazza mi sembra che voglia dire perdersi un po' tante cose che i social provocano. Tutto quello che ha detto poi questo ultimo ascoltatore, cioè il creare la dipendenza, cioè se uno va in un ragazzino va in piazza, parla con qualcuno, parla, ciao, finita. Lo vediamo giorno dopo giorno, no? Gente che sta incollata, come diceva l'ascoltatore, ai cellulari, basta andare in treno, basta andare per strada. Quindi io fondamentalmente sono, non lo so se per i ragazzi che secondo me hanno essendoci nati dentro, volendo, potrebbero avere delle capacità di limitare. Io i social stare attento a come vengono usati dai genitori, dagli adulti, dalla gente della mia età. Io ho 65 anni e vedo gente che a teatro parla, manda messaggi, ogni 5 minuti è lì che tira fuori il cellulare. Allora noi cominciamo a guardare noi, diciamo, adulti, invece di pensare sempre ai giovani che poveri, disadattati, eccetera, eccetera, che può essere, non lo metto in dubbio, però guardiamo quanto siamo disadattati noi.
0: Grazie Gennaro, grazie mille. Ciao.
3: Ciao.
0: Allora, io vorrei approfondire, diciamo, l'aspetto un po' più psicologico di questa vicenda per capire quali sono gli effetti reali sulla mente dei giovani e forse non solo. Diamo il benvenuto al dottor Francesco Bocci, membro del gruppo di lavoro Psicologia Digitale, Nuove Tecnologie e Intelligenza Artificiale dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, non so se ha ascoltato un po' gli interventi, almeno l'ultimo per esempio, che parlava anche della nostra responsabilità, insomma, dei più adulti, diciamo, rispetto ai social network. Lei che ne pensa?
4: Sì, io penso che dobbiamo un po' uscire dalla logica, a mio avviso, del giusto o sbagliato, del divieto o non divieto, no? Ma entrare più in una logica legata al processo. Cioè, da psicoterapeuta dico che alla fine la cosa più importante è come io utilizzo il mezzo tecnologico, no? Quindi alla fine il rischio non è tanto usare i social in sé, ma quanto, come e a che età. Cioè l'uso intensivo, cioè quello che oggi spesso vediamo anche nei nostri ragazzi, è associato spesso a un aumento significativo di sintomi ansiosi e depressivi. Ma perché? Perché l'uso intensivo viene fatto in modo da attivare degli automatismi, degli automatismi che sono poi anche propri degli adulti, non solo dei ragazzi, sono d'accordo con l'intervento di prima. Quindi non è tanto il fatto di giusto o sbagliato usarli o non usarli, perché chiaramente l'assetto mentale di questi ragazzi è ormai anche predisposto per l'uso del digitale e di una realtà che è comunque una realtà virtuale, come la chiama Floridi, la realtà on life, no? Che non è più solo on, off o online. Questo è molto importante, lo ribadisco sempre. Ma è proprio l'utilizzo che porta a un automatismo il problema, un automatismo e anche una passivizzazione, diciamo, poi della propria capacità di pensiero. Ecco, questo penso che sia una cosa che è trasversale tra giovani e adulti.
0: Ecco,
4: anche questo è un po' la, diciamo, non so se ho risposto, ma è un po' quello che penso rispetto
0: sì, certo. Io le volevo chiedere anche se un divieto può avere anche, diciamo, un effetto contrario, cioè dal punto di vista psicologico, la logica del muro e del divieto assoluto che effetto ha sulla mente di un quindicenne, un sedicenne?
4: Allora, l'Australia ha vietato i social sotto i 16 anni da dicembre, la Francia, abbiamo visto adesso, ha approvato un divieto sotto i 15, il Regno Unito ne ha annunciato uno per l'anno prossimo, quindi il mio parere è un po' più sfumato, nel senso che il divieto ha un senso, ma non è una bacchetta magica, cioè ha senso perché sposta la responsabilità dalle famiglie alle piattaforme. Oggi chiediamo ai genitori di combattere da solo contro colossi con migliaia di ingegneri a volte pagati per catturare l'attenzione del figlio, e ha senso perché ritarda l'accesso a un'età in cui il ragazzo ha più strumenti cognitivi ed emotivi per gestire questi processi che spesso sono appunto di passivizzazione. Un tredicenne e un sedicenne non sono la stessa cosa dal punto di vista dello sviluppo, però ci sono anche dei limiti, no? Secondo me il primo limite è un po' l'aggiramento, cioè i ragazzi sono abili, esistono dei VPN, account falsi, un divieto imperfetto rischia di spingere l'uso anche in clandestinità, a volte dove il ragazzo non chiede più aiuto se ha un problema perché non doveva essere lì, no? Questo succede sempre quando ci sono i divieti, no? Il fatto di poterli aggirare, poi si crea una sottorete, e questo sicuramente succederà. Il divieto, il secondo limite a mio avviso è che il divieto non insegna, cioè il divieto non insegna. A 16 anni un ragazzo entra nei social senza alcuna competenza se nel frattempo non l'abbiamo educato, quindi io sono molto più propenso a un'educazione preventiva al digitale fin dalla piccola, dall'infanzia, certo non la prima infanzia, ma chiaramente fin da anche un'età, diciamo, adolescenziale e anche molto prima dei 15 anni. Quindi il divieto da solo così non può insegnare, no? A volte è qualcosa che tranquillizza noi adulti. E poi il terzo, per alcuni adolescenti, soprattutto a ragazzi isolati, io lavoro molto con ragazzi in isolamento sociale o con NEET, con ragazzi che interrompono gli studi, il lavoro, che sono anche a volte giovani adulti e non solo ragazzi e adolescenti, ma che partono dai 15 anni a crearsi un po' questo isolamento, anche a 12 anni a volte, la rete è anche una risorsa, quindi non è detto che anche il ritiro, no? Quel mondo in cui loro stanno, quel mondo in cui loro si creano, che è un mondo chiaramente dissociato dal mondo offline, che a noi adulti piace pensarlo come l'unico mondo, ma abbiamo visto che per noi adulti non è più così. Se io gli tolgo tutta quella parte online, cioè quella parte, diciamo, lì che loro si sono ricreati, seppur un ambiente, diciamo, più tra virgolette dissociato dalla realtà, rischio di creare una frattura. Quindi devo fare attenzione a non togliere solo senza dare niente, cioè devo dare delle alternative. Se non do delle alternative, che non sono alternative, come molti dicono a mio avviso, offline, ma sono alternative on life, cioè alternative che integrano il digitale alla dimensione offline del reale. Non so se mi sono spiegato. Ecco,
0: certo, certo. Lei prima parlava anche di prevenzione, di educazione. Secondo lei, dove si dovrebbe fare questa educazione? La scuola potrebbe essere uno spazio adatto?
4: Secondo me il primo ambito in cui si può fare educazione è la scuola, cioè io credo moltissimo nell'educazione a scuola, anche al digitale. È vero che molti dicono che la prima parte va fatta in famiglia, ma io non posso delegare tutto ai genitori, cioè non posso pensare che ci sia solo la famiglia, cioè c'è tutto un mondo scolastico dove i nostri ragazzi passano la maggioranza delle giornate, durante la maggioranza dei mesi dell'anno, che se diventa solo un mondo nozionistico, un mondo in cui io ti do delle informazioni, basta, ma non faccio vivere delle esperienze, anche attraverso il digitale, delle esperienze che possono anche far sì che proprio i ragazzi non cadano negli automatismi, imparino a non cadere negli automatismi, ma invece a ragionare nel digitale, a vedere il digitale come un'integrazione alla dimensione offline. Ecco, io penso che si parta da lì, solo che mi sembra che in Italia siamo un po' lontani rispetto a questa cosa. Ecco, poi sicuramente ci sono tanti progetti, tante belle cose, certo, ma in generale non è che c'è ancora questa struttura di educazione e prevenzione all'uso scorretto del digitale a scuola. Ecco, io credo molto nei laboratori scolastici in questo senso, anche utilizzando un digitale diverso come il gaming. Io mi occupo di gaming, di terapeutic gaming, oppure esperienze immersive.
0: Perché poi c'è anche per esempio un discorso di dipendenza legata ai giochi, no? Ai videogiochi, ai videogame.
4: Sì, che è una dipendenza non tanto del videogioco in sé, ma di come il videogioco è costruito, perché richiama i meccanismi tipici dei social, degli algoritmi passivizzanti, quindi loot boxes e via dicendo. Quindi tutti quei meccanismi che portano a un'automatizzazione. Quindi il videogioco in sé invece è tutt'altro, è l'opposto. Quindi vedi anche qui come posso aiutarti a vivere bene il digitale, a viverlo come ambiente di connessioni, come ambiente di rete, come ambiente di esperienza, come ambiente anche di autoregolazione emotiva, perché il gaming è una delle forme più potenti di autoregolazione emotiva. Questa cosa piano piano, ecco, ci stiamo lavorando, ma è sempre molto faticosa, anche perché noi tendiamo subito a cercare nel digitale, questo spesso noi adulti, sono d'accordo con l'intervento di prima, lo facciamo, e quindi abbiamo portato anche i ragazzi poi a rendere tutto come si dice, tutto autorevole quello che fanno, cioè tendiamo a cercare nel digitale una soluzione, cioè tendiamo sempre a cercare, e questo non va bene. Il digitale non ci dà la soluzione, siamo noi che possiamo nel digitale vivere delle esperienze o comunque trovare noi, costruire noi delle soluzioni, ma non cercare lì la soluzione. Questo è una delle prime cose da dire, secondo me.
0: Grazie a Francesco Bocci, membro del gruppo di lavoro sulla psicologia digitale dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Buon lavoro.
4: Buon lavoro a voi, grazie.
0: Grazie mille. Allora, adesso io vi ricordo il numero di telefono a cui potete telefonare per parlare con me di questo tema, allo 02 33 001 001, SMS e WhatsApp al 331 62 14 013. Abbiamo ancora qualche minuto per qualche riflessione. Io intanto vi rifaccio, diciamo, la domanda: che effetto potrebbe avere secondo voi una misura del genere sui ragazzi e le ragazze che conoscete, nipoti, fratelli, sorelle, insomma, pensate che potrebbe aiutarli psicologicamente, oppure, come dicevamo, insomma, con il nostro ospite potrebbe anche provocare, diciamo, una reazione diversa? E, lo dicevamo, in Australia ci sono già esempi di e dati che ci dicono che i ragazzi e le ragazze riescono ad aggirare, diciamo, le regole, e quindi, insomma, serve effettivamente dare questi divieti legati ai social network, a crearsi dei profili su queste piattaforme. Il numero è lo 02 33 001 001. Sentiamo, c'è qualcuno che mi sta chiamando. Pronto? Ciao.
5: Pronto?
0: Sì, ciao, come ti chiami?
5: Ciao, sono Marco.
0: Ciao Marco.
5: Allora, io vorrei condividere la mia esperienza su questo tema, perché per diversi anni ho fatto il volontario nelle scuole, andando a parlare a bambini di quinta elementare e ragazzi delle medie di cyberbullismo, sexting, ma anche protezione della propria privacy e navigazione sicura in internet. E in questo processo mi è capitato ovviamente di avvicinare, oltre che gli insegnanti, anche le famiglie e i genitori, perché poi normalmente a chiusura del ciclo con i ragazzi organizzavamo anche incontri per i genitori. Detto che lo psicologo lo ha confermato, comunque esistono dei limiti di strumento cognitivo che giustificano il fatto che sotto una certa età è dovuto non permettere ai ragazzi di fare tutto. Mm-hmm. Detto questo, quello che ho constatato nella mia esperienza è che le famiglie non ce la fanno, perché i genitori non solo sono i primi utenti delle tecnologie digitali e dei social, ma sono i primi a non sapere nemmeno quali sono spesso le loro responsabilità legali. Spesso non si rendono conto che se il ragazzo in rete crea un problema, penalmente diventano responsabili loro. E quindi bisogna in primis aiutare i genitori a diventare più consapevoli. I ragazzi sono, da un lato, già fin troppo, ahimè, preparati. Si vede che comunque utilizzano liberamente i social, anche perché nessuno gli ha spiegato che non si può per legge già oggi, e poi però sono anche molto, molto spesso responsivi. Quando gli viene spiegato con un approccio, il nostro, che è sempre stato: non vi diciamo di non andarci, ma vi diciamo come dovreste andarci per essere sicuri voi stessi e indirettamente i vostri genitori, i ragazzi recepiscono. Poi magari non mettono tutto in pratica, ma recepiscono. Quindi alla fine credo che, detto che dei limiti vanno posti, e ci sono già, per l'appunto, perché ci sono già dei limiti di
0: parental
5: età
0: control
5: oggi.
0: Quelle cose lì, sì,
5: il parental control è fondamentale. A me piaceva dire ai ragazzi questa frase: i genitori non sono i vostri carcerieri, ma sono i vostri angeli custodi. Non stanno lì per impedire a voi di mettere la testa fuori, ma a qualcun altro che non dovrebbe, di entrare in casa vostra. E quindi cercavamo di educarli all'idea che i genitori sono lì per proteggerli, non per soffocarli. Perché
0: grazie,
5: alla fine il proibizionismo anche in questo caso rischia di non pagare abbastanza.
0: Grazie Marco, grazie mille. Prendo un'ultima chiamata. Pronto? Ciao. Pronto, sei tu?
6: Sì, sono io.
0: Ciao, sì,
6: buongiorno.
0: Come ti chiami?
6: Ciao Stefano, buongiorno.
0: Ciao Stefano, dici.
6: Senti, io sono un po' disorientato da tutta questa serie di telefonate, nel senso che il problema, secondo me, viene, come spesso succede, scaricato sull'utente o sulle famiglie o sulla scuola. Il problema vero è che queste aziende che studiano dei prodotti destinati ai ragazzini apposta con delle modalità per creare dipendenza, sono loro che sono i responsabili. È come se tu, per combattere la droga, metti in galera il tossico e non metti in galera lo spacciatore o il produttore che ha la piantagione di eroidi papaveri. Cioè, il problema è sempre quello: i privati più grossi sono, più fanno quello che vogliono alle spalle dei cittadini, alle spalle del popolo, e poi la responsabilità è quella del popolo. Cioè, poi sono io che, come genitore, vivo male e il rapporto con mia figlia, perché questi figli di buona donna fanno dei prodotti apposta per creare dipendenza. Io ho 60 anni, sono attento a tutte queste cose, mi accorgo di essere dipendente, perché sono fatti apposta, per quanto tu cerchi di opporti a queste cose, ti causano la dipendenza. Allora il problema non sono i ragazzini, le famiglie o la scuola, il problema sono questi bastardi che studiano ed è il sistema che glielo consente.
0: Grazie Stefano, grazie mille, grazie per averci chiamato, ciao.
6: Ciao, grazie.
0: Allora, noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi. Il commento di Stefano era molto interessante ed è condiviso da molti di voi sui messaggi che ho ricevuto e che purtroppo non sono riuscita a leggere in onda, ma io li ho letti. E insomma, per esempio, qualcuno ci scrive: nessuno si concentra sulle responsabilità dei social, ok, genitori e ragazzi, ma se ti sparano è colpa tua che sei colpito? Insomma, grazie per aver partecipato in tante e tanti, grazie ai nostri ospiti. Noi ci risentiamo domani mattina alle 7.45 con Summer Time. Adesso c'è Ira Rubini con La lunga estate cult. Buon ascolto e noi ci sentiamo domani. Ciao da Chiara Manetti.

0: noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
0: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
1: Dal 20 al 26 luglio a Villa Litta in Viale Affori. Il programma su spaziocinema.info.

0: Insomma, la lunga estate cult comincia anche quest'oggi, sta con voi fino alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, un saluto da
1: Giorgio e Giorgia.
2: Buongiorno a tutti.
0: Avete mai pensato, ve l'ho già chiesto nelle prime puntate, di fondare complice il vostro, la vostra quasi omonimia, insomma, o comunque nome molto simile, di fondare qualcosa tipo una casa di produzione, visto che vi piace fare cinema? Giorgio e Giorgia se la ricorderebbero tutti, per esempio.
2: Effettivamente potrebbe essere una buona scelta di marketing.
1: Ma è meglio dei Servi dell'Ira, chiedo, perché
0: i Servi dell'Ira però da subito un'idea un po' inquietante, un po' come le bestie di Satana, cioè non so,
2: dobbiamo emanciparci,
1: dipende,
2: Giorgio.
1: E poi
0: io vorrei che appunto voi vi emancipaste dai vostri insegnanti. Allora, Giorgio, Giorgia, studenti della Civica Scuola Luchino Visconti di Milano, la scuola di cinema e audiovisivo di Milano, che salutiamo come tutte le scuole civiche che ci sono molto care, sono al secondo anno e come facciamo tutti gli anni, alcuni degli studenti del secondo anno del corso di sceneggiatura vengono a fare uno stage con noi e quindi vanno in onda con noi nella fascia culturale estiva che quest'anno appunto dura fino alle 12.30, si chiama La lunga estate cult, con questa intuizione cinematografica di Niccolò Vecchia. Allora, mentre vedo che è rimasto qua su Inamp, che è uno dei nostri programmi di trasmissione, un file con su scritto Renzi Vannacci.
2: Oh,
0: io chiudo Winamp perché con tutto che dobbiamo, anzi ci mancherebbe, occuparci di ciò che succede nel paese da tutti i punti di vista, io ora vorrei parlare d'altro. E quindi cominciamo la nostra mattinata con La lunga estate calda. Avremo l'ultima parte dedicata a Patti Smith con PS Songs a cura di Niccolò Vecchia. Avremo il best of, e questa volta vi riproponiamo quello che ci ha detto in un'intervista e ha detto in un discorso pubblico quando ha avuto il Leone d'Argento l'anno scorso alla Biennale Teatro, Ursina Lardi, grande attrice svizzera trasferita in Germania, ha detto delle cose importanti. Poi vi, come sempre, vi chiederemo di cercare di indovinare, oggi è ancora più difficile dell'altro giorno, un incipit letterario, e poi parleremo ancora una volta di un prodotto del 1976, nello spazio che dedichiamo a questa annata in cui Radio Popolare ha iniziato le sue trasmissioni, e poi tutto lo spazio dell'attualità culturale che comincia fra poco. E allora, insomma, abbiate un momento di pazienza, noi ci colleghiamo, speriamo di riuscirci, con il carcere di Volterra.

0: Rieccoci dunque con uno dei brani che, a cui siamo più affezionati in questa lunga estate cult, Violent Femme, Blister in the Sun. Noi ci colleghiamo, come vi dicevamo da sommario, con il carcere di Volterra, perché proprio domani parte in forma di studio una nuova produzione, un nuovo progetto della Compagnia della Fortezza. Ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo sempre raccontato i progetti che Armando Punzo, insieme con la sua pluripremiata compagnia, realizza di volta in volta, tra l'altro compiendo insomma delle meraviglie, delle grandi magie teatrali, proprio domani il progetto prenderà il via in forma di primo studio, ma il resto ce lo facciamo raccontare proprio da Armando Punzo, che è collegato con noi dal carcere di Volterra. Buongiorno Armando, bentornato, grazie.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, a tutte gli ascoltatori.
0: Allora, come sempre mi scuso perché io chiamo Armando quando ha più da fare, cioè il giorno prima della presentazione di un progetto, quindi grazie del tuo tempo e grazie al carcere di Volterra che ci consente di fare le interviste in diretta da lì, quindi lo ringraziamo, insomma ringraziamo la struttura che consente questa nostra conversazione. E, Armando, partiamo ancora una volta dal significativo titolo del progetto.
1: Ma si tratta di sabotare dall'interno questo titolo, chiaramente, il capitale umano. È molto semplice, io all'estate scorsa, dopo la Cenerentola, ho scritto una lettera, adesso sono andato in vacanza dopo qualche giorno e ho scritto una lettera comunque agli attori, perché insomma questa situazione mi mancava, se il lavoro all'improvviso finisce come negli spettacoli e rimane un po' lì sospeso, e gli ho scritto una lettera dove il senso generale era questo: quando siamo insieme siamo straordinari. Cioè, e quindi il vero capitale, il capitale umano siamo noi. Da qui è partita tutta una riflessione fino all'idea di lavorare sul senso di comunità. Se oggi ha ancora senso, se ancora, no, senso per me ce l'ha, però se è possibile permetterci di mettere in discussione quello che sembra essere intoccabile, cioè il senso di comunità che noi oggi viviamo realmente tutti i giorni, e se invece è possibile formularsi ancora delle domande. Cioè proprio, e questo ha scatenato chiaramente una serie di riflessioni su quelle che sono, a partire dal libro di Zizek, In difesa delle cause perse, delle grandi idee anche del Novecento, che però nella loro realizzazione sono state, quella del comunismo, ma questo non è un lavoro che parlerà del comunismo, perché io dico il capitale umano, perché dico certo. Comunismo, per dire, ci sono delle idee, questa è la parte filosofica interessante, delle idee che sono state in qualche modo realizzate in maniera orrenda, terribile, allora bisogna capire se è l'idea in sé che è orrenda o è terribile, o se siamo noi esseri umani ancora non abbastanza evidentemente avanti, capaci, no? Evoluti anche per sostenere delle idee che sono più grandi di noi. Questo è semplicemente l'inizio, questo bozzetto, per riflettere su questo senso di: è possibile stare insieme in maniera diversa, visto questo mondo che ci contiene un po' tutti quanti?
0: Allora, io trovo l'immagine che avete scelto per il capitale umano veramente interessante, perché ci sono decine di Karl Marx, no? Che vengono riprodotti sui raggi del Sol dell'Avvenire, correggimi se sbaglio, cioè nel senso che mi sembrano loro, con un lettering, appunto, il capitale umano, che ricorda lettering appunto di tempo addietro. Eppure, pure in questa ironia che caratterizza sempre, ironia mista, grande intensità, i vostri lavori, ci si domanda, come tu dicevi, se le grandi idee forse valga la pena di ripensarle, di ritrovarle per interpretarle forse meglio di come si è fatto in passato, no?
1: Sì, l'idea è, cioè, diciamo, è molto semplice veramente, ma è una domanda secondo me che sarebbe giusto porsi: se ci basta il mondo così com'è, O se si può, è chiaro che la mia insomma è anche una provocazione. Quei volti sono poi molti dei collaboratori della Compagnia della Fortezza e sono gli attori della Compagnia della Fortezza, in quei tanti volti dei Marx di questo manifesto. Ma siamo partiti da un'idea, ma non ci fermeremo a quello, cioè è veramente il punto di partenza per riflettere sulle cose che ho detto fino a un attimo fa, è veramente di riflettere, cioè ripensare. Perché? Perché la mia sensazione è che sembra che non ci sia, sembra però, che non ci sia più niente da riflettere, che non c'è niente da fare, sono quasi essere arresi all'idea che il mondo è così, l'essere umano è così e che non c'è niente da fare e siamo in balia di noi stessi. Questo trovo una cosa terribile, specialmente poi dal posto in cui io lavoro, cioè credo che immaginare il carcere è il carcere, e ecco, c'è tanti modi però per poterlo interpretare, tantissimi modi per poterlo interpretare, dei modi orrendi, dei modi incivili, terribili, veramente innominabili, c'è dei modi, tra questi anche il carcere di Volterra, da cui io sto parlando, dove è stato fatto un lavoro in 38 anni che porta a fare questa intervista dal carcere di Volterra, porta a realizzare il teatro,
0: sì.
1: C'è una possibilità di lavoro quotidiano, ma duro, durissimo, difficile, faticosissimo, che però porta risultati. Ecco, forse questo lavoro, per l'ennesima volta, cerca di suggerire questo. Poi voglio dire una cosa, secondo me, che è interessante. Cioè, diciamo così, la vera notizia però di quest'anno sì. è che io pochi giorni fa, per quanto riguarda il teatro in carcere, sono arrivati tutti in nulla osta per la realizzazione del teatro stabile. Sai, quando si fanno un teatro c'è bisogno, Vigili del Fuoco, Sovrintendenza, il Dipartimento, cioè veramente c'è un mondo di soggetti istituzionali che devono dare il nulla osta. Ecco, sono arrivati tutti, quindi siamo a un passo dal progetto esecutivo.
0: Ah, che bello! Ah, che bello. Avevi accennato, no, a questa aspirazione in passate nostre conversazioni. Ci fa molto piacere che tu possa dare questa notizia. Sappiamo quanto è complicato, insomma, riuscire ad arrivare a un risultato del genere. Faccio un'ultima domanda, perché fra le mille suggestioni e le molte suggestioni che attraversano il vostro lavoro, anzi ne faccio due, scusami. La prima è puramente tecnica, volevo sapere quante persone partecipano a questo primo studio.
1: Quanti? Una cinquantina.
0: Ecco, per cui questo per dare già la misura dell'operazione. E l'altra cosa, ovviamente c'è un programma anche di incontri, di attività, però c'è anche un riferimento che vorrei citare. Tu citi Zizek in difesa delle cause perse. Allora, anche questa è una suggestione che forse vale la pena di ricordare, no? Qualcuno all'ascolto forse saprà di cosa stiamo parlando.
1: Insomma, è un filosofo che in qualche modo in questo libro, anche complesso, perché dice che insomma scrive in maniera non proprio semplicissima.
0: Non user friendly, come si dice ora, sì.
1: Ma è, lui non me ne vorrà, facendo un'estrema sintesi, l'essere umano concepisce delle idee e a volte, diciamo così, sembra che le idee che noi stessi, ma mettiamo chiaro, cioè come la democrazia, la libertà, sono cose che noi siamo arrivati, non è che vengono dal cielo così, delle cose. Però poi noi stessi è come se da dentro le volessimo rovinare, cioè le volessimo limitare, le volessimo veramente non esprimere al massimo. Ecco, questo è capitato per tanti grandi dei, tra cui anche quella, non vorrei centrarmi solo su quella del comunismo, che è diventato un termine inutilizzabile.
0: Parlavamo ieri, sì, sembra.
1: Cioè, è una cosa che non si può dire. Allora, io non è che sto adesso dicendo che voglio fare un pippotto su un'idea del comunismo, però dico, sono quelle idee che hanno mostrato veramente, sono state un dramma, una tragedia nella storia del Novecento, nell'applicazione, però l'idea di un vivere insieme, con la mia visione molto naif anche forse, ma io la voglio però rivendicare, io metto a disposizione me stesso verso di te, tu metti a disposizione tu stesso verso di me, noi ci mettiamo a disposizione verso gli altri, cioè non si capisce perché noi esseri umani ci dobbiamo invece massacrare tra di noi, perché io credo che sia nell'essere umano ancora che deve trovare soluzioni, risposte, lavorare su questo, ecco, questo è in questo senso, quindi non è un voler ripescare, come dire, un tema come quello del comunismo, a me io parlo proprio di comunità, proprio, vivere insieme.
0: Sì. Allora, come dire, sottoscrivere tutto quello che tu dici, anche perché appunto ho vissuto da tanti anni in un luogo dove non si può far finta di fare le cose, si fanno veramente, si pensano veramente. Quindi io vi invito ad andare sul sito compagniadellafortezza.org, perché il programma giornaliero che parte domani prevede sì il capitale umano, il primo studio, ma anche una serie di altri appuntamenti, un altro spettacolo e una serie di incontri davvero molto interessanti, come sempre, anche proiezioni e un grande lavoro, insomma, anche di coordinamento e di proposta. Per cui ricordatevi che ovviamente è importante prenotare, molto interessanti, come sempre, anche proiezioni e un grande lavoro, insomma, anche di coordinamento e di proposta. Per cui ricordatevi che ovviamente

0: Questa è sempre la lunga estate calda, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle 12.30. Andiamo a Framura, siamo alle Cinque Terre e anche questa volta Livia Grossi, collega, critica e insomma voce ben nota a Radio Popolare, ha organizzato un festival che le somiglia molto. Buongiorno Livia, ciao!
1: Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno a tutti le ascoltatrici e ascoltatori.
0: Raccontaci!
1: Dunque, anche quest'anno, ottava edizione, ci siamo, tra le Mura Festival, iniziamo domani, in questo borgo che mi piace molto, mi sono innamorata tanto tempo fa e finalmente riusciamo a organizzare anche questa edizione. Abbiamo avuto qualche difficoltà per questioni di sostegni, però insomma, per la prima volta ho attivato un crowdfunding, non sapevo da che parte iniziare, però insomma qualche cosa siamo riusciti a racimolare ed eccoci qua pronti. Iniziamo domani, come dicevo, con l'aperitivo musicale con l'immancabile Raffaele Köhler, che quest'anno tra l'altro con gli Sly Pistons presenta il suo nuovo disco, Maledetta Valera, quindi sì. Siamo contentissimi di averlo tra noi come sempre. E sarà lui, assieme appunto agli Sly Pistons, a muovere la massa, no, il piccolo ma grande pubblico che si muove come sempre ogni giorno per le nostre vie, per i nostri carruggi, per arrivare nell'antica corte di Casella tra lumini e stelle, dove ci saranno appunto gli ospiti, senza palchi, ma semplicemente sul nostro scalino di questa antica corte, davvero, dove il tempo sembra altro, veramente sospeso. Dunque, ad aprire domani come ospite c'è Germano Lanzoni, l'attore del Milanese Imbruttito, a cui faremo cadere la maschera.
0: Ha anche scritto un libro recentemente, no?
1: Come?
0: Ha anche scritto un libro, Germano.
1: Ma sì, ha scritto un libro, poi insegna anche comicità e ironia, partecipa a dibattiti sul tema, insomma è ben altro, è molto di più del Milanese Imbruttito, sì. Quindi siamo molto...
0: Milanese Imbruttito poi è suo fratello.
1: La Lanzoni. Perché lui appunto mostrerà altri volti, insomma si racconta tra ovviamente comicità, che è la sua cifra, ma con musica, aneddoti, di tutto e di più. E la banda Lanzoni è composta, oltre appunto da lui, da Gianluca Beltrame e Orazio Attagnasio, che sono i suoi due musicisti. Dopodiché abbiamo il giorno dopo, sempre introdotti dagli Sly Pistols e dalle danze e dal loro essere pifferai magici che accompagnano il pubblico appunto per i

0: Piero. Abbiamo la presentazione di un libro su un tema che mi coinvolge molto, che è Franco Broccardi, Cultura adesso, un'economia contemporanea. È un viaggio tra arte, politica, mainstream e controcultura per vedere il difficile e non sempre felice rapporto appunto tra economia e cultura. E anche lì un altro svelamento, sarà interessante guardarci dentro, insomma, e capire. Alle 19:30 gli Slay Pistols e poi Alice D'André, la nipote di Fabrizio. E sono molto felice di accoglierla e c'è molta attesa chiaramente da queste parti, è una zona che Fabrizio ovviamente ha frequentato molto e ci parlerà di che cosa significa essere se stessa pur avendo appunto un meraviglioso nonno di nome Fabrizio. E anche qui un'intervista a spettacolo, insomma, a proposito di maschere e aspettative abbiamo da ascoltare, ecco, diciamo. E domenica 26, l'ex parroco di Framura e Buonassola, anche qui a proposito appunto di camuffamenti e altri volti, ci racconta chi era prima di indossare il colletto bianco e poi chi è ora che l'ha tolto, perché lui si è spretato, prima è stato espulso e poi ha deciso insomma di uscire dall'istituzione perché ha deciso di seguire appunto la propria voce. Lui difende diritti civili importanti, omosessualità, aborto, eutanasia sono i suoi punti su cui appunto è entrato in rottura con la Chiesa. E, dopo sempre gli aperitivi musicali chiude il festival Camilla Barbarito. Qui lei la maschera se la mette, diventa la donna piumata. Quindi lei svelerà le dinamiche del mondo degli esperti della comunicazione con Trucco, Parrucco e due meravigliosi musicisti, di cui ovviamente Fabio Marconi, suo compagno di vita e di scena, alla chitarra, c'è anche al violino Eloisa Manera. E quindi anche qui sarà una molto teatrale, perché lei appunto arriva con zeppe e trucchi di piume di gallo cedrone, ha detto vere tra l'altro.
1: Oh mamma mia, peccato. Infatti
0: questa maschera sarà divertente comunque vederla. Ecco, una performance sul potere della retorica, insomma, anche sulla manipolazione delle, chiaramente, delle parole, di tutto quello che significa la relazione con il pubblico. Tra l'altro sarà molto interattiva, mi ha detto, perciò sarà una serata interessante anche da questo punto di vista, oltre che godibilissima sul fronte visivo, ecco, da un punto di vista tra virgolette teatrale. E questo è il nostro festival, tutto ingresso libero.
1: Bene, come sempre.
0: Sempre, a raccolta.
1: Dove troviamo tutte le informazioni? Dove troviamo tutte le informazioni, Livia?
0: Allora, abbiamo una pagina su Instagram che si chiama Fra le Mura Festival e lì ci sono tutte le informazioni. Comunque si arriva con il treno a Framura, è poco prima delle Cinque Terre, quindi siamo ancora un pochettino più tranquilli di quello che è un po' insomma il marasma che c'è da quelle parti, ma siamo in zona. Si arriva in autostrada all'uscita d'Eva Marina, l'autostrada Genova-Livorno.
1: Va bene.
0: Si seguono le indicazioni per Framura e tutto questo si svolge a Setta, che è nel cuore, nel centro proprio del paese, perché è un insieme di frazioni e questa è quella più centrale, ecco. Quindi tutte le informazioni sono sulla pagina appunto di Instagram Fra le Mura Festival.
1: Grazie.
0: Anche sul mio profilo.
1: Grazie Livia Grossi. Allora, il Festival Fra le Mura anche quest'anno che comincia domani, buon festival a te, buona estate.
0: Grazie mille, io ringrazio dell'ospitalità e un grandissimo abbraccio a tutti quanti e a tutti quelli che vorranno venire, siamo qua, abbraccio aperto, ad accogliere.
1: A presto, ciao ciao.
0: Grazie.
1: Ciao. E lasciando Framura e le Cinque Terre, noi diamo spazio alle notizie brevi delle 10:30, fra poco.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Quali informativi su finecobank.com.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Popolare Network.
7: Buongiorno, le notizie delle 10.30. L'Iran ci implora di fare un accordo, ma non è pronto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio commenta così la situazione nel Golfo dopo un'altra notte di attacchi incrociati. Gli Stati Uniti hanno colpito diversi obiettivi in Iran, compreso un valico al confine con l'Iraq. Teheran ha risposto con raid su basi militari in Kuwait e Giordania. Ieri l'annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita per un programma nucleare civile di Riyadh. Un piano che sembra aprire la strada però a una possibile arma atomica per l'Arabia Saudita. Il commento di Rubio: l'Arabia Saudita è un nostro alleato strategico, se vuole un programma nucleare meglio sia insieme a noi che ad altri.
8: È stato trovato un accordo all'ultimo minuto tra i paesi dell'Unione Europea per un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e in particolare contro la sua industria petrolifera. Il tetto al prezzo del petrolio russo è stato esteso per 12 mesi, si allarga l'elenco di entità e navi della flotta ombra sanzionate, risolto l'impasse sul tema del trasporto di gas naturale liquefatto verso paesi terzi. Saranno consentite esenzioni solo per i contratti firmati prima dell'inizio della guerra.
7: In Italia oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare un decreto di applicazione della direttiva europea sul lavoro digitale. Al centro dell'attenzione ci sono i rider e il provvedimento del governo potrebbe introdurre una sorta di presunzione legale della subordinazione. In sostanza non sarebbero i fattorini a dover dimostrare di lavorare come dipendenti, pur essendo formalmente autonomi, ma sarebbero le piattaforme a dover provare che quei lavoratori sono veramente autonomi. Tra le altre misure ipotizzate c'è il divieto di licenziare attraverso decisioni prese in automatico dagli algoritmi.
8: Al processo sulle violenze contro i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il magistrato dell'accusa ha chiesto 102 condanne, per un totale di quasi 800 anni di carcere. Il procedimento riguarda quello che successe nel penitenziario il 6 aprile 2020, in piena emergenza Covid. Quasi metà degli imputati è sospettata di tortura, mentre una ventina di loro è accusata per la morte di uno dei detenuti. La pena più alta, 21 anni e 4 mesi, è stata chiesta per Pasquale Colucci, che quel giorno era comandante del gruppo operativo di supporto della Polizia Penitenziaria.
7: Carlo Cottarelli ha dichiarato di non volersi candidare a sindaco di Milano. L'economista ha detto di voler smentire le notizie su una possibile candidatura che continuavano a circolare e di non volersi candidare per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale. Nei mesi scorsi il suo nome per la guida della città era stato fatto in particolare da Forza Italia. Ieri sera invece un possibile candidato per il centro-sinistra, Mario Calabresi, ha annunciato di stare valutando questa ipotesi.
8: Si estende il fronte del vasto incendio boschivo che ha ormai consumato più di 2.000 ettari di terreno nel dipartimento della Gironda, sud-ovest della Francia. Sono circa 12.000 le persone, tra residenti e turisti, evacuate dalla zona, già interessata nel 2022 da un grave incendio. E i vigili del fuoco, impegnati nella gestione dell'incendio, denunciano: mancano le risorse umane e i mezzi per situazioni di questa gravità.
7: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
6: Popolare Network.

0: Bentornate, bentornati, questa è sempre La Lunga Estate Cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle 12.30. Giorgia Gambardella, Giorgio Perrig con me anche questa mattina. Insomma, vi è mai capitato di entrare in carcere per un progetto culturale? Stavo ripensando a quello che raccontava Armando Punzo.
1: No, ma sarebbe bello.
2: Esatto.
0: Sì, in realtà sì, forse bello, non so, è comunque sicuramente molto interessante e mi viene in mente che una delle esperienze, so che vi interessate anche di teatro tutti e due, insomma sì. Non solo di cinema, effettivamente ci sono state occasioni in cui anche le scuole civiche hanno avuto a che fare con operatori culturali e artisti che fanno teatro in carcere, che è una delle cose in realtà insieme ad altre attività che più possono aiutare anche a trovare altre parti di sé, insomma, a crescere, a fare altro, ad aprire la mente, insomma, non soprattutto perché sono attività che si fanno insieme ad altri, quindi si creano anche, no, delle sinergie.
1: Soprattutto per chi crede nella funzione rieducativa che dovrebbe essere quella prima.
0: Noi ci crediamo, infatti, al contrario di altri che appunto avrebbero piacere, insomma, che si buttasse la chiave di qualunque situazione carceraria, ma invece io volevo appunto salutare molte delle realtà che operano per esempio nelle grandi carceri di intorno a Milano, cioè c'è una redazione giornalistica che si chiama Carte Bollate, al carcere di Bollate, c'è una compagnia che al carcere di alta sicurezza di Opera si chiama Opera Liquida e che da molti anni fa cose molto interessanti, c'è la cooperativa Estia che per molti anni ha lavorato e lavora nel carcere, nella parte femminile del carcere di San Vittore, insomma un'esperienza che anche solo quella di andare a vedere uno spettacolo in carcere noi consigliamo, perché per esempio il carcere minorile di Milano, la casa di reclusione Beccaria, che è quella che accoglie appunto i minorenni, ha una sua compagnia, Punto Zero Teatro, diretta da Beppe Scutellà, ed è uno dei pochi luoghi, anzi forse l'unico carcere minorile che ha un teatro aperto al pubblico su strada, quindi in quel caso si va proprio a teatro e si vedono i giovani componenti della compagnia che hanno fatto dei lavori veramente molto belli, molto partecipati, hanno utilizzato anche per esempio la realtà virtuale, hanno utilizzato anche strumenti diversi, hanno attraversato grandi autori come Shakespeare, eccetera. Quindi lo dico perché trovo che sia qualcosa di importante, si può anche molto collaborare con queste realtà, per cui niente, io ve lo dico, poi, poi so che siete persone, Giorgio e Giorgio, molto sensibili a appunto a suggestioni anche nuove, no? Cioè attività nuove. Torniamo in carcere, ahimè, perché la prossima intervista che mandiamo in onda, l'ultima che abbiamo realizzato al Kilowatt Festival di quest'anno, che però prosegue con tanti appuntamenti a San Sepolcro, provincia di Arezzo, fino al 25 luglio, quindi vi consigliamo davvero di guardare il programma e magari di saltare su un treno e di andarci, perché poi a San Sepolcro si sta molto bene, è quella a Fabio Pisano, autore di Lisa, Rapsodia di una mente spezzata. L'interprete unica di questo monologo veramente drammatico, nel senso più teatrale del termine, è Mariangela Granelli, grande protagonista della nostra scena contemporanea. Dagli abusi subiti da bambina all'omicidio che ne ha segnato il destino, e gli spettatori prima dell'inizio dello spettacolo ricevono la copia della lettera in inglese che il Dipartimento di Giustizia e il Federal Bureau delle Prigioni dello Stato dell'Indiana manda a Lisa Montgomery, alla sua storia è ispirato questo monologo. Siamo nel 2021 e con tono burocratico, cara signora Montgomery, lo scopo di questa lettera è informarla che è stata stabilita la data per la sua esecuzione. Quindi funziona così, in America ti mandano una lettera con sincerely alla fine, in cui ti dicono che ti ammazzano, insomma, cioè che c'è la pena di morte, e, perché l'Indiana è uno di quegli stati dove si può eventualmente, quindi al di là insomma, della freddezza di una comunicazione del genere e della domanda, il punto di domanda, può una democrazia come gli Stati Uniti si definiscono avere ancora degli stati che praticano la pena di morte? Ecco, queste sono le domande che ci facciamo tutti ogni volta. La storia di Lisa Montgomery e il motivo per cui è stata condannata, a dispetto di raccolte di firme, mille avvocati che si sono spesi per lei, è il senso di questo monologo. È una donna spezzata, distrutta dagli abusi subiti fin dall'infanzia e per tutta la sua prima adolescenza, e quindi diciamo che ci sono delle attenuanti che rispetto ad altre situazioni forse andavano prese in considerazione, ma l'interpretazione è appunto spezzata, è difficile dirlo, bisogna vedere lo spettacolo, speriamo che giri in molte stagioni. Intanto Fabio Pisano ci ha raccontato tutto il resto.
2: Allora, innanzitutto benvenuto a Radio Popolare, buongiorno.
1: Grazie.
2: All'indomani, insomma, della presentazione qui a Kilowatt di questa Lisa, che viene nominata decine di volte nel corso dello spettacolo, nominata dagli altri nella narrazione, nominata da se stessa nelle sue varie personalità, perché quello che raccontiamo, o che meglio che voi raccontate o fate vivere al pubblico, è una storia che ha delle radici nella realtà, insomma c'è un'ispirazione che magari adesso racconteremo, e le multiple personalità, come si sarebbe detto negli anni 50 nei film americani, sono al centro di questa vicenda, che poi naturalmente porta con sé mille altre considerazioni, ma il meccanismo è proprio quello del guardarsi da fuori quando il dolore diventa troppo, no? Cioè, almeno diciamo, questo è quello che percepiamo molto graficamente, insomma, il disagio che percepiamo molto graficamente. Qual è la storia a cui si ispira lo spettacolo?
3: La storia a cui si ispira lo spettacolo è una storia che è passata un pochino inosservata, perché erano, diciamo, i periodi del Covid, per cui le notizie principali erano i numeri, i contagi e via dicendo, e la notizia di questa donna Lisa Montgomery, per l'appunto, che il 13 gennaio del 2021 viene giustiziata dagli Stati Uniti d'America, come sono soliti fare di tanto in tanto, e per aver commesso un atroce omicidio, anzi un femminicidio atroce senza insomma senza attenuanti. E quello che è stato singolare è assistere al processo di questa donna, processo che è stato molto animato perché il pool di psicologhe e psicologi che hanno preso in cura questa donna chiedevano a più riprese la grazia, perché la definivano per l'appunto la donna più spezzata del mondo per tutto, diciamo, il vissuto caratterizzato da un'infanzia terribile, un'infanzia fatta di abusi di ogni tipo che vanno anche oltre francamente l'immaginazione più vivida e più perversa. E dunque diciamo che Donald Trump alla fine del suo primo mandato avrebbe potuto firmare la grazia, sarebbe stato l'ultimo atto prima di lasciare poi il posto a Biden, e non l'ha fatto, per cui il 13 gennaio Lisa è stata, diciamo, è avvenuta l'esecuzione tramite iniezione letale.
2: Allora, la protagonista di questa storia, la protagonista assoluta, perché poi ci sono tanti personaggi, ma insomma è sempre lei che parla con tante voci diverse, è un classico esempio, anche se in realtà ce ne sono, a me è venuto in mente subito la storia della piccola Fortuna che viveva nella periferia di Napoli con un destino simile, era stata lei a sottrarsi a quel destino buttandosi o cadendo, comunque
3: volando.
2: Finendo per volare. No? E quindi l'ironia della sorte di un nome del genere con un destino, una vita già così segnata, era piccolissima, no? Cioè in un condominio era tutto così, cioè Caivano era tutto così, no? Cioè, quindi le abbiamo anche noi, l'ho citato perché sono sicura che ricorderai quella storia, ma quindi lungi da me il dire che è solo una storia americana, non lo è, storie così ahimè ci sono in tutto il mondo, però c'è un elemento che è quello che tante volte è stato dai sociologi definito la condizione da white trash, no? Cioè vivo in una roulotte con mia madre, con il suo compagno violento, prima sono già successe tutta una serie di cose pesanti e traumatiche a questa bimba, e poi verrà sottoposta a sevizie di ogni genere, sessuali, psicologiche, insomma qualunque genere di cosa lei è successa molto prima dell'età, della maturità. Quindi la donna che diventa è una donna spezzata, come tu dicevi, no? Una storia molto americana per il suo esito, perché la più grande democrazia del mondo pratica ancora la pena di morte. Questo è uno degli spunti di riflessione che esce molto dal racconto, perché si racconta la storia di Lisa, ma si fa continuamente riferimento al fatto che poi finisce così. Volevo chiedere soprattutto come era scaturita la drammaturgia, se attraverso molte riscritture, attraverso tentativi ed errori, attraverso o ancora anche attraverso il lavoro con l'interprete, con Mariangela Granelli.
3: Allora sì, devo dire subito che la storia per me ha come scarto rispetto a tutte le altre storie terribili proprio il suo epilogo, perché io non riesco ancora a immaginare come si possa praticare la pena di morte, soprattutto in questa sedicente democrazia che in questo momento non mi sembra tanto tale, ma ad ogni buon conto è proprio questo che ha dato il là, perché io ritengo che di tutto quello che si dica in questo testo la cosa più violenta sia proprio la lettera, che è l'unico documento reale.
2: La lettera con cui viene comunicato a Lisa che sarà giustiziata.
3: Paradosso, faccio un piccolo inciso, le uniche due parole dolci che Lisa ha sentito dire nella sua vita sono state cara, della lettera, cara Miss Montgomery, il prologo della lettera è cordialmente. Lei queste due parole non le conosceva. Quindi questo dà un po' la misura della storia della protagonista di questa vicenda. E, in realtà la drammaturgia è nata come flusso di coscienza, ma questa forma singolare che tu avrai sicuramente percepito è data dal fatto che io ho ragionato proprio su una lingua spezzata.
2: Cioè, mi interessava le frasi.
3: Esatto, le frasi non si completano, o meglio, ieri mi diceva un tuo collega, è molto interessante perché è lo spettatore o la spettatrice che deve completare.
2: Sì, quel lavoro lì è interessantissimo.
3: E quindi è nata così. Devo dire che no, non c'ho, è stata una scrittura dritta per dritta, molto precisa. Poi ha avuto delle diverse fasi, perché è stata prima accolta dal Piccolo Teatro di Milano in forma breve e pubblicata nell'Abbecedario del Mondo Nuovo, che è questo progetto che, insomma, a cui diede vita Claudio Longhi e il Piccolo di Milano durante la pandemia. Dopodiché con Mariangela Granelli c'è stata una prima lettura a Istrio Festival, e diciamo che lì è successo un po' questa grande aspettativa, perché tutte le persone che hanno assistito hanno chiesto a gran voce di vedere questo lavoro, di dare vita a questo lavoro, perché il testo era e l'interpretazione chiaramente di Mariangela, no, che semplicemente in lettura in quel caso erano state molto forti. E così diciamo che nel tempo ci siamo costruiti un percorso, io in parte con la mia compagnia e Mariangela con il compagno Fabio Marchisio, che ha trovato questa produzione, queste persone meravigliose che fanno parte della cooperativa Montessori, che hanno creduto in questo progetto dopo averlo ascoltato a Rai Radio 3, che è passato anche a Rai Radio 3, e quindi abbiamo lavorato in maniera molto, tra l'altro, serena, perché abbiamo firmato la regia entrambi, Mariangela ed io, ma devo dire che è stato un lavoro...
2: Ecco, parliamo un po' di come avete lavorato insieme, come a partire appunto da quelle primissime... da quei primissimi esiti che potevano essere la lettura Istrio e così via, cioè come si è poi sedimentata la versione che abbiamo visto.
3: La versione ha avuto diversi momenti di studio. Il primo è stato uno studio meramente drammaturgico, quindi abbiamo ridotto un po' il testo, che era un po' più lungo, abbiamo tagliato delle frasi, abbiamo fatto in modo che il testo diventasse un po' più breve, perché poi sarebbe stato troppo. Dopodiché Mariangela è venuta qui, a Napoli per un tempo, e abbiamo avuto accoglienza, un periodo di prove in spazi molto belli, uno spazio proprio a Cardito, in provincia di Napoli, vicinissimo Caivano, un teatro nuovo in cui abbiamo avuto l'opportunità di provare con grande serenità per il tempo che occorreva, e abbiamo in pratica costruito lo spettacolo insieme a Francesca Borriero. Poi c'è stato per un periodo anche Fabio Marchisio, che poi si è assentato per problemi, diciamo, di salute non rilevanti ma comunque impedenti, per cui abbiamo creato questa, una regia collettiva condivisa. Sicuramente l'idea di base era quella che Mariangela potesse stare ferma,
0: infatti,
3: perché non, insomma, qualsiasi movimento ci sembrava superfluo.
0: Si muove solo quando in qualche modo si ritorna all'istituzionalità delle comunicazioni e delle autorità, no?
3: Esatto. Il flusso di coscienza è fermo, immobile. Abbiamo sempre avuto l'idea del microfono come mezzo, come una sorta di maschera che potesse comunque mettere un minimo di distanza tra il pubblico e appunto Mariangela e la storia. E poi ci sono quei momenti, come dicevi tu, istituzionali, quelli del processo, quelli della lettera, che chiaramente sono stati costruiti come una chiacchierata di Mariangela Granelli, in quel caso non della protagonista Lisa, con il pubblico.
0: Benissimo, lo spettacolo poi girerà ancora, immagino di sì, anche perché si può fare da, non dico dappertutto, ma insomma è sicuramente uno spettacolo che è adatto anche a spazi non teatrali.
3: Sì, la prossima stagione abbiamo una replica all'AC a Lugano,
0: sì.
3: E poi quattro giorni di replica a Salassoli a Napoli. E per adesso abbiamo queste due, ma stiamo cercando anche dei festival, degli spazi per poter dare un po' di continuità, anche perché poi far passare troppo tempo, tu mi insegni, è deleterio per un lavoro, ha bisogno comunque di essere ogni tanto vivificato, sì, diciamo così, per cui ci proveremo sicuramente.
0: Bene, allora buona estate a voi di lavoro. Grazie. E a risentirci presto.
3: Grazie mille e un saluto a tutte e tutti.
0: Fabio Pisano, Mariangela Granelli, era proprio Fabio Pisano a raccontarci Lisa, rapsodia di una mente spezzata, liberamente ispirato alla storia vera di Lisa Montgomery, in scena nei giorni scorsi a Kilowatt Festival 2026, bel festival che prosegue fino al 25 di luglio. E adesso ci spostiamo da tutt'altra parte, risaliamo la penisola, andiamo in Trentino, andiamo a Drô, insomma un luogo che chi segue gli spazi culturali di Radio Popolare conosce bene da tanti tanti anni, la centrale Fies, tutte parole, nomi che si rappresentano non solo simbolicamente ma concretamente, un luogo di grande sperimentazione. E allora siamo collegati con Virginia Sommadossi, figlia d'arte, perché insomma i suoi genitori hanno organizzato per tanto tanto tempo un bellissimo festival proprio a Drô e proprio alla centrale Fies. Buongiorno Virginia, bentornata.
4: Buongiorno, grazie per averci invitato.
0: Allora, dunque, Centrale Fies quest'anno ritorna con progetti, come sempre, no, di grande contemporaneità. Ci racconti?
4: Vi racconto, cosa vi racconto? Abbiamo finito la prima parte di Livework Summit, che sostanzialmente era tutto il lavoro di scouting fatto durante l'anno e di progettazione con artisti e artiste selezionati su 400 application arrivate lo scorso anno, e che abbiamo ospitato per un anno intero per seguire il loro lavoro come cura, come tutoraggio, fino ad arrivare alle produzioni finali che sono state viste dal pubblico, che hanno incontrato i pubblici di Centrale Fies. Quindi è stata una cosa estremamente emozionante, che come dire, portava anche quella che è l'approccio di Centrale Fies. Quindi continuiamo in qualche modo a chiamarlo festival, ma un festival non è,
0: sì,
4: perché qui si sta a lavorare tutto l'anno con artisti e artiste con le quali si condividono davvero punti di vista, lavoro, sviluppo del pensiero fino alla messa in scena. e il fatto di aprire gli esiti di questa ricerca al pubblico è solo la punta dell'iceberg.
0: Certamente, come tu dicevi giustamente, ci sono varie sezioni della vostra attività in estate del progetto di Centrale FIES e vogliamo raccontare cosa succede da ora in poi?
4: D'ora in poi succede questo, che parte appunto l'ultimo capitolo che abbiamo intitolato Love is Political, e che anche lì non è tanto un tema, questo Love is Political, quanto la messa, come dire, a terra della visione, dell'approccio dell'intero centro. La particolarità è che al di là delle compagnie, degli artisti che ci sono stati chiamati a raccolta, oltre al team curatoriale già formato da Simone Frangi, Barbara Boninsegna, Justin Randolph Thompson e Magda Gebremarian Tesfau, abbiamo chiamato a raccolta altri curatori e curatrici come Sofia Baldi Pighi, Michele Bertolino, Industria Indipendente, Liminal, Rifugio Amore, per cercare di aprire sempre di più una visione sul contemporaneo, no? Ci siamo resi conto che più sono i punti di vista, più riusciamo a rendere questa complessità tangibile e attraversabile. Quindi ci siamo in qualche modo davvero sciolti e sciolte in una pluralità di azioni, di punti di vista, di progetti. È una programmazione, questa degli ultimi giorni, formata da ulteriori progetti che sono all'interno di un progetto, come una scatola cinese. Per esempio il lavoro di Industria Indipendente Michele Bertolino, per la prima volta viene fruito dal pubblico tutto intero e è composto, per intenderci, da un'essenza, un profumo, una mostra, una talk, una performance con una danzatrice e un film. E qui a Centrale FIES si riesce a vedere tutto l'intero lavoro curatoriale di questo gruppo.
0: Sì.
4: E per noi era interessante appunto svilupparlo in questo modo.
0: Allora, gli appuntamenti sono parecchi e appunto prendono il via proprio in quest'ultima sezione di Centrale FIES di quest'anno. Vogliamo ricordarli?
4: Sono tantissimi.
0: Lo so, scegliamone qualcuno. Scegliamone qualcuno.
4: Non fatemi fare una scelta che poi, come dire.
0: Lo so, però dobbiamo almeno. Allora facciamo una cosa, magari ci sono artisti che non sono mai venuti, è una domanda che faccio spesso.
4: Sì, ci sono artisti che non sono mai venuti, e sono sicuramente Violetta Cottini e Wissalu Babi, che arrivano anche lì da un progetto lungo di tutoraggio che dura tutto l'anno e in collaborazione con Sant'Arcangelo e altri 12 realtà italiane, e loro porteranno la loro prima opera creata all'interno di questo progetto che si chiama Fondo. E verrà vista qui per la prima volta dal pubblico di Centrale FIES,
0: sì,
4: che sono già stati a Sant'Arcangelo, e con appunto una seconda parte del lavoro che stanno facendo. Poi, come parlavo prima di Industria Dipendente, ci saranno Motus stasera,
0: con
4: quindi grande ritorno anche di un gruppo storico. Domani Collettivo Cinetico, che invece fa parte di FIES Factory, un altro progetto di Centrale FIES, per finire con l'ultima sera con Anagor, che è anche un gruppo della Factory. Quindi diciamo che quest'ultima parte di Centrale FIES raccoglie sia le compagnie storiche con le quali collaboriamo da 25 anni, sia tutta una serie di nomi nuovi. Compagnia anche con la quale collettivo con il quale lavoriamo da moltissimo e che era un po' però che non saliva on stage da noi, è Malivail, che avrà un lavoro di ricerca molto interessante sul tema della necromanzia e dei rituali legati a questa pratica.
0: Va bene, allora grazie davvero a Virginia Somadossi. Vi suggeriamo ancora una volta di scoprire tutto ciò che accade e accadrà a Centrale FIES sul sito centralefies.it. Love is Political, questa sezione la trovate declinata in tutti gli appuntamenti che abbiamo appena accennato, quindi buon lavoro a tutti voi. Virginia, a risentirci presto, ciao.
4: Grazie mille per il sostegno, ciao, buon lavoro.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, salutando Dro, altro luogo, insomma, credo che Giorgio e Giorgia si stiano rendendo conto dell'enormità di attività culturale che c'è in estate e anche in altre stagioni in Italia, no? Noi cerchiamo di sostenerla perché ci sembra qualcosa di interessante, che è proprio tipico dell'Italia, e speriamo che non venga, come dire, rarefatto, impedito e magari reso difficile da politiche che privilegiano un altro tipo di idea di cultura, insomma, che magari è anche un po' più facile, no? Cioè un po' più, come dire, anche meno sfidante per certi versi, però non so, magari ci pensiamo su e ne parliamo insieme nella prossima parte. Fra un po' si parte per il 1976.
5: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
6: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
5: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
7: Anteo porta il cinema nei municipi.
6: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
7: Dal 20 al 26 luglio a Villa Litta in Viale Affori. Il programma su spaziocinema.info.

0: Benvenuti nel 1976, lo spazio che dedichiamo alla lunga estate cult tutti i giorni, a quest'anno in cui, il 1976, in cui Radio Popolare iniziò le sue trasmissioni. È un viaggio spettinato fra musiche, cinema, letteratura, teatro, tante cose che in quell'anno accaddero, e questi erano i Jefferson Starship con un brano che appunto era abbastanza divertente, With Your Love. Ricorderete insomma la vicenda dei Jefferson Starship, le formazioni che appunto si susseguirono, ma questa è tutta un'altra storia. Ci siamo abituati a leggere degli incipit di libri che uscirono nel 76 o che col 76 avevano a che fare, e a chiedervi se per caso riuscite a riconoscerli. Oggi secondo me è quasi impossibile, però noi ci proviamo, e quindi vai Giorgio.
1: Fritz Prinz rivolse alla gemella un'occhiata perplessa e si strinse nelle spalle. «Io non sapevo neppure che esistesse questo zio Grigirian», affermò. «Che nome buffo», commentò Helen, con aria dubitativa, scrutando il terzo ragazzino, molto più piccolo di loro. «Sei sicuro di averlo capito bene, Barile?» «Non chiamarmi Barile», si risentì Barile. I due gemelli stavano seduti sul basso muretto di mattoni, davanti al sole e bella vista, una tipica pensioncina balneare gestita dalla loro madre. Per la verità, una bella vista non c'era proprio, a meno di non voler considerare tale la sfilza di pensioncine del tutto identiche, allineate lungo il lato opposto della strada. In compenso il sole non mancava, dato che si era alla fine di luglio. Avevano appena finito di pranzare e, mentre pensavano che cosa fare quel pomeriggio, osservavano distrattamente la gente che arrivava per il weekend, con il portabagagli della macchina sovraccarico di valigie, sdraie pieghevoli, ceste da picnic, secchielli e palette.
0: Allora, mica facile, eh? Cioè, possiamo dare qualche indizio? Non lo so. Aspetta, che gli apro il microfono. Eccoti.
2: Possiamo dire che non è un genere consueto per questo autore. Quindi la narrativa per ragazzi non è nelle opere normalmente.
1: Così mettendo ancora più in crisi la situazione. E possiamo anche dire una cosa, una curiosità sull'autore, che ha iniziato a scrivere perché doveva riparare la sua macchina.
0: Ma anche questo mi sa che non aiuta tantissimo. Possiamo dire insomma che come tu dicevi, questo genere, quello dell'incipit che abbiamo letto, non è il suo genere abituale, che era molto impegnato anche in politica, era un fervente antifascista, insomma ha scritto una trilogia in cui appunto ha fatto una critica ferocissima appunto ai totalitarismi, che aveva conosciuto personalmente, evidentemente essendo di una generazione, insomma uno scrittore che è nato, adesso non mi ricordo in che anno,
2: nel 49,
0: ecco, per cui diciamo ha conosciuto l'immediato secondo dopoguerra, nato in Galles, questo possiamo dirlo,
2: a Cardiff,
0: poi appunto cittadino del mondo, in America ha avuto grande successo, ha scritto tanti bestseller. Vogliamo dirne uno?
2: Vogliamo dire il genere o ci...
0: Dai, diciamo il genere.
2: Lui è, diciamo, famoso per i suoi thriller, ma soprattutto per i suoi thriller storici.
0: Esatto, perché appunto la storia l'appassionava, anche per motivi, la storia contemporanea, la storia, e non solo. Ci sono alcuni titoli famosissimi.
2: Sì, forse sarebbero anche, diciamo...
0: Beh, a quel punto uno capisce.
2: Esatto.
0: Per cui, diciamone un paio dei suoi libri più celebri, dai.
2: Dai, un paio magari celebri, ma non troppo. Allora, sto facendo una scelta, potremmo dire L'inverno del mondo.
0: Oppure
2: La colonna di fuoco. Tra l'altro è il primo libro suo che ho letto.
0: Giorgio, ti sei incantato?
1: Io stavo trovando delle curiosità su questo autore, e ha una statua dedicata a Vittoria Gasteiz in Spagna, quindi forse questo
0: può capire darti... quanto no?
1: Intanto sì, quello che è stato l'impatto sicuramente. È stata inaugurata nel gennaio del 2008, opera dello scultore basco Casto Solano.
0: Bene, allora, diciamo noi siamo arrivati così, infatti Eli ha subito capito Ken Follett,
1: sì.
0: Insomma dicendo alcuni dei titoli ovviamente ecco che ci siete arrivati. Di che libro stiamo parlando a questo punto, diciamolo?
2: Vai Giorgio,
1: parliamo di Il pianeta dei bruchi, che all'epoca fu pubblicato sotto pseudonimo di Martin Martinsen. Devo dire, è simpatico il nome.
2: Fantasia.
1: Sì, molto creativo. E, che è appunto rappresenta un unicum quasi nella sua produzione letteraria. E, dove?
2: Vogliamo parlare un pochino della trama magari, così
1: esatto.
2: Capiamo di cosa si tratta. È la storia, come si capisce già dall'incipit, dei gemelli Price, che sono in vacanza con il cuginetto. E poi vengono inaspettatamente raggiunti da uno zio che non hanno mai conosciuto prima, e che li porta in quella che sembra una gita di campagna, ma che poi si rivela essere un'avventura con elementi fantasy, comunque soprannaturali. Devo dire che mi ha ricordato, cioè mi ha riportato molti elementi delle cronache di Narnia, questo...
1: Sì, ha delle somiglianze effettivamente, anche se poi esatto c'è un elemento comico, perché questi ragazzini si ritrovano a fare da giudici in un noioso dibattito sullo sfruttamento di una fibra filata da questi giganteschi bruchi, da qui il titolo, Il pianeta dei bruchi.
2: Beh, già indice comunque di un certo impegno anche a livello politico.
1: Esattamente, c'è già un po' una prima traccia esatto di quello che sarà. Con lo stesso pseudonimo abbiamo anche Il mistero degli studi Kellerman, nello stesso anno che viene pubblicato.
2: Quindi partiamo con la narrativa per ragazzi e poi cambiamo totalmente filone.
1: Esatto.
2: È diventato uno degli autori penso più prolifici in assoluto.
0: È partito un contributo non voluto.
2: E insomma ha scritto una quantità di libri che non, penso che se iniziassimo a elencarli arriveremo alle 12:30 senza sì. fare altro.
1: Però abbiamo proposto delle opere diciamo minori.
0: Questo, quindi. Beh sì, questo sicuramente è un libro che non tutti conoscono, quindi riassumiamone, ricordiamone il titolo di Ken Follett, cosa abbiamo letto, cosa abbiamo accennato.
1: Il pianeta dei bruchi.
0: Ecco, allora sarebbe interessante sapere se si trova ancora in giro oppure se, come accade per altri libri, lo dobbiamo cercare nei negozi di libri usati oppure online. Noi però dobbiamo velocemente spostarci su un altro titolo, questa volta anche letterario, perché in realtà no, cioè, c'è un collegamento anche lì, ma soprattutto cinematografico. Un grandissimo film italiano, io adesso vedo se riesco a farvene ascoltare un pezzetto, perché volevo farvi ascoltare la colonna sonora, ma forse è più interessante fare questa operazione. Sentiamo.

0: E questo sostanzialmente è una variazione al pianoforte dedicata da un pianista jazz piuttosto affermato, Ettore Carucci, proprio all'idea di un borghese piccolo piccolo. Questo è il film di cui stiamo parlando, un film famosissimo uscito proprio nel 76 e firmato da un grande maestro.
1: Monicelli, esatto. Niente di meno che Monicelli.
2: E non stiamo dicendo poco. Noi l'abbiamo visto per la prima volta ieri sera, proprio in occasione della...
0: Che impressione vi ha fatto? Anche perché appunto parliamo del 76, di 50 anni fa.
1: Perché non sembra di 50 anni fa.
0: Parliamo però, parliamo.
1: Sì, esatto. Non sembra di 50 anni fa, nel senso che, a parte magari... alcuni elementi di stile che certo possono essere riportati.
2: È più attuale quasi adesso che quando è uscito, mi verrebbe da dire, visto la contemporaneità che viviamo. Una caratteristica che abbiamo notato, che era tipica delle commedie all'italiana, è come il film quasi a un certo punto si divida in due. Ha una prima parte molto commedia, con anche picchi demenziali quasi, specie quello che riguarda la setta mazzonica, questa sottotrama molto interessante, mentre poi c'è un evento tragico che avviene e il film diventa completamente drammatico, perdendo completamente la sua ironia, che era una caratteristica proprio di quel genere, di quel filone, molto impegnato comunque anche.
1: Beh, secondo me possiamo anche fare un po' di spoiler, visto che è un film del 76.
2: Esatto, sì. Che consigliamo comunque.
1: Che consigliamo, però, per capire più o meno di cosa si parla. Il protagonista, interpretato da Alberto Sordi, quindi comunque rimaniamo nell'empireo, come rimaniamo, è Giovanni Vivaldi, un impiegato ministeriale che è alla soglia della pensione, però ci tiene che il figlio appunto entri a lavorare in ministero e si infila in tutta una serie di situazioni piuttosto strane, tra cui per l'appunto entrare in massoneria, come diceva Giorgio.
2: Per far sì.
0: Beh, che adesso sembra strano, ma che allora era una cosa, vabbè, insomma, poi vi racconto. Vi racconto cos'era la massoneria in quegli anni.
1: Sì, ma non fa strano il fatto che sia entrato in massoneria, quanto più è divertente il modo in cui viene.
0: Certo, viene cooptato, esatto, e poi sensata. Sì, certo.
2: E quindi tutto questo, diciamo, prende una piega, come diciamo prima, molto comica. Purtroppo a un certo punto, proprio sul più bello, quindi il momento in cui il figlio sta per andare a fare questo concorso, c'è una rapina e il figlio muore, viene ucciso in questa rapina, e qui la vita della famiglia si ribalta completamente. In particolare il personaggio appunto di Alberto Sordi deciderà di farsi giustizia privata, possiamo dire, ecco. Quindi prende, diciamo, un tono decisamente molto più oscuro. Chiaramente Monicelli non è a favore di questa scelta e lo mostra chiaramente.
1: Sì, tra l'altro prende una piega così nera a questo film che molti l'hanno considerato la pietra tombale, e qua cito proprio, della commedia all'italiana. Quindi un momento in cui
2: smette di far ridere.
1: La commedia fa ridere rispetto a ciò che
2: esatto.
1: Si presentava appunto nella realtà.
2: Sì, c'è da dire che vediamo delle scene, a me è anche stupito, perché mi sono chiesto, non essendo vissuto all'epoca, quanto fossero veri alcuni dettagli. Per esempio penso alla celebre scena dove il padre fa di tutto anche solo per trovare un posto in Camposanto al figlio, e vediamo questa sorta di magazzino dove sembra quasi di essere in un mercato, dove ognuno grida, si cercano le tombe.
1: È surreale quella scena.
2: È surreale, ma mi chiedo se effettivamente volesse rappresentare una situazione reale, magari anche non troppo distante, diciamo, da quella che era la realtà dell'epoca. Ci stupisce adesso come anche, cioè, poi l'ironia anche del fatto che...
1: Chissà se non andiamo a vedere in un cimitero che non ci siano dei...
0: E chi lo sa,
1: simili, esatto.
2: Tra l'altro c'è anche l'ironia del fatto che prima cerca di trovare un posto al figlio in senso lavorativo, e poi diventa invece proprio tragicamente un posto, diciamo, una tomba, ecco.
0: Prima di tornare a parlarne, magari anche un po' sull'attualità, vedevo l'altro giorno un'intervista di Monicelli alla RAI in cui appunto raccontava di cosa significa essere un borghese piccolo piccolo, cioè significa sostanzialmente non avere nessun tipo di considerazione per il prossimo, cioè dimenticare anche alcuni valori che potremmo considerare la base, no, di un cristianesimo sentito.
2: Cosa che dice tra l'altro all'inizio.
0: Non avere nessun tipo di considerazione per il prossimo, cioè dimenticare anche alcuni valori che potremmo considerare la base, no, di un cristianesimo.

crisi, di paura generalizzata e diffusa, ed ecco che ritorna questo egoismo, no? Cioè questo modo di pensare solo a sé. E proviamo ad ascoltare un breve estratto, dicevo.

0: Signore sia con voi. Spirito, fratelli, prima di celebrare i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
1: Madonna mia, per amore del figlio tuo, dai mano al figlio mio. Sale, sale, santo, sapienza, porta dentro casa mia la provvidenza. Grano, grano santo e sapienza, porta dentro casa mia la provvidenza. Incenso, incenso santo, sapienza, porta dentro casa mia la provvidenza.
2: Amalia, noi andiamo,
1: A Mario, senti, la Madonna ti benedice e questo ti porterà fortuna.
3: Ciao, ma.
1: Ciao. Mi scordavo il meglio.
2: Brava donna tua madre,
3: E pensare che non ci credeva.
2: Muoviamoci,
3: Prendiamo la macchina.
2: No, non mi hanno rinnovato l'assicurazione, meglio essere prudenti. Prendiamo entrambi, rieccola.
1: Maria, benedite casa mia. Gesù, Giuseppe, Maria, pace e bene a casa mia. Gesù, Giuseppe, Maria, cacciate le figlie da casa mia.
2: Andiamo.
4: Allora, ho scelto questo brano, che voi avete visto proprio perché l'avete visto recentemente, in cui Shelley Winters, che era una celebre attrice britannica, famosa in, insomma, anche per molti film hollywoodiani e poi trasferitasi in Italia, anche perché fu una delle mogli di Gassman, di Vittorio Gassman, Shelley Winters, che ebbe anche in un'età più matura una carriera abbastanza importante, per esempio interpretò la cosiddetta saponificatrice, la Cianciulli, in un celebre film
5: Gran Bollito
4: che appunto, e anche altre pellicole importanti. Era lei che interpretava la madre di questo figlio disgraziato, perché appunto
5: di un padre altrettanto
4: piccolo borghese, e quindi avete sentito, l'ho scelto apposta perché c'è tutto. Lei naturalmente era un'attrice, poteva essere più distante dal personaggio, ma lo interpreta molto bene, di questa donna molto semplice che va continuamente in chiesa, molto superstiziosa, appunto raccoglie sale, lo immerge, adesso chiaramente sentivamo solo il dialogo, ma lo immerge nell'acqua santa, lo dà al figlio prima dei colloqui per trovare un lavoro, poi il film ha un esito drammatico, ma come dicevamo, no?
5: Nel film comunque lei rappresenta un po' quella che è la voce della verità, cioè dà consigli come dovrebbero comportarsi i personaggi, soprattutto il marito, che vengono sempre, diciamo, ignorati, e diciamo per...
6: Tra l'altro c'è questa dinamica bellissima, oddio, bellissima da un punto di vista cinematografico, per cui all'inizio del film lei è appunto la donna, la moglie di un borghese piccolo piccolo, quindi viene considerata meno che niente, è un po' quasi una serva in casa. Nel momento in cui appunto accade la tragedia, muore il figlio, lei entra in una specie di stato catatonico, non riesce più a far nulla, muoversi.
4: Rimane invalida, sì.
6: Rimane invalida, e a questo punto però si vede che effettivamente il marito si prende cura di lei, quindi c'è un passo, sì, cioè... e si capovolgono i ruoli.
5: Esatto, vediamo anche lui chiaramente in difficoltà.

0: difficoltà non essendo abituato, e poi ci sono queste scene che a me francamente hanno spezzato il cuore. Parliamo di un'epoca in cui anche il palinsesto della televisione non riempiva la giornata, e il marito che prima di uscire accende la TV, che ancora non c'è nulla, dice: tranquilla che tra 2 ore iniziano i
1: Ah,
0: programmi.
1: io me lo ricordo, sì, mi ricordo questa cosa. Sì,
0: Veramente spezza
1: iniziavano con la
0: il cuore.
1: TV dei ragazzi, molto attesa dai bambini, però allora io vi ringrazio per aver visto questo film, insomma è interessante vedere l'effetto che fa, insomma anche a generazioni diverse, arrivano anche dei messaggi degli ascoltatori che appunto lo hanno riconosciuto rispetto a altri discorsi che si fanno in questi giorni, Anna ci scrive che lei vieterebbe i social agli adulti. Sono molto d'accordo, sono molto d'accordo. Certamente sarebbe un'operazione abbastanza divertente vedere l'effetto che fa, e credo che ci sarebbe quasi certamente una reazione assai più violenta di quella che, per esempio, può esserci in Francia quando verrà o tenteranno di implementare quest'idea. Allora, io ringrazio Giorgio e Giorgio per essere stati i nostri recensori, e ricordiamoci tra l'altro che c'è un elemento che ci aveva spinto a parlare del Borghese Piccolo Piccolo, non solo il fatto che è molto attuale, che Monicelli è un grande maestro, che era il 76, ma anche che poi il padre pensa di farsi giustizia da sé.
0: Esatto.
1: In questi giorni questo è un
0: Parla
1: tema
0: tu.
1: veramente importante, cioè si capisce quali sono le radici egoistiche di un concetto del genere, cioè di un concetto del genere non dobbiamo veramente, io credo, mai dimenticarlo, perché tutti potremmo diventare un borghese piccolo piccolo, ma
0: Da rivedere.
1: l'importante è non diventarlo, cioè fare un passo indietro, ed è difficilissimo quando, insomma, in questo caso addirittura una tragedia, una morte improvvisa e prematura, colpisce una persona, no?
0: Esatto.
1: Ma non può, la risposta, almeno a nostro avviso, credo di tutti e tre, non può essere quella della legge del taglione, insomma, come è
0: Soprattutto
1: stato
0: se
1: detto,
0: applicata male, esatto, diciamo.
1: soprattutto se applicata nella maniera in cui, come abbiamo visto in questi giorni, la cronaca ci riporta. Allora, vi lasciamo con un brano non conosciutissimo di Giorgio Gaber, ma credo che qualcuno lo riconoscerà. Indovinate come si chiama? I Borghesi.
2: Ottimo.
0: In tema.

fanno la battuta e ascoltano l'effetto. E io ero lì, come una comparsa. Vivevo la commedia, anzi no, la farsa. E chissà perché, durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone.

bloccava, il colore scompariva. Fermo, immobile, di pietra. Sì, tutto di pietra. E io vedevo già il suo busto davanti ad una aiuola con su scritto: Professor Malipiero, una vita per la scuola. E chissà perché, anche durante questa allucinazione, mi veniva sempre in

E poi ha sempre delle strane allucinazioni. Ogni tanto viene lì, mi guarda e canta una canzone stranissima che io non ho mai sentito.

0: 1978 sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Insomma, noi stiamo discutendo animatamente di cosa significhi essere un borghese piccolo ai giorni nostri. Stiamo parlando di tasse, potere d'acquisto, di tante cose, giusto?
1: Anche di caffè.
0: Di evasione fiscale, problema insomma imbarazzante. Io ogni tanto mi capita di andare all'estero, mi è capitato di sentirmi dire: ah sì, l'Italia è il paese dove nessuno paga le tasse, cioè non è la fama che ci siamo fatti, è anche questa. E purtroppo invece le pagano sempre gli stessi. Vedete poi alla fine dove si va a finire, parlando di cinema.
1: Il cinema politico di una volta, priva grandi.
0: Però qui parlavamo di una commedia, no? C'è una commedia che è stata molto popolare, non era solo cinema politico, no? Allora, Gaber veniva al mio liceo scientifico a cantare, era l'80° liceo scientifico, dice Claudio, che ha ascoltato i borghesi, tratto, lo ricordo, dal signor G di Giorgio Gaber. Ma insomma, adesso lasciamo quegli anni, insomma, anni precedenti la vostra nascita, direi. Quindi, Giorgia, vi riporto all'oggi, e sempre perché vi piace il teatro, questa volta nel nostro Best Of vi presento Ursina Lardi. Ursina Lardi è una grande attrice teatrale, e non solo, nata in Svizzera, si è trasferita da tempo a Berlino, dove lavora con i principali registi e istituzioni teatrali tedesche. È particolarmente cara a Milo Rau, che è un artista che vi consiglio di intercettare, è venuto molte volte anche a Milano al Piccolo, che fa teatro documentario, quindi utilizza moltissimo il video e anche gli strumenti di ripresa sul palco in una maniera molto originale. Ursina Lardi con Milo Rau ha fatto tante cose, ha portato anche un suo spettacolo alla Biennale Teatro del 2025, quella dell'anno scorso, e le è stato consegnato il Leone d'Argento. In quell'occasione ha fatto un discorso che ha lasciato tutti abbastanza, che ha colpito quasi tutti, ha colpito particolarmente il ministro della cultura Giuli, che era seduto in prima fila, credo, ma comunque ha colpito tutti noi, e poi ci ha rilasciato un'intervista. Allora, nel nostro Best Of, lo spazio dove vi facciamo riascoltare alcune delle conversazioni e dei reperti sonori che ci sembrano più interessanti della passata stagione, sentiamo il discorso di Ursina Lardi, che parla anche perfettamente italiano, essendo svizzera, e poi anche un estratto dall'intervista che le abbiamo fatto.
2: Ammetto che ho sempre fatto fatica a prendere troppo sul serio il valore dei premi, a volte persino quando ero io stessa a riceverli. Allora perché oggi è diverso? Forse il valore di una cosa si coglie davvero soltanto quando una cosa è minacciata. Questa minaccia non riguarda me stessa, ma ciò che questo premio rappresenta: il rispetto e la stima per l'arte. Soprattutto in tempi come questi, con le destre estreme e libertarie, ma anche con forze conservatrici più moderate, che continuano a smantellare e a aumentare non solo i finanziamenti e le infrastrutture, ma le condizioni stesse che rendono possibile l'arte. In tempi come questi, fare teatro è diventato di per sé un atto politico. Il teatro, dal solo fatto di esistere, ci rivela come possiamo essere liberi, ci impedisce di dimenticare ciò che l'uomo sa dell'uomo. Settimana scorsa, durante un'intervista, una giornalista mi ha detto: del teatro si parla sempre meno e sempre più a fatica. Una frase terribile, significante. Il teatro e l'arte in generale stanno vivendo una profonda perdita di significato. E non è soltanto una questione di tagli, non vengono meno solo i finanziamenti, ma anche il rispetto e la considerazione per chi fa cultura. Veniamo ridicolizzati, dichiarati inutili, superflui e innocui. E questo mi ferisce più di ogni censura, più di qualsiasi forma di pressione. I toni si sono fatti crudi, aggressivi, ovunque. Quanta farsa, quanto fumo. La classe politica entra in scena a gambe larghe, brutale, virile fino al grottesco, quasi primordiale a volte, disumana. L'impatto è enorme, paura, terrore ogni giorno, e quel tintinnio di sciabole che risuona dappertutto, e dappertutto risposte semplici a domande complesse. In un clima come questo, ogni pensiero sfumato, ogni volto sensibile, ogni gesto di tenerezza, ogni tono lieve e sottile si impone come una presenza irrompente, disturba e agisce come mezzo di contrasto. E quindi sì, ha una sua logica che oggi è politicamente in voga banalizzarci e tentare di prosciugarci. Ora, più che mai, noi, protagonisti dell'arte e della cultura, dobbiamo unirci, stringerci in solidarietà e opporci ai tentativi di metterci gli uni contro gli altri nelle imminenti lotte per la distribuzione delle risorse. Sì, dobbiamo confrontarci sul palcoscenico e fuori con tutte le questioni urgenti che la nostra contemporaneità ci impone, ma non dobbiamo ridurci a un semplice riflesso delle discussioni o decisioni politiche. Questo potere su di noi non dobbiamo concederlo. Per questo, torniamo all'arte quanto prima. Vorrei leggervi una poesia di Walt Whitman. Chissà, quasi non si osa dirlo. I tempi lunghi, lunghissimi, le strade, i paesaggi, le costellazioni, la Via Lattea, i battiti della natura raccolti, tutte le epoche svelate nel più profondo, ricordi di passioni, di eroi, di guerre, di amori, di adorazione, tutte le vite umane, le voci, i desideri, i pensieri, tutte le esperienze sono state pronunciate. Eppure, dopo innumerevoli canti, lunghi o brevi, in ogni lingua, di ogni terra, qualcosa ancora non è stato raccontato, né a voce, né per iscritto. Qualcosa manca. Chissà, forse è meglio ancora inespresso. Amici, come vedete, c'è ancora molto da fare. La complessità del mondo sfugge alla presa delle ideologie, e l'arte è uno strumento potente per comprendere e dare forma al nostro tempo. Non ci resta che andare avanti. E anche se talvolta in questi tempi ci sentiamo indifesi, non importa. L'arte sarà forse indifesa, ma è e resterà indistruttibile. Nella motivazione del Leone d'Argento, William Dafoe parla della radicalità e dell'empatia nel mio modo di recitare. Esatto, dobbiamo essere radicali, empatici. Celebriamo la capacità umana di poter fare un passo di lato, nonostante tutto, nonostante gli intrighi del quotidiano e del presente politico, e di muoverci liberamente su un palcoscenico, senza paura, senza riserve, con forza e fragilità, con la mente lucida e il cuore in fiamme. Perché questo è resistenza.
3: Brava! Brava!
4: la sensazione che lei sia rigorosissima nella selezione delle cose che fa, sia al cinema che a teatro. Qual è il criterio che segue? Un progetto cosa deve avere per interessarla veramente?
5: Una grande complessità, è proprio quello che devo dire, posto per ambiguità e che non si spieghi solo leggendolo, solo leggendo il testo. Cerco sempre che ci sia uno spazio anche proprio per le cose che si possano solo sentire o scoprire facendole, facendo proprio la performance. Perché se un testo è lì già completo, allora cosa ci metto io? No? È quello che cerco. Cerco proprio gli spazi dove posso trovare la libertà.
4: In questo spettacolo la sensazione che io ho ricevuto, proprio come ci stava spiegando un attimo fa Ursina, è che oltre al fatto che lei è coautrice di questo spettacolo, il suo lavoro di co-drammaturga viene da lontano. In qualche maniera lei ha proprio questa caratteristica anche rispetto a personaggi più classici, come quelli che ha interpretato in altre occasioni con testi già consolidati, da Fassbinder a La Lulu, ad altri importanti spettacoli che ha fatto. Lei trova sempre il modo di abitare drammaturgicamente il personaggio, giusto?
5: Esatto. Io mi sono sempre considerata autrice di quello che faccio, anche se è un testo già scritto, già o molto classico, perché non è, per me non è solo che aggiungiamo noi attori una interpretazione, aggiungiamo di più, aggiungiamo, è proprio una nuova creazione quello che facciamo, se ci riesce, se diventa bello, no? Se no, no. Però nei personaggi più interessanti che ho fatto, penso proprio che non ho mai, non mi sono mai vista come qualcuno che ripete qualcosa che è stato fatto già mille volte o centomila volte, e neppure non sono quella che interprete le idee di un regista. Io interpreto le mie idee e sono in dialogo, no? Con tutti, con la regia, con i colleghi, e così si sviluppa una cosa proprio nuova. È quello il teatro, non è di ripetere qualcosa. La tradizione è una cosa, non bisogna dimenticarla, però bisogna sempre andare avanti.
4: E tener conto anche dell'epoca in cui si propone quello che si propone. Lei cosa cerca, mettiamola così, in un rapporto con la regia?
5: È proprio il dialogo che cerco. Per me, se la regia non è disposta di entrare in un dialogo, allora non mi interessa. Ma posso proprio dire che negli ultimi anni non ho più lavorato con gente che non sono interessati nel dialogo. Era sempre, anche se sono molto particolari o se hanno proprio uno stile già molto forte, no? Come per esempio con Castellucci, ma era un dialogo che lo abbiamo fatto assieme, sì. Non era lui che ha detto fa quello e fa quello e io lo faccio, era sempre un dialogo, e è quello che cerco, perché allora non è, perché sono sicuro, lo so che se c'è il dialogo e se riesce, allora quello che esce di questo è di più di uno e uno.
4: Tornando allo spettacolo, allo specifico della veggente di Seherin, che poi appunto di Seherin è ancora più difficile, no, da tradurre, perché vuol dire anche altre cose, vuol dire anche l'osservatrice, dire che...
5: Esatto, giochiamo un po' con quelli.
4: Esatto, cosa che in italiano è impossibile, ci sono due parole diverse, bisognerebbe dire la veggente osservatrice, ma non suona bene, e quindi va bene la veggente, perché la veggente per noi
5: è solo
4: Cassandra, appunto, sì. Esatto, cioè per cui... quindi il mito greco, evidentemente, insomma, qualcosa su cui non è la prima volta che Milo Rau lavora, e nemmeno lei, insomma, cioè siete entrambi dentro a questa cosa. Il suo personaggio è un personaggio ambiguo e contraddittorio, un personaggio che nel proseguire del suo mostrarsi finisce anche per indispettire talvolta il pubblico. Era quello che voleva ottenere?
5: Sì. Non è così che voglio sempre essere odiata, no?
4: Ci sono
5: però
4: dei momenti.
5: È così che io rischio questi momenti, perché io credo che con questi momenti di indispetto, si dice?
4: Sì, di dispetto.
5: Di dispetto, proprio di interrompere la sicurezza, no? che esiste.
4: Anche provocazione.
5: È anche una provocazione, sì. Non è una provocazione al stile di, non so, violento, sì, di spogliarmi o qualcosa così che già...
4: non c'è tanto visto, come, sì.
5: Tantissimo, sì. Visto. No, ma è proprio di entrare in personaggio in momenti più oscuri di un personaggio o di una persona o dell'umanità, di ciascuno di quelli che sono in pubblico. È quello. E questi sono quei punti che provo proprio di toccare, no? E così, se si prova di essere proprio di entrare in quello che vuol dire essere umano, allora c'è anche l'oscuro,
4: sì.
5: E anche lo più oscuro. E sono quei punti lì che cerco. Non voglio essere tutto il tempo lì, però ci sono e non voglio ignorarli, è per quello che spesso li tocco.
4: I premi a volte li giudichiamo forse un di più, qualcosa di, cioè, sono premi importanti, però sono premi che derivano da tutta una serie di considerazioni. Servono però a volte, questo mi è capitato di verificarlo anche con altri artisti, per fare il punto un pochino, cioè uno una volta che piglia un premio in situazioni internazionali significative, magari riflette un attimo, si guarda indietro e dice: cos'è che mi manca ancora, oppure no? Lei ragiona così, oppure invece è pacificata nel suo percorso artistico, pur cercando sempre ovviamente nuovi stimoli, come sì, penso sì. Sia normale.
5: Beh, questo premio per me significa tanto, perché appunto è un premio proprio internazionale, e adesso in questo contesto anche con la veggente osservatrice, mi piace questo titolo, penso che possa anche aiutare per fare una tournée forse in Italia, no? Forse aggiunge qualcosa, allora c'è anche un significativo in questo, però perché sono molto felice adesso con questo premio, e in questi tempi, lo dirò poi anche nel discorso, è molto importante di festeggiare ogni stima che venga data all'arte, no? Non è solo un premio per me, è uno stima, è una stima per il mio lavoro, però anche appunto per l'arte, certo. E per quello che credo che lo godo di più di altri premi finora. E poi è un...
4: Vabbè, c'è Venezia.
5: C'è Venezia.
4: Venezia è sempre Venezia, sì, alla fine, con sì, tutte sì. Le sue contraddizioni, sì, per sì. L'appunto direi che è proprio un luogo adatto anche a certi sì. Discorsi che sì, hanno sì. Vari valori. Secondo lei il teatro, che è di fatto il luogo più empatico dell'arte, forse la musica, diciamo, può in qualche modo essere associata alla danza, ma comunque il teatro di per sé, per il tipo di rapporto che si crea, no? Il teatro dal vivo intendo, con il pubblico, è uno scambio continuo, ogni replica non è mai uguale a un'altra, insomma tutto quello che noi sappiamo bene tutti del teatro, però può ancora avere un valore politico, dico come mezzo, non come contenuto, che il teatro porti con sé contenuti politici, meno male che c'è il teatro che ne porta tantissimi, sì. Mentre altri mezzi molto meno. Ma ce l'ha ancora? Arriva abbastanza? Oppure è un mezzo in fondo un po' elitario?
5: È una domanda difficile. Il teatro non è che possa cambiare proprio la politica, non è che adesso sarà la pace in Iraq, certo. Dopo che ho fatto questo, no? Quello no, però quello che può fare è continuare a essere lì e fare le domande,
4: sì.
5: e proprio difendersi contro la moda di cercare le risposte semplici a domande complesse,
4: semplificare,
5: e di essere lì, di non scomparire, perché tanti vogliono che non ci sia più. È quello il punto politico,
4: sì.
5: Che esistiamo, che siamo lì, e che noi restiamo qua. È indistruttibile il teatro, è quello che penso.
4: Lo penso anch'io, anche perché sennò non sarebbe durato così a lungo, sì. E soprattutto finché ci saranno persone che escono di casa apposta per andare a ascoltare, vedere, sentire,
5: esatto.
4: partecipare insomma al lavoro di altre persone in teatro.
5: È anche interessantissimo dopo Corona, per esempio. I cinema finora non si sono ripresi. Invece la Shaolin, ma subito,
4: da noi è pieno,
5: ma è pieno, pieno, pieno. È interessante. Non so, la gente vuole avere quello spettacolo in vivo.
4: La classica domanda: ci dice qualcosa dei suoi prossimi progetti, anche quelli di cui non dovrebbe parlare?
5: Beh, la prima cosa sarà la prossima tappa è la prima della Veggente a Berlino. E poi la tournée. Penso che adesso sì, non so ancora esattamente, so che andiamo a Firenze, per esempio.
4: A Pergola.
5: E poi faccio una nuova creazione con Thorsten Lenzing, che lavoro già 20 anni con Thorsten Lenzing. Sarà la prima a Berlino, Tanzen der Idioten, si chiama, non so come si chiama.
4: Tanzen der Idioten, idioti che ballano.
5: Sì, idioti che ballano. E sarà in gennaio, però ci sono anche due progetti da cinema che stiamo preparando, però non abbiamo ancora i mezzi. E uno sarà un thriller e l'altro sarà un film politico che entra in politica e fa una grande carriera in politica con delle idee piuttosto fragwürdig.
4: Ah sì?
5: Com'è fragwürdig?
4: Contraddittorio.
5: Esatto, sì. Che non tutti.
4: Fragwürdig, sì. sì, che potremmo mettere
5: anche
4: in discussione.
5: Anche lì toccherò di sicuro punti che non si vuole vedere.
4: Ah, bene, bene, bene. La ringrazio molto, come sempre interessantissimo.
0: Allora, questa era la conversazione con Ursina Lardi che avevo avuto alla Biennale Teatro 2025, quindi parliamo dell'anno passato. Nel frattempo ovviamente lo spettacolo a cui accennava ha debuttato a Berlino, e per quello che riguarda i film invece appunto la produzione è ancora in corso. Ursina Lardi, insomma, Leone d'Argento, la Biennale Teatro, come avete sentito, non è una che le manda a dire, vero Giorgia?
6: No, esatto, siamo stati tutti incantati da questo intervento.
0: Devo dire che appunto tra l'altro poi venendo da un'attrice svizzera che vive in Germania ci ha fatto piacere anche ascoltare, diciamo, a me riascoltare la misura con cui dice cose molto, molto precise, anche con delle dichiarazioni che sono molto coraggiose, insomma, molto, molto importanti.
1: È anche difficile fare certi discorsi senza scomporsi, e lei
0: soprattutto
1: invece
0: senza strillare, come fanno, no? Cioè, quindi forse l'effetto di questa calma è particolarmente risonante. Anche qui c'è una riflessione da fare. Noi fra un po' parliamo di Patti Smith.
7: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: M'incanto d'estate nei quartieri dal 4 luglio al 30 agosto. Il Teatro Pane e Mate presenta 17 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori in 5 luoghi del municipio 8. Un piccolo festival che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Inclusivo, sostenibile, diffuso e accessibile. Interpreti LIS e percorsi guidati. Un progetto sostenuto da Milano e Viva, che dà voce alle persone e valore ai luoghi. Lasciati incantare. Vivi la tua città. www.mincantodestate.com.
10: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

0: Sharon Van Etten, Every Time the Sun Comes Up. Un brano che ci è stato suggerito ancora una volta dalla nostra redazione musicale. Si sono messi tutti quanti a scegliere dei brani, e devo dire che sono veramente tutti molto significativi, e noi tra l'altro ci siamo persi la risata perché c'è questa coda con Sharon Van Etten che ride alla fine della registrazione del brano. Siamo arrivati allo spazio che dedichiamo a Patti Smith in vista del concerto del 29 luglio al Castello Sforzesco in occasione dei 50 anni di Radio Popolare. La nostra ultima parte è sempre dedicata a lei, con delle letture dalla biografia di Victor Bocris, Patti Smith, poetessa del rock, con la rubrica PS Songs, il percorso artistico di Patti Smith attraverso i suoi brani, di Nicolò Vecchia. E allora, Giorgia, se sei pronta, sentiamo un altro estratto dalla biografia di Victor Bocris dedicata a Patti Smith.
1: Patti si dava da fare da scrivener e Robert stava a casa a decorare il loro appartamento con arazzi e tende di perline e si dedicava alla sua arte. Di notte, con il rock and roll che esplodeva dalle casse dell'hi-fi, fumava erba, si faceva un po' di anfetamina o un acido, mentre Patti, che a quei tempi evitava la droga, preparava una cena frugale e poi lo raggiungeva con il suo album di schizzi. Vedevano se stessi come il fratello e la sorella dei Ragazzi Terribili di Jean Cocteau. Erano entrambi rapiti dall'idea di essere artisti e di vivere fuori dalla società, disse l'amica di Glassboro di Patti, Janet Hamill, che andava spesso a trovarla a Brooklyn. Ma volevano anche diventare ricchi e famosi. La fama era particolarmente importante per Patti, perché, dopo aver perso la bambina, aveva bisogno di un modo per riaffermarsi. Robert e Patti si dicevano continuamente: «Ce la faremo, e lo faremo insieme». «Avevamo 20 anni, vivevamo a Brooklyn totalmente isolati», ricordò Patti anni dopo. «Io lavoravo in una libreria, tornavo a casa e passavamo gran parte del tempo a disegnare, a sfogliare libri, e stavamo sempre assieme, senza quasi mai vedere altre persone. E io sbocciavo». Patti passò dal disegno alla pittura e poi alla scrittura. Attraverso la scrittura lei riusciva a trasformarsi in un condensato di tutti i suoi eroi culturali. «Sentivo che le persone dalle quali potevo imparare erano le star del rock and roll. Negli anni 60 c'erano Jim Morrison, Smokey Robinson, Bob Dylan, i Rolling Stones. Mi eccito ancora per Humphrey Bogart. Mi piacciono le persone più importanti di me. Non sono interessata a incontrare un mucchio di scrittori che non ritengo importantissimi. Sono un'adoratrice di eroi». Mentre guadagnava fiducia, Patti comincia a esplorare le meraviglie di New York, andando a Coney Island in metropolitana con Robert o correndo e ballando da sola nelle strade di Manhattan, sognando gli eroi che avevano vissuto e lavorato là, da Billie Holiday e Frank Sinatra a Jackson Pollock, che lei definì nei suoi scritti il grande espressionista astratto danzante. E i suoi passi di danza jazz esplodevano in alcuni fra gli schizzi di colore più eccitanti della storia. In un pezzo che scrisse per raccontare dei suoi primi tempi a New York, intitolato The King Curtis Death Kit, rendeva omaggio a Pollock e a Franz Klein, alla cassa di detenzione femminile tra il Greenwich e la Settima Avenue, a Marcel Duchamp, a Dylan Thomas, a Cassius Clay e a Houdini, a George Raft, a Janis Joplin e a Jim Morrison. Poi schizzava e correva per la Seconda Avenue e per la Decima Strada, attraversava Madison Square Garden, arrivava alla 42esima strada dove giocava a biliardino da Playland e infine tagliava verso ovest fino alla 12esima Avenue, dove il cortile degli elicotteri era vuoto e inquietante. Il giro finiva con Patti che fissava rapita l'Empire State Building, vedendo nella sua immensità e nel suo stile una sublime espressione della fantasia della città. Patti ebbe a volte dei problemi a trovare se stessa nella confusione rutilante dei tardi anni 60, ma si divertì molto e continuò a credere con fervore che il destino avesse in serbo per lei grandi avventure di poesia e d'amore.
0: Grazie Giorgia, un estratto significativo che precede dalla biografia firmata da Victor Bocris, giornalista musicale e amico di Patti Smith. Patti Smith, poetessa del rock, ne leggeremo un pezzo anche domani. Intanto invece ascoltiamo l'episodio di oggi di PS Songs, la rubrica che Nicolò Vecchia ha dedicato a Patti Smith, un percorso artistico attraverso i suoi più celebri brani. Oggi ci parla di 1959.
2: Il settimo album di Patti Smith, Peace and Noise, esce il 30 settembre del 1997 e segna un'ulteriore evoluzione nella sua produzione artistica. Arriva solo un anno dopo un lavoro volto a superare, come abbiamo raccontato nella scheda precedente, una sequenza di gravi lutti. Dopo il ritiro delle scene negli anni 80 a Detroit, l'artista era stata colpita dalla scomparsa del marito Fred Sonic Smith, del fratello Todd, di Robert Mapplethorpe e anche di Kurt Cobain, che considerava un artista a lei vicino per ispirazione e vocazione. Per tutti questi motivi, Gone Again del 96 aveva assolto una funzione terapeutica ed elegiaca, permettendo all'autrice di elaborare questi traumi principalmente privati. Peace and Noise, di converso, sposta l'asse dell'indagine dalla sfera intima a quella pubblica e civile. L'origine di questo spostamento risiede in una promessa. Prima della prematura morte per insufficienza cardiaca avvenuta nel 94, Fred e Patti Smith avevano a lungo discusso il progetto di un album a quattro mani, esplicitamente orientato al rock politico. La coppia aveva immaginato un'opera che affrontasse in modo frontale le crisi sistemiche e i drammi del presente. Peace and Noise concretizza parzialmente quella visione, sebbene con un'estetica sonora differente da quella che avrebbe probabilmente scelto il chitarrista degli MC5, la cui impronta compositiva era storicamente orientata verso ritmiche più ruvide e aggressive. I brani del disco affrontano macro questioni collettive: l'eredità bellica in Vietnam, le devastazioni causate dall'epidemia di AIDS, l'alienazione del tessuto urbano e il suicidio di massa dei membri della setta Heaven's Gate. Nelle sessioni di registrazione la cantautrice riunisce i collaboratori storici Lenny Kay alla chitarra e J.D. Doherty alla batteria, accogliendo il bassista Tony Shanahan e il chitarrista Oliver Ray. Quest'ultimo, introdotto nel gruppo grazie alla frequentazione con Allen Ginsberg, contribuisce a creare spazi sonori dilatati e misurati che permettono alla vocalità della cantautrice di emergere con una nitidezza assimilabile a una recitazione teatrale. In questo periodo anche la dimensione live subisce una netta evoluzione. Avendo la responsabilità della crescita dei figli Jackson e Jesse, allora di 15 e 10 anni, Patti Smith rifiuta i lunghi e usuranti tour tradizionali. L'attività dal vivo si articola così in poche date selezionate. Un fulcro cruciale è costituito dalle esibizioni nel periodo di Halloween al club CBGB di New York, locale in cui la band era nata negli anni 70. In questi concerti raccolti, la cantautrice ritrova la sferzata elettrica del rock minimale, alternando letture poetiche a improvvisazioni sonore. La preparazione del nuovo materiale live si era avvalsa anche di una serie di storici concerti d'apertura per Bob Dylan tra il 95 e il 96, durante i quali il gruppo aveva testato sul campo lunghe suite improvvisate, strutturando la transizione verso un approccio scenico maturo, rigoroso e privo di concessioni spettacolari. Il nucleo narrativo dell'intero disco è costituito dalla terza traccia, il brano intitolato 1959. La genesi di questa canzone emerge da una singolare combinazione di eventi in cui la biografia privata dell'artista si intreccia con i grandi mutamenti della geopolitica. Il processo compositivo prende avvio quando Shanahan presenta a Smith un riff di basso essenziale associato a una progressione armonica definita. L'elemento catalizzatore arriva in studio di registrazione nel momento in cui il bassista rivela casualmente il proprio anno di nascita, che è il 1959. Quella precisa data innesca nella memoria dell'artista una serie di ricordi giovanili. Come illustrato dalla stessa Smith durante diverse interviste, nel 1959 aveva 12 anni ed era a grave rischio di bocciatura scolastica. Un suo insegnante le aveva imposto, per evitare di essere bocciata, di portare in classe un articolo di attualità per commentarlo pubblicamente. Nella sua famiglia i quotidiani e le riviste di informazione non erano di particolare interesse, dunque in casa non ce n'erano e la ragazza temeva l'inevitabile sanzione. Intervenne il padre, che le procurò l'edizione domenicale di un quotidiano. La prima pagina di quel giornale riportava i duri dettagli dell'invasione del Tibet da parte delle truppe della Repubblica Popolare Cinese, avvenuta nel marzo di quell'anno, con la conseguente repressione e la fuga in esilio del 14° Dalai Lama. fama. L'impatto con quella notizia non solo le permise di superare il compito scolastico, ma generò in lei un radicato senso di orrore per la violenza militare e un interesse per la storia e il misticismo tibetano, gettando le fondamenta primarie di una coscienza politica che l'avrebbe accompagnata per tutta l'esistenza. Nel 1959 inoltre muore il sassofonista Charlie Parker, musicista molto amato dal padre. Quell'evento spinse una giovanissima Patty a reagire al lutto domestico componendo il suo primo testo poetico in assoluto, un'elegia intitolata Bird is Free, la quale anticipava una vocazione che caratterizzerà la sua opera matura. Dal punto di vista testuale, 1959 adotta un'architettura rigorosa di matrice esplicitamente dickensiana. Fin dai versi di apertura, l'autrice chiarisce l'intento di narrare due storie, una di vanità e una di gloria decaduta. Il testo riprende in modo inequivocabile la celebre dicotomia concettuale che apre il romanzo Racconto di due città, esplicitata poi nel ritornello attraverso la formula It was the best of times, it was the worst of times in 1959. Da una parte le parole ritraggono con acuta efficacia l'euforia economica, militare e tecnologica degli Stati Uniti nel dopoguerra. I versi evocano la neonata agenzia spaziale NASA, la spinta alla modernità ingegneristica e l'esuberanza della cultura automobilistica incarnata dalle imponenti e cromate Chevrolet Impala, simboli di una libertà prevalentemente materiale. Questa opulenza convive con i fermenti sotterranei della nascente Beat Generation, richiamati attraverso l'immagine dei Desolation Angels, un calco diretto dal titolo di un celebre romanzo di Kerouac. Dall'altro lato, la narrazione si sposta in Asia. La violenta invasione cinese in Tibet è raccontata in modo solenne. Il paese himalayano viene paragonato all'orizzonte perduto del romanzo di James Hilton e descritto come una stella caduta e un tempo sacra in cui la compassione e la saggezza millenaria sono state fisicamente annientate nella terra di Shangri-La. Attraverso questo accostamento, l'artista mette di fronte chi ascolta alla grave dissonanza di un'epoca in cui l'Occidente guarda alla prosperità e alle conquiste tecnologiche, rimanendo colpevolmente inerte, se non complice, di fronte all'annientamento culturale di interi popoli. Musicalmente, 1959 è una solida traccia alt rock di poco meno di 4 minuti. L'arrangiamento si apre in modo molto classico, chitarra e batteria. La dinamica strumentale lavora per accumulo sonoro nei ritornelli, dove le due chitarre elettriche si sovrappongono per accompagnare il senso di decollo e di caduta descritto nel testo. All'interno di questa struttura elettrica si inserisce un inatteso assolo di chitarra acustica che conferisce al brano una parentesi folk più delicata e vulnerabile. L'interpretazione vocale si distingue per fluidità e nitidezza, priva di esasperazioni drammatiche. Una prova che le varrà nel 1998 la prima candidatura ai Grammy Awards come miglior interpretazione vocale rock femminile.

0: Mentre infuriano le discussioni sulla contemporaneità, cari Giorgio e Giorgia, noi ci stiamo avvicinando alla fine della nostra fascia culturale. Voi domani non sarete qui, non possiamo dire dove sarete, ma possiamo dire che sarete in esterna. Aspetta Giorgia, dimmi.
1: Dico, saremo in giro.
0: Ecco, sarete in giro perché vi costringerò, ahimè, ma no, ma voi penso che siate d'accordo, insomma, l'altra volta è andata benissimo. Insomma, avete trovato dei personaggi fantastici alla stazione centrale quando il tema era arrivi e partenze. Quello che possiamo dire è che domani sarete in centro a Milano. Poi spiegheremo per quale motivo, insomma, vi viene chiesto di andare. Faremo il nostro solito collegamento all'interno della puntata di domani della Lunga Estate Calda. Intanto vi ringrazio per tutto quello che avete fatto per questa puntata. Allora, un saluto a ascoltatori e ascoltatrici, e come sempre a me piacerebbe farvi ascoltare un brano di Marta Del Grandi, perché sarà proprio lei a chiudere e aprire il concerto di Patti Smith del prossimo 29 luglio. In realtà oggi succedono tante cose, però non so se abbiamo il tempo, abbiamo 5 minuti per dare un'occhiata al giornale, vedere se c'è qualcosa che attira il tuo occhio, Giorgia, o anche Giorgio.
1: Allora, continua appunto la rassegna Estate al Castello, a Castello Sforzesco. Oggi abbiamo un omaggio, un contributo ai Pink Floyd, sì, intitolato proprio Wish You Were Here. Quindi rimaniamo sempre in tema. Abbiamo al Parco della Musica il concerto di Lorde, cantautrice molto amata in Italia e all'estero, e poi al Magnolia arriva Young Miko, ossia una rapper, no, neanche più tanto emergente, ormai affermata, portoricana, che appunto è entrata a gamba tesa nella scena rap generalmente dominata da uomini eterosessuali. Invece lei porta una ventata d'aria fresca anche con,
0: essendo una donna,
1: le sue tematiche queer. Esatto, queer.
0: Bene, allora queste sono già alcune cose. Giorgio, tu hai visto qualcosa?
2: Io notavo che c'è il cinema in villa a Palazzo Moroni a partire da sabato prossimo.
0: Dove?
2: Ci saranno Palazzo Moroni.
0: Perché non so dov'è Palazzo Moroni? Mi vergogno.
1: Lo scopriamo adesso.
2: Bergamo.
0: Ecco, infatti mi pareva che non fosse a Milano. Ecco, cioè, per cui quindi c'è il cinema all'aperto.
2: Esatto. Ci saranno rassegne appunto di pellicole d'autore en plein air sabato l'8 e il 29 agosto, e si conclude il tutto il 5 settembre.
0: Bene, poi ricordatevi anche i concerti di musica classica, ce ne sono parecchi in giro per Milano e non solo. Noi adesso però vi salutiamo con il brano di Marta Del Grandi, questa volta ascoltiamo Stay. A domani, ciao, ciao Giorgio.
1: A domani.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Popolare Network.
6: La guerra all'Iran, il segretario di Stato USA Rubio, Teheran non è pronta a un accordo, pagherà caro. Tensione anche nel Mar Rosso, gli Houthi colpiscono due navi dell'Arabia Saudita. Gaza riportata indietro di 80 anni, per la ricostruzione serviranno più di 70 miliardi di dollari. L'allarme di Oxfam che sottolinea fondamentali siano i palestinesi a decidere sul loro futuro. Maxi multa dell'Unione Europea a Google, accusata di violare il Digital Markets Act. Dovrà pagare 890 milioni di euro e adeguarsi alle decisioni della Commissione, pena ulteriori sanzioni. La morte di Abderrahim Fakir, 35 sindaci di centro-sinistra si schierano con quello di Bologna, Lepore attaccato dalla destra. Tra i temi che restano al centro dell'attenzione, le linee guida sulla gestione di casi come quello del 42enne marocchino immobilizzato a terra dalla polizia. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30, non occhio per occhio ma una testa per un occhio, e questa è la linea statunitense in Iran, così ha detto il segretario di Stato Marco Rubio questa mattina. Teheran ci implora di fare un accordo ma non è pronta a negoziare, ha proseguito Rubio, che ha anche negato che l'obiettivo sia un cambio di regime in Iran. Le dichiarazioni arrivano dopo la 12ª notte consecutiva di attacchi incrociati nel Golfo, mentre la navigazione nello stretto di Hormuz rimane ferma e mentre si teme un allargamento del conflitto dopo gli attacchi condotti dai miliziani Houthi dello Yemen su due navi battenti bandiera dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso. Rubio ha anche parlato dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita per un programma nucleare civile di Riyadh, accordo che potrebbe aprire però la strada a un'arma atomica per l'Arabia Saudita. Se vuole un programma nucleare, meglio sia insieme a noi che ad altri, a un nostro alleato, ha detto il segretario di Stato di Washington. Sentiamo il sociologo Renzo Guolo, esperto di paesi arabi.
7: Benzina sul fuoco, allo stato puro. C'è una guerra in corso motivata dal programma nucleare iraniano. C'è stato l'intervento di Israele che non vuole nessun'altra potenza nucleare, perché ricordiamo che Israele è una potenza nucleare, ha la bomba e non aderisce al trattato di non proliferazione, e Trump che tratta gli stati non in quanto attori geopolitici ma come puri clientes, come qualcuno a cui vendere, un approccio che abbiamo visto quanti danni genera, perché toglie dalla circolazione tutti quegli aspetti complessi che vanno tenuti presente, tanto più in una situazione di questo tipo e quando si parla di una tecnologia che, seppure dual use, può essere declinata anche in chiave militare proprio in quanto tale, che è poi la stessa richiesta dell'Iran, perché formalmente l'Iran chiede di avere il nucleare civile e aveva fatto un accordo con Obama e altri paesi europei che sostanzialmente consentivano questo tipo di esperimento, e Trump ne è uscito E adesso vediamo che concede di fatto le stesse cose che l'Iran chiedeva, ovviamente sono attori politici diversi, no, all'Arabia Saudita.
6: I tre paesi colpiti nelle scorse ore dalle rappresaglie iraniane agli attacchi statunitensi c'è in particolare la Giordania. Sentiamo il servizio.
5: Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di bombardare un ponte o una centrale elettrica dell'Iran per ogni nave presa di mira dai Pasdaran nello stretto di Hormuz. In risposta alle minacce di Trump, il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, ha dichiarato che l'Iran risponderà con la stessa moneta a qualsiasi attacco alle sue infrastrutture e ha detto: la nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio. Secondo i Pasdaran, le minacce americane non avranno altro risultato se non l'allargamento del conflitto. Ora però gli attacchi con droni iraniani contro strutture della CIA nel Golfo Persico hanno spinto gli analisti dell'intelligence americana a indagare su un possibile coinvolgimento della Russia. La Russia potrebbe aver fornito informazioni all'Iran per la pianificazione degli attacchi oppure tecnologia avanzata per i droni. Lo scrive Reuters citando quattro persone a conoscenza dell'intelligence americana. Reuters e altri media hanno riportato, e funzionari americani hanno ammesso, che la Russia ha fornito supporto per la pianificazione degli attacchi e altro tipo di assistenza all'Iran nei suoi raid contro obiettivi americani nella regione del Golfo in generale. Ma l'indagine dell'intelligence sul possibile coinvolgimento russo nel supporto agli attacchi iraniani contro le infrastrutture della CIA non era ancora stata resa pubblica. Almeno due siti della CIA sono stati colpiti a marzo, una in Arabia Saudita presso l'ambasciata americana a Riyadh e l'altra nell'Iraq orientale. Per Popolare Network, Farian Sabai.
6: La ricostruzione di Gaza potrà costare fino a 71 miliardi di dollari. Il dato è contenuto in un rapporto diffuso oggi da Oxfam. Le priorità, i servizi essenziali per le persone. Poi si potrà pensare a progetti di medio e lungo periodo. Due nodi fondamentali: dove trovare i soldi necessari e chi deciderà come agire. Sentiamo Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia.
8: Una qualsiasi ricostruzione secondo un approccio top down o comunque guidata da stati terzi senza coinvolgere a tutti i livelli la comunità palestinese è destinata a fallire. Quello che noi chiediamo è che quanto prima il Board of Peace riesca a mettere in piedi dei meccanismi che trasferiscano effettivamente non solo l'amministrazione, ma la capacità di scelta politica riguardo alla ricostruzione. Quindi questo è importantissimo, affidare la titolarità della ricostruzione ai palestinesi. Per titolarità si intende proprio la capacità già di programmare, ideare, implementare e poi valutare e in caso modificare tutte le fasi della ricostruzione. Anzi, la ricostruzione potrebbe essere anche vista all'interno di un processo più ampio che nel medio-lungo periodo possa completare poi il percorso di autodeterminazione del popolo palestinese fino alla costituzione di fatto dello Stato palestinese.
6: È stato trovato un accordo all'ultimo minuto tra i paesi dell'Unione Europea per un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Per altri 12 mesi il prezzo del petrolio russo non potrà salire oltre un tetto inferiore al prezzo di mercato, anche in caso di grandi aumenti come quelli dovuti alla guerra in Iran, una misura che colpisce l'industria petrolifera di Mosca, contemporaneamente al centro degli attacchi di Kiev, che anche questa notte ha colpito una raffineria. I 27 paesi dell'Unione hanno risolto l'impasse sul trasporto di gas naturale liquefatto russo verso paesi terzi, che aveva portato la Grecia a bloccare il pacchetto di sanzioni. Saranno consentite esenzioni, ma solo per i contratti firmati prima dell'inizio della guerra. E questa mattina il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio nel contesto di un vertice internazionale organizzato nelle Filippine. Il Cremlino dice che c'è dialogo, ma anche di frenare eventuale ottimismo. La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro con l'accusa di aver violato la sua normativa sui mercati digitali. Il servizio da Bruxelles.
9: Le offensive contro lo strapotere delle big tech statunitensi continuano anche in estate inoltrata. Dopo la conferma da parte della Corte di Giustizia dell'UE della multa da oltre 4 miliardi di euro solo un mese fa, oggi la Commissione ha deciso di affondare il colpo sulle violazioni di Google della legge sui mercati digitali. La nuova maxi multa da 890 milioni di euro si compone di due decisioni. La prima, da 460 milioni, è per aver privilegiato i propri servizi sul motore di ricerca Google Search, dallo shopping agli hotel fino a trasporti, ristoranti, mappe e risultati sportivi. In pratica Google mostra i propri servizi in modo più evidente, come nella parte superiore della pagina dei risultati di ricerca, o utilizzando elementi visivi e filtri potenziati. Ma trattandosi di un gatekeeper, cioè una grande piattaforma che controlla l'accesso al mercato online, Google non può applicare condizioni diverse tra i propri servizi e quelli di terzi. L'altra decisione, da 430 milioni, è per aver impedito ai consumatori europei di essere indirizzati verso offerte più economiche messe a disposizione da sviluppatori terzi che distribuiscono su Google Play le proprie app. Gli ostacoli sono sia alla comunicazione delle offerte sia alla firma di contratti su canali alternativi. Google deve pagare ora la maxi multa e mettere fine alle violazioni entro 60 giorni, pena ulteriori sanzioni periodiche fino al 5% del proprio fatturato globale. Ma il rischio di creare un nuovo scontro con l'amministrazione Trump sulla politica digitale e le big tech, proprio alla vigilia dell'entrata in vigore dell'accordo UE-Stati Uniti sui dazi, è uno scenario tutt'altro che improbabile. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
6: 35 sindaci di centrosinistra, da quello di Milano Sala a quello di Roma Gualtieri, hanno firmato un appello in difesa del loro collega di Bologna, Lepore, attaccato dalla destra per aver organizzato una manifestazione pacifica ma seguita da scontri di piazza. Il motivo era la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo immobilizzato a terra dalla polizia e ripreso in un video mentre chiedeva aiuto. Un altro filmato, circolato nelle scorse ore, sembra mostrare il 42enne in stato confusionale prima di venire bloccato dagli agenti. Stamattina il Fatto Quotidiano ha scritto che le linee guida del Ministero dell'Interno su come gestire situazioni come questa in realtà al momento sarebbero solo una bozza, che tra l'altro non prevederebbe differenze di approccio a seconda delle caratteristiche di chi si ha di fronte. Sentiamo Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone.
10: È una standardizzazione del trattamento, tutti devono essere trattati con manette, fascetti e spray e qualche volta pure col taser. Le storie mediche, le storie psichiatriche, le storie neurologiche delle persone sono molto differenti, così come anche a seconda se è un giovane, se è una persona anziana, devono ovviamente esserci modalità estremamente differenziate.
6: La mancanza di linee guida adeguate in questi anni è un tema che è emerso anche al di là di quest'ultimo caso.
10: Sì, sono storie che si ripetono e che richiederebbero una sorta di commissione che metta insieme queste linee guida, che non è solo composta da esperti di ordine pubblico. Ci dovrebbero essere medici esperti in questioni polmonari, in neurologiche, ma anche mediatori, perché molte di queste persone sono stranieri. Chiamo dentro questa retorica securitaria per cui le linee guida vengono fatte spannometricamente e a volte anche rinviate all'operatore di base, che la interpreta nel modo più ovvio possibile, anche quella che gli dà consenso dentro la struttura gerarchica delle forze di polizia. Dà più consenso il trattare male e non il trattare bene. È questa cultura che va contrastata, per questo servirebbero linee guida diverse.
6: Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare un decreto di applicazione in Italia della direttiva europea sul lavoro digitale. Al centro dell'attenzione ci sono i rider e il provvedimento del governo potrebbe introdurre una sorta di presunzione legale della subordinazione. In sostanza non sarebbero i fattorini a dover dimostrare di lavorare come dipendenti, pur essendo formalmente autonomi, ma sarebbero le piattaforme a dover provare che quei lavoratori sono veramente autonomi. Tra le altre misure ipotizzate c'è il divieto di licenziare attraverso decisioni prese in automatico dagli algoritmi. La sfida sportiva, per ora solo a parole, tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci. Nelle scorse ore il capo di Italia Viva ha invitato quello di Futuro Nazionale a competere con lui in una maratona, avviando un botta e risposta attraverso i social network, di cui l'ultima puntata è arrivata stamattina, con l'ex generale che propone 3 miglia nautiche a nuoto e poi appunto una maratona, indicando come data il 17 ottobre. Sentiamo Martina Carone, analista di YouTrend ed esperta di comunicazione politica.
11: entrambi vengono un po' aiutati da questa sorta di polarizzazione collaborativa. Più Matteo Renzi se la prende con Vannacci e più Vannacci identifica Renzi come nemico, e più in realtà questo meccanismo giova a entrambi, perché permette a entrambi di uscire da questa lettura molto bipolare, molto dualistica dei due grandi schieramenti: il campo largo di cui Renzi fa parte, ma dove diciamo la leadership si contende tra Schlein e Conte, e dall'altra parte per Vannacci è un modo per emergere in un centrodestra che un po' lo vuole, un po' no. Insomma, è un buon modo, diciamo, per entrambi per emergere al di là di questa polarizzazione.
12: Nei mesi scorsi si è parlato di, diciamo, indizi che portavano alla teoria che il fenomeno Vannacci fosse stato in qualche modo alimentato e cavalcato proprio da Renzi con l'obiettivo di indebolire la destra di governo di Giorgia Meloni.
11: È complicato pensare a un legame stretto tra i due che dietro le quinte si accordano, però credo che comunque questo confermi un po' quello che dicevamo prima, cioè a entrambi serve l'esistenza dell'altro.
6: Polizia e carabinieri hanno oscurato il canale Telegram del gruppo di estrema destra Dora, la cosiddetta comunità dei 12 raggi, attiva in provincia di Varese. Il provvedimento rientra in un'inchiesta in cui è indagata una serie di membri dell'organizzazione, con accuse che vanno dall'apologia di fascismo alla propaganda discriminatoria. Nel canale venivano pubblicati contenuti di matrice neonazista e negazionista della Shoah. Carlo Cottarelli ha dichiarato di non volersi candidare a sindaco di Milano. L'economista ha detto di voler smentire le notizie su una sua possibile candidatura che continuavano a circolare. Nei mesi scorsi il suo nome per la guida della città era stato fatto in particolare da Forza Italia. Ieri sera invece un possibile candidato per il centrosinistra, Mario Calabresi, ha annunciato di stare valutando questa ipotesi, mentre stamattina Vannacci ha detto che presto annuncerà il suo candidato, celebrando il passaggio al suo partito di Luca Bernardo, che nel 2022 aveva guidato la coalizione di destra e che fino a ieri era capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. Si estende il fronte del vasto incendio boschivo che ha ormai consumato più di 2000 ettari nel dipartimento della Gironda, a sud-ovest della Francia. Sono circa 12.000 le persone evacuate dalla zona, già interessate nel 2022 da un grave incendio. I vigili del fuoco impegnati nella zona denunciano: mancano le risorse umane e i mezzi per gestire situazioni di questo genere. In Sudan, a oltre 3 anni dall'inizio della guerra tra esercito e forze paramilitari, la principale linea del fronte si è spostata nel centro del paese. La capitale del Kordofan, El Obeid, è sotto assedio da settimane. In città vive circa 500.000 di persone, a cui si aggiungono 100.000 civili sfollati fuggiti dalle violenze in altre zone del Sudan. Medici Senza Frontiere denuncia che la città è sull'orlo del collasso umanitario.
13: I am Lisbeth Albrecht and I am the emergency coordinator.
14: Mi chiamo Lisbeth Albrecht, sono la coordinatrice delle emergenze di Medici Senza Frontiere in Sudan. Oggi a rendere la vita sempre più difficile per la popolazione di El Obeid sono gli attacchi con droni, che non si limitano agli obiettivi militari ma colpiscono aree abitate, uccidendo e ferendo civili. Da giugno i droni hanno colpito scuole, mercati, stazioni di servizio, depositi di carburante e punti di distribuzione dell'acqua. Anche la principale centrale elettrica di El Obeid, causando dei blackout. Nei campi sfollati le famiglie sopravvivono con poco più di un litro d'acqua a testa al giorno. Mancano le latrine e cresce il rischio della diffusione di colera, di cui si segnalano già casi nella regione. C'è urgente bisogno di acqua pulita. Le organizzazioni umanitarie come Medici Senza Frontiere devono poter accedere in sicurezza alle aree colpite per poter continuare a fornire l'assistenza salvavita di cui c'è disperatamente bisogno.
13: Saving assistance, which is so much needed here today.
6: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Virginia Platini. La prossima edizione alle 15:30.
15: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
16: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. l'altro 8 per 1000.
17: Popolare Network.

0: sabato 25 luglio al Castello Sforzesco, The Giver and the Sea, il suo nuovo progetto musicale realizzato col pianista e produttore Ruslan Sirota. Biglietti su Ticket One e Ticketmaster, ponderosa.it 02 48 19 41 28.
1: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
0: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.

12:50 minuti, un saluto ad ascoltatori, ascoltatrici, tutti quanti sintonizzati sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia. Mi è uscito un po' male perché mi stava andando per traverso della saliva. Ciao da Niccolò Vecchia. Adesso meglio. 331-6214013 il numero dove già è arrivata una richiesta. Io non sempre le accolgo, diciamo. Ad esempio, trovo difficile infilare Frank Zappa in una conduzione musicale. Colpa mia, sicuramente, limite mio, ma mi risulta difficile. Conduzione che vi accompagna fino alle 14:30 come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. È la seconda settimana in cui ho il piacere di tenervi compagnia. Da lunedì invece ci sarà una altra voce a farvi attraversare queste ore un po' prandiali, un po' post-prandiali, con una selezione musicale possibilmente piacevole.

volevo partire da un nuovo singolo di una band che ha avuto molto successo diversi anni fa, parecchi anni fa. Sicuramente ricorderete un brano che si chiamava Brimful of Asha dei Corner Shop, che poi non è che siano scomparsi dopo aver avuto quella hit, sicuramente non hanno avute altre, però quel gruppo formato a Leicester nel 1992 ha continuato a pubblicare musica anche appunto negli anni successivi e sta per tornare con un nuovo disco. Per questo nuovo disco hanno svelato un singolo con la collaborazione di una cantante indiana che conoscono e frequentano già dal 2013 e si chiama Bubbly Kaur. Questo pezzo è Bounce and Salute.

Bounce and Salute Corner Shop con la collaborazione di Bublica Ur, che appunto ha già collaborato con loro nel disco The Double O Groove Of del 2013, e ritornano insieme per questo brano nuovo, che ancora non ci fa dire quando uscirà un nuovo album dei Corner Shop, ma era divertente ugualmente farlo ascoltare. Mamma mia se è brutta, Marco, sono cose che succedono. Mentre invece Nicola dice mi ricorda il suono dei Clash in Sandinista. Questa è una frecciatina per Marco, non so, sì, forse, boh. In ogni caso io ho letto il tuo messaggio, Nicola.

Gianco Partner dei Clash da Sandinista, come diceva Nicola, che confermava, era proprio il brano che gli era venuto in mente. Rimaniamo nell'ambito della produzione musicale britannica, in senso molto ampio, e c'è quel disco che vi dicevo che più o meno avrebbe trovato spazio in tutte le scalette della settimana. Il disco è You're Gonna Need a Little Music degli Yard Act, e non so se si riferisca alle persone che tipo parlano da un microfono alla radio, però no, in realtà no, ma gli Yard Act in questo pezzo ci parlano di talky talky people, che sono le persone che parlano tanto.

Talky Talky People degli Yard Act da You're Gonna Need a Little Music, questo disco uscito ormai da un paio di settimane, sì, possiamo dire così. You're Gonna Need a Little Music è il terzo disco degli Yard Act. E così come dicevo a Tommy via messaggio al 3316214013, a lui è piaciuta questa Talky Talky People. Gli consiglio tutto il disco, credo che possa essere un ascolto estivo molto piacevole. Altra giovane band londinese, si chiamano Man Woman Chainsaw. Questo pezzo è Nosedive, il loro nuovissimo singolo, nuovissimo, uscito ad aprile, va.

La cantante dei Man Woman Chainsaw dice che questa è una canzone che parla del desiderio di trovare contemporaneamente conforto e libertà in una relazione, attraverso la metafora di un uccello ferito in cerca di riparo. L'abbiamo trasformata in un brano allegro e ballabile, il cui tono cambia nel corso della canzone come se si trovasse il modo di rialzarsi e volare via. È una canzone che anticipa un disco che uscirà ad agosto, il 7 di agosto, e sarà appunto il disco d'esordio sul formato lungo dei Man Woman Chainsaw, che sono abbastanza chiaramente una nuova promessa del rock pop londinese. Questi invece lo sono stati, una promessa di un pop rock britannico. Si chiamano Divorce, il loro disco Drive to Golden Hammer uscito nel 2025 e li ha fatti conoscere un po' ovunque. Questo pezzo da quel disco si chiama Karen.

I Divorce con Karen, il loro disco Drive to Golden Hammer del 2025, ed è del 2024 invece, con titolo Midas, il disco dei Wonder Horse, che personalmente avevo amato moltissimo, e da cui oggi vi faccio sentire un pezzo che parla di pioggia, anche se non piove.

Rain, loro erano i Wonder Horse, 13 e 20 minuti, Radio Popolare, la conduzione musicale vi accompagna fino alle 14.30, ancora un saluto da parte di Niccolò Vecchia. La prossima canzone è una novità che ci fa annunciare il 13° album dei Teenage Fan Club, una band britannica che ha avuto sicuramente alcuni anni in cui è stata una delle band di culto che arrivavano dalla Gran Bretagna. Teenage Fan Club, che ovviamente adesso sono un gruppo britannica che ha avuto sicuramente alcuni anni in cui è stata una delle band di culto che arrivavano dalla Gran Bretagna. Teenage Fan Club, che ovviamente adesso sono

i brani che hanno composto. Lo studio in questo caso sembra un posto bellissimo su un'isola scozzese che si chiama Great Bernera. Ho guardato delle foto velocemente prima su internet, bellissima, posto pazzesco, dove hanno registrato appunto questo disco in un ambiente isolato che ha favorito la concentrazione ma anche un senso di meraviglia, raccontano sempre loro. Hanno un singolo evidentemente da farci ascoltare in qualche modo è un pezzo riflessivo, ma tutto il disco racconta, sempre secondo il Teenage Fan Club, che possono ancora essere allegri e ottimisti anche quando le cose non vanno benissimo, e che le cose non vadano benissimo credo siamo tutti d'accordo. Day in the Sun, un giorno nel sole, Teenage Fan Club.

Sì, decisamente una canzone feel good, insomma, con anche questo coro all'unisono per buona parte del brano, poi qualche piccola armonia. Sicuramente non una di quelle canzoni che arrivano e ti prendono a schiaffoni di bellezza, però per i Teenage Fan Club solo tanto affetto e rispetto, e quindi poi ascolteremo anche il disco intero, che, se ricordo bene, esce a ottobre, il 9 di ottobre. Si chiamerà Do Not Dare to Dream, non osare sognare, titolo quasi in contraddizione, diciamo, con lo spirito della canzone che vi ho appena fatto ascoltare. Altra nuova canzone prima dell'intervallo pubblicitario, con Danny Harrison, figlio ovviamente di George, e Nigel Godric, che insieme decidono di chiamarsi Dragonflies, il primo singolo di questo sodalizio tra il figlio di George Harrison e il produttore

Nigel Godrick, famoso soprattutto per il suo lavoro con i Radiohead. Si chiama Slower e direi che lo ascoltiamo. Dopo Slower, piccolo stacco e poi ripartiamo.

Monday dei Wilco da un loro disco di parecchi anni fa, Being There, disco splendido che contiene tante cose diverse. Prima mi sono perso negli accordi di chitarra elettrica che a un certo punto entrano nel pezzo che ho fatto ascoltare prima, Our Life Is Not A Movie But Or Maybe, degli Okkervil River, anche qui disco di parecchi anni fa, 2007 per quanto riguarda The Stage Names degli Okkervil River. E poi allora su quegli accordi mi è venuta in mente questa canzone qui dei Wilco, il disco Being There, anche questo ve lo consiglio ampiamente come ascolto estivo, magari più serale barra notturno, un po' come potrebbe essere il caso anche per questo disco che probabilmente non viene celebrato quanto potrebbe. Si chiama Keep It Like a Secret ed è il disco dei Built to Spill del 1999. Questa è Carry the Zero.

Non teniamolo come un segreto, Keep It Like a Secret, questo disco meraviglioso dei Built to Spill di 27 anni fa. Questa era Carry the Zero, forse la canzone più famosa, ma ci sono tante altre cose che meritano di essere ascoltate e scoperte in questo album. Questa è decisamente più recente, 2024, Wristwatch, MJ Landerman.

Manning Fireworks è l'album che ha fatto conoscere un po' in giro per il mondo MJ Lenderman, che poi da allora è diventato per qualche mese un prezzemolino. Si trovava un po' ovunque tra collaborazioni e partecipazioni a trasmissioni televisive, eccetera. MJ Lenderman, che però rimane comunque un alt rocker americano, quindi insomma non personaggio da classifica. Forse hanno questa ambizione medesima i Little Granddad, che sono una giovane band londinese. Mi sembra davvero che in questo momento Londra e la Gran Bretagna siano in un momento di grande prolificità di nuovi artisti, nuovi talenti. I Little Granddad sono una band londinese che ha certamente davanti a sé un orizzonte sonoro più americano che britannico. Possiamo definirli alt country rock, ci stanno molto bene di fianco a MJ Lenderman. Sono appunto degli esordienti. Questa è una delle loro primissime canzoni con cui però stanno già iniziando a ottenere un po' di attenzione. Babe, we've run out of time.

0: for you.
1: Little Granddad, il piccolo nonno. Babe, We've Run Out of Time è una delle loro primissime canzoni, divertente, allegra, con quei riferimenti piuttosto evidenti un po' in tutto il brano. Però, insomma, potrebbero essere anche promettenti per il futuro. Lo sono forse già un po' di più, hanno qualche canzone in più all'attivo. I She's Green, che sono una band che invece arriva da Minneapolis e hanno una cantante con una splendida voce. Noi la ascoltiamo in una loro canzone tratta da un EP del 2023, anche se ci sono delle canzoni nuove, però questa sembrava un buon punto di partenza per ascoltare i She's Green, che ci cantano in particolare Mandy.

giustamente definiti degli epigoni dello shoegaze. She's Green, abbiamo ascoltato un pezzo che si chiama Mandy, e adesso invece una canzone nuova di Fiona Apple che dura soltanto 1 minuto e 40 secondi. È tratta dalla colonna sonora della serie televisiva su Apple TV Lucky, quindi non ha a che fare con un nuovo disco di Fiona Apple. Si intitola Horns of a Bull.

è tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

Abbiamo ripreso dopo un breve stacco con Gas Station Love, pezzo del 2025, per parlare di E.J. Jones, che è questo giovane cantante afroamericano 23enne. Questo brano in particolare, appunto, dell'anno scorso, è quel brano che lo ha fatto conoscere, gli ha fatto avere un po' di visibilità. È un giovane talento che da una parte tiene tutta quella storia del soul, dell'R&B, della Golden Age, e cerca di infilarci qualche cosa di contemporaneo, e è certamente una ricetta che sta funzionando per alcuni artisti, Leon Bridges ad esempio, e in qualche modo ci prova anche E.J. Jones, che sicuramente ha un timbro vocale che non passa inosservato, e per questo genere è senz'altro un vantaggio notevolissimo. Rimaniamo un po' in questo ambito qua, e rimaniamo quindi anche negli Stati Uniti, da Memphis. E.J. Jones, davvero una delle patrie di quella Golden Age di cui parlavo prima. Invece Tampa, Florida, un po' meno sexy da quel punto di vista, però invece ha qualche cosa di molto sexy Gabriel Jacoby nel suo modo di interpretare l'R&B. Il suo disco, sempre del 2025, Gutta Child, è un album che certamente non ha avuto grande visibilità dalle nostre parti, ma merita. Anche lui è un giovane che inizia a farsi conoscere. Questo è appunto uno dei pezzi, sempre del 2025, Same.

Gabriel Giacobbi con Same Sign e tra i suoi numi tutelari cita D'Angelo, e questo non può che rendercelo più simpatico, e sicuramente qualche cosa si può percepire di questa giusta reverenza nei confronti di uno dei maestri del genere, purtroppo non più con noi. E questa è Devil's Pie di D'Angelo.

Di Angelo con uno dei brani meravigliosi di Voodoo, Devil's Pie in particolare, che si va a concludere così per dare spazio a una ragazza, una musicista di Atlanta che abbiamo già sentito ieri con una delle canzoni del suo disco Journalism, che poi ho ascoltato un po' tra appunto ieri e ieri sera. Mi sembra un disco che meriti anche un secondo passaggio. Questo pezzo è una collaborazione con Leon Thomas e Friends Again. Facile.

Friends Again, Baby Rose, Leon Thomas, il disco ve lo consiglio, Journalism. La prossima è un'altra giovane voce, c'è veramente tantissima musica là fuori, meritevole di ascolto, a volte mi viene da pensare persino troppa da poter ascoltare tutta quanta. Lei si chiama Lia Cleaver e questo pezzo è I Go Out of My Mind.

I Go Out of My Mind. Lei si chiama Lia Cleaver, brano partito più classico e poi gradualmente con un'evoluzione un pochino più elettronica, evoluzione la quale mi ha fatto venire voglia di mettere una cosa che non c'entra assolutamente nulla con tutto quello che abbiamo sentito negli ultimi 20 minuti, però una volta ogni tanto bisogna metterle le canzoni, insomma, evoluzione la quale mi ha fatto venire voglia di mettere una cosa che non c'entra assolutamente nulla con tutto quello che abbiamo sentito negli ultimi 20 minuti, però una volta ogni tanto

La cavalcata di All My Friends da Sound of Silver, gli LCD Sound System ci accompagnano alla fine anche di questa conduzione. Io vi aspetto ancora domani e poi basta. E poi basta, poi ci saranno altre voci ad accompagnarvi per le prossime settimane. Noi ci ritroviamo nel cuore del mese di agosto per altre due settimane invece insieme qui dalle 12.45 alle 14.30. Chiunque ci sia, ci sarà sempre della bella musica ad accompagnarvi in questa isola nel cuore della giornata. Tra poco arriva Almendra con Dario Grande. Ciao da Niccolò Vecchia.

Ci siamo, 14:31 minuti, giovedì 23 luglio, buongiorno, buon pomeriggio, ciao a tutti da Dario Grande, si comincia con Almendra, ormai lo sapete, questa è la fascia oraria in cui stiamo insieme per due orette dopo Niccolò Vecchia, dopo la sua conduzione musicale, salutiamo Niccolò Vecchia e grazie anche per quei bellissimi LCD Sound System con cui hai concluso oggi la tua conduzione. Adesso si parte con Almendra, andiamo avanti con altre due ore in cui sicuramente ascoltiamo tantissima musica come sempre e poi spazio a un sacco di altri contenuti tra news e ospiti che vengono a trovarci. Oggi in particolare andiamo avanti a parlare un po' di chiaramente festival e quindi nella giornata di oggi un altro festival indipendente che si tiene dal 28 luglio al 2 agosto nella 14ª edizione a Parco del Piave di Fener in provincia di Belluno, il Reset Festival, non il Reset Festival che esiste anche a Torino, questo appunto in provincia di Belluno, un bellissimo festival indipendente da cui passano un sacco di artisti che tra l'altro abbiamo avuto modo anche di conoscere qua negli studi di Radio Popolare e scoprendo così la loro bellissima musica, e quindi oggi a parlarne il direttore artistico nonché presidente dell'associazione Libero Pensiero che proprio da 14 anni organizza questo festival. E più tardi verso invece le 15:30 qui ad Almendra oggi l'intervista a cura di Claudio Agostoni che poi passerà, ve lo dico già, anche qui in studio per una piccola presentazione, dicevo la sua intervista a Cristiano De André che il 19 luglio è stato ospite all'Isola in Collina di Ricaldone in provincia di Alessandria, insomma una storica rassegna dedicata alla memoria di Luigi Tenco e dedicata ovviamente alla canzone d'autore italiana. Come sempre siamo in diretta, vi ricordo che potete quindi scrivermi, i contatti sono sempre loro, 331-6214013, sms, whatsapp, telegram, sono qui pronto a leggere i vostri messaggi e come sempre iniziamo, almeno come spesso accade, iniziamo con un brano qui ad Almendra che mi sa in qualche modo di estate, mi sa di rinfrescante, questa ha chiaramente a che fare con l'acqua, si intitola Serenade of Water, loro sono i Men I Trust.

I Men I Trust con Serenade of Water, un brano che decisamente mi rinfresca, e di solito lo ascolto appunto in queste giornate così calde come oggi. Men I Trust, anche band che mi è capitato di vedere al Primavera Sound lo scorso giugno, a inizio giugno, band sicuramente che vi consiglio di vedere dal vivo, una di quelle band delle quali insomma vorrei approfondire alcuni dischi, in particolare gli ultimi due, Equus Asinus ed Equus Caballus. Questi sono i titoli del doppio album di questa band, pubblicati appunto lo scorso anno 2025, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. Quindi diciamo dischi che vorrei approfondire sotto l'ombrellone, sicuramente ci metterei questi. Fatemi sapere anche i vostri dischi che vorreste approfondire durante le vacanze estive, insomma, se ne fate, quindi che sia sotto l'ombrellone o meno. Io in realtà sotto l'ombrellone quest'estate credo che non ci andrò in vacanza da altre parti, ma comunque sto iniziando già a segnarmi così un po' di progetti, un po' di album che vorrei ascoltarmi durante queste vacanze estive 2026. Sempre al Mendra, io sono Dario Grande qui con voi fino alle 16:30, siamo appena partiti e adesso andiamo ad ascoltare una novità degli ultimissimi giorni. Loro sono gli Yard Act, ne avevamo già parlato la scorsa settimana che stava arrivando il loro nuovo album, arrivano da Leeds e nel disco nuovo insomma hanno sperimentato ancora con alcune sonorità differenti, lo hanno registrato in parte dalle loro zone di Leeds, nelle loro zone, in parte in California, a Los Angeles, e andiamo ad ascoltarli quindi proprio con il brano che dà il titolo anche all'album. Questa si intitola You're Gonna Need a Little Music.

Gli Yard Act, decisamente freschi anche loro, con You're Gonna Need a Little Music, il brano che dà il titolo a tutto il disco, uscito proprio lo scorso venerdì 17 luglio. Andatelo ad ascoltare perché riserva anche sorprese rispetto a quelli che insomma erano i brani, i dischi precedenti della band. Adesso qui ad Almendra è arrivato il momento, come spesso accade, della battaglia delle band, dei progetti emergenti italiani, e oggi a sfidarsi due band del nord Italia che appunto mi sembrava interessante andare ad accostare. La prima arriva proprio da qui, da Milano, non a caso il loro nome, il nome della band è Milano Sport, e li andiamo ad ascoltare con un brano di qualche anno fa, del 2021, questa si intitola Like the Races.

Milano Sport con Like the Races, sì esatto, Milano Sport proprio come il circuito così di piscine milanesi, ma anche il nome di questa band che proprio da Milano arriva post-punk con tanti tanti tanti sintetizzatori. Come avete sentito, loro sono i primi concorrenti della battaglia delle band di oggi e quindi vi inizio a ricordare i contatti 331-6214013 perché sì, tra poco siete chiamati a votare quali tra le due band di oggi ritenete debba vincere la battaglia delle band. Il primo progetto erano i Milano Sport, il secondo, quindi a sfidarli, sono i BBC. Loro arrivano dalla provincia, di Mantova, anche loro cantano in inglese, quindi li ascoltiamo con, questo pezzo che si intitola Time and Time.

Time and Time BBC qui ad Almendra Radio Popolare. Concludiamo così la Battle of the Bands di oggi, la battaglia tra due artisti, tra due band, tra due progetti emergenti rigorosamente italiani. Oggi si sono sfidati Milano Sport e BBC, come dicevo, entrambe band che arrivano dal nord Italia, entrambe band che so hanno suonato in giro anche fuori in realtà dai confini italiani. Quindi vedo che arrivano già i primi messaggi, 331-62-14013. Continuate a scrivere perché, come al solito, tra poco cercherò di fare un conteggio, di farvi sapere il verdetto finale di questa battaglia delle band di oggi tra Milano Sport e BBC. Fatemi sapere anche cosa ne pensate, quale delle due insomma vi è piaciuta di più. Ovviamente ora celebriamo un'altra ricorrenza, come a volte accade qui ad Almendra. Oggi 23 luglio, nel 2011, a soli 27 anni, quindi sono passati in realtà 15 anni da quel giorno, sono appunto 15 anni dalla scomparsa di Amy Winehouse. In soli due album, ricordiamo, questo dato è molto importante, Amy Winehouse ha riportato praticamente tutto quel sound soul, jazz, tipicamente anni 60, di nuovo dentro il pop contemporaneo, di nuovo dentro insomma il sound della musica britannica, influenzando tantissimo le generazioni successive, da Adele a Lady Gaga fino a Ray e insomma innumerevoli altri artisti contemporanei. Quindi un'eredità sicuramente che è ancora estremamente importante, continuerà ad essere, a influenzare le prossime generazioni senz'altro. Un personaggio dalla storia personale sicuramente anche molto travagliata, e quindi l'andiamo a omaggiare, a celebrare ancora una volta con uno dei brani forse più rappresentativi da quel disco, che si intitolava Back to Black. Amy Winehouse, questa è You Know I'm No Good.

0: You Know I'm No Good, uno dei brani forse più celebri di Amy Winehouse, direttamente da Back to Black, per festeggiare, insomma, ricordare per questo anniversario di oggi, 23 luglio, 15 anni dalla scomparsa di Amy Winehouse, che esatto, scompariva a soli 27 anni, ci lasciava. Ora, tra pochissimo, il momento di parlare nuovamente qui ad Almendra di festival, e iniziamo a farlo ascoltando già il brano di uno dei progetti, di una delle formazioni che passeranno proprio di lì, questo festival che si tiene in zona, in provincia di Belluno, tra il 28 e il 2 agosto, il Reset Festival. Tra le tante band ce ne sono alcune che arrivano anche da fuori, dall'Italia, e in particolare il caso dei Deki Alem. Loro sono un duo, arrivano da Stoccolma, dalla scena un po' elettronica clubbing underground di Stoccolma, e andiamo ad ascoltarli con un brano che arriva da un disco pubblicato la scorsa estate. Quindi Deki Alem, questa è House Fire.
1: Lamb on the leash is about to cause a house fire. It's starting to get cold.

0: Hideki Alem con House Fire qui ad Almendra su Radio Popolare. Hideki Alem che non andiamo ad ascoltare assolutamente a caso, perché finalmente è arrivato il momento di parlare di questo bellissimo festival che insomma si terrà dalle parti di Belluno tra pochi giorni. Parlo del Reset Festival, e a parlarcene, a raccontarcene un po' di più, un po' meglio di come lo so fare io adesso, il presidente dell'associazione Libero Pensiero, che da 14 anni organizza questo festival che va in scena dal 29 luglio al 2 di agosto, ovvero Silvestro Forsellini. Ciao Silvestro, mi senti?
1: Sì, ciao Dario, ciao.
0: Ciao, buongiorno.
1: Grazie mille di questa bella opportunità che ci date. Ti premetto che è la mia prima intervista in radio, quindi preparati a qualche strafalcione. Un po' di applausi finti da mettere ogni tanto.
0: Ce li abbiamo, non ti preoccupare. Allora, innanzitutto siamo veramente contenti, insomma, di anche noi di avere possibilità così di fare questa chiacchierata, perché ci sono un sacco di band che abbiamo visto, un sacco di progetti, un sacco di artisti che suoneranno nei prossimi giorni proprio all'interno, diciamo, del cartellone del vostro festival, e quindi eravamo contenti di saperne di più. Tra pochissimi giorni si parte, quindi come sempre, insomma, la prima domanda che mi viene da fare in questi casi è: come vanno i preparativi?
1: Bene, dai, siamo qui al parco da 3 settimane ad allestire. Sinceramente mi godo questi giorni di lavoro in compagnia di amici prima della frenesia del festival, diciamo, dove ognuno di noi sarà concentrato e stressato.
0: Certo.
1: E mi piace il pre-festival, perché ogni anno ci inventiamo qualcosa di nuovo, installazioni, nuovi spazi, così lavoriamo di fantasia, cercando di non comprare mai cose nuove, ma di costruire con materiali usati, diciamo scarti. Quest'anno va di moda il bambù, ad esempio, ma anche il legno di recupero, tessuti, e così, insomma. Poi il pre-festival è anche un buon modo per fare aggregazione, dai spazio, e qualcuno ogni anno ci si infila in questo spazio libero. Così facendo la nostra comunità si allarga.
0: Certamente.
1: Senza forzare, senza obblighi, diciamo, ecco.
0: Vi allargate. Allora, siete arrivati alla 14ª edizione. Qual è, diciamo così, un po' la filosofia del festival, come già ci stavi un po' accennando, e la cosa di cui andate più orgogliosi, insomma, dopo tutti questi anni?
1: Beh, la cosa di cui andiamo più orgogliosi sicuramente è l'ingresso libero.
0: Ecco.
1: Libero e consapevole, sì, perché siamo circondati da festivaloni, festival a pagamento, e a noi piace che la musica resti free per quanto possibile, per cui ci teniamo questo bel pregio, ecco, questa è la cosa.
0: Beh,
1: sottolineo.
0: Esatto, un pregio, un'assoluta rarità al giorno d'oggi, quindi assolutamente da esserne super orgogliosi.
1: Sì.
0: Come fa ad essere ancora una scelta sostenibile? Come fate a starci dietro?
1: Sudiamo 7 camicie, sì, cerchiamo di farci dare una mano da qualche sponsorino locale, qualche barretto che ha voglia di contribuire della zona, e poi cerchiamo di farci tutto quello che vendiamo, la cucina, e di produrlo da noi senza avere dei food truck,
0: sì,
1: in modo da ottimizzare il tutto. Questo è. E poi cerchiamo di far capire alla gente che entra che anche se ci mette 2 soldini ci sostiene in questo senso, insomma.
0: Certo,
1: è bello che sia libero, perché per chi non può proprio mettere niente, ma chi può anche permettersi di offrire qualcosa per chi non può, insomma.
0: Certamente ben accetto, grandi davvero per questa scelta, per continuare a portare avanti questa filosofia. E ci racconti qualcosa, così, per chi non fosse mai stato al Reset Festival, esatto, del luogo dove si tiene, proprio come è organizzato, portaci un po' lì.
1: Il luogo è un parco che è tra il fiume Piave e il Monte Grappa, praticamente, quindi c'hai le montagne tutto attorno e il fiume che ti scorre a fianco. Il parco è un parco naturale e niente, il paesino è un paesino piccolo di 300 persone, e in questi giorni invece si anima di tanta gente da tutta Italia, per cui è bellissimo, insomma. Poi il pregio anche di questo posto, dimenticato un po' da Dio, è che c'hai la stazione dei treni proprio a 2 passi.
0: Ah, beh,
1: volendo,
0: non scontato,
1: arriva in treno e in 2 minuti è qui al parco.
0: Assolutamente non scontato, quindi c'è anche la comodità di arrivare senza macchina necessariamente, come spesso accade. E allora, tra poco parliamo anche un po' del programma, del cartellone, di tutto quello che succederà, ma esatto, come lo avete costruito, insomma, illustraci un po' il vostro metodo per chiamare gli artisti e tutti quelli che partecipano alla vostra rassegna, al vostro festival.
1: Niente, c'è un gruppo di lavoro sulla ricerca della musica che si basa un po' sulle uscite degli album e andiamo ad ascoltarci un po' tutto quello che esce e poi da quello che ci incuriosisce di più cerchiamo di vedere se è possibile portarli qui, poi non sempre è possibile, però è questo il metodo, cerchiamo di essere più attuali possibile, ecco, di non andare a pescare sulle vecchie glorie.
0: Certo, dici un po' i nomi, dai, che animano questa edizione.
1: Niente, noi partiamo, in realtà partiamo il 28,
0: sì.
1: Che è martedì, con la proiezione di un film, Città di Pianura, che è
0: Certo.
1: girato qui dalle nostre parti, con il regista da qui e le musiche di un altro ragazzo da qui vicino, e cominciamo così. Poi il mercoledì abbiamo i Roots Garage, che sono una band del veneziano che fanno, partiamo easy diciamo, che fanno brani famosi rivisitati in chiave rocksteady. Invece poi dal giovedì apriamo tutto con due paichi e cominciamo con lo Stato Brado, che hanno aperto per i CSI di Mongolia a giugno e faranno la spalla loro per la prossima tournée. Poi avremo i Santa Marea, che è una band siciliana, che sono stati finalisti al Target Enco.
0: Sì, conosciamo bene.
1: Categoria opera prima.
0: Sono stati anche da noi.
1: Ecco, sì. Sono molto curioso per loro.
0: Sì. Mi hanno detto che dal vivo sono davvero forti, quindi anch'io sono curioso di vederli.
1: Bene, bene, bene. E finiremo con Eva Blow quella sera del giovedì, che fa un DJ set misto live elettronico. E poi chiudiamo con i Cavalli Mongoli, spensieratezza, diciamo.
0: Elettronici.
1: Sì, questo è il giovedì. Poi invece il venerdì abbiamo la Rivoluzione Industriale e le sue conseguenze, che è una band rock di Bolzano,
0: sì,
1: che ha fatto da poco uscire il suo primo disco. Abbiamo Vice, che è un cantautore polistrumentista qui della zona di Bassano. E Kira, che è un rapper underground romano. I Glazy Haze, che hanno prodotto l'album Sonic, che è stato giudicato da molte riviste internazionali tra i migliori del genere shoegaze.
0: Sì.
1: E poi per finire con Decky Allem, che avete appena fatto ascoltare, che è un duo svedese che per l'occasione sta girando con un batterista e fanno sto misto hip hop, drum and bass, e noi siamo l'unica data estiva del Nord Italia, insomma, figo.
0: Molto
1: e
0: figo.
1: Chiudiamo la serata con King P, che è un produttore drum and bass elettronico, sempre della zona di Bassano. Questo è il venerdì. E poi andiamo a finire col sabato e partiamo forte con Attarde, che so che è stato anche lì da voi.
0: Guarda, sembra. Proprio sì, pochi giorni fa l'abbiamo conosciuto, ci ha suonato anche qualche pezzo, quindi
1: sì,
0: anche lui, gran bella scoperta.
1: Esatto, con il suo pop, secondo me anche sottovalutato, il disco Waterproof, molto bello.
0: Sì, sì, molto bello, lo porta in giro con l'ukulele, insomma, molto sì. Per l'estate ci sta particolarmente bene poi.
1: Sì. Poi sul palco principale abbiamo Lei Rossa, che è una folta band torinese, reduce da un tour infinito.
0: Fortissimo.
1: Invernale. Sì, e poi gli diamo una tregua a quest'onda rock con un po' di reggae, con i Galas and the Stranger, che è una band milanese, accompagnata dalla voce da l'italo-senegalese Galas. E torniamo sul main stage invece con il cantautore primogenito, classe 2004, che ha partecipato al primo maggio sul balcone, e la chiudiamo sul palco principale con The Scratch, che è una band irlandese con un potente live che mescola un po' di musica irlandese, il punk, secondo me da non perdere proprio. Poi finito loro, chiudiamo in bellezza come di consuetudine con un sound system dub che ospita il londinese Ashanti Selas, il figlio di Eva Ashanti. Ecco, questo è un po' la line-up per quanto riguarda la musica.
0: Allora, un sacco di artisti, tutti da scoprire, Silvestro, bisognerebbe, esatto, stare lì tutti i giorni e non perdersene nessuno. Oltre a questi, ci hai detto, si inizia addirittura appunto con la proiezione di un film, tra l'altro anche questo molto premiato, La città di pianura, fortemente, che ha uno stretto legame appunto con il Veneto, e ci sono anche workshop, laboratori, talk, vero? Tanto
1: sì,
0: altro intorno alla musica in questi giorni.
1: Questa è un po' una conseguenza del fatto che ci allarghiamo e diamo spazio a chiunque di metterci del proprio, e quindi nascono anche altre idee, avendo nuove persone, e da un paio d'anni abbiamo cominciato ad inserire delle attività che si svolgono durante il giorno.
0: Certo.
1: Perché sennò prima restavamo solo con la musica la sera. Allora, quest'anno abbiamo un laboratorio di teatro circo tutte le mattine del festival, e poi altri workshop nelle varie giornate sul tema olistico. Poi abbiamo aggiunto da poco una giornata, nella giornata di domenica c'è la possibilità di scendere per il Piave con il kayak e sbarcare direttamente qua al festival.
0: Ah, bellissimo, ho visto anche lì delle foto sui social di questa iniziativa, questa possibilità. Pure kayak non mancherà.
1: No, è giusto visto che abbiamo la fortuna di essere a fianco al Piave, insomma.
0: Certo, è giusto sfruttarla, valorizzare un po' il territorio che avete. Silvestro, invece, appunto, considerando che questo festival lo portate avanti in modo indipendente da 14 anni, ti volevo chiedere come sono cambiate le cose da organizzatori in questi 14 anni per organizzare un festival, poi, come si diceva, che rimane, è nato ad ingresso gratuito e rimane ad ingresso gratuito. Quali sono le difficoltà maggiori in cui ci si scontra in questi ultimi anni?
1: Ce ne sono varie.
0: È dura.
1: Sono così sulle piedi. Mi viene in mente che ogni anno, quando ci troviamo per mettere giù la lineup per l'anno dopo, diciamo: ma quanti soldi abbiamo? E facciamo i conti un po', perché noi sostanzialmente facciamo una patta e andiamo avanti così da un po' di anni. Ci siamo un po' fermati, nel senso che non abbiamo quelli in più da mettere per poter andare a beccare artisti un po' più grossi, diciamo, e quella magari è un po' una cosa, sì, una pecca, ecco. Però d'altro canto ci dà la possibilità di dare spazio a moltissime band italiane che altrimenti spazio ne trovano poco, diciamo, e questo è. E poi si cresce. 14 anni fa ero diverso, adesso sono probabilmente un po' più serio, non lo so.
0: E vabbè, dai, qualche capello bianco magari in più che dà un po' di maturità. Si viene anche presi più sul serio, però.
1: Non si sa,
0: non è detto. Va bene, ascolta Silvestro, ultimissima domanda, ma uno degli artisti, dei progetti che sei più curioso di vedere in questa edizione?
1: Guarda, io faccio veramente fatica a trovarne uno di curioso, perché a parer mio sono un po' tutti, li abbiamo scelti per, appunto per quello, perché ci incuriosiscono. Proprio a parer mio personale, io andrei sui The Scratch, e lo Stato Brado anche, mi viene da dire.
0: Certamente.
1: A parer mio personale, senza nulla togliere agli altri, perché sì, sono tutti curiosi. Un'altra novità che abbiamo quest'anno, che mi stavo dimenticando, se posso dirtela.
0: Vai.
1: Sono i talks che,
0: sì, certo,
1: abbiamo deciso di dedicare uno spazio incentrato sul tema del ritorno a casa. Da un paio d'anni noi cerchiamo di dare il tema all'edizione. L'anno scorso era la metamorfosi, quest'anno è il ritorno a casa. Il ritorno a casa perché per tanti di noi il residence è un po' il motivo per tornare a casa, per quelli che sono all'università o che vivono all'estero, ma anche per andare un po' più in profondità, il reset ci riporta in una casa, in un mondo che è nostro, che sentiamo nostro, libero, accogliente, e quindi diventa un appuntamento che aspettiamo tutto l'anno per ricaricarci di bella energia, che poi alla fine ce la portiamo dopo nella vita normale. Ecco, questo è un po' il tema di quest'anno. Abbiamo preso spunto da questo, ecco, è il ritorno a casa, e sulla base di questo avremo tre serate in cui si andrà a parlare appunto del ritorno a casa visto attraverso gli occhi di chi va in bici, quindi ha la casa, la considera come itinerante in bici, la casa come corpo, quindi l'ascolto del corpo, la cura del corpo, o chi appunto la casa non ce l'ha e va in cerca, quindi il tema della migrazione. Certo. Abbiamo queste tre cose nuove, ecco, ad orario cena, alla fine del soundcheck e prima dell'inizio dei live.
0: E allora anche questi temi affrontati in questi bellissimi talk durante queste giornate del Reset Festival. Lo ricordiamo ancora una volta, Silvestro, dal 28 luglio si parte, si va avanti fino al 2 agosto, Parco del Piave di Fener in provincia di Belluno, dico bene?
1: Sì, sì.
0: Bellissimo, allora una fantastica line-up, non solo, due palchi, una line-up giovane, tanta musica di nuovissima generazione, immersi nella natura, c'è anche il cinema all'aperto, come dicevamo, ci sono laboratori creativi, talks, mercatini anche artigianali, workshop, insomma una fantastica occasione per scoprire nuova musica, parlare di cose interessanti e stare insieme. Silvestro, io ovviamente avrei voluto ascoltare un po' di tutto, di quelle che sono le proposte musicali che portate al festival. Ho scelto un brano alla fine dei Glazy Haze, come dicevi tu, hanno pubblicato recentemente un disco che sta girando, che sta piacendo un sacco, parlando della nuova scena shoegaze, quindi direi che ci salutiamo così, proprio con loro. Il brano si intitola Do You, e Silvestro Forsellini, grazie ancora per averci raccontato il Reset Festival e un grosso in bocca al lupo per la partenza del festival.
1: Grazie a voi, grazie infinite.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao,
0: grazie a voi.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie ancora per averci raccontato il Reset Festival e un grosso in bocca al lupo per la partenza del festival.
1: Grazie a voi, grazie infinite.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao.
0: Grazie a
1: ciao,
0: voi.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.

Do You, loro sono i Glazy Haze, una delle tante giovani formazioni che saliranno sul palco del Reset Festival. Questo è il nome del festival di cui abbiamo parlato con Silvestro Forsellini, presidente dell'associazione Libero Pensiero, che da 14 anni organizza il festival. Quindi, come mi state chiedendo, Claudio in particolare, Reset Festival, questo è il nome, dal 28 luglio al 2 agosto in provincia di Belluno, parco del Piave di Fener. Questo è esattamente il luogo dove si terrà il festival. Occhio che non è appunto il Reset Festival di Torino, un altro festival che si tiene proprio dalle parti del capoluogo piemontese, ha lo stesso nome ma non è quello. In questo caso siamo appunto in zona Belluno. Abbiamo ascoltato i Glazy Haze con il loro sound shoegaze, un'altra delle band che sarei veramente curiosissimo di vedere dal vivo a questo festival sono le Rossa. Come ci accennava Silvestro, arrivano da Torino, li avevamo conosciuti qua per un bel mini live a Radio Popolare, ma poi non sono riuscito ancora a vederli dal vivo su un palco vero e proprio. Quindi concludiamo in questo modo la seconda mezz'oretta di Almendra, un attimo prima delle news di Popolare Network. Ci ascoltiamo proprio un brano delle Rossa, questa si intitola Fango.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: dal 1878 sa di felicità. Popolare Network.
1: C'è 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. E comunque l'arricchimento dell'uranio non sarà consentito al paese. Lo ha scritto Donald Trump su Truth Social. Il presidente statunitense ha detto anche che riterrà l'Iran responsabile di futuri attacchi degli Houthi dello Yemen, che la scorsa notte hanno colpito due navi saudite nello stretto di Bab el-Mandeb, cioè la porta d'accesso al Mar Rosso, che minacciano di bloccare da giorni.
2: E nonostante l'ultima escalation tra Stati Uniti e Iran, la Banca Centrale Europea ha lasciato, come era atteso, i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto della riunione di giugno. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha però avvertito la BCE nella nota di accompagnamento alla decisione.
1: Oggi il TG1 ha mostrato uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna su Abderrahim Fakir, l'uomo morto durante un fermo il 19 luglio scorso. Le immagini sono state consegnate in procura, ma la difesa ha potuto visionarle. Mostrano le mani degli agenti sia su Fakir sia su un altro uomo con cui Fakir era a contatto. Secondo Gabriele Bordoni, legale difensore degli agenti, proprio questo contatto del 43enne renderebbe evidente la necessità di un intervento dei poliziotti. Anche la difesa della vittima ha chiesto di poter acquisire le riprese e ha contestato la manovra di rianimazione durante la quale Fakir era legato mani e piedi.
2: Il ministro della giustizia dovrà trasmettere subito al procuratore generale della Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale. Lo ha stabilito la consulta in relazione al caso Al-Masri, l'ufficiale libico ricercato dalla Corte dell'Aia, arrestato in Italia a gennaio 2025 e subito espulso in Libia dal governo Meloni. La mancata trasmissione della richiesta della Corte Penale Internazionale ai magistrati portò alla mancata convalida dell'arresto e dunque alla scarcerazione di Al-Masri. D'ora in poi il guardasigilli potrà dunque negare la cooperazione con la Corte dell'Aia solo con un provvedimento immediato e motivato, fondato esclusivamente sulla tutela di principi costituzionali fondamentali.
1: Via libera della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo gli incidenti delle ultime settimane. La norma, approvata con sostegno bipartisan, introduce una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico e a uso collettivo. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard che impediscano l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata. Si istituisce anche un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Tra le novità anche l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni.
2: Continuano gli incendi in Spagna, 9 roghi sono attivi nella regione di Castilla y León e la Spagna è il paese dell'Unione Europea con la più vasta area forestale bruciata dall'inizio dell'anno. La superficie colpita è raddoppiata nelle ultime due settimane avvicinandosi ora ai 120.000 ettari. I media spagnoli riferiscono che l'incendio di La Mierla in provincia di Guadalajara è ora in fase di stabilizzazione e da solo ha devastato 32.000 ettari.
1: Il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, ha annunciato i film in concorso all'83esima edizione della Kermesse, che ci sarà dal 2 al 12 settembre. Tra i film internazionali in gara, Company di Casey Affleck, Bunker di Zeller, Prime Time di Oppenheim, Wild Horse 9 di McDuff e Bucking Fastard di Herzog. In concorso anche gli italiani Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, Succederà questa notte di Nanni Moretti, di Echo Chamber di Andrea Pallaoro e L'estraneo di Paolo Strippoli. Restano fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Bortone. Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. l'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: 15:37 minuti, sempre dal vivo qui ad Almendra su Radio Popolari. Io sono Dario Grandi, andiamo avanti ancora per un'oretta circa, sempre insieme, dopo aver parlato tanto di festival, oggi in particolare del Reset Festival, organizzato dall'associazione Libero Pensiero, dalle parti di Belluno. Adesso andiamo a parlare di quello che è accaduto da tutt'altra parte. Siamo in provincia di Alessandria, a Ricaldone, il 19 luglio, ospite proprio dell'Isola in Collina, questa storica rassegna dedicata alla memoria di Luigi Tenco, ha suonato anche Cristiano De André. Quindi, per raccontarci quanto accaduto e poi per ascoltare anche un'intervista proprio allo stesso Cristiano, adesso in studio con me Claudio Agostoni. Ciao Claudio.
1: Ciao Dario e buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, raccontaci un po' com'è stato rivedere dal vivo Cristiano De André.
1: Ma guarda, allora, sì, partirei da Ricaldone, no? Che è questo piccolo paese di origine medievale nel Monferrato. È il paese dove visse e crebbe Luigi Tenco e dal 92 ospita l'Isola in Collina, che è una manifestazione che Radio Popolare ha seguito in passato anche con delle dirette fatte da... sostanzialmente dalla cantina sociale che dà lo spazio per questi concerti, e ci hanno suonato veramente un sacco di musicisti, dai Subsonica, adesso mi viene in mente Subsonica
0: anche perché è dal 92
1: a Gino c'è Paoli questo, eccetera. Da qualche anno la versione del festival, che dura 4-5 giorni, prevede un giorno dedicato alla musica macedone ed è molto interessante. Colgo l'occasione per un'automarchetta, ne parleremo domenica a On The Road con una puntata proprio dedicata a questo. Il paese ha circa 600 abitanti, più di 300 sono macedoni e sono quelli che lavorano nelle vigne, e poi ci sono gli indigeni, e quindi giustamente da qualche anno una giornata è dedicata a queste persone, a questa comunità, e io c'ero quella sera, era sabato scorso, e c'erano più di 2000 persone macedoni che arrivavano un po' da tutta la Lombardia, da tutto il Piemonte, perfino dalla Svizzera, eccetera.
0: E dintorni, insomma.
1: Quindi è una cosa molto azzeccata. Altro che remigrazione. E invece il giorno dopo Cristiano De André, che aveva aperto la prima edizione dell'Isola in Collina. C'è un piccolo museo dedicato a Luigi Tenco e all'interno di questo spazio museale abbiamo avuto una chiacchierata con Cristiano, che era in stato di grazia, era bello carico e poi anche ha regalato un bel concerto, quasi 3 ore di musica.
0: Generoso.
1: Ascoltiamo un po' quello che ci ha detto.
0: Ecco allora le parole di Cristiano De André.
2: Uno degli ultimi grandi romantici. Io paragonerei a Stendhal, a Verlaine, ai grandi poeti francesi. Sono un poeta con un'anima, una sensibilità e un amore verso gli altri incredibile, fin troppo sensibile, perché poi è uno che comunque ha sofferto tanto nella sua vita, soprattutto per amore. E quindi niente, con mio padre erano molti amici, si vedevano spesso, e mi è capitato anche di vederlo un paio di volte. Adesso io ho 4-5 anni, quindi non è che ho dei ricordi così nitidi, però ho un ricordo a Bocca d'Asse a Genova, mentre io mangio un gelato, mio padre con lui, che probabilmente si stavano scolando una bottiglia di whisky. E poi un altro ricordo a casa mia, quando mia madre mi dice: arriva Luigi, allora tutti poi alla fine suona la porta e tutti andiamo alla porta con mio padre. Luigi entra alto, un po' curvo, con questa occhiaia nera, mi ha fatto un buffetto sulla testa e poi si è messo a chiacchierare con mio padre in salotto. E ho queste due immagini, questi due flash di quando avevo 5 anni, ecco, quindi non più di questo, però ecco, è stato il precursore dei cantautori, del cantautorato, un grande personaggio, un grande, come ho detto prima, una persona molto sensibile, un grande scrittore. Io amo particolarmente Angela, quando mi sono innamorato di te, insomma. Anche perché le cantava tutti i giorni mia madre in casa.
3: Tra l'altro tuo padre è stato l'unico che è andato al funerale suo. dei musicisti, degli artisti, amici suoi?
2: Così mi hanno detto, sì. Beh, non solo, è andato a funerale, ma ha scritto per Ghiera in gennaio che forse è uno dei pezzi più belli di mio padre, più intensi. È una preghiera laica in cui immagina un Dio più misericordioso degli uomini, capace di accogliere chi ha sofferto senza giudicarlo. È una canzone sulla pietà, sulla fragilità umana e sul perdono, e credo che il suo messaggio più profondo sia che davanti al dolore di una persona dovrebbe esserci sempre comprensione prima del giudizio. Per questo non la considero soltanto una canzone dedicata a Luigi, è una preghiera per tutti gli ultimi, per chi si sente sconfitto, escluso o incompreso. E forse il suo messaggio più profondo è proprio questo: davanti alla sofferenza di una persona, prima del giudizio dovrebbe venire la compassione.
1: Cristiano, cosa significa per te oggi, anche da un punto di vista umano, oltre che artistico, la poetica di tuo padre?
2: Ma io ho vissuto una vita particolare. Sono nato in mezzo a mio padre, a gente come Paolo Villaggio, Luigi Tenco, Gino Paoli, in seguito con De Gregori. Quindi ho vissuto in mezzo alla cultura, in mezzo all'arte. E oggi trovarmi in un periodo storico così basso culturalmente, dopo che dalla metà degli anni Ottanta siamo veramente scesi così in basso, forse mio padre, lo dico in una maniera un po' così, se n'è andato in tempo per non soffrire questo periodo. Devo dire che già allora, nel tour Anime Salve, mi disse un giorno, mi prese da parte, mi disse: ho scritto per più di 35 anni contro la guerra, contro i soprusi del potere, in favore degli ultimi, degli emarginati, ma mi rendo conto che non è servito assolutamente a un cazzo. E io rimasi in silenzio e solo oggi mi accorgo che aveva davvero ragione. E perché credo che non basti sposare o condividere la sua parola, bisognerebbe che questa parola la si mettesse anche in pratica, no? Compiendo degli atti concreti, perché se rimane solo parola allora davvero non cambierà mai niente. E credo che lui volesse poi alla fine questo. Lui veramente credeva in un mondo senza dolore, di riuscire a fare qualcosa per cambiare. Ci ha insegnato che non ci sono poteri buoni, che solo la compassione, l'amore e il riconoscersi nel più debole possono salvare l'uomo e di conseguenza il mondo. Però ecco, bisogna compiere anche degli atti concreti, bisogna fare. Io credo che seguendo praticamente quello che ha scritto mio padre si viverebbe in un mondo decisamente migliore. È così nel mondo di Luigi, per quello che ha scritto Luigi, per quello che hanno scritto tanti poeti e tanti scrittori che ci hanno anche cambiato la vita, è meglio. Solo che oggi la cultura non fa più parte della nostra società.
1: Volevo chiederti una cosa al Cristiano De André, musicista, grande polistrumentista. Su che cos'è un live oggi, secondo te? Quando vediamo che oggi live è 250.000 persone che vedono un concerto a 500 metri di distanza, su dei video, come
2: anche
1: se lo vedessero anche a 2
2: chilometri.
1: Che cos'è un live? Cosa dovrebbe essere un concerto live?
2: Ma un live, ma ognuno ha la sua concezione di live, no? Per me il live è un ritrovo, per condividere le emozioni e condividere la musica. Io ho studiato musica fin da piccolo, dal classico al jazz fino alla musica etnica, world, insomma ho toccato vari generi. E quindi per me un live, soprattutto in questo caso, portando le canzoni di mio padre rivisitate da me con nuovi arrangiamenti, è un modo per essere anche un po' un contraltare, no, a questo periodo di così effimero. Secondo me dare ancora poesia agli altri e ricevere degli occhi lucidi, delle emozioni da parte della gente è una bellissima catarsi, un bellissimo momento, e spero che non finisca mai, anzi spero che con tutto me stesso che ci riprenderemo presto da questo, perché di solito dopo un medioevo c'è sempre un rinascimento, quindi speriamo in questo secondo rinascimento che arrivi presto.
1: Al concerto di Cristiano De André a Ricaldone, dove per 2 ore e mezza abbondanti, quasi 3 ore, ha reinterpretato alcune versioni da lui riarrangiate delle canzoni di suo padre, Ecco, seduta di fianco a me c'era una ragazza che le cantava tutte, tutte le sapeva, non solo il pescatore, Marinella, anche quelle meno famose. A un certo punto non ho potuto fare a meno di chiederle quanti anni avesse, 19, ma poi girandomi e guardando il pubblico ho visto che c'erano tanti altri giovani e per esempio nella fila dietro di me c'erano due ragazzi, anche loro avranno avuto meno di 20 anni, e le cantavano tutte. E quindi è stato inevitabile chiedere a Cristiano l'attualità di suo padre ancora oggi.
2: Ma intanto credo che mio padre abbia fatto dell'arte così alta che in qualche modo è diventata temporale ed è fruibile per qualsiasi generazione, a qualsiasi generazione, e soprattutto ha dato molte risposte alle varie domande esistenziali che si fanno i ragazzi e che magari per pudore non chiedono ai loro parenti, ai loro genitori, e hanno trovato in mio padre un padre putativo, qualcuno che gli ha dato davvero delle risposte, e quindi si sono affezionati, si sono attaccati a lui. E vedo anche ragazzi di 12, persino 12, 13 anni, 15 anni che vengono ai concerti, quindi questo mi fa davvero sperare.
3: Al di là di Napoli, non esiste un'altra città in Italia che ha una scuola. Napoli, ok, è la nostra, cioè, New Orleans, punto capo, ma Genova...
2: È una Napoli del nord. Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così che ha permesso di... a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia e tante altre piccole strutture, racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto, no, sugli artisti in generale. Quindi credo che abbia un raccoglimento che sia strutturato bene per fare dell'arte, per creare dell'arte.
1: Come detto, il tour che Cristiano De Andrea ha portato in giro e sta portando in giro quest'estate era una rivisitazione delle canzoni di suo padre, riarrangiate, ma le canzoni sono di Fabrizio. Inevitabile la domanda se più o meno a breve ha intenzione di ritornare in scena con qualcosa scritto da lui.
2: Sì e no, nel senso che se dovessi uscire con un disco, ma come ho voglia di farlo io, credo che venderei 4 copie, quindi è un momento difficile, perché uno dice cosa fai in un momento così, quando quelli che fanno dei grandi numeri e vendono dei grandi numeri di dischi sono un po' dalla parte opposta. E quindi da una parte sì, mi piacerebbe magari ritornare a Sanremo, una canzone, uscire con un disco nuovo, però ecco, mi chiedo anche se sia il momento giusto per farlo, oppure sarebbe, se fosse meglio anche aspettare, no? Che venga anche un po' più recepito, insomma, magari aspettando tempi migliori.
0: Beh, Claudio, un Cristiano De Andrea in grandissima forma.
1: Sì, sì, era, ve l'ho detto, era prima, durante il concerto e anche dopo, era veramente in stato di grazia l'altra sera.
0: Mi dicevi, esatto, anche tu poi l'altro giorno quando sei tornato dal concerto, questa cosa che dice anche lui, di aver notato in mezzo al pubblico ragazzi, anche adolescenti che sapevano tutte le parole a memoria.
1: Guarda, la ragazza che c'era di fianco a me era impressionante, ho detto mi scambierà per uno che fa il marpione, ma ho dovuto chiedergli scusa, ma quanti anni hai? Gliene davo anche meno, ne aveva 19, ma tutte, come dicevo prima, Marinella, le canzoni più celeberme, anche quelle che...
0: Sì, quelle meno...
1: Non è perché non lo sapevo io, non doveva saperlo neanche lei, ma veramente sorprendente, e non era l'unica.
0: Certo, esatto, sorprendente come diceva Cristiano in questa intervista, insomma, fa capire l'arte del padre, appunto, quanto sia atemporale. Andiamo ad ascoltare allora un brano.
1: E direi che il brano l'ha scelto, unisce sia Luigi Tenco che Fabrizio De André, come diceva Cristiano, è stato scritto da Fabrizio per Luigi, ma il significato va oltre Luigi Tenco.
0: E allora, Preghiera in gennaio, Fabrizio De André. Grazie Claudio Agostoni.
1: Grazie a te.
4: Thank you.

pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserai

Preghiera in gennaio Fabrizio De André qui ad Almendra, ringraziando ancora una volta Claudio Agostoni che ci ha portato questa bella intervista a Cristiano De André, e che ritroverete tra l'altro, potrete riascoltare in formato integrale domenica prossima, ovviamente all'interno di On the Road. Ora ancora qualche minuto prima di un brevissimo stacco qui ad Almendra, giusto il tempo per ascoltare un altro brano di tutt'altro cantautorato. Si tratta, decisamente più moderno, questo è un pezzo di un disco che è uscito appena lo scorso anno, visto che insomma molti di voi sono reduci da un concerto di Cani di un paio di sere fa, cui io non sono potuto andare, ma insomma l'effetto, l'entusiasmo ha contagiato un bel po' di gente, almeno intorno a me, e quindi anch'io sono tornato ad ascoltare un po' di Cani in questi ultimi giorni. Quindi ci ascoltiamo proprio un brano tratto da Post Mortem, questa si intitola Colpo di Tosse.

0: 16 in punto, sempre qui ad Almendra. Entriamo in quella che è l'ultima mezz'ora della trasmissione di oggi, 23 luglio. Ormai dovreste esserci abituati in quest'ultima mezz'oretta. Ormai mi sembra che questa settimana non abbiamo mancato un giorno. È il momento di dare il benvenuto in studio alle rubriche di Giorgio e Giorgia. Ciao ragazzi, benvenuti anche oggi ad Almendra.
1: Ciao Dario, ciao a tutti.
0: Come state?
1: Bene.
0: Allora, mi avete portato un paio di brani anche oggi per quelle che sono le ormai le vostre rubriche. Una in realtà probabilmente andrà avanti anche la settimana prossima, immagino, sì. Outsider Music, vero? E invece Giorgia, tu ci porti ormai la rubrica di così, preparazione ai Gorillaz.
1: Così,
0: visto che
1: temporanea.
0: Esatto, suonano ormai questo weekend, ormai è sempre più vicino, sta per succedere Gorillaz Live a Trieste. Ogni giorno con te andiamo ad ascoltare un brano della band di Damon Albarn e settimana prossima invece però mi sa che ci inventiamo qualcos'altro.
1: Ci reinventeremo.
0: Esatto, ci reinventeremo. Allora partiamo come sempre, se per voi va bene, da Outsider Music.
2: Va bene.
0: Che cosa ci hai portato, Giorgio?
2: Oggi un brano particolare, come sempre.
0: Esatto, è un po' caratteristica.
2: Di Moondog.
0: Birds Lament di Moondog, quindi la vado già a riprodurre. Play.
2: Vai.

0: Birth Lament di Moondog, questo il brano protagonista della rubrica Outsider Music di oggi, by Giorgio. Giorgio, dici tutto, come al solito io non so niente di questo artista, l'ho sentito in realtà forse nominare, esatto, tra questi outsider musicians, non mi ricordo però nemmeno, non mi ricordo da chi, dove, non mi ricordo nulla.
1: Adesso ci addentriamo. Allora, Louis Thomas Hardin, in arte Moondog, nasce nel 1916, quindi abbiamo già spodestato Joe Meek come outsider musician
0: Ancora.
1: più vecchio,
0: Sì.
1: Marysville in Kansas. E nella sua infanzia già da subito si appassiona alla musica, tanto che a 5 anni si diverte a creare dei tamburi con il cartone e a suonarli.
0: Grande.
1: Inoltre si innamora della musica rituale dei nativi americani
0: Sì.
1: dopo che il padre lo porta ad assistere a questi riti. Addirittura si trovava seduto sulle ginocchia del capotribù ascoltando questa musica che veniva fatta con percussioni su pelle di bisonte. È un'esperienza che non si dimenticherà mai. Purtroppo ha un incidente a 16 anni quando per sbaglio rinviene una capsula detonante di dinamite. Non sapendo cos'è, ci gioca, ma gli esplode in viso e lo acceca a vita. Quindi lui sarà cieco
0: Cacchio.
1: per tutta la vita. Qui la sorella inizia a leggergli dei libri e lui si appassiona alla musica ancora di più proprio tramite la lettura di Il primo violino. Inizia così a studiare musica, impara i principi in diverse scuole per non vedenti nel Centro America, ottiene anche una borsa di studio per Memphis e impara, diciamo, la teoria dai libri in Braille, quindi trova
0: Sì.
1: comunque un modo per studiare. Nel 1943 si sposta poi a New York dove inizia a performare per strada, su quella che era la 52esima strada vicino
0: Busking sulla
1: alla
0: 52.
1: zona dei nightclubs, esatto. Qui fa la conoscenza di Charlie Parker, per citare
0: Però.
1: un jazzista, ma anche di Leonard Bernstein e Arturo Toscanini, quindi comunque anche direttori d'orchestra. Lui stesso diventerà un direttore poi d'orchestra, infatti in questo periodo si reca spesso al Carnegie Hall per assistere alle prove delle orchestre. Nel 1947 si ribattezza Moondog in onore di un cane che aveva, che ululava alla luna più di qualsiasi altro cane che
0: Vabbè,
1: conoscesse.
0: un lupo
1: In
0: mannaro.
1: realtà era un bulldog, però lui ha questo ricordo. Dagli anni
0: Moondog.
1: 40, poi agli anni 70, performa sempre per strada, ma attenzione, non è mai stato un senzatetto. Manteneva non una, ma ben due case, una a New York e una in campagna a Candor, dove
0: Ricco.
1: sì, di fatto sì. Non dice da dove venissero i soldi, ma pare che comunque non stesse malaccio. E a Candor poi si sposterà negli anni 70. Oltre a suonare e recitare poesie, la particolarità è che amava vestirsi da vichingo, con tanto di elmo con corna. Questo perché quando non metteva l'elmo lo scambiavano per Gesù, ma lui dava fastidio perché dopo l'incidente che l'ha accecato aveva rinunciato al cristianesimo, si era molto allontanato ed è diventato invece un appassionato di mitologia nordica. Tanto che nella casa in campagna aveva un altare dedicato a Thor. Poi, nel 54, vince una causa contro il disc jockey Alan Freed, che gli aveva rubato il nome Moondog. Ci sono dei buchi, cioè tipo dal 57 al 69 non sappiamo cosa fece, ma nel 69 fece uscire l'album Moondog con il brano che abbiamo sentito, che è Birds Lament, il suo brano più famoso, nonché un omaggio al da poco defunto Charlie Parker. Allora, assieme alla passione per la mitologia nordica, Moondog aveva anche idealizzato la Germania, che per lui era la terra dal fiume sacro, il Reno. Tant'è che lui è poi diventato un naturalizzato tedesco, perché una studentessa tedesca di nome Ilona Goebel lo ha ospitato a Münster, nella Westfalia, dopo che lui era andato per tenere dei concerti. Lui si è fermato a vivere da lei e dalla sua famiglia e si è fatto aiutare da lei a comporre, perché lui appunto dettava la musica e lei la trascriveva dal Braille praticamente. Pensate che lei rinunciò alla sua carriera da geologa per seguire lui in quella musicale, quindi aveva pochi fan, ma erano decisamente fedeli. Moondog poi passerà il resto della vita qui a Münster, tranquillo e stabile, e continuando a comporre e fare tour. Quindi, per la prima volta, sfatiamo il mito che tutti gli outsider musician devono avere una vita
0: È vero,
1: infernale.
0: e magari disturbi mentali,
1: Niente,
0: malattie,
1: niente di
0: paranoie
1: paranoia, sto
0: varie.
1: solo cecità, ma questo l'ha avvicinato ancora di più ai suoni della natura, della città. Ultime due cose: lui muore poi di infarto nel 99, la sua tomba si trova ancora a Münster e c'è il design di Ernst Fuchs ispirato alla sua maschera mortuaria. Cosa ci ha lasciato? A parte che il suo brano Stamping Grounds è nella colonna sonora del Grande Lebowski, parlando di Outsiders.
0: Vedi.
1: E lui inoltre è inventore di diversi strumenti musicali. Il più famoso, la trimba, detto anche dente di drago, uno strumento a percussione triangolare che ha inventato alla fine degli anni 40. Quella originale veniva suonata da lui e il suo unico allievo, un tale Stefan Lakatos, percussionista svedese, al quale Mundog ha persino spiegato i metodi per costruirlo.
0: Mamma mia! Beh, grazie davvero Giorgio, anche
1: grazie
0: per questa storia e per questo racconto di Mundog. Stavo nel frattempo, mentre ti ascoltavo, googlando anche per vedere un po' il personaggio e ci sono effettivamente delle...
1: Le foto sono iconiche.
0: Delle foto estremamente iconiche, tipo lui appunto per le strade che mi sembrerebbero quelle di Manhattan, con questo, vabbè, innanzitutto caratterizzato da questo barbone bianco, capelli lunghi bianchi.
1: Il vecchio saggio. Si fermava a parlare con tutti e anche diretto delle orchestre in strada, perché i suoni della città per lui erano strumenti ulteriori.
0: Pazzesco. E poi ovviamente non gli manca mai questo cappello vichingo con le corna sulla testa.
1: Rimase molto deluso quando gli dissero che i vichinghi non avevano le corna sugli elmi.
0: Ah,
1: un grande trauma per lui. Quello forse è l'evento più traumatico.
2: Comunque possiamo dire che vita non infernale, però comunque era rimasto accecato. Cioè qualcosa,
1: sì, no,
2: gli...
1: qualcosina c'era, però diciamo che lui non ne parla con sofferenza. Da un certo punto in poi lui trova la sua pace e gli ultimi giorni era veramente felice.
0: È vero. È vero.
1: Inizieremo anche a parlare di Outsider Musician contenti e soddisfatti.
0: Oh, esatto, senza grossi drammi.
2: Felici come della loro arte.
0: In questo caso. Allora, grazie di nuovo Giorgio per questa scoperta Mundog, decisamente a questo punto da approfondire, magari durante queste vacanze estive. E invece, parlando di nuovo di, insomma, grandi concerti che arrivano, che sono ormai imminenti, i Gorillaz. Giorgio, ci hai portato un altro brano. Questa volta, ieri abbiamo ascoltato Clint Eastwood,
2: che era il primo singolo in assoluto dei Gorillaz. Adesso ascoltiamo un brano dal loro ultimo album, The Mountain.

0: The Happy Dictator, i Gorillaz in questo caso insieme agli Sparks, uno dei tanti brani anche usciti come singolo per anticipare l'arrivo del nuovissimo disco dei Gorillaz, The Mountain, che ormai è fuori da qualche mese.
1: The Mountain, sì, che ha un po' una direzione diversa rispetto a quello che abbiamo sentito finora.
0: Sì.
1: E in realtà è un cambio che era stato proprio anticipato dallo stesso Damon Albarn in alcune interviste di anni fa, del 2023.
0: Aveva già in mente tutto.
1: Infatti diceva, parlava di un paradigm shift addirittura, quindi vedremo.
0: Una svolta. E
1: sì, infatti lui e appunto il cofondatore della band, Jamie Hewlett, sono partiti per un viaggio in India proprio per la produzione di questo disco.
2: Hai capito.
1: Che è stata segnata, purtroppo, per entrambi dalla perdita dei padri. Infatti il disco è una riflessione sulla vita, su quello che comporta, il lutto, eccetera. Tanto che il titolo appunto del disco, The Mountain, è una riflessione sulla vita stessa, perché loro dicono che la montagna rappresenta la vita, in quanto quando tu sei alla base hai davanti a te diverse strade che puoi percorrere per arrivare in cima, quindi hai più possibilità di scelta. Mano a mano che sali, le strade appunto si restringono fin quando non si arriva in cima e non resta nient'altro se non, e qui ci rifacciamo appunto alla cultura indiana, eventualmente la reincarnazione. Quindi molto sull'accettazione del lutto. Il disco è stato scritto in una cosa come 6 lingue.
0: Esatto. Cioè
1: ci sono pezzi che spaziano dall'inglese all'hindi, al russo, l'arabo, lo spagnolo.
0: Eh sì, grande varietà.
2: Poliglotti.
1: Sì, e proprio sul sulla copertina dell'album, infatti, il titolo Mountain in realtà è scritto in, non vorrei sbagliare a pronunciarlo, in Devaganari. Che è una delle tante Devaganari.
2: La lingua dei testi sacri. Grazie.
1: Anzi, Devanagari, scusate, mi faccio sbagliare.
0: Devanagari. E sì, infatti, un sacco di ospiti poi che Damon, come al solito, ha chiamato per collaborare. Esatto, ha tirato in mezzo.
1: Sì.
0: Per cantare poi in tutte le lingue del mondo, anche in questo caso.
2: Pazzesco.
1: Questa era con gli Sparks, però ce ne sono moltissime. Hanno fatto anche una delle presentazioni del disco al Saturday Night Live con Dels the Funky Homo Sapien, che appunto era presente in collaborazione anche per Clint Eastwood, quindi una lunghissima collaborazione, e Ryan Gosling,
0: l'attore
1: era lì,
2: così
0: passava di lì,
1: si trovava, ha detto dai,
2: ma sì.
0: Bellissimo. E esatto, abbiamo così ascoltato un po' anche del nuovo album dei Gorillaz, anche perché domani non mi avete detto che non ci siete.
1: Domani no.
2: Ahimè no.
0: Domani manca l'appuntamento consueto con Giorgio e Giorgia, e quindi questo era l'ultimo così assaggio prima del concerto dei Gorillaz a Trieste, ai quali in realtà nessuno di noi tre andrà, purtroppo.
1: Ma
0: saremo lì, insomma.
2: Questo
0: era il nostro concerto. Esatto, so che qualcuno della redazione di Radio Popolare andrà a vederli, però quindi se lunedì avrò modo tireremo in mezzo tutte le persone nello studio 2 per raccontarci cos'è stato vederli appunto dal vivo a Trieste proprio questo weekend. Ora, sapete che questa sera al Parco della Musica di Milano a Segrate per un altro festival arriva un'altra grandissima artista dalla Nuova Zelanda, si chiama Lorde, la conoscete?
1: Sì.
0: Esatto, lei è da un po' che insomma è stato annunciato questo concerto, finalmente ci siamo, e quindi direi che andiamo ad ascoltarcela con un brano molto bello che arriva da Solar Power, e questo pezzo si intitola proprio Solar Power, Lorde.
3: I hate the winter, can't stand the cold, I dance.

0: La canzone del padre di Kenny, yo yo yo yo yo.
1: Beh, in effetti l'ha presa bene, ha fatto bene, la prenderei benissimo
0: Sì,
1: anch'io,
0: è un
1: cioè è un
0: onore.
1: onore essere così presi in giro da South Park, dai creatori di South Park, finire in quella serie animata, incredibile. Tra l'altro, Lord, questa sera sarà aperta in concerto da un'altra musicista italiana, lei è Gioantile, l'anno scorso mi ricordo era uscito ancora abbastanza da poco il suo ultimo disco Juanita, un disco di cui si è parlato benissimo e a lungo, anche perché era il primo album vero e proprio dove lei andava a cantare brani in lingua italiana e che era stato frutto di un'operazione, anche diciamo un po' di un cambio, di una svolta artistica. Lei, grandissima appassionata di library music e in particolare di un compositore storico italiano proprio della musica per film, ovvero Piero Umiliani, era riuscita a mettersi in contatto con la figlia proprio del maestro e era andata a campionare e rielaborare brani proprio storici dell'autore per colonne sonore, insomma, degli anni 60 e 70. Quello era l'immaginario, fondendo appunto library music a jazz, atmosfere molto cinematografiche, tirando fuori un album sicuramente pop, ma dal sapore appunto molto anni 60, molto anni 60, 70 e veramente veramente interessante. L'andiamo quindi ad ascoltare, beati voi che questa sera magari riuscite a vedervela al Parco della Musica. Questo era un brano proprio tratto da Juanita, insieme tra l'altro a Fra Quintale, si intitola Occhi da Gangster.

0: E che atmosfere occhi da gangster Giantile, in questo caso con Fra Quintale. La prima la potrete vedere questa sera live dal Parco della Musica di Segrate, e che invidia per voi che sarete lì. Siamo arrivati nel frattempo già alla fine di Almendra, anche questa puntata del giovedì, anche questa di giovedì 23 luglio è volata. Grazie per essere stati qui ad Almendra a farci compagnia, grazie anche a Giorgio, grazie anche a Giorgia,
1: grazie
0: per le rubriche dell'ultima mezz'oretta, e ci risentiamo noi lunedì, vero?
2: Sì,
1: certo.
0: Perfetto, allora vi aspetto puntualissimi lunedì alle 4. Invece per Almendra ci risentiamo domani come sempre dalle 14.30 alle 16.30. Adesso la linea va a Giulia Strippoli per Vieni con me. Ciao da Dario Grande, buona serata.
2: Ciao a tutti. Buona serata.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

ma non è in diretta? Ma come no, Gianni? Certo che sì. Eccomi qui. Ore 16:31 minuti di giovedì 23 di luglio 2026. Una nuova puntata di Vieni con me. Io sono Giulia Strippoli e vi faccio compagnia fino alle 17:30 sulle frequenze di Radio Popolare. In diretta, in direttissima! Con le vostre segnalazioni, le iniziative e quindi anche con le vostre telefonate, anche quelle in diretta, che potete fare allo 02 33 001 001, per rilanciare, raccontare, invitare, far partecipare tutte le persone che in questo momento sono all'ascolto a tutti quegli eventi, quegli appuntamenti, quelle occasioni in cui si costruisce rete, si fa comunità, in cui di fatto le persone che ascoltano e fanno Radio Popolare, come dire, superano le barriere dell'etere e poi si vedono dal vivo, perché le reti si costruiscono dal vivo. Non è che sono solo chiacchiere, non è che rimane lì il dire vabbè, stringiamoci, resistiamo, facciamo cose, parliamone. No, qui ci si impegna veramente per far sì che la comunità di Radio Popolare si costruisca davvero. Devo dire che ci stiamo riuscendo, Sono tante le iniziative, gli appuntamenti che rilanciate voi, che raccontate, quelle che mi scrivete al 3316214013, perché siete timide, lo so, e quindi rilancio io. L'invito però a superare un po' la barriera dell'imbarazzo, telefonatina 02 33 001 001, in modo che così con la vostra viva voce possiate invitare compagni, compagne, amici, amiche, ovunque voi siate, e raccontare anche perché è importante esserci. Allora, pronti?

Allora, oggi puntata veramente ricca. Intanto continuiamo nella seconda parte la raccolta di tutte le pasta asciutte antifa, quelle intorno a voi, quelle che state organizzando, quelle a cui volete portare. Tutte le persone che di solito vanno al mare, quest'anno 25 luglio, a celebrare l'antifascismo. Nella prima parte però, subito, vi faccio fare un giretto nel Corno d'Africa, rimanendo a Milano, che direte voi, ma come? Rimanete all'ascolto perché ve lo dico, biglietti in palio per voi e qualche indizietto da scovare nella musica. Capito? Intanto si parte ad aprire la playlist. Oggi c'è una giovane cantautrice che ci piace assai, che si chiama Bert. Il pezzo è Più in alto.

alto, Birds apre la nostra playlist di oggi. Sono le 16:38 minuti e io vi dicevo che vi avrei portato a fare un giretto tra Eritrea ed Etiopia e anche che vi avrei dato qualche indizio da così ben considerare, perché appunto il 24, 25, 26 di luglio al Parco Center ci sarà l'International Horn of Africa Music Festival. Tra poco l'organizzatrice dell'evento, Asli Adas, ci racconterà un po' il ricchissimo programma fatto di performance, eventi divulgativi, insomma tantissima, e poi ovviamente tantissima musica. Però ci saranno appunto in palio dei biglietti per voi. Ne abbiamo due coppie, due per l'ingresso di sabato, due per l'ingresso di domenica. Come poterli vincere? Tra poco, durante la chiacchierata con Asli Adas, vi farò qualche domandina. Voi tenete pronte le dita per comporre 02 33 001 001, e il primo indizio arriva ora. Poi vi spiegherò piano piano perché.

0: Chissà che cosa c'entrano i Baustelle con l'International Horn of Africa Music Festival, ma piano piano ci arriviamo. Intanto io do il benvenuto ad Asli Adas, la fondatrice, appunto l'organizzatrice di questo evento, di questo festival che debutta a Milano proprio da domani fino al 26 di luglio. Ciao Asli, ben arrivata, benvenuta.
1: Ciao a tutti ai radioascoltatori di Radio Popolare, e grazie. Come state?
0: Noi molto bene, tu immagino indaffarata, visto che appunto siamo agli sgoccioli, domani si parte, ci si ritrova per questo grande evento che arriva per la prima volta a Milano, a portare, a parlare, a raccontare, anche a far sentire tantissimo della cultura del Corno d'Africa. E tre giorni dalla performance ai talk, ai concerti, raccontaci un po' qualche highlights dell'International Horn of Africa.
1: Non potete immaginare la mia gioia per questo festival. Sarà veramente un momento unico con una formula inedita. Cominceremo domani con un momento di approfondimento accademico grazie alla professoressa Fusari che ha realizzato una ricerca col professor Giampaolo Chiriacò dell'Università di Innsbruck, mentre la professoressa Fusari è dell'Università di Torino. Sono riusciti a recuperare incisioni dell'inizio del Novecento, in particolar modo dal 1936 e 41, incisioni che erano andate perse, una produzione veramente musicale importantissima, soprattutto dal punto di vista delle liriche, perché erano appunto le composizioni dei cantastori di quel periodo, che spesso appunto, visto che stiamo parlando anche degli anni dell'occupazione italiana, non potevano essere diffuse, divulgate, e grazie al lavoro di questa ricerca, cofinanziata anche dall'Unione Europea, siamo finalmente riusciti, almeno i due docenti sono riusciti, a restituire alla collettività questo patrimonio artistico importante. Faccio un esempio: spesso le liriche di questi cantastori avevano una tecnica, quella del doppio significato della cera e dell'oro, un doppio livello di composizione che nascondeva un significato più chiaro, esplicito, destinato a tanti, ma c'era anche un significato nascosto, appunto l'oro, destinato a pochi, e in quel significato aureo, diciamo, c'erano dei messaggi che non dovevano essere ascoltati e compresi dal colonialista italiano. Quindi grazie a questo progetto, che si chiama appunto 90 Years of Silence, finalmente gli autori di quel periodo avranno un riconoscimento, e soprattutto capiremo quanto spessore intellettuale c'era nei loro componimenti. Quindi faremo un'introduzione proprio di alti livelli, per poi però scatenarci il secondo giorno con l'esibizione delle due grandissime star, Hadinko, che è la rockstar del Masinko. Il Masinko è uno strumento monocorde della tradizione sia etiopica che eritrea, ed era quello che veniva un tempo utilizzato dai cantastorie. Sì. E cantastorie che appunto, come abbiamo detto prima, servivano anche per lanciare messaggi contro chi occupava in quel periodo il Corno d'Africa, ma soprattutto a volte, come i bardi nel Medioevo, erano i compositori, i cantori che un po' sbeffeggiavano anche le persone di una comunità. Sì. L'altra rockstar invece sarà Tommy T, alias Thomas Gobenau, ovvero l'ex bassista del Go Go Bordello, la mitica band rock balcanica Gypsy, e che ha anche lui recuperato le sonorità della tradizione etiope, però ovviamente le ha mescolate a modo suo, con un po' di dub, etio jazz, reggae, funk, insomma c'è da scatenarsi. Sono quindi due ambasciatori di un ponte musicale tra la tradizione millenaria e quella più moderna di oggi, innovativa, con l'elettronica. Si conclude poi con l'altro paese importante del Corno d'Africa, che è l'Eritrea. Questa volta l'introduzione sarà affidata a Solomon Bahi, che è un referente della comunità a Milano, e farà un'introduzione storica più legata agli strumenti della tradizione. Quindi parleremo del krar, che è lo strumento, questa lira fondamentale soprattutto nella guaila, che è un genere della tradizione tigrigna, cioè delle popolazioni dell'altopiano. perché in Eritrea, come ben immagino gli ascoltatori sapranno, l'Etiopia e l'Eritrea sono geograficamente connotati dalla presenza di questi bellissimi altipiani, le cosiddette ambe, forse Ambaradam dirà qualcosa a chi spesso lo usa senza sapere nel linguaggio, amba significa appunto altopiano, e quindi questa sarà la conclusione. Ovviamente abbiamo detto musica, approfondimento, e quindi non solo intrattenimento, ma ci sarà anche l'altro senso che diciamo stimoleremo, che sarà quello gustativo, quindi le nostre papille gustative saranno diciamo deliziate dai sapori autentici della tradizione di questi due paesi, grazie al ristorante Africa, che è un ristorante storico della zona di Porta Venezia, che per tanto tempo è stato il fulcro e la base della comunità cosiddetta Habesha.
0: Tutto questo in tre giorni, incredibile, aver fatto una sintesi, incredibile come tu sia riuscita a aver fatto una sintesi, aver messo tutto insieme, ma per scoprirlo ovviamente bisogna andare all'International Horn of Africa Music Festival, che sarà al Parco Center, che per chi non dovesse ricordare la zona è in via Ambrogio Binda 30, comunque a Milano, posto bellissimo dove si sta anche molto all'aperto, insomma c'è uno spazio amplissimo, si è freschi anche interno, molto molto bello. Poi gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare sono certa che lo conoscono, perché anche noi abbiamo fatto diverse cose là, quindi un modo per riattraversare un posto che comunque ci è caro.
1: Esatto. Asli, non solo esteticamente, perché anche il fondatore Roberto Polillo non solo è bello esteticamente, ma anche nel cuore, nell'anica, perché è il luogo dove si fa veramente multicultura e dove l'incontro è proprio la gioia del conoscersi.
0: Asli, noi abbiamo un po' spiegato l'amplissimo programma di quello che saranno questi tre giorni, e c'è un'altra, ti volevo chiedere un po' un piccolo dettaglio, perché molta della musica che hai menzionato, della storia, no, che hai raccontato, dei cantastorie etiopi, nascono, moltissima di quella musica nasce appunto negli Asmari Beats, e ti chiederei, esistono ancora gli Asmari Beats, e se puoi ricordare un po' a chi ci sta ascoltando che cosa sono e cosa erano, che cosa sono, sperando che esistano ancora.
1: Allora sì, ci sono. Gli Asmari sono appunto i cantastorie, e Bet significa casa, ovvero quindi gli Asmari Bet sono quei luoghi dove si potevano sentire e vedere l'esibizione di queste cantastorie, il cui pregio era quello dell'arte dell'improvvisazione. Non so, qualcuno di noi, un radiospettatore, si rega in un Asmari Bet e l'Asmari in un lampo, ecco lì l'arte dell'improvvisazione, fa un componimento immediato, che potrebbe essere anche di dileggio, simpatico, allegro, triste, ma era quello il pregio degli Asmari Beat autentici, che spesso venivano appunto accompagnati da questo strumento monocorde, che è appunto il massinco, di cui poi sentiremo il suono e la melodia sabato, grazie alla presenza di Hadinko. Sì, questa è un'esperienza da fare, vi ringrazio per averlo segnalato, è un'esperienza da fare, poi per chi viaggerà in Etiopia, anzi ci tengo anche a dire, perché uno sponsor del festival sarà anche Ethiopian Airlines, che è la compagnia leader appunto in Africa, e questo è proprio uno degli elementi, uno dei protagonisti di un patrimonio artistico culturale, secondo me per molti da scoprire, sì, va tutelato, ma soprattutto va conosciuto, anche perché poi da lì c'è tutto l'album dell'Ethio Jazz. Che anche lì è fantastico.
0: Ed ecco che arriviamo ad un altro punto. Tu hai citato appunto Adinko, che è un professionista, un virtuoso del masinko, questo strumento tipico, e Adinko che ha suonato con uno dei padri fondatori dell'Ethio Jazz, che è Mulatu Asake, che non è proprio l'ultimo, insomma, così l'ultima delle personalità, e da qui allora arriviamo al momento, visto che purtroppo il tempo fugge, di dover regalare dei biglietti ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ai quali per accaparrarsi due coppie di biglietti per sabato e due coppie di biglietti per domenica. La prima domanda che pongo loro, che possono rispondere chiamandolo 02 33 001 001, è proprio con quale band pop rock italiana ha suonato Mulatu Azhdaké. Ovviamente io un indizietto qua e là l'ho buttato ai più attenti, che possono comporre lo 02 33 001 001. Si porteranno a casa dei biglietti per l'International Horn of Africa Music Festival questo fine settimana, da domani fino a domenica 24, 25, 26 di luglio. Due biglietti per sabato, due biglietti per domenica. Stanno già rispondendo via messaggio: sì, Murad, proprio quella band. Però chiamatemi, dai. Addio, sì. Intanto ti ringrazio. E...
1: grazie a voi. Ci tengo un attimo solo un ringraziamento speciale a Parole di Etorni e al fondatore Riccardo Vitanza, che secondo me è quello il pioniere della di chi ha fatto un po' da messaggere per la musica africana, soprattutto qui a Milano. Sarà presente, per chi volesse poi conoscerlo, sarà un'altra occasione. Avremo veramente degli ospiti proprio sorprese, quindi venite, via Ambrogio Binda 30, Parco Center, gli ultimi biglietti disponibili online nelle piattaforme Ticket Taylor e Dice, e soprattutto rispondete alla domanda, viva Radio Popolare poi.
0: Ciao Asle Das, grazie, io intanto favorisco il secondo indizio musicale, proprio appunto Mulatu Azhdaké, il pezzo si chiama Yeker Mosiu, e intanto però la prima domanda è: con quale band pop rock italiana ha suonato Mulatu Azhdaké? Grazie Asle Das.
1: Grazie a voi, buon lavoro. Ciao a tutti i radiospettatori.

Indizio numero 2. Perché la domanda numero 2 per vincere due coppie di biglietti per sabato, due coppie di biglietti per domenica per l'International Horn of Africa Music Festival. Domanda numero 1: con quale band pop rock italiana ha suonato Mulatu Azzache? E in quale film due brani di Mulatu Azzache sono parte della colonna sonora?

02 33 001 001. Siccome i biglietti sono due coppie, due per sabato, due per domenica, lo so che non vi volevo fare le domande troppo difficili. Io vi metto degli indizietti qua e là. Questo è il brano parte del film, che dai, si riconosce. Famosissimo, vi dico anche che il regista è uscito recentemente al cinema con un altro bellissimo film. Lo abbreviamo con JJ. Appunto, siccome le coppie di biglietti sono due e due, quindi quattro coppie, e io ho pensato a quattro domande. L'altra è: qual è la lingua ufficiale dell'Etiopia? 02 33 001 001.

0: Voi mi indovinate via messaggio? Murad, ma tu sei super, super preparato sull'Etiopia e sull'Eritrea, sulla musica in generale di Mulatu. Un po' meno sulle lingue, perché quella che scrivi è una delle lingue indigene, ma non quella ufficiale. E allora l'altra domanda è: quante sono le lingue indigene in Etiopia? 02 33 001 001. Pronto? Pronto? Sei tu?
1: Pronto?
0: Sì, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sei tu?
1: Ah sì, scusami.
0: Ciao.
1: Allora, io le sue lingue non lo so. Il film è Broken Flower.
0: Sì, giusto. JJ, Jim Jarmusch, giusto.
1: Jim Jarmusch.
0: Quando vuoi andare, sabato o domenica?
1: Non ho capito cosa, sinceramente.
0: All'International, no, hai vinto due biglietti per l'International Horn of Africa Music Festival al Parco Center in via Ambrogio Binda. Hai due biglietti per poter andare o sabato o domenica. Io ti chiamo dopo e mi farai sapere quando vorrai andare. Va bene?
1: Sì, dai, forse sabato, va bene.
0: Come ti chiami?
1: Ti lascio. Domenico.
0: Bravo Domenico, dai, evviva.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao. Sì, Broken Flowers, proprio quello. Allora, sì, state indovinando qual è la lingua ufficiale dell'Etiopia? Quella proprio, diciamo, la prima. Se avete sentito l'intervista da Asli Adas, effettivamente forse anche lì c'è indizietto. Nessuno, salve Murad che me l'ha scritto al 3316214013, nessuno che mi indovina quale è la band pop rock italiana con cui ha suonato Mulatu Astache. Davvero? Sì Amedeo, sì Sergio, sì Mauro, ma voi mi scrivete, perché non mi chiamate? 02 33 001 001.

0: indovinata, però effettivamente il numero di quante siano le lingue ufficiali dell'Etiopia. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sono i Baustelle.
0: Bravo, come ti chiami?
1: Sergio.
0: Bravo Sergio, allora ti richiamo tra poco. Ma la sapevi o sei andata a cercarla, di la verità?
1: No, ma poi li hai messi.
0: Bravo, c'era l'indizietto, no?
1: Li hai messi, era facile.
0: Va bene. Grazie,
1: ciao,
0: ti richiamo dopo. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Altri due biglietti. 25-26 di luglio, International Horn of Africa Music Festival. Due domande ancora alle quali rispondere: quante sono le lingue ufficiali in Etiopia? Scusate, quante sono le lingue indigene in Etiopia? E qual è la lingua ufficiale? Amedeo, sì, l'hai indovinata, ma chiamami. Vi fate morire quando poi rispondete delle cose così. Mark dice Ipu. Avevano collaborato con Mulata Zake, davvero?

0: scrivetemi, chiamatemi. Ma perché timidoni? Niente, neanche quando si tratta di vincere superate l'imbarazzo. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao. Senti, rimani con me che tra 7 secondi ci taglia la pubblicità.
1: Sì.
0: Vai.
1: Certo.
0: Rimani con me.
1: Certo.

0: Pronto? Ci sei ancora?
1: Yeah. Sono Angelisa, ciao.
0: Come ti chiami?
1: Angelisa.
0: Angelisa, ma che bel nome, Angelisa. Senti, da dove chiami? Da Milano?
1: Da Milano, sì.
0: Ok, e tu sei più per rispondere alla lingua ufficiale o alle lingue indigene? La sai entrare?
1: Io ti parlo della lingua in Etiopia.
0: Sì.
1: La lingua in Etiopia.
0: Sì.
1: Che se non erro, l'amarico è quella ufficiale.
0: Brava!
1: Però i nativi parlano anche il tigrino e anche l'oromo.
0: È brava! E allora sai che c'è? Che Angelisa, l'hai vinti entrambi questi biglietti. Te li porti
1: ma
0: a casa
1: dai,
0: tutti e
1: bello.
0: Due. Brava!
1: Bello.
0: Ma sei un'esperta, un'appassionata d'Africa?
1: Un po', cioè non tantissimo di musica, però ho viaggiato parecchio in Africa, compresa l'Etiopia.
0: Bene, allora ti divertirai all'International Horn of Africa. Ciao Angelisa, ti richiamo più tardi. A dopo.
1: Va bene, grazie.
0: Ciao. Ciao, ciao. Bene, Amedeo, vabbè dai, magari un biglietto per te ce lo faccio uscire. Siamo in onda fino alle 17.30, quindi anche per chi è ancora al lavoro, vieni con me, va avanti, tenete la radio accesa, perché adesso invece cambiamo totalmente tema, parliamo sempre di appuntamenti, di iniziative, e quindi l'invito è ancora a chiamare lo 02 33 001 001, perché riprendiamo un po', segnala la tua pasta asciutta antifascista, quella vicina a te, quella a cui proprio vuoi portare tutti e tutte, chiamando lo 02 33 001 001. Intanto questo pezzo si chiama La storia di Gino ed è Murubutu.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei? Ciao. Da dove chiami?
1: Cardano a Campo, per la pasta asciutta antifascista del Circolo Quarto Stato.
0: Oh, bene, che cosa avete organizzato?
1: Ma allora, come ogni anno ormai, il circolo è aperto da 15, la copertina da 105 e da 14 anni e mezzo che promuoviamo la pasta asciutta antifascista. E anche quest'anno, il 25 luglio, con lo slogan gratuita, libera, resistente, ci sarà la pasta asciutta.
0: Ah.
1: Il circolo apre alle 18.30, dalle 20 in poi pasta asciutta gratuita per tutti.
0: Dalle 20 in poi pasta gratuita, e c'è anche un programma che segue, che precede?
1: Sì, sui nostri social c'è tutto, comunque sono interventi vari, c'è la KBB Band a fare da animazione, musica, vivo, eccetera. Le eventuali offerte, ci tenevo a sottolinearlo, ogni anno le destiniamo a qualche progetto di cooperazione internazionale. Quest'anno con IPSIA ACLI vorremmo sostenere il progetto ABIAC sulla rotta balcanica in Bosnia, da cui alcuni nostri soci sono passati qualche mese fa in un tour che abbiamo fatto a Sarajevo.
0: Ok, bene, bene, ottimo. Tra l'altro, ecco, vi ricordo che c'è un bellissimo viaggio, visto che parlavamo appunto di viaggi, anche con i viaggi di Radio Popolare, proprio in Bosnia, Sarajevo, Mostar, bellissimo, insomma, è una cosa, un itinerario iper affascinante. Anche non solo per capire tutto il background, non solo storico, ma anche passante per la rotta migratoria dei Balcani. Ti ringrazio molto.
1: Assolutamente. Grazie a voi.
0: Ciao.
1: E complimenti anche per la scelta musicale del professor Murubutu.
0: Grazie, ciao.
1: Buona continuazione, buona pasta asciutta.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Pronto?
2: Pronto.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Chi sei? Da dove chiami?
2: Io chiamo dalla provincia di Reggio Emilia.
0: Sì.
2: E sto andando in provincia di Modena.
0: Oh, a fare? Preparare la pasta.
2: Stiamo preparando la pasta asciutta antifascista a Montefiorino.
0: Sì.
2: Non so se ci dice qualcosa questo nome.
0: Che si trova Montefiorino, aspetta che googolo, non mi far le domande
2: prima,
0: strabocchetto.
2: Prima Repubblica Partigiana d'Italia.
0: Ok, allora.
2: Montefiorino di Modena.
0: Ok, 50 chilometri da Modena. Bene, quindi esatto. Prima Repubblica Partigiana, tu ti occupi di organizzare?
2: Sì, insieme a tanti altri stiamo organizzando la decima, per il decimo anno consecutivo, la pasta asciutta antifascista in collegamento con il Casa Cervi.
0: Sì.
2: Siamo in rete con loro.
0: Bene.
2: E con tutte le altre pasta asciutte più o meno dell'Emilia Romagna.
0: Dacci qualche coordinata temporale, quando la fate? Questo sabato?
2: Il 20... Sabato 25 verso le 19.
0: Ok.
2: Ci sarà una storica che adesso però non mi ricordo il nome. E poi qualche canzone, e poi la pasta asciutta sarà offerta gratuitamente come fecero i fratelli Cervi a Campegine.
0: Okay.
2: Che è sempre in provincia di Modena, e il resto poi facciamo un po' di tigelle, un po' di
0: roba, un po' di balotta. No, non si dice.
2: Prego?
0: Così la balotta si sta insieme, la balotta non è quella, come si dice, si sta insieme.
2: Ah beh, sì, alla grande, sì.
0: Va bene, quindi Montefiorino,
2: sì.
0: Sabato dalle 19, dove?
2: Esatto, dalle 19 sabato.
0: Indirizzo?
2: È in piazza Teofilo Fontana, che fu il primo sindaco comunista del comune di Montefiorino.
0: Ottimo, grazie.
2: Grazie a te.
0: Ciao.
2: Forza, ciao.
0: Pronto?
3: Pronto, ciao.
0: Ciao.
3: Luisella.
0: Ciao, ciao Luisella. Da dove chiami?
3: Allora, io chiamo da Samarate.
0: Sì.
3: Samarate, provincia di Varese.
0: Ok.
3: Domenica ci sarà la pasta asciutta antifascista.
0: Ok.
3: Ai Giardinetti, è proprio un luogo che si chiama I Giardinetti.
0: Ok, a che ora?
3: Allora alle 19 più o meno, e dopo ci sarà uno spettacolo, però non ti so dire con chi.
0: Va bene.
3: Però mi hanno detto che è simpatico.
0: Che sarà figo, sarà comunque bello.
3: Bello di sicuro, perché ci sarà gente bella come me.
0: Ah, veri? Mazza, Luisella, fai bene, giustamente, ma bella perché sei antifascista e quindi a prescindere.
3: Allora, bella perché sono antifascista, bella perché sono allegra in questo momento, non sono depressa, e bella perché sento Radio Popolare.
0: Sei straordinaria, Luisella. Ciao.
3: Ciao.
0: Un abbraccio.

Posso chiedere se c'è qualche evento, se qualcuno o qualcuna sa di eventi tra Livorno e dintorni nel fine settimana? Chiede Mirella. Certo, Mirella, questo fa una comunità. Si scambia competenze, consigli e ovviamente anche conoscenze. A proposito delle pastasciutte antifasciste, vi ricordo che sul muro di Facebook di questa trasmissione, del gruppo di questa trasmissione, Vieni con me, trattino Radio Popolare, c'è appunto un post dove siete invitati ed invitate a condividere tutte le pastasciutte antifasciste. Tra poco uscirà anche un post dove stiamo raccogliendo tutte quelle che avete nel frattempo segnalato voi in questi giorni. Io avrei voluto portarvi anche ad una pastasciutta antifascista in Uruguay. Avete capito bene, proprio in Uruguay, perché appunto ho iniziato anche a volervi portare al di fuori, con la speranza che ci siano sempre delle orecchie, che magari ci ascoltano oltre Milano, al di là del Naviglio. E questo già accade, ovviamente anche grazie alla vostra partecipazione, alle segnalazioni delle iniziative, degli appuntamenti che fate voi, chiamandolo 02 33 001 001, oppure scrivendo al 331 62 14 013. Ecco che ne arriva un'altra. C'è la pastasciutta antifascista del 25 luglio anche a Pero, scrive Claudio, che sarà sabato 25 luglio alle ore 19:30 presso la bocciofila di via Sempione 85 a Pero. Intanto qualche altro minuto per poter chiamare lo 02 33 001 001 e segnalare la vostra pasta antifascista in diretta. Questo vai,

0: Elisa.
1: Odia gli indifferenti. Beh, Radio Popolare li odia gli indifferenti. Tutti qui odiamo gli indifferenti, motivo per il quale effettivamente ci impegniamo a fare rete, a costruire comunità. Lo facciamo a modo nostro, chiamando, raccontandoci allo 02 33 001 001. E adesso, allora, vi dicevo che di segnalare le pastasciutte antifasciste. Probabilmente mi scrive Filippo e quindi chiedo il vostro aiuto per gli ultimi 5 minuti della puntata, perché Filippo mi dice: ma perché il 25 luglio cosa si celebra? Tutte antifasciste. Probabilmente mi scrive Filippo e quindi chiedo il vostro aiuto per gli ultimi 5 minuti della puntata, perché Filippo mi dice: ma perché il 25 luglio?

0: tutto antifascista.
1: Senti Guido, ma lo vuoi spiegare tu perché il 25 di luglio?
0: Perché era la data in cui i fratelli Cervi la fecero per la liberazione dal fascismo.
1: Sì.
0: E offrirono a tutto il paese la pasta asciutta per tutti, rigorosamente il burro parmigiano.
1: Sì.
0: Così faremo anche noi.
1: Anche i fascisti, anche i soldati fascisti, è questa la cosa. Penso.
0: Sì. E noi, allora, però lo dico subito, noi facciamo pagare 5 euro, ma non perché abbiamo voluto inserire in progetto, per cui tutto andrà ad emergency a Gaza, perché come l'AMPI dice ci sono appunto anche le cose attuali adesso da seguire, e quindi come abbiamo fatto già anche l'anno scorso, faremo così anche quest'anno.
1: Va bene.
0: E quindi dalle 7:30 in poi alla Villa Scaccabarozzi di Velate, che è la villa comunale, che è anche un bellissimo posto, faremo questa cosa. Ci saranno anche il collettivo Canti Resistenti che suoneranno, l'AMPI parlerà, dirà qualcosa, per una situazione molto molto piacevole.
1: Ottimo.
0: E spero con tanta persona.
1: Speriamo, evviva.
0: Certo.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: A te.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao. Pronto. At the moment, io ve l'ho detto e vi volevo portare in Uruguay, ma è un po' difficile da raggiungere, non è proprio dietro l'angolo. Intanto, ciao, chi sei? C'è un'altra telefonata. Pronto? Sei tu?
2: Pronto, ciao, sono Andrea.
1: Ciao, Andrea.
2: Ciao.
1: Da dove chiami?
2: Da Saronno.
1: Ok.
2: Volevo segnalare però una posta città antifascista che si terrà in Valtellina.
1: Sì.
2: Al rifugio Gino e Massimo.
1: Oh, bene, speravo arrivasse questa telefonata. Spiega bene, ti prego.
2: Niente, il rifugio si trova in zona Ponte in Valtellina. Il rifugio ha organizzato la pasta asciuttata antifascista sabato 25 luglio in collaborazione con l'AMPI di Songio. Nel corso delle scorse settimane sono arrivate diverse minacce, insulti sulle pagine social del rifugio in seguito a questa iniziativa, e sono sfociate nella giornata di ieri nella vandalizzazione, nella distruzione della jeep del rifugio che viene utilizzata per lavoro, per i carichi, il trasporto del cibo, eccetera. E niente, quindi la pasta asciuttata può essere una buona occasione per portare solidarietà in un bel posto.
1: E anche ovviamente per rispondere come si fa, appunto nel modo più opportuno, ovvero unendosi e anzi mettendosi a tavola insieme e dire guarda che noi non cediamo a queste becere provocazioni.
2: Esatto,
1: trovate
2: esatto.
1: I dettagli in maniera un po' più, come dire, estesa di questa storia anche sulla pagina Instagram chiocciolina rifugino, e lì trovate ovviamente i dettagli anche di quello che sarà la pasta antica. Ti fa, ripeti quando, per favore, dove?
2: Allora si terrà sabato 25 luglio al rifugio Gino e Massimo a Ponte in Valtellina.
1: Ti ringrazio. Ciao.
2: Grazie a te. Ciao.
1: Ciao. Allora, lo sapete che ogni giorno terminiamo con un appuntamento costante, continuativo, che non ci perdiamo mai e che cerco sempre di ricordarvi, perché ogni giorno, che sia estate, inverno, un gruppo di cittadini e cittadine si riuniscono in Piazza Duomo dalle 18:30 alle 19:30 per ricordare anche questo è antifascismo, ovvero che l'antifascismo è voler lottare contro ogni forma d'oppressione. I cittadini del presidio di Piazza Duomo lo fanno per la resistenza palestinese. Oggi c'è Anna. Ciao Anna, ben arrivata, benvenuta. Abbiamo pochi secondi, però ti chiederei di fare il tuo invito a chi ci sta ascoltando.
3: Giulia, buonasera a tutti. L'invito che faccio è di venire assolutamente.
1: Ti sentiamo malissimo, Anna. Mannaggia, peccato. Pronto, Anna?
3: Quando potete di trovare il tempo di venire, di passare in Piazza Duomo, che è sempre un'esperienza veramente molto pregnante e molto importante. E a me piace dire che sono stati un po' i fratelli maggiori, perché da questa esperienza ne sono nate altre, anche molte altre.
1: E speriamo continuino a nascere.
3: Esatto, continui a crescere questo.

0: fiume in piena, insomma, io spero così.
1: Grazie Anna.
0: Esatto, grazie a voi e di tutto, di esserci sempre.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: 18.30, 19.30 in Piazza Duomo, mentre invece noi ci risentiamo domani, 16.30, 17.30 sulle frequenze di Radio Popolare. Grazie a tutti e a tutte per la partecipazione e per l'ascolto. A domani, da Giulia. Ciao.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Popolare Network.
4: Buonasera, le notizie di Popolare Network. Inizierà a minuti il Consiglio dei Ministri, chiamato a discutere, tra le altre cose, di un disegno di legge sull'imputabilità dei minorenni. Secondo quanto riferiscono fonti citate dalle agenzie, il provvedimento è promosso in particolare da Forza Italia e Lega. Sul tavolo diverse proposte, ancora oggetto di dibattito tra i partiti di maggioranza. In particolare, una prevedrebbe di estendere il concetto di presunta imputabilità ai minori tra i 14 e i 18 anni. Attualmente un minorenne è imputabile solo se è giudicato in grado di intendere e volere, una circostanza da valutare caso per caso. La proposta arriva a pochi giorni dall'arresto di oltre 500 presunti membri di baby gang in 44 città italiane. In Parlamento è già incardinata una proposta di legge a prima firma Marta Fascina, che abbassa da 14 a 13 anni l'imputabilità.
5: L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo e comunque l'arricchimento dell'uranio non sarà consentito al paese. Lo ha scritto Donald Trump su Truth Social. Il presidente statunitense ha detto anche che riterrà l'Iran responsabile di futuri attacchi degli Houthi dello Yemen che la scorsa notte hanno colpito due navi saudite sullo stretto di Bab el-Mandeb, la porta di accesso al Mar Rosso che minacciano di bloccare da giorni.
4: A Gerusalemme Est, più di 4.000 israeliani di estrema destra sono entrati nel complesso della moschea di Al-Aqsa, tra i luoghi più sacri dell'Islam. È successo in occasione della festività ebraica che ricorda la distruzione dei due templi che sorgevano sul sito e che per Israele e l'ebraismo è noto come Monte del Tempio. Stamattina anche il ministro per la sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra, è entrato nel sito sotto stretta scorta della polizia. Sempre oggi due palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano nel nord di Gaza, nel campo profughi di Jabalia.
5: Via libera della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo gli incidenti delle ultime settimane. La norma approvata con il sostegno bipartisan introduce una stretta su impianti pubblici privati aperti al pubblico e a uso collettivo. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard che impediscano l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata. Si istituisce anche un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni.
4: Oggi il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, ha superato i 130.000 iscritti. Il popolo italiano sa da che parte stare e la continua crescita di Futuro Nazionale lo dimostra, ha scritto Vannacci sui social, aggiungendo: non so se ci abbiano visto arrivare, ma sicuramente ora sanno che ci siamo.
5: Carlo Cottarelli ha dichiarato di non volersi candidare a sindaco di Milano. Nei mesi scorsi il suo nome era stato fatto in particolare da Forza Italia. Ignazio La Russa ha commentato dicendo di aver incoraggiato Cottarelli a valutare la candidatura. Per il presidente del Senato ora si tratta di mettere da parte ogni distinguo interessato e affidare, dopo un serio sondaggio, la scelta a Giorgia Meloni e ai suoi vicepresidenti.
4: Il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, ha annunciato i film in concorso all'83esima edizione della Kermesse, che ci sarà dal 2 al 12 settembre. Tra i film internazionali in gara, Company di Casey Affleck, Bunker di Zeller, Prime Time di Lance Oppenheim, Wild Horse 9 di McDonough e Bucking Fastard di Werner Herzog. In concorso anche gli italiani Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, Succederà questa notte di Nanni Moretti, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro e L'estranea di Paolo Strippoli. Restano fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Bortone. Le notizie tornano alle 18.30, una buona serata e un buon ascolto.
6: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'Erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'Erbolario.
3: Popolare Network.

0: Buongiorno, buongiorno alla penultima puntata di Poveri ma in ferie di
1: La
0: luglio.
1: penultima puntata è Vittoria Davalli, che saluto. Buongiorno Vittoria.
0: Buongiorno Alessandro Diegoli.
1: Dimostra di avere ormai le batterie scariche. Sta
0: No.
1: per esalare l'ultimo respiro, l'ultima tonsilla nella sua gola.
0: Sputata.
1: Non ce la sta facendo.
0: No, perché oggi hanno deciso che mi volevano molto bene, mi volevano abbracciare
1: Allora, sarà
0: dall'interno.
1: una puntata mezza ASMR fatta da te e mezza invece Carmelo Bene fatta da me. Ok, perfetto. Così
0: Potrebbe
1: la
0: funzionare.
1: equilibriamo un pochino.
0: Ma sì.
1: Allora, oggi purtroppo avevamo in mente di concludere la nostra profondissima inchiesta sulle
0: Esatto.
1: piscine, ma no, perché stamattina era nuvoloso e non era il momento di andare in piscina.
0: Il meteo ha deciso di
1: Allora, la
0: sabotarti.
1: finiremo nella settimana di settembre di questa trasmissione, perché ricordiamo, ne approfittiamo per ricordare che
0: Esatto.
1: nella primissima settimana di settembre ancora sarà in onda questa trasmissione, Poveri ma in ferie. Vedremo. Vittoria ha deciso di andare in vacanza. Insomma, questi
0: Così.
1: giovani che vogliono andare in vacanza invece di
0: Non hanno voglia di lavorare.
1: lavorare, nel frattempo mi è andato di traverso
0: Tu
1: qualcosa.
0: dovevi essere quello sano di questa puntata.
1: Vabbè,
0: Non farmi
1: Ale,
0: neanche ridere perché mi
1: disastro.
0: partono delle fitte che mi vanno in
1: Ecco,
0: tutta la capa.
1: disastro assoluto. Prima settimana di settembre ancora con Poveri ma in ferie, e quindi l'ultima piscina da indagare, su cui indagare. È quella di via Sant'Abbondio a Milano Sud, e la metteremo lì.
0: Quindi stay tuned.
1: Mi premurerò di andare a fare un bagnetto e delle interviste negli ultimi giorni di agosto, quando probabilmente farà ancora un caldo torrido
0: Sì,
1: e la
0: molto
1: piscina sarà
0: probabilmente.
1: certamente aperta. Oggi torniamo anche a parlare di Piquenique, i
0: Sì,
1: nostri preferiti,
0: picchinicchi.
1: con i suggerimenti di un altro prestigioso chefs che ci darà dei suggerimenti, insomma, di caratura
0: Vediamo, sì,
1: importante.
0: esatto, abbiamo avuto già due pareri diversi.
1: Beh,
0: Sì.
1: certo, cerchiamo di avere tutto l'arco costituzionale della cucina d'autore per fare dei picnic non scontati. Insomma, noi siamo amanti dei picnic, ma anche del buon gusto, cioè non picnic anonimi.
0: No, anche perché le cose bisogna farle fatte bene.
1: Chiaramente picnic d'autore totali, incredibili.
0: Bellissimo.
1: E quindi oggi, ultima volta, con dei suggerimenti di cui tener conto, da copiare, da riascoltare nel podcast per prendere appunti.
0: Molto bene.
1: Ovviamente ci sarà anche la rubrica Bello Natura Tony Gorgonzola, a
0: Per
1: cura
0: forza.
1: di Tony
0: Di Tony Gorgonzola.
1: Gorgonzola.
0: O
1: Esatto.
0: Tony Gorghi, come lo chiamo
1: Sì,
0: io.
1: come lo chiami tu?
0: E poi anche un microfono aperto, scusa, non l'hai detto?
1: Faremo un
0: L'hai
1: microfono
0: detto?
1: aperto come sempre nell'ultima parte di trasmissione, ma di questo parleremo dopo, perché altrimenti ci telefonate subito e vi sbagliate, cioè no, più che altro vi bruciate l'entusiasmo e noi poi non vi rispondiamo perché abbiamo gli ospiti nella prima puntata, nella prima parte, e di conseguenza aspettiamo un attimo. Oggi avremo delle canzoni più lunghe per far riposare la
0: Infatti.
1: gola martoriata di Vittoria. Hai mangiato dei ghiaccioli? Ce ne sono ancora o sono
0: Sì,
1: finiti?
0: ce ne sono ancora.
1: Vado a
0: Prima ne ho mangiato uno.
1: prenderne uno. Ah
0: No!
1: sì, metti una canzone,
0: Io ho
1: dai.
0: fatto metà tra ghiaccioli da stamattina, gelato, ghiaccioli e caramelle per la gola.
1: Tutto,
0: Cioè,
1: non è servito a
0: no.
1: nulla. Antinfiammatori, risciacqui con i
0: Quello
1: colluttori.
0: mi manca ancora, dovrei comprarlo.
1: Quello prova, è al suo punto, è
0: Dopo
1: l'ultima
0: tutto.
1: carta da giocarsi, insomma. Prima dell'operazione, insomma,
0: Oddio,
1: di
0: per
1: tonsillectomia.
0: carità.
1: Non le tolgono più le tonsille ormai, eh?
0: Mi sa di no.
1: No. Se devo fare un microfono aperto se hai o non hai le tonsille.
0: Io forse vorrei non averle. Quali
1: No?
0: sono i disagi nel non
1: Ma
0: averle?
1: allora, diciamo che la medicina negli ultimi 10 anni ha scelto una via conservativa, perché comunque se le hai un'utilità ce l'hanno.
0: Questo certo, però se non le hai più non si possono più infiammare.
1: Questo è vero, però anche se non hai la testa non ti viene
0: E
1: l'emicrania,
0: comunque,
1: insomma.
0: questo è vero. Però io c'ho anche quella, cioè nel senso, cos'è il pacchetto completo?
1: Vabbè,
0: forse giustamente non mi viene spesso la febbre, quindi questi malanni. Tra l'altro, ho mai avuto problemi alle tonsille fino ai 20 anni, adesso molto.
1: E invece adesso
0: anni,
1: sei ormai un
0: perché
1: catorcio.
0: Forse urlo, forse dovrei smetterla di urlare.
1: Stai esalando gli ultimi, insomma, sei sul viale del tramonto, Vittoria.
0: Il piede nella fossa.
1: Sì, purtroppo è così.

0: Eccoci qua con un bel Steve Wonder.
1: Sì, allora lo Stevie ci introduce all'ultimo appuntamento con, come dicevamo prima, il picnic d'autore. Oggi con noi c'è Francesco Costanzo di Pasta Madre. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie, grazie per l'invito. Per me è un grande onore.
1: Grazie. Onore
0: Nostro.
1: ricambiato, figurati.
2: Sì, mi sento come uno che strimpella la chitarra al Carnegie Hall, essere a
1: E vabbè,
2: Quando
1: guarda.
2: arrivai a Milano nell'89 senza Radio Popolare, forse non sarei più, non sarei ancora qui. Ecco,
1: Ah,
2: grazie a voi
1: fantastico. Quindi ha
2: soprattutto.
1: creato l'ambiente milanese di accoglienza, insomma.
2: Sì, proprio
1: Perfetto.
2: quello,
1: Alla
2: proprio quello.
1: grande. Vabbè, comunque tu hai ridato molto a Milano, aprendo attività, e hai in questo momento il Pasta Madre, di cui sei Deus ex machina, e per il quale motivo per il quale sei anche il terzo testimonial di questa nostra, come dire,
0: Completa.
1: velleitario tentativo di far come dire, elevare il picnic a
2: Bene, bene.
1: Ad un pasto nobile, insomma, ecco, ad una nobiltà della tavola. Innanzitutto, tu fai picnic? Ami fare picnic? Li fai, ne hai fatti magari quando eri ragazzo? Chi lo sa?
2: Allora, io diciamo francamente non sono un grande amante del picnic, perché sono uno a cui piace stare con le gambe sotto il
1: Sotto il
2: tavolo.
1: tavolo, sì.
2: Però non mi sottraggo, non mi sottraggo e preferisco comunque farlo da consumatore. Non disdico preparare, ovviamente, quando mi viene richiesto, e mi viene richiesto spesso.
1: Allora, senti, per fare così filosoficamente, secondo te il picnic, abbiamo provato a chiederlo anche ad alcuni tuoi colleghi, abbiamo provato a capire se il picnic è qualcosa, due diciamo filosofie un po' contrapposte, cioè qualcosa per cui vale la pena preparare apposta o invece una bella occasione per far fuori avanzi, cose che magari sono state un po' dimenticate in dispensa o in frigo, ovviamente poi con un'interpretazione per dargli anche un po' di, insomma, di gusto e di interessanza. Tu come la vedi?
2: Allora, io passando buona parte della mia vita in cucina sarei più propenso alla seconda che hai detto, però poi prevale anche, diciamo, la presunzione di chi cucina e non si accontenta del riutilizzo e magari preparo qualcosa, ecco. Di molto semplice, perché quello secondo me è il segreto del picnic, non è MasterChef, ecco, basta che ci siano dei piatti che fanno stare bene, che siano golosi.
0: Tu quindi su che piatto andresti, cioè che piatto prediligi o consiglieresti per un picnic?
2: Allora, io da siciliano, diciamo che da siciliano il picnic per me potrebbe essere, se devo preparare, se dovessi preparare, quello della scaccia. Non so cioè se ce l'avete presente, è il nostro street food, prima ancora che esistesse lo street food. È una sorta di scrigno, di saccoccia di farina e acqua e lievito con ingredienti molto semplici all'interno, sacco di pomodoro, provola ragusana, basilico, olive, cotte in forno per pochissimo tempo fino a doratura, eccetera. Non tiro fuori piatti iconici difficilissimi in preparazione come l'arancina, eccetera. Ecco, questo mi sembra una cosa più semplice.
1: Cioè,
0: Cioè,
1: comunque
2: comunque
1: ci
2: c'hai
1: hai venuta la
0: fatto.
1: bava alla
0: Noi
1: bocca.
2: oppure,
1: stiamo sbavando questo momento.
2: oppure il pane punzato, oppure il pane punzato, che è, diciamo che è come un panino, che per me il panino quando è fatto bene, quando il pane è buono, quando le materie prime sono di alta qualità, è una sorta di alta cucina compressa. Ecco. Il pane punzato non è altro che un panino, fatto con la forma di pane. Quella che da noi in Sicilia si chiama bastedda o cucidato, cioè che è una ciambella condita con appunto materia semplicissima, olive, pecorino, acciughe, scaldata in forno e basta. Io sono per queste, per questo, diciamo, queste preparazioni semplici, per il picnic, oppure una panzanella, ecco, niente carbonaro amatriciano nel contenitore ermetico, ecco, e neanche preparare robe eccessivamente elaborate, con salse, maionese, anche perché è una cosa molto importante, la dico da cuoco, è il rispetto della, non dico delle regole ferre dell'HACCP, ma quelle basi, la catena del freddo, ecco. Se si porta un panino elaborato con salse e maionese senza il rispetto della catena del freddo, non sono più salse, ma sono degli esperimenti alla Fleming.
0: Certo. Di vita.
1: Anche perché, questo è, allora, a me personalmente, Vittoria, come dire, si è formato nella mente adesso questo pensiero, però noi abbiamo sempre parlato di picnic, fino a la volta scorsa, sì. Io non so per quale motivo, ma avevo in mente proprio un picnic un po' in montagna, in mezzo ai prati.
0: Okay.
1: In realtà, forse perché si avvicina il momento per cui il sottoscritto va al mare, in realtà anche, cioè, il pranzo o la merenda in spiaggia, di
0: sì,
1: fatto
0: anche.
1: È un picnic. Insomma, sì. Poi figurati, adesso parliamo con un siciliano, migliaia e migliaia di chilometri di costa in Sicilia, mare bellissimo, eccetera, oltre che, vabbè, ovviamente in Italia 8.000, so quanti sono i chilometri di costa. Effettivamente, cioè, raga, il picnic è anche spiaggia.
0: Sì, sì, sì. Perché è sempre appunto un cibo da sporto che ti mangi lì.
1: Totalmente. E quindi siamo perfettamente d'accordo sul fatto che bisogna stare un po' attenti anche a fare cose che resistano ad alte temperature. Con quelle che ci sono adesso, poi.
0: Sì.
2: sì, proprio quello. Ecco, se domani dovessi andare, o questo fine settimana dovessi andare a un picnic, ora la cosa che mi viene in mente per i miei amici è preparare una caponata, ecco, quella sì, la farei con grande piacere.
1: Caponata, beh, insomma.
0: Che buona!
1: Sì, in effetti, tutte cose. Tu sei capace, Vittoria, di fare
0: i
1: piatti
0: sono...
1: che ci ha suggerito Francesco?
0: Potrei provarci.
1: Potresti cimentarti,
0: potrei
1: però,
0: provarci.
1: Dai.
0: Con no? Calma, però, perché ho un problema in cucina. Mi agito, mi fa arrabbiare.
1: Ma scusa, hai ormai...
0: Non ho pazienza.
1: Hai padronanza del mixer, tu figurati dei fornelli, dove non c'è
0: ma
1: il pubblico.
0: Ma io ho la cosa che finché faccio da mangiare per me stessa va bene. Mi vengono anche le cose abbastanza fattibili.
1: Vabbè, ma si tratta di fare esperimenti per te stessa, non certo quel pubblico
0: quando devo far da mangiare per gli altri mi viene l'agitazione.
1: Lo farai dopo, insomma.
2: Ma Vittoria, ci vuole il setup, in cucina ci vuole solo il setup, poi la tecnica viene da sé, però il setup è fondamentale.
0: Il problema è che io sono di mente, sono un artista, quindi è quello il problema.
1: In cucina lo si può essere, devi cominciare a farti regalare gli attrezzi giusti, secondo me. Con quelli si parte alla grande. Ultima domanda, così, secondo te, picnic a livello di accessori, anche di tovaglie, impiattamenti vari, eccetera, con i cibi che ci hai suggerito, di fatto si mangiano con le mani.
2: Beh, sì. Però ovviamente, essendo io poi amante, diciamo, della tavola apparecchiata, secondo me alcune cose non possono mancare, soprattutto in spiaggia, che sia un asciugamano, che sia una coperta di politenata, dei tovaglioli, ecco, diciamo il minimo indispensabile,
1: okay.
2: Un sacco per i rifiuti, perché quella è una cosa fondamentale, cioè, bisognerebbe andare via dal posto della dove si consuma il picnic e lasciare il posto ancora più pulito di prima, cosa a cui tengo molto. E poi delle posate, il panino sì, si può mangiare con le mani, ma la panzanella io consiglierei di no, ecco. Delle posate non necessariamente usa e getta, ma le posate quelle da campeggio,
1: sì.
2: Che si tengono in tasca come lo svizzero, ecco.
0: Sì.
2: Il coltellino svizzero.
1: Insomma, per avere un po', come dicevamo prima, insomma, cibo da street food o da picnic, sì, ma con buon gusto.
0: Esatto.
2: Sì, quello sì.
1: Francesco Costanzo, grazie. Ci sentiamo ancora in futuro, magari,
2: grazie.
1: Per qualche tema da cucina, oppure ci veniamo a trovare da Pasta Madre.
2: Grazie, forza. Grazie a voi e grazie di tutto, non solo per oggi, ma per la storia vostra, che è anche storia mia.
1: Ormai. Oh, beh, grazie. Ci fai commuovere, guarda. A presto, grazie.
0: Ciao.
2: Grazie.
1: E allora abbiamo concluso questo trittico di consigli, Cesare Battisti, Alice Del Cur e poi Francesco Costanzo. Ringraziamo naturalmente Niccolò Vecchia, che è il nostro spacciatore di chef, per i suggerimenti che ci hanno accompagnato in queste 3 settimane. Vuoi mettere una canzone sul cibo? Ce l'hai?
0: Oddio, no.
1: Ah no, dai, mettine un'altra, fa niente.
0: Ne viene una al volo? Canzoni sul cibo?
1: No, ma metti in una. Beh, sì, me ne verrebbero, ma vabbè, bisogna pensarci su. Mi viene in mente Fred Buongusto e basta. Che meglio.
0: Non l'abbiamo già messo.
1: Forse l'anno scorso.
0: Non l'ho ancora lanciato, Fred. Questo.
1: Perché comunque è uno che tu apprezzi.
0: Ma certo.
1: Con questa tua vena retro.
0: Certo, vuol dire che lo preparerò per domani.
1: Va bene. Alla grande.
3: Tutte chiazze. Pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
3: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.

0: Ciuotto 01 minuto, poveri, ma in ferie.
1: Come va la gola? La salivazione che ci ha dato la telefonata con...
0: No, non è bastata.
1: Con Francesco Costanzo non è servita, perché noi abbiamo sbavato molto sentendo parlare di panzanelle, eccetera.
0: No,
1: niente, neanche quello. Forse devi mangiarne due per corroborare la tonsilla.
0: Mangiare due cosa?
1: E panzanelle.
0: Però ti dico, non è semplice neanche mangiare, perché a pranzo ho mangiato una pasta ed è stata tipo la cosa più difficile.
1: Vabbè, e quindi praticamente solo gelati e ghiaccioli per
0: cose
1: Vittoria
0: frullate.
1: Davalli. Questo è Poveri Ma in Ferie, giunta la sua penultima puntata. Madonna. Di questa sua versione lugliesca. Poi basta, andiamo un po' in vacanza e torniamo con un'ultima settimana, la prima di settembre. Successivamente torna Poveri Ma Belli con il prode di Isma Pestalozza.
0: Incredibili.
1: È il momento della rubrica di Tony Gorgonzola, credo, no? Bello Natura?
0: Sì, è proprio quel momento.
1: Che abbiamo deciso di mandare in onda con la tecnologia più sofisticata, perché...
0: Se lo merita.
1: Che si fa prima e funziona meglio.
2: Buongiorno a tutti da Bello Natura, Tony Gorgonzola. Oggi sono anche fuori sede, sono a Nova Milanese. Sono qui per fare il corso antincendio per la sicurezza della mia ditta. Ho appena finito, ma non riesco ad arrivare a Gorgonzola per fare un video, un Bello Natura, bello tranquillo, e lo faccio da qui. Ho trovato questo bellissimo albero di ulivo, davvero davvero bello, sarà stato prelevato in Puglia o in Sicilia e poi trapiantato qui al nord, che li usiamo come bellezza nei nostri giardini. L'albero di ulivo davvero una pianta, è una delle più belle piante, quella che ci dà un nutrimento grandioso di più per la nostra Italia, per il Mediterraneo. L'olio d'oliva che ci salva la vita, è quasi una cosa che ci dà una medicina, per noi è davvero una medicina. E il mio pensiero purtroppo va alla Palestina, che
1: bravo,
2: i territori della Palestina da anni vengono portati via, i contadini palestinesi vengono sradicati o distrutti, gli uliveti che danno da mangiare al popolo palestinese, e purtroppo un altro popolo glieli sta tutti sradicando, bruciandoli o tirando via l'acqua per irrigarli. Ecco, da oggi è tutto da Bello Natura. Ciao a tutti, a domani con un altro bellissimo albero.
1: Un Tony politico oggi, e ovviamente sottoscriviamo questo suo grido di dolore, perché effettivamente quello della distruzione degli olivi è proprio una cosa molto, allora, non solo simbolica, è sostanziale, ma è proprio una dei grossi simboli, al di là degli ammazzamenti umani, dello schifo che avviene da quelle parti, da parte del governo israeliano. Quindi bravo Tony che ce lo ricordi, siamo con te, come lo è un ascoltatore che adesso aspetta, c'è qualcuno che scrive che vogliono Tony Gorgonzola come ministro dell'agricoltura al posto di Lollobrigida.
0: Io farei una petizione.
1: A questo punto facciamo una rivoluzione anche per mettere lì Tony. Secondo me sarebbe per fare, eccolo qua, è Simone che dice Tony Gorgonzola al posto di Lollobrigida nel prossimo governo, e speriamo che sia un governo sufficientemente compagno, adatto a
0: la figura di Tony,
1: ad avere tra insomma offrire un dicastero a Tony. Allora, attenzione, perché ti mandano anche dei suggerimenti.
0: Sì, ma che
1: sul mal di gola,
0: il rischio di vomito,
1: di soffocare,
0: però.
1: Perché dicono si deve premere con il pollice dove si sente il fastidio cercando di non vomitare, poi procedere con risciacqui di acqua, sale e bicarbonato. Allora mi sembra una soluzione un po' troppo sciamanica.
0: Allora l'acqua e sale però è vera, però cioè io sono già andata con l'antinfiammatorio, quindi non lo so, magari può aiutare. Cioè io in caso lo posso comunque buttare dentro nelle 3000 cose.
1: Allora, dai, andiamo con una canzoncina ancora. Nell'ultima parte di trasmissione, microfono aperto, hai le tonsille o non hai le tonsille, dedicato a Vittoria per dare un pochino di sollievo, un po' di solidarietà a Vittoria. Vedrai che comunque i vecchi non hanno le tonsille e i giovani hanno le tonsille, più o meno così, perché le toglievano a tutti fino a... Proviamo a stabilire, proviamo a fare una statistica con l'anno di nascita per capire a chi hanno tolto le tonsille e chi invece la mantiene.
0: Ma in realtà anche il caro Dario che fa Almendra e lui mi ha detto che non ce le ha
1: tolte. È incredibile, doveva stare molto male.
0: Quanti anni ha? Forse
1: una trentina, direi, forse qualcosa in più.
0: Siamo lì.
1: E quindi capito, dal 0233 001 001 ci dite se avete o non avete le tonsille. Oggi un microfono aperto molto molto profondo, qualcosa di spessore,
0: letteralmente profondo.
1: Sì, sì, un
0: po'. Io invece ho preso la canzoncina di Fred Bongusto, la mia preferita.
1: Va bene, vai.

0: Niente, finita questa puntata andrò a ballare liscio.
1: Sì, ma pure a buttarti dalla rotonda sul mare, perché comunque stiamo parlando comunque di canzoni, non proprio di quelle wah, happy music, di quelle che te la scialli, te la ridi alla grande. Ah, che
0: Ti fa
1: figata! Oh, fuochi
0: sognare.
1: d'artificio. Allora,
0: Abbiamo una chiamatina, Alone.
1: abbiamo una chiamatina 0233-001-001. Vai.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
2: Pronto? Ciao, io sono Yuri da Cinisello.
1: Ciao Yuri.
0: Tu ce
2: Ciao
0: l'hai le
1: Alone.
0: tonsille oppure no?
2: Allora, mi ha ingaggiato Alone perché ha parlato di vecchi anni di nascite, quindi ormai
1: Sì.
2: io sono un filo più giovane di lui, ma siamo messi male uguale. Allora, io sono del 77 e a 5 anni mi tolsero le tonsille perché proprio a quei tempi, cioè tipo, poi mia figlia ha avuto più tonsilliti di me per dire nella vita, ma mica mai qualcuno ha ipotizzato di levarle. Quindi ai tempi c'era un certo, come dire, come negli anni 50, fuma che ti fa bene i polmoni, no? Cioè, il claim era un po' quello lì. Ecco, era il mio piccolo contributo alla statistica.
1: Grazie, grazie,
2: A
1: grazie
2: voi,
1: mille
2: un
1: Yuri da Cini
2: abbraccio.
1: Island. Ciao.
2: Ciao,
0: ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Allora, ci scrivono anche molti, molti messaggi al
0: Sì.
1: 3316214013. Prediligiamo le telefonate, però. No,
0: Sì, beh, che se mi metto a leggere anche i
1: poi
0: messaggi, per me è la
1: qualcuno lo leggo
0: fine.
1: io, dai, sì.
0: Pronto?
3: Pronto, ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Allora, io posso essere all'occorrenza Mister Picnico, ma anche Mister Tonsilla. Ditemi voi, Tonsilla?
0: Non ho capito la prima
1: Non abbiamo
0: cosa.
1: capito niente, scusa. Si
3: Allora, si parla di tonsille, giusto?
1: parla di tonsille, le hai?
3: Io le ho e ne ho passati anch'io di guai. Allora, chi prende questi mal di gola così in prossimità di agosto, molto spesso sono i filtri dell'aria condizionata che non sono puliti. Probabilmente tu, cara Vittoria, hai transitato o sei stata seduta in un posto con dei filtri sporchi dell'aria condizionata. Perché è proprio difficile prendere dei mal di gola in questo periodo. Quindi io dico, molto probabilmente, se fosse così, è di origine virale. Quindi hai voglia di mangiare gelati e fare queste cose. A questo scopo io ti chiedo, guardandoti nello specchio, tu vedi sulle tonsille delle placche bianche, dei
0: No,
3: puntini?
0: per fortuna no.
3: Ok, quanto tempo è che ce l'hai?
0: Ieri.
3: Da ieri?
0: Sì. Sto
3: Allora, boh, non so,
0: morendo.
3: potrebbe... No, non stai morendo, però potrebbe
0: Ok.
3: manifestarsi nel giro di qualche giorno. Ancora non so se mi riempirei di medicinali senza
0: No,
3: sapere
0: no, no,
3: da
0: no,
3: dove
0: infatti
3: proviene.
0: non mi sto riempiendo.
3: Va
0: Sto
3: bene,
0: andando
3: niente,
0: avanti di
3: allora.
0: caramelle e gelati,
1: Ma allora,
0: sinceramente.
1: però, Vittoria, effettivamente tu sei stata con filtri sporchi. In metropolitana potrebbero esserci filtri
0: Non
1: sporchi.
0: volevo puntare il dito verso TM,
1: No,
0: però.
1: vabbè, ho capito. Cioè, adesso non è che diamo la
0: Anche
1: colpa a loro per
0: l'autobus
1: forza.
0: ce lo prendo tutti i
1: Ma
0: giorni.
1: è un luogo da mal di gola?
3: Beh, sì, però allora se tu sei rimasta ore, che ne so, in ufficio e in ufficio da qualche parte non sono stati puliti i filtri, cioè è molto probabile. Guarda, io l'ho presa sempre per questi motivi qua e sempre, bene o male, sì, a luglio, agosto e se la prendi di quei giorni là o hai preso un colpo d'aria in moto andando di notte, se no sei veramente l'aria condizionata e quello è il vero schifo, eh.
1: Grazie, ciao!
0: Incredibile.
1: Ciao, ciao, ciao!
0: Ciao.
1: Ci siamo dati
0: Io non
1: all'otorinolaringoiatria,
0: riesco a
1: sì,
0: dirlo.
1: completamente, certamente. Allora, vabbè, qua c'è Luca del 70 che ha ancora le tonsille, c'è
0: Tossine.
1: Fabio del 68 che gliel'hanno tolte a 10 anni,
0: Da fare una statistica.
1: altri 73 tolte a 5 anni,
0: Madonna.
1: poi Stefano 60enne, niente tonsille, niente adenoidi. Sandro Leva 71 tolte nel 76, Patrizia anno 56 le ha. Insomma, vedi, beh, allora sicuramente una volta si
0: Ma cioè,
1: faceva
0: una volta praticamente ti veniva la tonsillite una volta e
1: e
0: te
1: te le
0: l'eliminavano.
1: zanzavano, sì. 0233-001-001, continuiamo con questa grandissima statistica di grande valore scientifico, ricordiamo perché c'è comunque, figurati, faremo un paper, poi faremo una peer review anche con i nostri colleghi scienziati, per quanto
0: Certo.
1: concerne questa domanda e ciò che ne verrà fuori.
0: Pronto?
4: Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao.
4: Pronto, ciao. Senti, io sono vecchietta perché sono del 64, mm-hmm. però le tonsille le ho perché il mio pediatra diceva sempre: se Dio ce le ha date, vorrà dire che a qualcosa servono.
1: Quindi era un pediatra o un...
4: così per tutti gli organi.
1: Pediatra e prevosto contemporaneamente.
4: Esatto,
1: sì.
4: Esattamente, esattamente. Però questa frase io me la sono ricordata tutte le volte che invece i pediatri proponevano per i miei figli 89 e 94 di togliere le tonsille, e io rispondevo: se Dio ce le ha date vorrà dire che qualcosa servono,
1: ovviamente,
4: e quindi le hanno anche loro. Tutti noi abbiamo tutti i pezzi al loro posto.
1: Molto bene, e non avete più avuto problemi di tonsille?
4: No, in realtà no.
1: No, no. Ok, dai.
4: Bene,
1: perfetto.
4: A volte grazie dei vecchi pediatri.
1: Grazie per grazie. Averci parlato di religione e scienza contemporaneamente, sì. Ciao.
4: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Bello che io rido, ma è un'incredibile sofferenza ogni risata.
1: Non ridere, se Vittoria, ma... pensa al fatto che comunque mal di gola non c'è un cazzo da ridere. ridi, ridi però. Pronto?
0: Aspetta, pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì, eccoti qua. Sono Franco.
1: Ciao Franco, dalla voce molto profonda che hai, arguiamo che tu le hai le tonsille.
2: Allora, io sono più vecchio ancora della precedente ascoltatrice, sì? 63, quindi classe 63 o 63 anni. A 5 anni ricordo che sono entrato nella sala operatoria e mi ha detto: guarda la mascherina di Tuccherino, così me l'ha messa su e mi sono svegliato senza tonsille.
1: Aia, aia, quindi no, nonostante tutto però hai questa voce da attore di prosa, insomma, sì, molto profondo, attore, una voce
2: con la vecchianza, questo tipo di voce
1: si è baritonata. Va bene, e niente, poi ti hanno portato a fare una merendina, hai mangiato gelato per una settimana, come è andata?
2: Gelato, chiaramente, anche quando ti tolgono il tonsille, quando ti tolgono i denti, io ovviamente la ricompensa è il gelato.
1: Certo.
0: Io non so neanche sapere il dolore del...
1: guarda, cioè, praticamente qui c'è Marta che ci scrive: mia mamma è stata, cioè che è del 59, ha avuto le tonsille tolte da bambina ed è stata anestetizzata con l'etere, come si faceva nell'antichità.
0: Quindi,
1: insomma, vabbè, chissà che male. Ciao, grazie intanto.
2: Ciao.
0: Ciao,
1: ciao.
0: Una tortura praticamente.
1: Sì.
0: Fuori.
1: Maura, di 71 anni, possiede con grande onore, contenta di avere le tonsille, è proud of
0: tonsille.
1: Her tonsille, che non so come dice in inglese, ci sono tonsille in
0: non
1: inglese.
0: Non lo so, sai.
1: Fungono da barriera importante per la gola, si sono infiammate loro, hanno riportato hanno riparato da una bronchite, dice. Quindi, esatto, perché non ci sono loro e poi ti
0: però forse preferisco la bronchite
1: e col
0: la
1: cacchio, ma figurati. Ti si ammalano vie respiratorie più profonde, quindi meglio averle. Se non ci sono altre telefonate, guarda.
0: Ce ne sono un casino di telefonate.
1: E allora niente, non vogliono farti riposare le tonsille.
0: No, ma io mi sto divertendo, ne vale della mia salute.
1: Scusate, c'è Massimiliano che ha fatto tonsille, appendicite e 3 volte ernia inguinale.
0: Madonna! Ma è un
1: Sei
0: abbonamento?
1: Veramente un martire della sala operatoria, cacchio.
0: Vabbè. Un abbonato anche di quello.
1: Pronto?
0: Pronto?
5: Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao.
5: Ciao, sono Gianni.
1: Ciao Gianni.
5: Io sono del 67 e anch'io ho ancora le mie tonsille. Mi hanno causato un sacco di problemi perché a 6 anni mi è avuto un ascesso tonsillare che mi ha causato poi reumatismi articolari acuti.
1: No, pesante.
5: Sì, sono stato ricoverato per diverso tempo in ospedale.
1: Ma ti sono passati poi i reumatismi?
5: Sì, dopo 9 anni di penicillina, cardiogrammi e quant'altro. Però c'era un medico, che adesso non c'è più purtroppo, e si è sempre opposto al fatto che mi togliessero le tonsille, perché diceva: togliere le tonsille vuol dire poi portare i problemi non alla gola ma ai polmoni e tutto il resto.
1: Che è quello che ci scrivevano adesso, infatti. E esatto. Quindi hai resistito e hai vinto questa lunga battaglia contro i malanni.
5: Sì, contro i reumatismi che a quanto mi hanno detto sono stati causati proprio da quell'ascesso tonsillare che mi era venuto e niente.
1: Va bene, grazie, ciao. Però ce l'hai ancora, sei intero, insomma. Sì.
5: Sì, no, sono intero. Una cosa che volevo dire, vabbè, so che ci sono tanti che non vogliono vaccinarsi, però io con le mie tonsille ho sempre combattuto fino al 2004, ho avuto due polmoniti pesanti, una nel 2001, uno nel 2004, e il mio medico curante adesso mi ha consigliato di mettermi nel loop di chi fa la vaccinazione antinfluenzale. E devo dire che da quando la faccio, dal 2004 ad oggi, non ho più sofferto di nessun mal di gola, raffreddori pesanti e quant'altro. Almeno io ho trovato questo grosso beneficio nelle vaccinazioni antinfluenzali.
1: Grazie, ciao!
0: Grazie!
5: Ciao, ciao, ciao!
1: Ciao, ciao, ciao! Ma la sparo anch'io di solito la vaccinazione antinfluenzale come un da bravo anziano.
0: Molto bene.
1: Che sono. Quanto manca? 7 minuti. Oh, 7 minuti alla fine della penultima puntata di Poveri Ma in Ferie, luglio edition.
0: Madonna,
1: anzi, Vittoria Davalli edition.
0: Madonna.
1: Anzi, quanto piangi domani? Domani ce la fai?
0: Non ce la fai.
1: Allora, domani puntata domani lacrime, domani puntata commozione totale, puntata non ce la faccio a finire.
0: Con
1: Vittoria che saluterà il suo amato pubblico. E
0: con
1: tornerà.
0: Il filo di voce che mi sarà rimasto.
1: Sì, e tornerà nei meandri dell'internet.
0: Esattamente, a fare un topino.
1: Allora, scusa, è arrivato un messaggio assurdo.
0: Vai.
1: A me le hanno tolte 2 volte.
0: Ma in che senso?
1: Sono ricresciute, ma non è possibile.
0: Cosa
1: non
0: sei,
1: è
0: una
1: possibile.
0: Lucertola?
1: Infatti. Vabbè, poi scrive, saluto anche mio cugino, a cui hanno tolto le adenoidi ma hanno salvaguardato le tonsille. Ciao Giorgio, grazie di averci. È mio cugino, ok, che è un grande ascoltatore di Radio Popolare.
0: Ma
1: anche,
0: tuo cugino?
1: Anche suo fratello e sua sorella.
0: Ma
1: i miei
0: tu?
1: Cugini.
0: Ah,
1: i miei cugini, sì, certo.
0: No, perdono.
1: Saluto Giorgio, Marco e Giulia.
0: Ciao.
1: Sì, ciao.
0: Ciao.
1: E rispettive famiglie, insomma.
0: Certo, certo.
1: Abbiamo altre telefonate di tonsille?
0: Un casino.
1: Vai, ma perché più è stupido il microfono aperto, più funziona.
0: Oh, stupido, la mia gola non la pensa
1: così.
0: Sì. Pronto?
1: Pronto?
6: Pronto?
1: Età? Ciao.
6: Ciao.
1: Di che anno sei?
6: 59.
1: E hai le tonsille?
6: No, assolutamente.
1: Te l'hanno tolte, te l'hanno strappate, rapite proprio.
6: Sì,
1: a che età? Tremenda? Vai, che ci piace una storia
6: allora,
1: tremenda.
6: Me le hanno tolte senza anestesia.
1: Ah, ma eri bambino?
6: Sì, avevo 6 anni.
0: Madonna.
6: E allora si diceva a mente serena.
0: Quella del dottore, non la tua.
6: E me le hanno tolte così, senza anestesia.
1: Ma eri bambino?
6: Sì, avevo 6 anni.
0: Madonna.
6: E allora si diceva a mente serena.
0: Quella del dottore non

0: hanno anestetizzato?
1: Che ne so io, perché probabilmente secondo loro non ce n'era bisogno, perché, forse perché ero troppo piccolo, avevano paura che l'anestesia avesse dei problemi secondari, non lo so.
0: Ma cacchio, ma è terribile.
2: Anche un'anestesia locale, un qualcosa
0: Come è
2: del
0: andata avanti
2: ghiaccio.
0: poi, scusa? Cioè, il decorso, la convalescenza com'è stata?
1: Ah, bellissima, ghiaccioli e gelati a volontà.
2: Almeno.
0: Almeno quello, un
1: È
0: risarcimento, cavolo.
1: stata l'unica molla che mi ha convinto a farmi operare, se no, col cavolo.
2: Madonna, sembra l'inizio di un film
0: Scusa,
2: horror.
0: in che città l'hai fatto l'operazione?
1: In provincia di Brescia, in un ospedale che ormai non c'è più.
0: Comunque un posto piccolo, diciamo.
1: Lì un ospedale di provincia, quelli di una volta, come si dice.
0: Ok, grazie e complimenti per il tuo eroismo fanciullesco.
1: Sì, c'ho ancora la
2: Essere
1: medaglia. Grande.
2: sopravvissuto.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao. Allora, c'è.
2: Poteva essere davvero l'inizio di un film horror, comunque
0: Beh,
2: questo,
0: allora
2: per
0: c'è.
2: tornare alla rubrica dell'altro
0: Guarda,
2: giorno.
0: c'è un film horror, anzi con sequel, che si chiama The Dentist.
2: Non lo voglio vedere mai nella
0: Immaginati
2: vita,
0: com'è.
2: mai.
0: Guarda, con Disma Pestalozzo l'abbiamo citato più e più volte, The Dentist.
2: No,
0: È
2: grazie,
0: uno di
2: niente.
0: quegli splatter movie, che appunto comunque nasce sulla poltrona
2: Guarda, ho ancora un dente
0: del
2: del giudizio,
0: dentista.
2: quindi non voglio sapere queste storie prima di
0: Allora,
2: levarmelo.
0: Tai dice che, fra l'altro è giovane, ma non sa se le ha ancora o se gliel'hanno tolte. Io direi che forse un occhio esperto che ti guarda in gola ti dice se
2: Ma
0: le hai o
2: secondo
0: no.
2: me non basta, scusa, come faccio io adesso per vedere come stanno le mie flasharsi il flash del telefono, una torcia, un quel che è, in bocca, cioè con lo specchio e non le vedi, scusa, se ci sono. Io le vedo, cioè ora le vedo bene perché si sono ingrossate, però le vedi, no?
0: Le vedi, dovresti vederle, sì. Poi se hai le placche sopra le vedi benissimo.
2: Non ce le ho le placche,
0: Ma
2: chi è?
0: non gridare, che devi salvaguardare la gola per domani, per l'ultima puntata, che già sarà un singhiozzo dietro l'altro, perché è l'ultima. Tu
2: Non c'è
0: figurati se
2: neanche
0: c'hai
2: la
0: anche
2: voce.
0: la voce andata in cantina, insomma. Vabbè, ultime chiamate, dai,
2: Ultime
0: l'ultima,
2: chiamate,
0: l'ultima, l'ultima, ultime
2: ultima.
0: due a seconda della lunghezza. Pronto? E
2: Secondo.
0: dai, dai.
2: Pronto?
0: Pronto.
1: Pronto?
2: Ciao.
1: Ciao, sono io.
0: Sei
1: Sì,
0: tu.
1: sono io.
0: Sei tu.
1: Sono io.
0: Sei tu.
1: Ah,
0: Ciao.
1: scusa.
0: Dici.
1: Io ho 81 anni e le
0: Sì.
1: tonsille le ho. Mia
0: Oh.
1: sorella, che è nata nel 57, gliele hanno tolte a 5 anni così, a mente serena. Oddio,
0: Mamma mia, anche
2: ma
0: lei.
2: perché
0: Sì,
2: facevano
0: anche lei
2: queste torture?
1: che l'ha accompagnata mio padre perché mia madre non aveva il coraggio,
0: Beh.
1: no? Che poi non è che gliele hanno fatte in ambulatorio, a quei tempi c'erano degli ambulatori comunali, non so come si chiamassero, e gliele hanno fatte lì, così a mente serena, gli hanno spruzzato un pochettino di roba in bocca e basta, fine della storia.
0: Allora, mi arrivano dei messaggi. Come ti chiami, ascoltatrice?
1: Margherita.
0: Margherita, mi arrivano dei messaggi mi scrive mia madre, vabbè. Che però mi dice che mia zia, che non è la zia di mia zia, che non so chi cazzo sia, proprio mia zia, cioè che la conosco bene, che saluto, ciao Bruna, gliel'hanno tolta a 4 anni così,
2: Ma
0: senza anestesia.
2: siete dei maledetti.
0: È
1: Ma allora
0: pazzesco.
1: facevano
0: Eh
1: queste
0: sì.
1: cose qua. Sì.
0: Eh sì,
2: Madonna.
0: negli anni fine 50, inizio 60, insomma,
1: Sì,
0: sì. Ecco.
1: perché mia sorella è nata nel 57, aveva 5 anni. Per un sacco di tempo, quando vedeva un camice bianco, si infilava sotto. Noi avevamo una specie di ottomana in casa. Quando andava da qualche parte che vedeva un camice bianco, che magari era quello del salumiero, all'interno una mazza, urla
0: Urlava.
1: dentro.
0: E ci aveva ragione. Ciao, grazie. A
1: Ciao.
0: presto, ciao ciao. Allora,
2: Mamma che
0: basta, Vittoria, finita.
2: traumi.
0: Finita la puntata, eh. Con questo microfono aperto, comunque, che ci ricorderemo di grande successo. Possiamo dirlo? Di
2: Di
0: grande
2: grande
0: successo.
2: successo.
0: Diciamolo, sì.
2: Davvero. Non so, beh, sono emozionata
0: Emozionato,
2: per
0: vabbè, dai, tieni
2: questo.
0: emozioni per domani. Torniamo domani alle ore 17:35.
2: Con la mia voce oppure
0: E
2: no?
0: speriamo, fai tu l'erismo, spruzzati cose, prendi antinfiammatori, fai
2: Invoco qualche
0: degli
2: santo.
0: impacchi, dell'agopuntura, vedi tu, insomma,
2: Sbatto la testa contro il muro.
0: della riflessologia plantare
2: Non
0: per essere
2: credo.
0: non dico in forma, ma diciamo presentabile vocalmente domani.

0: all'ultima puntata di Poveri ma in Ferie.
1: Oddio!
0: Ciao Vittoria Davalli.
1: Ciao Alessandro Diegoli.
0: A domani.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Popolare Network.
4: E 30, buonasera alle notizie di Popolare Network. Trump minaccia un nuovo massiccio attacco contro l'Iran dopo i raid degli Houthi dello Yemen su navi saudite nel Mar Rosso. Il rischio di un'ulteriore escalation e la chiusura anche dello stretto di Bab el Mandeb, una doppia arma in mano a Teheran. Il presidente statunitense aggiunge una condizione all'accordo con Riyadh sul nucleare firmato ieri, intesa subordinata all'adesione agli accordi di Abramo. Il governo prepara una nuova stretta repressiva sui minorenni, in Consiglio dei Ministri un disegno di legge sull'imputabilità dei ragazzi. Il Parlamento già incardinata una legge per abbassare l'età a 13 anni. Gerusalemme, ennesima provocazione dell'ultradestra israeliana. Migliaia di coloni invadono il complesso della moschea di Al-Aqsa. A Gaza intanto altre vittime civili e avanza la costruzione del muro lungo la cosiddetta linea gialla. Nuovi incendi in Francia, più di 20.000 gli evacuati. Intanto il governo pubblica il bilancio finale delle vittime della canicola di giugno. Oltre 5.700 i morti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.

0: 18 e 32 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è Pop Sera. Sembrava un pomeriggio tranquillo, di quelli anche un po' noiosi dove non succede niente. Poi è uscito Trump a dire: sono vicino a una decisione su un attacco massiccio all'Iran. Va bene, non è la prima volta che minaccia distruzioni totali, sfracelli, cose del genere, però insomma stiamo attenti, ne parliamo qui tra le 18.30 e le 19.30, poi anche stasera tra le 20 e le 20.30. Parleremo anche della corsa per l'elezione a sindaco di Milano, perché Mario Calabresi si è di fatto candidato quantomeno alle primarie del centro-sinistra, ammesso che ci siano le primarie del centro-sinistra. Sono già arrivati degli endorsement anche nei suoi confronti, anche a livello nazionale, quello di Carlo Calenda. Ora bisognerà capire chi sarà insomma lo sfidante vero di Calabresi alle primarie, se ci saranno naturalmente le primarie. Anche di questo parleremo qui alle 19, attorno alle 19 più o meno. Poi è in corso un consiglio dei ministri che deve decidere, così hanno detto loro, anche delle norme più severe sulla punibilità dei minori. Adesso cercheremo di capire di che cosa si tratta, però insomma le premesse non sono delle migliori. Ma poi ci sono anche altre notizie di politica e per questo saluto Matteo Pucciarelli di Repubblica. Ciao Matteo, buona serata.
1: Ciao, buonasera, un saluto a tutte e a tutti.
0: Senti, partiamo dal un po' quella che è un po' la tua materia, insomma. Salvini continua a mandare messaggi che vuole prendersi il Viminale, quindi tornare a fare il ministro dell'interno negli ultimi mesi di campagna elettorale, vedi che lapsus, ma in realtà è corretto, di legislatura, perché vuole fare campagna elettorale. Adesso si dice potrebbe annunciarlo a Pontida, ma quando sarà Pontida innanzitutto?
1: Il 20 settembre.
0: Quindi lì lui potrebbe dire che cosa?
1: Ma se c'è un accordo all'interno del centrodestra con Giorgia Meloni, con Fratelli d'Italia e gli altri partiti della coalizione, potrebbe annunciare un avvicendamento con Piantedosi, uno scambio Piantedosi ai trasporti e Salvini all'interno.
0: Beh, i trasporti ci guadagnerebbero sicuramente.
1: Sì, diciamo che i trasporti non si sono particolarmente accorti dell'impegno di Salvini, ma più che i trasporti, i trasportati, cioè le cittadine e i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici, ecco. Quello forse sarebbe un bene.
0: Senza dubbio. Sarebbe invece una conseguenza di che tipo lui al Viminale? Dicevo, potrebbe essere insomma la sedia giusta per lui per fare la campagna elettorale.
1: Diciamo che tutta questa vicenda si interseca con la grande questione irrisolta che secondo me ci terrà sulle braccia ardenti per i prossimi mesi, cioè Vannacci, ovvero con Futuro Nazionale che cresce e la Lega che subisce un po' ovviamente la crescita, sta subendo la crescita di Futuro Nazionale, l'unico modo probabilmente per la Lega, ma in realtà per la coalizione centrodestra, se deciderà di non avere Vannacci in coalizione, è quello di far recuperare un po' di consenso a Salvini. Come lo recupera il consenso? Forse, ipotesi, ritornando a fare lo sceriffo come fece nel periodo 2018-2019, personificando un po' quella figura, quella dei porti chiusi e via discorrendo. Questa, diciamo, è un'ipotesi che gira in questi giorni, in queste settimane all'interno della coalizione di centrodestra. Che poi si realizzi è un altro paio di maniche, però è uno schema che potrebbe sicuramente avere una logica, nella logica ovviamente di tenere Vannacci fuori.
0: Insomma, salvate il soldato Salvini per evitare un tracollo alle elezioni.
1: Sì, perché sarebbe una sconfitta a parte per la Lega, ma mancherebbero alla coalizione di centrodestra quei voti che adesso sono, diciamo, diventati appannaggio di Vannacci. Oggi non è detto che se accadrà che poi funzioni.
0: Però, chiaro. Oggi Youtrend Media dava la coalizione, diciamo, il campo largo. al netto del fatto che pure il campo largo ha i suoi problemi e ancora non esiste veramente, però un campo largo teorico, diciamo, attorno al 44 e invece il centrodestra attorno al 41, quindi sono 3 punti di distacco, non sono pochi, anche se sono sondaggi appunto fatti su coalizioni ancora teoriche. Ma a proposito di teoria, quanto è impossibile che Vannacci invece alla fine venga recuperato?
1: Bisogna vedere il livello di cinismo di Meloni e di Forza Italia, nel senso che sul piano politico tra Lega e Futuro Nazionale non c'è poi molta differenza, ma neanche in realtà tra Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Però è chiaro che un personaggio come Vannacci sì, ti può far vincere le elezioni, ma ti crea un sacco di problemi sia in campagna elettorale che soprattutto dopo. E soprattutto Forza Italia si è abbastanza esposta, anche se adesso un po' meno, con toni un po' meno forti, si è già esposta dicendo che sostanzialmente se ci stanno loro non ci stiamo noi.
0: Quando dici un po' meno ti riferisci forse a quella intervista di Pier Silvio Berlusconi, che è stato un po'
1: Pier Silvio Berlusconi ha dato un segnale secondo me molto da tenere assolutamente di conto, perché a differenza di Marina Berlusconi ha parlato lui dopo un po' di tempo e ha cominciato, no, a dire beh, però dei temi li pone, che è un po' insomma il discorso che si comincia a sentire, no, anche in alcune parti di Forza Italia. Cioè sì, Vannacci è quello che è, dice fa ancora, no, perché non è al governo, ma cose terribili, però in realtà pone delle questioni. Questo è un po', no, la vulgata che serve a preparare il terreno.
0: Sì, io non so se sei d'accordo, ma forse rispetto al preparare il terreno, nel senso di convincere Forza Italia a più miti consigli, ci sono anche le dinamiche che vediamo in questi giorni in Parlamento, a parte il Consiglio dei Ministri di oggi a cui facevo un riferimento, ma insomma va in aula la legge elettorale, va in aula questo provvedimento sulle intercettazioni che deve essere approvato entro l'11 agosto. Sono due temi su cui Meloni sta forzando molto con Forza Italia, come a volerli piegare, appunto.
1: Sì, è proprio così, e nel contempo, tra l'altro, Futuro Nazionale invece aumenta i propri consensi giocando a fare l'opposizione, quindi diciamo cioè, da una parte appunto Forza Italia che viene piegata da Meloni e dall'altra Futuro Nazionale che cresce incarnando quelli che dicono cosa sta sbagliando il centrodestra, dicendo tutto quello che fanno in realtà è sbagliato perché in questi anni non hanno fatto quanto promesso, no? Quindi c'è proprio questa distanza, questa polarità, no, molto forte in queste tra ieri e oggi. Vannacci ha fatto un paio di post molto pesanti contro Letizia Moratti. Ora, figurati se io devo difendere Letizia Moratti, però insomma a dimostrazione, no, di come comunque ci sia una incompatibilità di fondo tra una destra che era destra, è rimasta destra, ma più moderata e che comunque entrava in un canone, come posso dire, repubblicano, e questa nuova destra in ascesa che è palesemente eversiva nelle cose che dice, nel come le dice, dei messaggi mediatici che manda. Ecco, tenere insieme tutto, certo, questo non so se sarà possibile, però di fronte al potere accadono cose magiche.
0: E ti stai riferendo al partito di Marina Berlusconi in questo momento.
1: Esattamente.
0: Grazie Matteo.
1: Grazie a te.
0: Matteo Pucciarelli di Repubblica, un buon lavoro, sono 18:40, sarà in chiusura di giornale, ciao.
1: Ciao, a presto.

0: Questo è, diciamo, un classico ormai. Vasco Rossi, ridere di te. Vi dicevo di Trump in apertura di trasmissione, che ha dichiarato in maniera di nuovo molto minacciosa nei confronti dell'Iran. Sto valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti. Allora, è vero che Trump tante volte ha minacciato, ha alzato tantissimo, diciamo, l'asticella della violenza verbale. È anche vero che poi uno che parla così alla fine poi deve anche agire, sennò poi perde di credibilità. Nima Baheli, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Insomma, lo deve fare adesso, sennò poi dopo non gli crede più nessuno.
1: Diciamo che il presidente statunitense ha un po' abituato tutti a dire una cosa e poi contraddirla. Nel caso specifico, però, è più volte in questi oramai quasi 5 mesi di conflitto che Trump ha minacciato, per esempio all'inizio del conflitto, di annichilire, annientare completamente la civiltà iraniana. E abbiamo visto in questi giorni come stia attaccando per esempio infrastrutture civili. Ieri ha attaccato un posto di frontiera al confine con l'Iraq, dove non c'erano particolari obiettivi strategici se non una semplice torre di comunicazione che normalmente in tutti i posti di frontiera c'è. Per cui è probabile che lui debba dar conto, a parte del suo della sua base di potere nei confronti di questa guerra che oggi non sembra particolarmente riuscita da parte statunitense. Tuttavia, dall'altra parte, gli iraniani hanno più volte minacciato, in parte hanno dimostrato anche di essere in grado di adempiere le promesse, che qualora l'Iran venisse attaccato in maniera importante, l'esternalità negative di questo attacco verrebbero allargate a tutta l'area del Golfo Persico.
0: Lei dice esternalità negative per dire rappresaglie.
1: Sì, quindi distruzione delle varie infrastrutture energetiche, portuali, impianti di desalinizzazione dei paesi arabi del Golfo, così da colpire gli interessi internazionali. Non a caso, proprio oggi, il presidente del Parlamento, Ghali Bath, diciamo l'attuale, uno dei due uomini forti oggi di Teheran, ha pubblicato un meme in cui ribadisce appunto questa volontà, ovvero che gli Stati Uniti da una parte si sono auto inflitti un danno e dall'altra parte, sempre alcuni giorni fa, ha ribadito che da questo conflitto o tutti ne usciranno vincenti o tutti ne usciranno sconfitti.
0: Ecco, questa vuol dire, insomma, che la strada della diplomazia in questo momento appare veramente complicata per Baheli.
1: Il problema è che la strada della diplomazia, se diciamo all'interno della leadership iraniana c'erano due fazioni, una più politica favorevole alla diplomazia e una più militare favorevole a un conflitto per ottenere poi risultati, e i fatti, diciamo, degli ultimi 20 giorni che ci dimostrano come il presidente statunitense abbia firmato un memorandum d'intesa per poi scientemente infrangere tutti i vari punti di questo memorandum d'intesa, questo elemento non fa nient'altro che indebolire in maniera forte, se non assoluta, la posizione della fazione favorevole al negoziato. A Teheran già in passato non è che ci fosse tanta fiducia nei confronti delle promesse di Trump, ma i fatti appunto degli ultimi 20 giorni rafforzano ulteriormente questa sfiducia assoluta nei confronti del negoziato.
0: L'ultima cosa che le volevo chiedere riguarda Israele, perché sempre Trump dice che si unirebbe in 2 minuti, ma non abbiamo bisogno di nessuno. È ancora forte evidentemente, non è ancora determinante l'asse Trump-Netanyahu.
1: L'asse Trump-Netanyahu, per esempio, è uscito, sempre in notizie di questi ultimi 2 o 3 giorni, a riguardo dell'accordo nucleare che gli Stati Uniti avrebbero firmato o vorrebbero firmare con l'Arabia Saudita, se non che ieri tutte le varie i vari media dicevano che appunto gli Stati Uniti avrebbero fornito accesso praticamente illimitato alla tecnologia nucleare a Riyadh. Oggi leggiamo come il presidente statunitense abbia ribadito che qualsiasi fornitura tecnologia nucleare a Riyadh debba passare forzosamente per il riconoscimento da parte dei sauditi degli accordi di Abramo con Tel Aviv. E questo ci fa capire ulteriormente come il rapporto sia così forte e stretto da parte appunto dei due personaggi politici.
0: Nima Bailey, grazie per essere stato con noi, una buona serata. Noi sull'Iran torniamo poi a partire dalle 20 di nuovo con Laura Silvia Battaglia. Adesso invece vi propongo di andare in Venezuela, naturalmente all'ascolto delle nostre frequenze, perché domani è un mese del terremoto distruttivo, soprattutto nella zona di La Guara. E allora, Alessandra Tomasi ha intervistato Marcello Garcia della Costa, che è responsabile dei programmi internazionali del CESVI. È stato in Venezuela, è appena tornato, ci racconta la
2: Una
0: situazione.
2: situazione devastante perché le province colpite dal terremoto sono varie, appunto non solo la capitale Caracas, ma anche La Guaira e altre province limitrofe. Ci sono state poi anche varie scosse successive del terremoto che hanno ulteriormente peggiorato la situazione. Si parla comunque di cifre ufficiali 5.200 morti, però ci sono moltissime dispersi, quindi persone ancora sotto le macerie che di fatto poi saranno purtroppo da aggiungere alle vittime stesse. Si parla di oltre 18.000 persone che hanno perso la casa e di circa 30.000 persone sfollate, quindi che si sono dovute spostare e si stanno spostando all'interno del Venezuela perché appunto avendo perso la casa o non potendo più avere accesso alla casa sono costrette appunto a trovare alloggio altrove. Purtroppo anche il paese si trovava già in una situazione di estrema difficoltà, insomma, veniva da 10 anni di crisi finanziaria e economica gravissima, quindi è stata veramente la goccia, se vogliamo, che ha fatto traboccare il vaso.
3: Citavi Caracas, La Guaira, che comunque è stata la città più colpita. Tu
2: Sì, è stata la provincia più colpita.
3: sei stato in entrambe le città, cioè,
2: Sì,
3: vabbè, La Guaira è anche una provincia, però insomma.
2: CESVI lavora da 20 anni in Venezuela, quindi io sono andato in Venezuela già dopo 3 giorni dal terremoto. Siamo subito attivato con CESVI, soprattutto in interventi alla Guaira. Quindi la situazione alla Guaira è desolante, nel senso che interi palazzi di svariate decine di piani sono crollati. C'è appunto una zona molto densamente popolata che è stata rasa a suolo. Il nostro intervento di CESVI si è proprio concentrato in questa zona, anche perché la macchina degli aiuti è stata particolarmente lenta, quindi CESVI è stata una delle prime di fatto a intervenire con distribuzioni di generi di prima necessità, di cibo, di acqua. In particolare l'acqua è il bene che è venuto a mancare di più, è stata appunto la richiesta maggiore dalle popolazioni, acqua e anche kit per l'igiene, appunto perché non c'era modo di avere accesso a acqua pulita, di lavarsi, accesso anche a sistemi di bagni pubblici, eccetera, non ci sono, e quindi questo è stato sicuramente uno dei principali gap che abbiamo dovuto colmare, soprattutto nelle prime fasi di risposta.
3: Il governo, lo dicevi indirettamente, ma comunque di Delcy Rodriguez ha ricevuto molte critiche su quella che è stata un po' la gestione dell'emergenza, soprattutto durante i primi giorni. Ti chiedo se la situazione è migliorata da questo punto di vista rispetto a quei giorni iniziali.
2: Diciamo che c'è rispetto appunto al passato, il governo ha permesso a molte organizzazioni umanitarie, anche quelle che non erano presenti nel paese, di avere invece accesso al Venezuela, di entrare in Venezuela. Insomma, prima di questa crisi entrare nel paese era difficilissimo per chi non era già registrato, mentre con il terremoto il governo ha tenuto le porte aperte, quindi fatto che molte organizzazioni e agenzie internazionali siano potute entrare e prestare soccorso ha sicuramente colmato in parte il gap che invece il sistema nazionale non è riuscito a colmare, soprattutto nei primi giorni, in termini di supporto proprio alla popolazione colpita dal terremoto.
3: Immagino che sia ancora troppo presto per parlare proprio di ricostruzione.
2: Assolutamente, in questo primo mese anche noi come CESVI ci siamo concentrati, ci stiamo concentrando ancora in distribuzioni di non solo di acqua e cibo, ma anche di materiale per potersi riparare. C'è ancora, dopo 4 settimane dal mese di fatto dal terremoto, persone che vivono fuori, che vivono senza un riparo. In questo periodo, tra l'altro, si stanno avvicinando le piogge, quindi molto spesso piove e c'è ancora gente che non ha nessun riparo. Quindi in questo primo mese siamo ancora nella fase proprio di primissima risposta. Dalla fine del secondo mese si potrà parlare di ricostruzione, cioè, a parte la ricostruzione proprio fisica di quanto è stato distrutto, c'è anche da ricostruire soprattutto di quelle migliaia di persone che avevano dei piccoli commerci, dei piccoli ristoranti, dei bar, delle piccole attività economiche, che col terremoto sono state distrutte, quindi non solo le abitazioni ma anche tutte le attività economiche che soprattutto nella Guaira tenevano in piedi un po' il sistema. Quindi quando parliamo di ricostruzione non è solo ricostruzione di case e infrastrutture, ma anche proprio ricostruzione delle attività economiche. Su questo anche CESVI si sta già organizzando per dare supporto dalle prossime settimane.
0: Marcello Garcia del CESVI, di ritorno dalle zone terremotate del Venezuela. Quando rientriamo dopo la pubblicità, il flash mob per ricordare la strage di Via Palestro a Milano e le elezioni amministrative di Milano con la candidatura di Mario Calabresi.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
7: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
6: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Il 27 luglio del 1993 a Milano la strage di mafia, ma non solo di mafia, di Via Palestro, 5 persone rimasero uccise. Per il periodo di passaggio tra la prima e la seconda repubblica, quindi sì, strage mafiosa, ma anche in odore di altro, ok, di mandanti esterni, insomma, era strategia della tensione. Oggi, anche se non è ancora il 27 luglio, si ricorda in Via Palestro con un flash mob quella strage. Per noi c'è Valeria Schroeter. Buonasera Valeria.
1: Buonasera Luigi, sì, sono qui in Via Palestro 14, dove, come dicevi, la sera del 27 luglio del 93 esplosa un'autobomba uccidendo 5 persone e ecco, a 33 anni dalla strage oggi è proprio in corso un flash mob a cui partecipano tante associazioni e persone della società civile milanese. Abbiamo Wikimafia, Arci, Ampi, CGL, il Comitato Antimafia, ma tante altre. E come dicevi, il titolo dell'iniziativa è Non fu solo mafia. Infatti, nonostante sia accertata la matrice mafiosa della strage, rimangono alcuni indizi non chiari. Ricordiamo che nella sentenza della seconda corte d'assise di Firenze del 2011 si leggeva che la strage è rimasta oscura nella modalità di esecuzione e in parte negli autori. E il flash mob sta iniziando proprio adesso, ci sono di sfondo le persone con i cartelli che dicono appunto non fu solo mafia, e poi ci sono le ragazze del Tempio e i ragazzi del Tempio del Futuro Perduto che faranno una loro performance per ricordare le vicende del 92 e del 93, e qui con me c'è Davide Gentili, membro del Comitato Antimafia di Milano. Ecco, buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: E quali sono gli obiettivi appunto di questa iniziativa?
2: Allora, noi siamo molto preoccupati che non si arrivi a una verità giudiziaria. Nel giugno, proprio un mese fa, è arrivata l'archiviazione per il concorso esterno per Marcello Dell'Utri, un'archiviazione che ci lascia qualche speranza, perché ci sono 9 omissis in queste 5 pagine di decreto, 9 omissis che c'erano la speranza che forse, magari su altre strade, le indagini proseguono. Però noi dobbiamo cominciare a metterci in testa che forse non si arriverà a sentenza. I gravi indizi, come dicevi tu prima, ci sono, e noi siamo qui per un inizio di percorso che porti a responsabilizzare la città, perché sarà Milano che dovrà probabilmente accettare una verità storica, cioè che non fu solo mafia, ma la strage di Via Palestro è stata parte di un periodo dal 92 al 94 di ricatto costante allo Stato, firmato da Cosa Nostra e firmato anche dalla Falange Armata.
1: E sono in programma altre iniziative dopo questa?
2: Sì, sicuramente faremo un convegno in ottobre e poi andremo avanti fino a che appunto non otterremo questo risultato. Oggi è un inizio, non volevamo farlo il 27 luglio perché abbiamo pieno rispetto delle celebrazioni che avvengono quel giorno, però vogliamo esserci, vogliamo anche attraverso Radio Popolare sensibilizzare una città. Io ricordo che Luca Tescaroli, che è ex adesso procuratore a Prato, ex sostituto che ha seguito le vicende delle stragi, ha detto delle parole chiarissime. Per esempio, c'è il tema di questa donna bionda che è presente in Via dei Gergofili prima dello scoppio della bomba il 27 maggio dello stesso anno 93. C'è questa donna bionda che viene vista da un testimone uscire dalla 1 che esploderà di lì a poco, che tra l'altro invita Alessandro Ferrari, la sua collega, a avvicinarsi alla macchina che sta per esplodere, perché si dicono preoccupati. Una donna bionda che non è mai comparsa, non si è mai fatta viva, che sembra proprio la sigla, la firma della Falange Armata, una donna appariscente che ci dice che non è solo Cosa Nostra lì, ma che c'è in atto un ricatto parallelo che porterà poi allo scioglimento delle Camere nel gennaio del 94.
1: Grazie mille. Grazie. Ecco qua Luigi, Valeria, ti restituisco la linea.
0: Ma il flash mob è in corso?
1: Per ora abbiamo solo i cartelli di sfondo, si stanno distribuendo i ragazzi del Tempio del Futuro Perduto per la loro performance.
0: Riesci a leggerli questi cartelli? Cosa c'è scritto su questi
1: cartelli? I cartelli dicono tutti non fu solo mafia, che è il titolo dell'iniziativa, e strage di Via Palestro.
0: Senti,
1: bianchi con le scritte rosse.
0: Ci sono anche persone passanti, diciamo, che passano, sì, lì, come la stanno, sì, come, sì, la stanno, sì, osservando questa scena?
1: Ma c'è chi si ferma, qualcuno chiede informazioni, poi ovviamente ci sono tanti giornalisti e chi decide di fermarsi riceve poi un cartello. Ecco, non so se sentite, sta
0: Sì,
1: iniziando la musica, hanno acceso la musica di sottofondo.
0: ok, quindi sta iniziando il flash mob. Cosa stanno facendo?
1: Sì. Adesso lasciami spostare, si stanno abbracciando in cerchio i ragazzi del Tempio del Futuro Perduto.
0: E questo naturalmente è il
1: Sì.
0: silenzio che accompagna questa scena che hai descritto. E quindi questo flash mob è un lungo abbraccio in cerchio davanti al luogo dove
1: Esatto.
0: esplose la bomba, dove
1: Sono
0: c'era
1: esattamente davanti. Sì.
0: quell'automobile che
1: Sono
0: esplose.
1: davanti alla Galleria d'Arte Moderna e sono disposti in cerchio e sono abbracciati con la musica di sottofondo, le persone si guardano negli occhi e di sfondo abbiamo invece tutti gli altri partecipanti con i cartelli che ti dicevo prima.
0: Ricordiamo chi furono le vittime di quella strage del 27 luglio 1993: quattro vigili, tre vigili del fuoco, Carlo La Catena, Sergio Passotto, Stefano Picerno, un agente di polizia locale di Milano, Alessandro Ferrari, e un cittadino del Marocco che era senza fissa dimora, dormiva lì, fu travolto dall'esplosione, Driss Mustafir. Grazie Valeria Schroeter per questo collegamento.
1: Grazie.

0: Alle 19:11 minuti saluto in studio Roberto Maggioni. Ciao Roberto.
1: Ciao Luigi.
0: Ho messo gli Oasis che
1: ci porti negli anni 90.
0: Sì, sono l'epoca della tua giovinezza, insomma, con
1: quando avevo ancora i capelli.
0: E saluto anche Tommaso Goisis che è collegato con noi. Buonasera Goisis.
2: Grazie mille, buonasera. Ciao, ciao Luigi, ciao Roberto.
0: Lei invece non era ancora nato, probabilmente negli anni 90, era molto piccolo.
1: Beh, no.
0: C'era. No, era già nato. No, gli do meno della sua età.
2: No, non lo so. No, allora sono nato a dicembre 89, ma ero previsto febbraio 90. Ero previsto febbraio 90, quindi.
0: Però 89, uno dei candidati alle primarie del centrosinistra di Milano. Ha ammesso che ci siano queste primarie, perché oggi è arrivata la notizia che Mario Calabresi ha dato la disponibilità a candidarsi. Lui ha detto a candidarsi, ma a candidarsi non ho capito se è alle primarie o a fare direttamente il sindaco.
1: Allora, lui ha detto che ci sta pensando. Ieri era alla festa dell'unità di Vizzolo Predabissi e insomma interpellato da una giornalista lì alla festa dell'unità ha detto alla tanta gente che per strada quando insomma la incontro me lo chiede, io sto rispondendo che sì, ci sto pensando,
0: ma
1: nell'attesa di capire, diciamo, che tipo di percorso verrà deciso dalla coalizione di centrosinistra e se potrò fare la mia parte. Tradotto, insomma, si aspetta a settembre, quando, come da indicazione arrivata dalla segreteria del Partito Democratico e da altri partiti della coalizione, si scioglierà questo nodo su primarie sì, primarie no, con quale regole e via dicendo. E questo dovrebbe avvenire dopo la festa del Partito Metropolitano di Milano PD, che ha la festa tra il 3 e il 13 settembre, quindi dopo il 13 settembre.
0: Quindi Mario Calabresi in questo momento ha detto: io mi tengo, diciamo,
1: disponibile, interessato.
0: Non ha spiegato se fare direttamente il candidato o passare per le primarie.
1: Ma si metterebbe a disposizione del percorso che sceglierà la coalizione. Della candidatura di Calabresi se ne parla da tempo, perché insomma già 2 anni fa il sindaco Beppe Sala aveva detto personalità autorevole, poi dopo il suo nome era un po' scomparso pubblicamente, era tornato però insomma a girare negli ultimi mesi, quindi dopo questi mesi di indiscrezioni Mario Calabresi, che lo ricordiamo è un giornalista, è stato direttore della Stampa di Repubblica, adesso dirige Cora Media, che è una società che produce podcast, ha deciso di esserci dando appunto questa sua disponibilità, dicendosi interessato a farlo.
0: Il suo nome naturalmente è molto noto, ha già ricevuto degli endorsement sia da alcuni esponenti del PD di Milano, Bussolati che fa parte dell'area riformista in consigliere regionale, Elena Buscemi che è la presidente del consiglio regionale, hanno detto nel pomeriggio una personalità autorevole. Da Roma ha parlato Calenda, che ha detto
1: sì, l'ala riformista del PD e azione di Carlo Calenda.
0: A Milano Daniele Nahum ha detto con lui vinciamo al primo turno, quindi come dire, ha detto anche Azione sarà alleata ed evidentemente del centro-sinistra, visto che non si era capito dove volesse andare, se ci sarà Calabresi.
1: Anche perché oggi è tramontata definitivamente quell'opzione di candidatura di Carlo Cottarelli,
0: di forse
1: senatore del PD, che però il suo nome era stato fatto da Forza Italia, anche lì con degli apprezzamenti da parte di Azione. C'era quel tentativo di abboccamento Forza Italia, Azione, riformisti del PD, insomma un po' di fantapolitica di questo tipo, però sul nome di Cottarelli per qualche giorno si era ballato,
0: Cottarelli
1: oggi ha detto io non ci sono.
0: Entra Calabresi sul lato destro della coalizione del centro-sinistra, diciamo il sigillo di Azione ci dice che tipo di candidatura sarebbe una candidatura riformista. Credo che Goisi si sia addormentato.
1: Sì, nel frattempo si è addormentato a sentire queste cose.
2: Sì, mi sono un po' perso, no, scherzo.
0: Però questa è un po' la politica. Si
1: ormai è candidato.
0: Se vuole far politica, questo è il suo pane.
2: Eccomi qua.
0: Pronto a sfidarlo?
2: Ma assolutamente sì. Io penso che le primarie debbano essere proprio un confronto tra visioni diverse di città e biografie diverse di città. Nel senso che è giustissimo parlare di nomi, di forze politiche, di endorsement, che corrono in appoggio. poi le primarie devono essere un bel momento per confrontarsi sulle cose che diciamo e sul percorso che ci ha portato a dire certe cose, ok? Il percorso, vuol dire, che noi stiamo facendo, e parlo al plurale, siamo centinaia di persone coinvolte, non è un percorso che parte con l'appoggio di una certa ala, di un partito, eccetera. È un appoggio che parte da centinaia di persone che negli scorsi 5, 10, 15, 20 anni concretamente si sono impegnate per cercare di cambiare, diciamo, alcune questioni della città, che vanno dal costo della vita, alla qualità dell'aria, alla mobilità, alle piscine pubbliche, eccetera. Quindi le primarie devono essere questa cosa qua, confrontiamoci sulle idee, sui programmi, su quello che vogliamo fare, e poi sulla credibilità data dalle biografie delle persone che si candidano a rappresentarle.
0: Gliela fai tu la domanda o gliela faccio io la seconda? Ecco, a proposito di quello che ha detto Goisis, l'idea di città, a suo parere cosa differenzia l'idea di città che ha lei e l'idea di città che ha Calabresi?
2: Allora, l'idea di città di altri candidati
0: che ha Calabresi, nel senso non lui come persona naturalmente, ma l'area politica che lo sostiene in questo momento, perché poi cosa pensa lui ce lo dirà lui direttamente.
1: E questo è uno dei temi, non sappiamo cosa pensa Calabresi e rimarrà lì ma fino infatti a settembre senza forse dire nulla, questo insomma,
0: diciamo,
1: non va bene.
0: Infatti, è la componente riformista e lei Goisis.
1: C'è da dire che appunto Tommaso Goisis e l'altro unico candidato esplicito al momento, che è Lorenzo Pacini, sono gli unici due che hanno detto ci siamo, ci candidiamo, chiediamo le primarie per questa città, e hanno presentato dei temi, delle questioni, dei programmi, una visione.
0: Facciamolo dire a lui, Goisis.
2: Sì, l'idea è una città che torna a essere vicino alle persone, vicino a chi la abita e la vuole vivere, la sceglie di viverci, e non una città lontana che fa gli interessi primari dei fondi di investimento, i fondi sovrani che cercano, diciamo, di governare le dinamiche non solo del mercato immobiliare ma anche del destino e del futuro della città. Per scendere nel concreto, una città in cui a fine luglio ci sono 10 piscine pubbliche aperte e non 3, una città in cui il trasporto pubblico torna a essere presente a tutte le ore in tutti gli angoli della città, una città dove, come dire, il verde rinfresca la città, dove le scuole hanno dei condizionatori e sono aperte tutto giugno e tutto luglio per accogliere i bisogni delle famiglie, è una città dove l'iniziativa privata è viva, la costruzione di nuove case è viva, ma è l'interesse pubblico a guidare e l'interesse privato, diciamo, che sta dentro una visione, una regia pubblica, invertendo un po' il modello di questi ultimi anni in cui attraiamo qualsiasi investimento privato che a cascata le persone staranno un po' meglio. Questa cosa qua credo che abbiamo capito che non sta funzionando più.
0: Insomma, il tema sarà però a questo punto, Goisis, se le primarie si faranno veramente. Lei ha avuto qualche rassicurazione da questo punto di vista?
2: Io rimango fermo a quello che abbiamo detto il 22 giugno, cioè noi confidiamo che le primarie ci siano, perché, diciamo, sarebbero i partiti del centro-sinistra a dover spiegare perché non farle. Questi ultimi 5 anni sono stati degli anni sofferti per il popolo del centro-sinistra, le questioni che sono emerse, il costo della vita, l'urbanistica, e non parlo delle inchieste penali che mi auguro che finiranno nel nulla, ma è risultato evidente come, no, gli oneri di urbanizzazione, il modello di sviluppo privilegiasse chi volesse investire invece che chi volesse abitare, la timidezza mostrata sulla sicurezza stradale o sul trasporto pubblico sono state questioni sofferte nel popolo del centro-sinistra. Pensare che per aprire una nuova stagione basta che si mettano d'accordo 5-6 segretari di partito invece che dar voce al popolo del centro-sinistra, dare al popolo del centro-sinistra la possibilità di scegliere, poi vinca il migliore o la migliore. Cioè, le primarie cosa sono? Una possibilità libera per le persone del centro-sinistra che si riconoscono in un campo comune di ideali, di dire la propria sulla visione di città e sul candidato o la candidata che ritengono migliore per interpretarlo e battere la destra al secondo turno. Non fare le primarie in questa fase storica sarebbe, cioè, mi chiedo come farebbero i partiti a giustificarlo, ecco.
0: Grazie. No, forse Roberto vuoi fargli un'ultima domanda?
1: No, l'ultima domanda era che appunto è passato proprio un mese dalla sua candidatura, un primo bilancio di questo mese, si è candidato davanti a 500 persone in una piazza qui a Milano, nel frattempo che è successo?
2: Le persone sono raddoppiate praticamente, il numero di persone che, diciamo, si è proposta per attivarsi nella nostra campagna ha superato le 1000 persone. Persone che normalmente, questa è una cosa molto bella che vorrei dire, che alle primarie non si interessano e non partecipano, cioè persone che hanno visto in una storia civica, nella cornice del centro-sinistra, un'opportunità di dire la loro sull'idea di città. Poi intanto stanno andando avanti i tavoli del programma, la raccolta fondi, perché la politica costa, e prepararsi a una candidatura che vuole vincere le primarie ovviamente costa, le iniziative sul territorio, la comunicazione, la mobilitazione, quindi stanno andando avanti tutto, ma solamente confidiamo che nel più breve tempo possibile primarie vengano confermate e ci sia la data, e a quel punto partiamo con la vera campagna, mi verrebbe da dire.
0: Grazie Tommaso Gois, una buona serata.
2: Grazie a voi, a presto. Ciao.
0: Naturalmente l'abbiamo intervistato, intervistiamo anche gli altri, c'era Lorenzo Pacini l'altra sera, siamo
1: per
0: pronti a parlare con Calabresi se voglia, naturalmente, prego.
1: Dei possibili candidati hanno detto di essere interessati anche Anna Scavuzzo, l'attuale vice sindaca di Milano, Emmanuel Conte che è l'assessore al bilancio, anche se, come dire, non sono in una campagna ancora vera come quella
0: non l'hanno ancora formalizzata
1: Pacini e Gosis, però hanno detto ci siamo se ci saranno le primarie potremmo candidarci anche noi.
0: Poi naturalmente c'è il nome di Pierfrancesco Maiorino che deve dirci se si candida, lui le chiede e deve decidere se come quando candidarsi. Dopo questa disponibilità di Calabresi, lasciami dire, questo come l'ho capito io, no? Che mantiene un margine, perché deve spiegare bene se si candida alle primarie o se intende dire, infatti lo stanno scrivendo in molti, se invece vuole fare direttamente il candidato sindaco. Tu hai fatto delle interviste anche fuori da quest'area, diciamo?
1: Sì, perché oggi poi sono intervenuti AVS e Rifondazione Comunista per dire due cose piuttosto simili, cioè prima il progetto, poi arriverà il nome. Troppi nomi sviliscono anche la funzione delle primarie, e quindi insomma poi le sentiremo entrambi a Metro Regione. Non so se volevi far sentire
0: Nadia Rosa,
1: due voci. Nadia Rosa di Rifondazione Comunista.
3: Io credo che il punto di partenza debba essere chiaro. Milano non può scegliere il futuro sindaco semplicemente sulla base di un nome che sia più o meno gradito e più o meno conosciuto. Quindi prima delle candidature serve un confronto sulla città che si vuole costruire. Questo confronto deve essere ovviamente fatto in maniera pubblica, in maniera trasparente. I milanesi hanno bisogno di capire quali interessi verranno messi al centro. Insomma, fino ad ora purtroppo sono stati messi in prima linea interessi che di certo non erano quelli di chi vive, lavora e studia a Milano. Credo che uno strumento che può essere utile, sì, potrebbero essere le primarie per coinvolgere appunto quei cittadini e quelle cittadine che si sono sentite un po' delusi, insomma, negli ultimi anni. Ma perché queste funzionino devono essere il punto di arrivo di un percorso. Le autocandidature che abbiamo visto in questi giorni, insomma, sono state lanciate senza un confronto e rischiano di indebolire questo percorso, anzi addirittura di trasformarlo in una competizione tra nomi e addirittura di ridicolizzarlo. Ecco, noi ci auguriamo che il dibattito sulle candidature non diventi un modo per svuotare o far saltare le primarie, perché c'è purtroppo anche questa, insomma, possibilità all'orizzonte.
0: Nadia Rosa, segretaria di Rifondazione Comunista a Milano. Adesso invece con noi il segretario della Camera del Lavoro di Milano, la CGIL, Luca Stanzione. Buonasera, Stanzione.
4: Ciao a tutti.
0: Allora, a lei non chiedo naturalmente
3: l'orizzonte.
0: Nadia Rosa, segretaria di Rifondazione Comunista a Milano. Adesso invece con noi il segretario della Camera del Lavoro di Milano, la CGIL, Luca Stanzione. Buonasera, Stanzione.

0: di calore.
1: Ai ai ai, non si sente.
0: No. In
1: Sì,
0: realtà
1: sento pochissimo.
0: è connesso, ma è in treno. Insomma, questa è Treno Nord. Non so se ha sentito la domanda, Stanzione.
1: Ho sentito la domanda, spero mi sentiate voi.
0: Adesso bene, sì.
1: Dove deve... Bene, ecco, io penso che il grande tema che Milano deve affrontare è che è passata da una crescita del suo prodotto interno lordo che era di 6, di 9 punti percentuali negli anni passati, ad una previsione di crescita oggi di 1,6, 1,6%, diciamo, un balzo all'ingiù, paragonabile solamente a quello della Cina di qualche anno fa. Forse è venuto il momento che Milano, nel guardare al futuro, deve ragionare sul suo modello produttivo. Negli anni passati abbiamo avuto un modello produttivo in cui grandi fondi di investimento hanno estratto valore da Milano. Bisogna pensare oggi qual è, come dire, l'obiettivo che ha Milano. Probabilmente, diciamo, per noi è quello che si autonomizzi da alcune scelte che vengono fatte altrove e non a Milano. Cioè Milano deve provare a tornare a guardare alla sua economia territoriale.
0: Ecco, a proposito di questo, Stanzione, a proposito di modello produttivo, di economia territoriale, c'è un grande dibattito attorno ai data center in Lombardia e all'ipotesi che vengano, come dire, vengano installati, costruiti anche a Milano e diventino questo nuovo modello della città. Ma è un modello sostenibile?
1: Ah, intanto il governo, ancora una volta ha peggiorato la situazione perché recentemente ha svuotato, come dire, gli enti locali dalla possibilità di intervenire su investimenti che superano il miliardo, che è l'esatto, come dire, coincidenza con l'arrivo dei data center che, attenzione, non produrranno il numero di posti di lavoro che in questo momento, per esempio, Amazon sta promettendo. Va fatto un ragionamento molto serio. Milano, l'area ragioni, è in grado di ospitare questi data center. È importante però che ci sia una legislazione europea di tutela perché dentro quei data center finiscono i dati nostri, le profilazioni nostre. E abbiamo bisogno, come dire, che questo elemento di sicurezza dei dati sia un elemento garantito. Al contrario, però, io penso che, e l'abbiamo detto lanciando in aprile il manifesto per la città dei saperi, io penso che Milano abbia la possibilità di guardare invece a 450.000 lavoratori che già esistono a Milano, trasversale a tutti i settori, e che producono conoscenza, innovazione e sono una popolazione produttiva che racconta di una Milano che già c'è e che invece andrebbe vista, non c'è bisogno di inventarsi niente, c'è un modello produttivo trasversale ai settori che va potenziato, va sostenuto con un ecosistema di welfare, per esempio, territoriale.
0: Luca Stanzione, segretario della Camera del Lavoro di Milano, grazie, un buon rientro in treno.
1: Grazie a voi, grazie. Grazie.
0: Roberto, poi oggi si è palesato Vannacci a
1: Una
0: Milano.
1: notizia che non piacerà agli ascoltatori, nasce ufficialmente il gruppo di Futuro Nazionale in Consiglio Comunale perché Luca Bernardo, l'ex candidato sindaco del centrodestra alle ultime elezioni e oggi, fino ad oggi è capogruppo di Forza Italia, è passato con Vannacci, essendo che lui era il candidato sindaco alle ultime elezioni, il gruppo non ha bisogno di tre consiglieri per formarsi e quindi nasce Futuro Nazionale in Consiglio Comunale con Luca Bernardo.
0: Perfetto, a 00 che c'è di là Alessandra Trommasi che chiedeva la linea giusta, eccola qua, te la do. Ciao, GR delle 19:30.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: popolare

Trump minaccia un nuovo massiccio attacco contro l'Iran dopo i raid degli Houthi dello Yemen su navi saudite nel Mar Rosso. Il rischio di un'ulteriore escalation e la chiusura anche dello stretto di Bab el-Mandeb, una doppia arma in mano a Teheran. Il presidente statunitense aggiunge una condizione all'accordo con Riyadh sul nucleare firmato ieri, intesa subordinata all'adesione agli accordi di Abramo. Il governo prepara una nuova stretta repressiva su minorenni. In Consiglio dei Ministri un disegno di legge sull'imputabilità dei ragazzi. In Parlamento già incardinata una legge per abbassare l'età a 13 anni. Gerusalemme, ennesima provocazione dell'ultradestra israeliana. Migliaia di coloni invadono il complesso della moschea di Al-Aqsa. A Gaza intanto altre vittime civili e avanza la costruzione del muro lungo la cosiddetta linea gialla. Nuovi incendi in Francia, più di 20.000 gli evacuati. Oggi il governo ha pubblicato il bilancio finale delle vittime della canicola di giugno. Oltre 5.700 i morti.

0: 19:31 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Donald Trump alza ancora i toni contro l'Iran. Sto valutando un attacco massiccio, siamo pronti, ha detto il presidente statunitense alla testata Axios. La minaccia di un'ulteriore escalation arriva in una giornata iniziata con l'attacco degli Houthi dello Yemen a due navi saudite nello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Un secondo stretto che i miliziani filo-iraniani minacciano di bloccare da giorni. Il rischio di un allargamento del conflitto, mentre il prezzo del Brent è tornato a superare i $100 al barile. Il servizio di Michele Migone.
1: Il Mar Rosso è la seconda porta d'uscita del petrolio saudita. Dopo l'inizio della guerra contro l'Iran, dopo la chiusura dello Stato di Hormuz, milioni di barili di greggio sono stati trasportati con le pipeline da ovest, dal Golfo Persico, verso est per essere caricati sulle petroliere destinate verso la Cina, Giappone, la Corea del Sud oppure a nord attraverso il canale di Suez. Il flusso è passato da poco meno di 1 milione di barili al giorno di prima del conflitto ai circa 4 milioni che, almeno fino a ieri sera, prendevano la rotta soprattutto per l'Asia e in parte anche per l'Europa. L'attacco delle milizie Houthi a due petroliere saudite nello stretto di Bab al-Mandab cambia le carte in tavola. I due rubinetti dell'oro nero rischiano di rimanere entrambi chiusi. Il Mar Rosso diventa il secondo teatro dopo Hormuz nel quale si giocano i destini del commercio mondiale di greggio e l'impennata del prezzo del barile che ha raggiunto i $100 lo testimonia, e poi si giocano anche gli equilibri della guerra tra Washington e Teheran. Da giorni gli Houthi minacciavano azioni contro le navi saudite legate a lo doppio all'Iran, si muovono in parte per proprie ragioni strategiche contro un nemico storico, l'Arabia Saudita, e in parte su indicazione del regime iraniano. La forza strategica dei Pasdaran nella regione così viene a duplicarsi. Non è chiaro cosa faranno gli Houthi nel prossimo futuro, se continueranno con gli attacchi alle petroliere saudite oppure no. Donald Trump ha detto che ritiene Teheran responsabile di quanto accaduto e non si comprende cosa significhi, se cioè gli Stati Uniti continueranno a colpire l'Iran ma non allargheranno il conflitto agli Houthi, e se l'eventuale risposta militare sarà affidata invece ai soli sauditi. In ogni caso, sugli stretti del petrolio soffiano sempre di più venti di guerra.
0: E Trump oggi è tornato a parlare anche dell'accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita, firmato ieri. Il presidente americano ha aggiunto una condizione alla vendita dei reattori nucleari a Riyadh. L'intesa, ha spiegato, è subordinata all'adesione dell'Arabia Saudita agli accordi di Abramo e quindi alla normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita. Roberto Festa.
2: Già Joe Biden aveva subordinato il sostegno americano ai piani di nucleare civile saudita alla normalizzazione delle relazioni tra Arabia Saudita e Israele. Ritorna su quel piano ora Donald Trump e ottiene da Riyadh la stessa risposta che ottenne Biden, cioè l'Arabia Saudita non ha alcuna intenzione di riconoscere Israele se Israele prima non riconoscerà lo Stato palestinese. Al momento quindi sono nulle le possibilità che l'Arabia Saudita aderisca agli accordi di Abramo e che quindi l'intesa annunciata ieri da Trump possa davvero realizzarsi, anche perché sull'accordo permangono diverse incognite. La più evidente riguarda il possibile futuro sviluppo di un'arma nucleare da parte dell'Arabia Saudita. Sebbene l'accordo non sia stato reso pubblico, esso prevederebbe un periodo di studio di 2 anni sulla fattibilità tecnica ed economica del progetto. Vaga resta però la questione dell'arricchimento del nucleare da parte dell'Arabia Saudita, quindi sul suo futuro uso per fini non civili. Gli Stati Uniti sembrano riservarsi un ruolo di controllo sul progetto, ma pare improbabile che Mohammed bin Salman rinunci al diritto di arricchimento o accetti le ispezioni internazionali più rigorose. Il rischio è dunque che l'intesa possa scatenare una corsa regionale agli armamenti, cosa che andrebbe a detrimento proprio di chi oggi Trump dice di voler tutelare, e cioè Israele.
0: Ora la politica italiana. Si è concluso proprio pochi minuti fa il Consiglio dei Ministri, chiamato a varare, tra le altre cose, un disegno di legge sull'imputabilità dei minori. Di fatto un'ulteriore stretta dopo i vari provvedimenti già approvati o in corso di approvazione da parte del governo. E vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. In studio mi è raggiunta Diana Santini. Buonasera Diana.
3: Buonasera Alessandra, buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Allora, il comunicato dettagliato del Consiglio dei Ministri non è ancora stato pubblicato, così come non è stato pubblicato il testo del provvedimento. Ci dobbiamo dunque basare per ora su quanto dichiarato dal Guardasigilli Nordio in una breve conferenza stampa, in realtà poco più che una dichiarazione dopo lo stesso Consiglio dei Ministri. Il disegno di legge modifica l'articolo 98 del Codice Penale, che prevede l'imputabilità di un ragazzo tra i 14 e i 18 anni solo quando, che prevede che l'imputabilità debba essere valutata, diciamo, volta per volta in base al grado di maturità del soggetto, alla sua capacità, come si dice, di intendere e volere. Il disegno di legge si compone di tre articoli, inverte di fatto l'onere della prova, il minore diventa imputabile fino a prova contraria, prova che è a carico della difesa. Non è chiaro concretamente quanto un'inversione di questo tipo poi possa modificare l'andamento di un processo, dei processi, lo vedremo dal punto di vista però del diritto, della filosofia del diritto generale, del quadro ideologico che lo ispira, cambia e molto. Poco fa ha dichiarato sui social anche Meloni a questo proposito: chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni, così ha scritto sui social. La proposta è stata fortemente sostenuta da Lega e Forza Italia e va sotto la brutta etichetta della stretta antimaranza, così la chiamano gli stessi interessati. Viene presentata a pochi giorni da una vasta operazione di polizia che ha portato all'arresto di oltre 500 presunti membri di Baby Gang, altra orrenda etichetta, in 44 città italiane. In Parlamento invece è già incardinato a un'altra legge che riguarda sempre minori e giustizia, la legge a prima firma Marta Fascina, e prevede di ridurre dagli attuali 14 a 13 gli anni necessari per essere imputabili. Ricordiamo infine che il governo ha iniziato già poche settimane dal suo insediamento a mettere i minorenni nel mirino con il decreto Caivano, che abbassava a 12 anni l'età a cui si può ricevere un ammonimento del questore ed estendeva ai 14 anni il DASPO urbano.
0: Grazie Diana. La maggioranza dunque si compatta sui temi identitari, si veda la stretta sui minorenni decisa oggi in Consiglio dei Ministri. Ma le divisioni emerse su legge elettorale e preferenze non si sono appianate. Meloni ha di fatto confermato di voler ripresentare in Senato l'emendamento bocciato per un solo voto alla Camera, incassando il no di Forza Italia. Forza Italia che in queste ore si sta mettendo di traverso anche su un altro provvedimento, quello delle cosiddette intercettazioni a strascico, la possibilità cioè di usare le conversazioni anche in processi diversi da quelle per cui erano state effettuate. I temi di divisione nella maggioranza dunque sono molti. Sullo sfondo c'è appunto la fine della legislatura, le ipotesi di una nuova legge elettorale con tutte le implicazioni del caso e la competizione con Futuro Nazionale di Vannacci. Luigi Ambrosio ne ha parlato con Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica.
4: C'è da una parte appunto Forza Italia che viene piegata da Meloni e dall'altra Futuro Nazionale che cresce incarnando quelli che dicono cosa sta sbagliando il centrodestra, dicendo tutto quello che fanno in realtà è sbagliato perché in questi anni non hanno fatto quanto promesso, no? Quindi c'è proprio questa distanza, questa polarità, no, molto forte in queste tra ieri e oggi. Vannacci ha fatto un paio di post molto pesanti contro Letizia Moratti. Ora, figurati se io devo difendere Letizia Moratti, però insomma, a dimostrazione, no, di come comunque ci sia una incompatibilità di fondo tra una destra che era destra, è rimasta destra, ma più moderata e che comunque entrava in un canone, come posso dire, repubblicano, e questa nuova destra in ascesa che è palesemente eversiva nelle cose che dice, nel come le dice, dei messaggi mediatici che manda. Ecco, tenere insieme tutto, certo, questo non so se sarà possibile, però di fronte al potere accadono cose magiche.
0: È stato fermato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 35 anni trovata morta in un appartamento a Torino. Daniel Trafandir, 45 anni, è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ma il quadro accusatorio potrebbe essere ridefinito anche alla luce degli accertamenti in corso in femminicidio. A Gerusalemme continuano le provocazioni dell'estrema destra israeliana. Oggi oltre 4.200 coloni guidati dal ministro della sicurezza Ben-Gvir hanno fatto irruzione nel complesso della moschea di Al-Aqsa. Le autorità israeliane avrebbero inoltre limitato l'accesso alla moschea e aggredito alcuni fedeli e studenti palestinesi. A Gaza intanto due palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano nel nord della striscia, nel campo profughi di Jabalia. E prosegue la costruzione, proprio nella striscia, da parte dell'IDF, di un muro di terra lungo diversi chilometri in prossimità della cosiddetta linea gialla, un nuovo tentativo di ridefinire l'area sottoposta al controllo israeliano. Valentina Bosoni.
5: Un terrapieno di sabbia e terra lungo oltre 23 chilometri, un nuovo restringimento imposto dall'esercito israeliano alla già provvisoria linea gialla intorno a Gaza, il limite fino al quale le truppe israeliane si erano ritirate dopo l'accordo di cessate il fuoco raggiunto lo scorso ottobre. A renderlo noto è stata l'Associated Press attraverso immagini satellitari di Planet Labs, che mostrano la costruzione di un muro destinato a separare oltre il 50% della striscia, attualmente sotto il controllo israeliano, dal resto del territorio. L'IDF non ha smentito il progetto. La barriera, dotata di tecnologie militari e sistemi di intelligence, avrebbe l'obiettivo di prevenire infiltrazioni e proteggere le truppe israeliane e le comunità israeliane situate nei pressi della striscia di Gaza. Tra il protrarsi dello stallo diplomatico e nel silenzio di oltre 1000 vittime, la costruzione del muro procede rapidamente. Gli ultimi 2 chilometri sarebbero stati realizzati nelle ultime 2 settimane. Un'accelerazione che alimenta i timori che la temporanea linea gialla possa presto diventare un confine di fatto.
0: Anche oggi è stata una giornata di incendi in Europa. In Spagna sono almeno 9 i roghi al momento attivi e la superficie coinvolta nel paese è di 120.000 ettari. E nel pomeriggio la linea ferroviaria ad alta velocità tra Madrid e Barcellona è stata temporaneamente sospesa. Anche in Francia oggi sono state evacuate più di 20.000 persone, mentre il Ministero della Salute ha reso pubblici i dati finali dei morti del caldo record dello scorso giugno. Il servizio.
6: Più di 20.000 persone evacuate tra abitanti e turisti, quasi 3.500 ettari di boschi e pinetaggi andati in cenere e 800 pompieri che resistono metro dopo metro per impedire al fuoco che dura da quasi 3 giorni di accedere alle abitazioni del comune di Léger-Cap-Ferré, località turistica a qualche chilometro dal litorale atlantico in Gironda, nel sud-ovest del paese. La Francia, come gran parte del resto d'Europa, combatte quotidianamente ormai da settimane contro gli incendi, sempre più frequenti e numerosi, alimentati dal susseguirsi delle canicole. Ancora domani, proprio in Gironda, temperature in aumento tra 35 e 38 gradi, con in più venti tra 30 e 40 km orari e un tasso di umidità inferiore al 30%. Gran caldo ricorrente e duraturo, assenza di precipitazioni, siccità e vento. La miscela letteralmente esplosiva che incendia la Francia e il continente. Parigi vanta una delle principali flotte di aerei e elicotteri antincendio d'Europa, eppure, di fronte al moltiplicarsi dei focolai, con più di 7.000 ettari bruciati nelle ultime 24 ore, oggi ha dovuto chiedere il supporto di 3 canali messi a disposizione dall'Unione nel quadro del dispositivo di mutuo soccorso della Protezione Civile Europea. Intanto la sanità pubblica francese ha comunicato i dati definitivi sull'aumento della mortalità dovuto alla canicola di giugno, che come temuto sono nettamente superiori alle prime stime. 5.600 persone, non solo anziani oltre 80 anni, sono morte precocemente in Francia a causa del supercaldo del mese scorso. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In chiusura, la Mostra del Cinema di Venezia ha annunciato i film in concorso all'83esima edizione, che si terrà dal 2 al 12 settembre. Tra i registi internazionali in gara, Casey Affleck, Florian Zeller, Lance Oppenheim e Werner Herzog. 5 gli italiani, tra cui Nanni Moretti, che torna in gara dopo 37 anni. Il servizio di Barbara Sorrentini.
7: Dopo l'assenza totale di italiani nel concorso di Cannes 2026, la Mostra del Cinema di Venezia sembra voler risarcire l'identità nostrana con 5 film in gara per il Leone d'Oro. Oltre all'atteso Succederà questa notte di Nanni Moretti, accanto a Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, ad Andrea Pallaoro con la sceneggiatura inedita di Bernardo Bertolucci, ad Edoardo De Angelis e Paolo Strippoli, non figura nemmeno una donna. Discorso che si può estendere all'intero concorso, fatto di nomi come quelli di Werner Herzog, Hirokazu Koreeda, Ali Asghari, Danny Boyle, Florian Zeller. Un po' diverso nella sezione Orizzonti, con Alina Marazzi che adatta al cinema La ragazza con la Leica di Elena Janacek e il debutto da regista dell'attrice Anna Foglietta con Una storia. Fuori concorso ci sono anche Mario Martone e Gianni Ameglio. Fa bene Alberto Barbera scegliere film che interpretino il cinema come strumento di conoscenza del reale, con una minuziosa ricerca di diversi luoghi del mondo. Spiazza però ancora una volta la scarsa presenza femminile nella gara più importante.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, redazione Valentina Bosoni, Diana Santini, Roberto Festa, Michele Migone, Valeria Schröter e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'Erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'Erbolario.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Popolare Network.
11: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
12: Mincanto d'estate, nei quartieri dal 4 luglio al 30 agosto. Il Teatro Pane e Mate presenta 17 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori in 5 luoghi del Municipio 8. Un piccolo festival che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Inclusivo, sostenibile, diffuso e accessibile. Interpreti, LIS e percorsi guidati. Un progetto sostenuto da Milano Eviva, che dà voce alle persone e valore ai luoghi. Lasciati incantare, vivi la tua città. www.mincantodestate.com.

0: Le 19.48, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, questa è Metro Regione. C'è anche Mario Calabresi tra i possibili candidati sindaco di Milano per il centro-sinistra. Ci sto pensando, ha detto il giornalista, a una festa dell'unità. Plauso dai riformisti e da Calenda, sarebbe un'ottima candidatura. Frenano da sinistra AVS e Rifondazione. Basta autocandidature, sviliscono le primarie. Violente intimidazioni contro un rifugio sopra Morbegno in Valtellina che tra le sue attività organizza anche iniziative antifasciste. La jeep del rifugio è stata distrutta, danneggiamenti ai cartelli, presi di mira anche gli asini del rifugio. Oscurato il canale Telegram del gruppo Varesino Dora, indagine per apologia di fascismo, diffondeva contenuti di matrice neonazista e negazionista a oltre 1500 iscritti. Dopo mesi di indiscrezioni, l'ex direttore di Repubblica e della Stampa, Mario Calabresi, ha confermato di essere interessato a fare il candidato sindaco per il centro-sinistra alle elezioni del 2027 a Milano. L'ha detto ieri sera alla festa dell'unità di Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano. Alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sì, ci penso, ha detto Calabresi. Sono in attesa di capire che tipo di percorso sarà deciso e se potrò fare la mia parte. Il PD ha rinviato ogni decisione a dopo la festa del partito che si chiuderà il 13 settembre a Milano. L'interesse a candidarsi di Calabresi è stato salutato con entusiasmo dall'ala riformista del PD e da Azione di Carlo Calenda. Figure autorevoli sono benvenute, bisogna definire il metodo di scelta del tempo nel più breve tempo possibile, ha detto il consigliere regionale del PD Pietro Bussolati. Mario Calabresi sarebbe un ottimo candidato per fare il sindaco di Milano, ha commentato il segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda. Da sinistra, AVS e Rifondazione Comunista frenano sulle autocandidature. Prima il progetto, poi i nomi per non svilire la funzione delle primarie. Onorio Rosati è consigliere regionale di AVS in Lombardia.
1: Intanto attraverso una consultazione tra le forze politiche che dovranno decidere quale sarà il profilo della candidatura a sindaco. Quindi io penso che le elezioni amministrative a Milano rappresentino un appuntamento di carattere nazionale, che ci sia la necessità di un confronto prioritariamente sia a livello nazionale sia a livello locale tra le forze politiche che compongono la coalizione del cosiddetto campo largo, dentro il quale si ragionerà sui vari profili e anche sugli strumenti da mettere in campo per sceglierli. Il fatto che tutti i giorni a Milano ci si svegli, si apra il giornale e si legga un'ulteriore candidatura, è evidente che rischia di svilire anche la funzione e il ruolo delle primarie. Quindi questa è una riflessione sulla quale secondo me bisogna soffermarsi e valutare quali sono le strade e le modalità più giuste per farlo.
0: Ma quindi un candidato non da scegliere tramite le primarie?
1: Ma non necessariamente. Intanto un candidato, per quanto mi riguarda, che dovrebbe essere un candidato politico. Penso che i partiti siano nelle condizioni di esprimere attraverso le proprie classi dirigenti locali anche delle candidature di persone adeguate che possano svolgere il ruolo di sindaco. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, se poi si valuta l'opportunità comunque di un passaggio nelle primarie, verranno stabilite forme e modalità per realizzarle. La cosa più sbagliata è quella alla quale secondo me stiamo assistendo, mi si permetta la battuta, di chi vuol giocare sul futuro di Milano attraverso questa serie infinita di persone che si candidano alle primarie.
0: Non basta affidarsi a un nome, serve un candidato con un programma che dica subito da che parte vuole stare, dice Nadia Rosa, segretaria di Rifondazione Comunista Milano.
2: Io credo che il punto di partenza debba essere chiaro. Milano non può scegliere il futuro sindaco semplicemente sulla base di un nome che sia più o meno gradito e più o meno conosciuto. Quindi prima delle candidature serve un confronto sulla città che si vuole costruire. Questo confronto deve essere ovviamente fatto in maniera pubblica, in maniera trasparente. I milanesi hanno bisogno di capire quali interessi verranno messi al centro. Insomma, fino ad ora purtroppo sono stati messi in prima linea interessi che di certo non erano quelli di chi vive, lavora e studia a Milano. Credo che uno strumento che può essere utile, sì, potrebbero essere le primarie per coinvolgere appunto quei cittadini e quelle cittadine che si sono sentite un po' delusi, insomma, insomma, negli ultimi anni, ma perché queste funzionino devono essere il punto di arrivo di un percorso. Le autocandidature che abbiamo visto in questi giorni, insomma, sono state lanciate senza un confronto e rischiano di indebolire questo percorso, anzi addirittura di trasformarlo in una competizione tra nomi e addirittura di ridicolizzarlo. Ecco, noi ci auguriamo che il dibattito sulle candidature non diventi un modo per svuotare o far saltare le primarie, perché c'è purtroppo anche questa, insomma, possibilità all'orizzonte.
0: Il Consiglio Comunale di Milano ha ufficializzato la nascita del gruppo Futuro Nazionale Vannacci. Ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi. Il gruppo è composto unicamente dal consigliere Luca Bernardo, ex capogruppo di Forza Italia in Comune, che in quanto candidato sindaco del centrodestra alle scorse elezioni comunali del 2021 ha potuto costituire il gruppo senza dover raggiungere il numero minimo di 3 consiglieri. Vannacci ha detto che Futuro Nazionale avrà un suo candidato alle prossime comunali e ha definito Milano la città più insicura d'Italia, annunciando una campagna elettorale tutta sul tema della sicurezza. Violente intimidazioni a un rifugio di Morbegno in Valtellina, il rifugio Gino e Massimo, un rifugio che si è connotato anche per iniziative antifasciste.
3: A pochissimi giorni dalla tradizionale pastasciutta antifascista organizzata insieme all'Ampi di Sondrio, il rifugio Gino e Massimo, sulle Orobie valtellinesi, è stato colpito da una gravissima intimidazione squadrista. Dopo una campagna di insulti sui social contro l'iniziativa, ignoti hanno devastato la jeep di servizio del rifugio. Vetri infranti, gomme squarciate e un tentativo di spingere il mezzo in una scarpata. Nelle settimane precedenti si erano già verificati altri episodi di vandalismo. La pastasciutta antifascista, che ricorda il gesto della famiglia Cervi dopo la caduta del fascismo, si terrà comunque. La gestione del rifugio ha ribadito di non voler arretrare, mentre da tutta Italia stanno arrivando messaggi di solidarietà e una raccolta fondi per sostituire il mezzo distrutto. C'è poi un elemento che rende questa vicenda ancora più significativa. Anna Savonitto, giovanissima rifugista che dall'estate scorsa ha preso in gestione il rifugio, rappresenta una generazione che sceglie di tornare ad abitare e custodire la montagna, costruendo nuovi modi di vivere e prendersi cura del territorio. Colpire una realtà come questa significa colpire non solo un presidio antifascista, ma anche un'idea di montagna aperta, accogliente e viva. Una risposta che ancora una volta passa dalla partecipazione e dalla solidarietà. Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
0: È stato oscurato il canale Telegram del gruppo neonazista Dora nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Varese per apologia di fascismo, manifestazioni fasciste e propaganda discriminatoria su base etnica e razziale. Il servizio.
4: La Procura di Varese ha oscurato il canale Telegram del gruppo di estrema destra neonazista Dora nell'ambito dell'inchiesta per apologia di fascismo, propaganda razzista, discriminazione su base etnica. Il sequestro preventivo ha reso irraggiungibile il canale social che contava oltre 1500 iscritti. Secondo gli investigatori veniva utilizzato per diffondere contenuti di matrice neonazista e negazionista. L'operazione è stata eseguita congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Influenzato dalle comunità neonaziste rurali in Germania, la comunità militante dei 12 raggi è di base in un paese vicino a Varese, Azzate, e aveva una sede di vita comunitaria nel piccolo paese di Caidate, sulle colline retrostanti. Il gruppo ha al suo attivo una serie di intimidazioni, in particolare proprio nel paese di Azzate, dove ha contestato il 25 aprile e diversi eventi considerati non graditi. Da Varese, Roberto Morandi.
0: La strage di Via Palestro non fu solo mafia, è il titolo del flash mob che si è svolto alle 19 davanti al padiglione d'arte contemporanea di Milano a pochi giorni dal 33esimo della strage che uccise 5 persone. Numerose le adesioni arrivate da associazioni, istituzioni, singoli cittadini e cittadine. Sentiamo Pier Paolo Farina di Wikimafia.
5: L'iniziativa nasce perché vogliamo ribadire il fatto che non fu solo mafia, ovvero che le stragi del 92 e del 93 e quelli, i falliti attentati del 94, non c'era solo Cosa Nostra dietro, come invece qualcuno ci vorrebbe far credere, che questo flash mob ha un senso molto più importante, nel senso che noi vogliamo che finalmente ci dicano chi ha suggerito gli obiettivi da colpire a Cosa Nostra sul continente, chi sono quelli all'interno dello Stato, in tutte le varie stragi di quel periodo, hanno dato una mano a Cosa Nostra, perché questo è indubitabile che ci sia stato, perché si parla tanto dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, nessuno si ricorda dell'agenda digitale di Giovanni Falcone, dei floppy disk spariti dal Ministero. Ovviamente quello non può averli fatti sparire Totò Riina dentro al Ministero della Giustizia. Quindi noi vogliamo con questo flash mob ribadire il fatto che, uno, non ci arrendiamo al fatto che ci vorrebbero dare delle verità di comodo, e in secondo luogo vogliamo che effettivamente a Firenze, dove per competenza sono finite le indagini su tutto quel periodo, finalmente si faccia piena luce, perché cioè, è abbastanza insultante da 33 anni da quei fatti che ancora oggi continuiamo a brancolare nel buio, facciamo le commemorazioni, ricordiamo le vittime e poi dobbiamo dire sono stati mafiosi. No, non sono stati solo i mafiosi.
0: Ora le previsioni meteo con Paolo Vallisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
6: A tutti una buona serata. L'anticiclone sul Mediterraneo occidentale spinge verso le Alpi correnti in quota asciutte da nord-ovest, con bel tempo e caldo non eccessivo. Tra sabato sera e domenica temporaneo transito di una perturbazione atlantica con aumento della tendenza temporalesca, ma intanto per le prossime ore soleggiato con nuvole e cumuliformi sui rilievi in dissoluzione, in serata e nella notte cielo sereno o poco nuvoloso. Per la giornata di domani sempre bel tempo, soleggiato, nel pomeriggio soliti annuvolamenti cumuliformi sui rilievi ma asciutto, in serata solo qualche velatura di nubi alte. Le temperature massime oscilleranno tra i 28 gradi delle prealpi fino a 30 in pianura. A tutti rinnovo l'augurio di una buona serata.
0: Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani sera alle 19.45.
7: Noa torna a Milano sabato 25 luglio al Castello Sforzesco. The Giver and the Sea, il suo nuovo progetto musicale realizzato col pianista e produttore Ruslan Sirota. Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.
8: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

Rientriamo qui a Pop Sera dopo la pausa per il giornale radio e per Metro Regione fino alle 8:30. Tra poco riprendiamo da un argomento che abbiamo già affrontato nella prima parte, ma ci ritorniamo, è l'Iran. Naturalmente oggi Trump ha detto quelle parole, le avete sentite anche nel giornale radio, sono pronto a colpire con una modalità, una violenza senza precedenti. Non è certo la prima volta che lo fa, però insomma è il presidente degli Stati Uniti, c'ha in mano le leve militari della più grande potenza del mondo e quindi un po' ci preoccupiamo. Vediamo questi gravissimi incendi in Francia, paese forse più colpito da queste ondate di calore estive del 2026 in Europa, continente a sua volta forse il più colpito. E poi il Festival del Cinema di Venezia con la nostra Barbara Sorrentini che ci presenta che cosa vedremo, che cosa vedranno loro lì al Festival dell'anteprima e poi dopo noi nelle sale. Tutto questo a Pop Sera Radio Popolare, Popolare Network.

0: Lei era Levante, la voce che sentite adesso invece è quella di Laura Silvia Battaglia. Buonasera.
1: Buonasera Luigi, buonasera a chi ci ascolta.
0: Ciao Laura, senti, oggi ti ho chiamato per dirti, parliamo degli Houthi, parliamo di quello che succede nella penisola arabica, quindi perché non è soltanto lo Strato di Hormuz che rischia di essere bloccato, insomma, ma sono tutti i passaggi anche dal Mar Rosso, però nel frattempo poi ha parlato Trump, quindi anche a te faccio delle domande su questo, se sei d'accordo, quanto è credibile questa nuova minaccia trumpiana di bombardamenti e interventi militari sempre più violenti in Iran?
1: Ma direi che è abbastanza credibile, cioè la questione è che ormai siamo in un cono, insomma, che si fa sempre più stretto. Direi che queste minacce sono assolutamente speculari anche alle ultime dichiarazioni di Trump sul deal del nucleare saudita, per cui insieme a quello che ha già detto, ha anche detto ai sauditi che se vogliono implementare il loro nucleare, devono accettare gli accordi di Abramo. E tutto questo non sorprende perché resta la modalità di esecuzione del piano israeliano, e su questo è chiaro anche che l'influenza, che sia di Netanyahu, che sia del suo establishment, che sia di chi tra i MAGA lo ha finanziato e fa parte ovviamente di questa posizione, di questa coalizione di intenti, abbia influenza su di lui. Quindi io credo che sia assolutamente credibile e in tutto questo certamente ci sarà molto da ragionare da parte dei sauditi e anche invece gli iraniani, insomma, non resta altro che andare avanti su questa
0: È
1: strada offensiva.
0: una minaccia che potrebbe concretizzarsi anche a breve, nei prossimi giorni, questa di riprendere gli attacchi su larga scala statunitensi in Iran.
1: Noi sappiamo che queste sono delle indiscrezioni che sono uscite in questi giorni sulla stampa statunitense, non ultime tra l'altro anche delle cose che riguardano l'interesse degli Stati Uniti di aprire anche un fronte in Mali, che non c'entra nulla fisicamente con lo Strato di Hormuz, ma vuol dire che questa amministrazione ha deciso di fare le cose in grande stile. Ma sappiamo che comunque ci sono state le richieste da parte del Pentagono, che sono delle richieste dell'amministrazione, di avere delle dotazioni implementate presto e su larga scala, il che fa immaginare che se ci sia stata una richiesta interna di maggiori armi, vuol dire che verranno usate facilmente, verranno usate il più presto possibile. E del resto la questione è che prima finiscono il lavoro, tra virgolette, perdonate la brutalità, che non è nel mio stile, ma certamente nello stile di Trump, meglio è per tutti, soprattutto meglio è per gli Stati Uniti, perché devono dimostrare di riuscire a finire presto con una guerra lampo, che già lampo non è, un annuncio che era quello di creare regime change, cambiare Teheran o distrugge Teheran, quantomeno neutralizzarlo sotto il profilo della minaccia e della deterrenza militare.
0: Beh, certo che anche Trump è in un cul-de-sac perché se poi adesso questo risultato che aveva annunciato non lo ottiene e sta, lo sappiamo da mesi, no? Da 5 mesi ormai questa ripresa della guerra non lo sta ottenendo e diventa un problema per lui.
1: Assolutamente, lo è già, questo sappiamo che lo è già, ci sono appunto dei sondaggi che ci dicono che i cittadini americani non hanno nessuna voglia di un'altra guerra, anche se per loro è una guerra lontana, ma certamente non è poi così lontana se ci sono degli obiettivi statunitensi che sono stati colpiti, di soldati americani che sono tornati a casa nelle bare, insomma, stiamo parlando di gente che ha veramente, sono soldati semplici anche, i due per esempio che sono morti in Giordania, alla base giordana, una dei due, uno è un ragazzo hawaiano, l'altra era una ispanica, una soldata semplice, insomma diciamo che questo risveglia certamente l'elettorato americano il ricordo delle due guerre del Golfo e della perdita di vite prima in Iraq, poi ancora dopo in Afghanistan, per cui certamente non c'è l'interesse a mandare a morire delle persone per un'operazione potenziale. In tutto questo aggiungo una cosa, in queste ore ci sono stati degli strani scontri ai confini di terra tra Iran e Iraq. Diciamo che eppur si muove qualcosa, a quanto pare anche sotto il profilo diciamo di potenziali progetti di attacchi di terra di cui si era sempre parlato, ma che non sono mai stati fatti, e che forse adesso iniziano ad essere preparati con una certa, diciamo così, oculatezza.
0: Lo scenario che descrivevi all'inizio è quello di un accordo con l'Arabia Saudita che potrebbe addirittura dotare dell'atomica l'Arabia Saudita. Ma perché questa cosa dovrebbe andare bene a Israele?
1: E questa cosa, diciamo, dovrebbe andare bene ad Israele perché nel momento in cui i sauditi firmassero gli accordi di Abramo, riconoscerebbero lo Stato di Israele, riconoscerebbero la sua politica estera, soprattutto la politica interna, soprattutto le azioni di Israele nei confronti di Gerusalemme, di Al-Aqsa, della West Bank, eccetera. E quindi, di fatto, i sauditi non sarebbero più intitolati potenzialmente ad attaccare Israele nel futuro. Che è tra l'altro una delle ipotesi per le quali non si sa mai nel futuro potrebbe dotarsi della bomba atomica, anche perché c'è un accordo con la Turchia, c'è un accordo di protezione, diciamo così, ecco, di difesa con il Pakistan, che non è che siano dei paesi particolarmente amici di Israele. Quindi Trump sta cercando di infilare Mohammed bin Salman anche lui in un cul-de-sac, ognuno sta nel suo, e questo per i sauditi, questa proposta è veramente problematica, seriamente problematica, perché diciamo, se accettassero perderebbero completamente la credibilità interna, domestica, e la perderebbero totalmente su tutti i paesi arabi della Lega Araba, in particolar modo dal punto di vista diciamo degli abitanti, insomma, dell'opinione pubblica. Dall'altro, però, certo che avere il nucleare per scopi civili, utilissimo per implementare tutta la Vision 2030 del principe, e anche averlo potenzialmente per motivi militari, non è una cattiva idea. Quindi staremo a vedere che cosa decideranno. Sarà una bella battaglia interna.
0: Senti, invece la cosa per cui ci eravamo sentiti stamattina, gli Houthi che sono ritornati, insomma, a farsi sentire. E allora, che potenzialità hanno adesso?
1: Ma gli Houthi sono sempre stati degli ottimi pirati, diciamo così, non diversamente dai somali dall'altra parte, con cui peraltro ormai si parlano, visto che hanno anche un'agenda comune. La questione è che, diciamo, gli Houthi non hanno niente da perdere, sono l'ultima milizia, la più fresca, diciamo, dell'asse della resistenza filo-iraniano. È molto interessante dire una cosa, cioè non è che abbiano fatto queste azioni che stanno facendo anche contro le petroliere saudite o le petroliere che vanno a rifornire le coste del Mar Rosso saudita. Diciamo che fanno parte della coalizione, ma fanno questo, hanno fatto questo soprattutto perché è ripreso il contenzioso con i sauditi sulla annosissima, lunghissima, ormai da 12 anni guerra in Yemen, e questo è successo con i bombardamenti sull'aeroporto di Sana'a, quando questo aereo che doveva portare la delegazione Houthi da Mashhad per il funerale di Khamenei a Sana'a, gli è stato impedito di atterrare. Quindi questo aereo poi è atterrato in Hodeida in modo rocambolesco, ma insomma il concetto è stato considerato una violazione della sovranità del nord, paese peraltro, come dire, non sovrano perché non riconosciuto. Ma è interessante che si siano mossi perché dovevano, come dire, proteggere il loro spazio, e a questo punto si sono, diciamo così, hanno pensato che era un'ottima occasione per ritornare a combattere con i sauditi e soprattutto per farsi vedere e dire noi ci siamo e noi siamo capaci di fare determinate cose. Sul mare sono sicuramente molto bravi.
0: Laura Silvia Battaglia, grazie. Buona serata.
1: Grazie, grazie Luigi.

0: Una delle conseguenze della crisi climatica naturalmente sono gli incendi. Oggi ancora la Spagna e la Francia hanno continuato a bruciare 120.000 ettari bruciati in Spagna, mentre in Francia 20.000 persone sono state evacuate. Questo nel giorno in cui il Ministero della Salute in Francia ha reso noto che sono state più di 5.000 i morti durante l'ondata di calore di giugno. E noi da Parigi, dalla Francia, la nostra collaboratrice, abbiamo adesso collegata Veronica Gennari. Buonasera Veronica.
1: Buonasera.
0: Ti ho perso, mi sa che spero che tu ci sia ancora, ci senti? Abbiamo un problema con il collegamento con Veronica.
1: Mi sentite?
0: Genova. Ecco, adesso ci sei, sei ritratta e ti si sente molto bene. Forse ce l'abbiamo. Eccoti, no, non lo so, vai, vieni, non so in che punto tu sia in questo momento, sei evidentemente in una zona dove prende un po' poco, prova a spostarti.
1: Mi sentite?
0: Ora sì.
1: Perfetto, buonasera.
0: Ciao Veronica, non so se anche questo è colpa del caldo, però ti si sentiva un po' male. Senti, qual è la situazione degli incendi in Francia?
1: Ma allora, bisogna dire che la situazione è abbastanza critica in Francia. Ricordo che la Francia sta uscendo dalla sua terza ondata di calore che ha conosciuto dall'inizio dell'estate. Il bilancio è veramente teso. In questo momento ci sono diversi incendi in corso in tutta la Francia. Quello sicuramente su cui si stanno concentrando più i pompieri, le forze dell'ordine, forze non solo francesi, ma di questo poi possiamo parlarne, è l'incendio che si sta sviluppando in Gironda, nel dipartimento della Gironda, dove stanotte le fiamme si sono moltiplicate per 6. È un incendio che dura da diversi giorni, che stando alle ultime dichiarazioni del prefetto, che sono state fatte proprio una ventina di minuti fa, ha bruciato 3.700 ettari e che ha visto 12.000 persone evacuate, proprio per ovviamente evitare anche delle morti in questo incendio che sta veramente prendendo delle dimensioni importanti. Per dare un'idea, stavo ascoltando le parole di un esperto: 3.700 ettari corrispondono più o meno a 4.300 stadi di calcio, quindi parliamo veramente di un incendio di grandi dimensioni.
0: 4.700 campi di calcio.
1: Esattamente,
0: si
1: quindi
0: fa
1: veramente
0: a immaginarli messi tutti uno accanto all'altro. Questa è l'area che sta bruciando in questo momento.
1: Esattamente, lo stesso prefetto ha definito il fuoco come di una violenza rara. Questo è l'incendio principale su cui si stanno concentrando le forze in Francia, ma ce ne sono poi anche altri di dimensioni più piccole, ma comunque stiamo parlando di incendi importanti. Il secondo incendio su cui si stanno concentrando le forze adesso è quello in corso nel dipartimento del Var, dove le fiamme sono state per il momento contenute, l'incendio non è spento, diciamo che è limitato, e qui parliamo di 2.500 ettari che sono stati bruciati e più di 550 pompieri mobilitati sul terreno e 300 persone evacuate. Quindi, insomma, per riassumere, diciamo un bilancio abbastanza grave in Francia.
0: Questo è quello che sta succedendo adesso, e poi c'è il bilancio dei morti dell'ondata di calore di giugno.
1: Assolutamente, assolutamente sì, una delle ondate di calore, perché ripeto che siamo alla terza, che è stata più letale in Francia. Tantissime persone sono morte appunto a causa delle temperature molto elevate, tante sono morte anche cercando di rinfrescarsi spessissimo nei corsi d'acqua. Già la seconda ondata di calore, all'inizio della seconda ondata di calore, si parlava di più di 40 persone che sono morte annegate appunto cercando di rinfrescarsi nei corsi d'acqua. Io amo sempre ricordare un dato che credo che per noi italiani possa essere abbastanza significativo, quello dell'aria condizionata a Parigi, per capire a che punto la Francia, soprattutto il nord della Francia, non è pronto, non è adatto a queste temperature così alte che sta affrontando in particolare quest'estate. A Parigi il tasso degli appartamenti climatizzati è del 20%, il che significa che l'80% degli appartamenti non è climatizzato, e spesso a Parigi in particolare, ma non solo, si crea l'effetto di quello che viene definito il logement bouilloire, quindi letteralmente l'alloggio forno. Parliamo soprattutto di alloggi di studenti oppure di alloggi popolari che riescono a concentrare tutto il caldo all'interno delle mura e a non rilasciarlo, creando degli appartamenti anche a 40 gradi all'interno, quindi ovviamente molto pericolosi, soprattutto per persone vulnerabili.
0: Erano stati costruiti per quando faceva freddo e funzionavano molto bene, evidentemente non è adesso più il clima adatto. Qual è il livello, se c'è, del dibattito politico attorno a questo?
1: Allora, diciamo che ho l'impressione che, per come altre tematiche in Francia, si stia mantenendo anche per la tematica che riguarda gli incendi, ma più generalmente la crisi climatica e il cambiamento climatico, un approccio non risolutivo, un approccio ancora troppo emergenziale. Mi spiego, cioè si trattano gli incendi come un'urgenza, come una catastrofe naturale. Ormai arrivati nel 2026, con tutto quello che ci dicono gli
0: Abbiamo forse ancora di nuovo qualche problema con il collegamento con Veronica Giannari da Parigi. Eccoti qua. No, mi sa che questa volta veramente purtroppo l'abbiamo persa. Il tema è interessante, lo riprendiamo sicuramente nei prossimi giorni.

0: gli ultimi minuti con Barbara Sorrentini. Buonasera Barbara.
1: Buonasera.
0: Perché sono stati annunciati i film in concorso all'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.
1: Esatto.
0: Che inizia a settembre.
1: Inizia a settembre dal 2 al 12, più avanti rispetto agli altri anni, ma non è quella la grande notizia. La grande notizia è che comunque c'è un programma molto ricco, molto interessante, anche con grandi ritorni. Si pensa a Nanni Moretti, che ritorna, sai, Nanni Moretti, vabbè, se sono sempre attesi i suoi film, con Succederà questa notte, un film che ha nel cast Jasmine Trinca, Angela Finocchiaro, Luis Garrella, un cast pazzesco, come sempre si sa poco. Non è andato a Cannes, per cui era inevitabile che arrivasse a Venezia, però sicuramente uno dei film più attesi. Insieme a lui, se vogliamo stare sull'Italia, visto che ci sono 5 film italiani, dopo il nulla cosmico del Festival di Cannes che non ha avuto italiani in concorso, qui c'è Andrea Abide che arrivasse a Venezia, però sicuramente uno dei film più attesi. Insieme a lui, se vogliamo stare sull'Italia, visto che ci sono 5 film italiani, dopo il nulla cosmico del Festival di Cannes,

0: orizzonti con un horror religioso e qui arriva con un altro film in cui cambia genere, ma sarà una sorpresa da vedere. E poi c'è Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, anche qui devo dire un grande ritorno, perché Marco Bechis sono anni che non partecipa al Festival di Venezia. La cosa che lascia un po' così perplessi è che non ci sono molte donne in concorso, che è sempre la cosa che in Italia ci fa fare un po' il fanalino di coda. Sembra strano, ci sono molti film, c'è Danny Boyle che ritorna, apre con il film su Murdoch, Danny Boyle, ricordate Trainspotting. Ci sono molti titoli interessanti, però appunto la presenza di donne è stata lasciata un po' alla sezione Orizzonti con Alina Marazzi che porta la ragazza della Leica, con la Leica, che era stato quasi un premio strega. Dimmi Luigi, che sento che senti molto rumore, immagino.
1: No, in realtà non tantissimo. ti volevo chiedere del film di Mardo, che mi interessa particolarmente capire di cosa si tratta.
0: Infatti, interessa un po' a tutti, perché dopo aver visto Apprentice, che era sui nuovi, ti ricordi, il film
1: su Trump,
0: sugli anni giovanili di Trump, esatto. E anche qui è un po' l'ascesa di Mardo, che chiaramente si sta molto poco, perché sui film in concorso si sta, è su questo, sarà su questo. Sarà il film di apertura, ecco, questo è sicuro, per cui sarà il primo film che racconteremo da Venezia, questo senz'altro. Ovviamente poi ci sono varie indiscrezioni, però insomma sarà molto molto una sorpresa. Altri film, allora, ecco, Barbera, presentando il programma, ha detto: per me è uno specchio sulla realtà, è l'unico modo per conoscere il cinema, è l'unico modo per conoscere la realtà. E devo dire che i suoi programmi ogni anno dimostrano un po' questo. Ricordiamo l'anno scorso con The Voice la voce di Indra Rajab. Più racconto così del reale è difficile immaginare. Quest'anno c'è l'iraniano Ali Asghari, insomma ce ne sono molti. Quindi ecco, da quel punto di vista penso che sarà fedele, ecco, nella selezione anche dei titoli che sembra aver portato. Poi ci sarà Werner Herzog in concorso con un nuovo film. Ci sarà Lonitsa in Orizzonti, il regista ucraino che ogni volta che fa un film anche lui viene subissato o di critiche o ovviamente di apprezzamenti, come è più facile che sia. Un po' questo, ecco.
1: Grazie Barbara, naturalmente con te. La seguiremo dal 2 al 12 settembre, la 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ciao, buona serata.
0: Ciao, grazie a voi, ciao.
1: 20 e 28 minuti è tutto per questa puntata di Pop Sera, che è iniziata alle 18.30, è andata avanti fino alle 19.30, poi il GR Metro Regione, poi ancora siamo stati insieme dalle 8 fino alle 8.30 e così sarà anche domani. Luigi Ambrosio vi saluta e se volete rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

80 anni, decine di dischi, libri diventati bestseller e un impatto culturale che ha cambiato la storia della musica rock contemporanea. In questo podcast in 5 puntate ripercorriamo la storia di Patti Smith, non solo una delle figure chiave del rock americano, ma un artista totale, capace di muoversi tra musica, poesia, letteratura e attivismo. Dagli esordi nella New York degli anni 70 fino alle grandi battaglie civili di oggi –

Vi racconteremo la sua vita, la sua evoluzione musicale, le persone che ha amato, una vita piena di gioie, dolori, tragedie, bellezza e libertà. Questa è la storia di Patti Smith.

Quarta puntata. La famiglia, la felicità e grandi dolori. Alla fine degli anni 70, Patti Smith è arrivata a un punto importante della sua carriera. Dal debutto di Horses del 1975 sono passati appena 5 anni, ma in quel periodo ha pubblicato 4 album in studio, Horses, Radio Ethiopia, Easter e Wave, e ha costruito una reputazione che va ben oltre la scena punk da cui era partita. Con Because the Night ha ottenuto anche un grande successo commerciale internazionale, dimostrando di poter raggiungere un pubblico molto più ampio senza rinunciare alla propria identità artistica. I concerti della Patti Smith Group registrano il tutto esaurito. La critica continua a seguirla e il suo nome è ormai stabilmente associato alla rinascita del rock americano degli anni 70. È proprio in questo momento che la sua storia prende una direzione inattesa. Nel settembre del 1979 Patti pubblica Wave, quello che, almeno per molti anni, sarà il suo ultimo album di inediti. Il disco rappresenta già un cambiamento. Le atmosfere sono meno aggressive rispetto ai lavori precedenti, lasciando spazio a melodie più aperte e a canzoni che riflettono una dimensione più personale. Tra queste c'è Frederick, che non è una canzone qualsiasi, è una dichiarazione d'amore. Frederick è Fred Sonic Smith, chitarrista degli MC5, gruppo fondamentale della scena di Detroit e tra le band che con il loro rock essenziale e politicamente impegnato hanno anticipato molte delle caratteristiche del punk. Patti e Fred si erano conosciuti per la prima volta nel 1976. Entrambi raccontano di aver percepito subito una forte sintonia. Condividevano il modo di intendere la musica, ma anche un interesse comune per la letteratura, per la spiritualità e l'impegno civile. Negli anni successivi il loro rapporto cresce lontano dai riflettori, senza l'esposizione mediatica che spesso accompagna le coppie del mondo dello spettacolo. Alla fine fui costretta ad abbandonare il mio caffè. 2 anni prima, a Detroit, avevo conosciuto il musicista Fred Sonic Smith. Era stato un incontro inaspettato, che aveva cambiato lentamente il corso della mia vita. Il desiderio che provavo per lui aveva permeato tutto, le mie poesie, le mie canzoni, il mio cuore. A fatica avevamo continuato a condurre esistenze parallele tra New York e Detroit, brevi incontri che finivano sempre con separazioni strazianti. Proprio mentre stavo decidendo dove installare un lavello e la macchina del caffè, Fred mi implorò di andare a vivere con lui a Detroit. Niente sembrava più vitale che raggiungere il mio amore e sposarlo, dando l'addio a New York e ai miei progetti laggiù. Raccolsi le mie cose più preziose e mi lasciai tutto il resto alle spalle, perdendo così la caparra e il caffè. Ma non mi importava. Le ore solitarie che avevo passato a bere caffè al tavolino pieghevole immersa nel bagliore dei miei sogni mi bastavano.

Il 1 marzo del 1980 Patty e Fred si sposano. Per Patty non è soltanto un matrimonio, è l'inizio di una nuova fase della sua vita. Pochi mesi dopo decide di sciogliere il Patti Smith Group e di lasciare New York. Insieme a Fred si trasferisce nel Michigan, vicino a Detroit, dove lui è cresciuto. Nella primavera del 1979 lascia New York per iniziare una nuova vita con Fred Sonic Smith. Per un certo periodo abitammo in una stanzetta a Book Cadillac, un albergo storico ma assai poco frequentato nel cuore di Detroit. Con noi non avevamo nulla tranne le sue chitarre, i miei preziosi libri e il clarinetto. E dunque vissi come già avevo vissuto con il mio primo amore, però in compagnia dell'uomo che avevo scelto come il mio ultimo. Di colui che sarebbe diventato mio marito, desidero soltanto dire che era un re tra gli uomini e che gli uomini conoscevano chi era. Con il nuovo decennio Patti Smith inizia la sua nuova vita. La notizia dell'allontanamento di Patti da New York sorprende tutti. Nel mondo del rock è raro che un artista all'apice della carriera scelga volontariamente di allontanarsi dalle scene. Ancora più raro è farlo senza annunci clamorosi o dichiarazioni polemiche. Ma lei non parla di ritiro. Semplicemente smette di esserci. Niente tour, pochissime interviste, nessun nuovo progetto discografico. Per il pubblico è quasi una scomparsa improvvisa. In realtà, nelle interviste rilasciate molti anni dopo, Patti Smith spiegherà di non aver mai vissuto quella scelta come un abbandono dell'arte. Sentiva il bisogno di costruire una vita diversa, di dare spazio alla famiglia e a una quotidianità che fino a quel momento aveva conosciuto poco. «Volevo semplicemente vivere», dirà ricordando quel periodo. Insieme a Fred si trasferisce a St. Clair Shores, nei pressi di Detroit, in Michigan. È un cambiamento radicale. Il Michigan offre un'altra dimensione, una vita più tranquilla, scandita dalla quotidianità e lontana dall'attenzione dei media. Nel 1982 nasce il primo figlio, Jackson. 5 anni dopo, nell'87, arriva Jessie, la secondogenita. Patti ha raccontato più volte che la maternità ha cambiato il suo modo di guardare il mondo. Per la prima volta la priorità non sono più i concerti o gli studi di registrazione, ma la crescita dei figli. La musica però non esce dalla sua vita. Continua a scrivere poesie, a leggere, a disegnare e a comporre, ma senza la pressione di pubblicare dischi o di programmare tour. L'arte diventa una pratica privata, intrecciata con la vita di tutti i giorni. In diverse interviste Patti Smith ha spiegato di non aver mai vissuto quegli anni come un sacrificio. Al contrario, li considera tra i più importanti della sua esistenza. Crescere i figli, costruire una famiglia e condividere una vita semplice con Fred erano diventati il centro del suo percorso. Intanto il panorama musicale cambiava rapidamente, con l'affermazione della new wave, il synth pop, il rock alternativo. Patti osserva tutto da lontano. Il suo nome continua ad essere ricordato come quella di una delle protagoniste del punk e del rock, ma lei non sente il bisogno di inseguire il successo o di rimanere al centro della scena. È un lungo periodo di silenzio pubblico, ma anche di crescita personale, un tempo che solo anni dopo si rivelerà fondamentale per la sua maturazione artistica e umana. Gli anni Ottanta sono pieni di avventure e di racconti di vita con Fred e i bambini, di viaggi in giro per gli Stati Uniti e altrove, dal Michigan ai Grandi Laghi. In M-Train, Patti Smith racconta che poco prima del loro anniversario di matrimonio, lei e Fred Sonic Smith decisero di partire per rendere omaggio allo scrittore Jean Genet. Studiano per settimane la storia del Suriname e della Guyana francese alla biblioteca di Detroit. Preparano mappe e itinerari e raggiungono Paramaribo con un lungo volo via Miami e i Caraibi. Infine atterrammo nel Suriname all'alba. Un manipolo di giovani soldati con fucili automatici sorvegliava che venissimo fatti salire tutti nel bus che ci avrebbe portati in un albergo piantonato. Da lì a poco sarebbe stato il primo anniversario di un colpo di stato militare che il 25 febbraio dell'80 aveva rovesciato il governo democratico.
un anniversario che precedeva solo di pochi giorni il nostro anniversario. Eravamo gli unici statunitensi in giro e ci garantirono che avremmo avuto la loro protezione. Dopo qualche giorno, oppressi dal caldo della capitale, fummo portati in auto da una guida della cittadina di Albina, a 150 km da lì, sulla riva occidentale del fiume che scorre al confine con la Guyana francese. Il cielo era venato di fulmini. La guida trovò un ragazzo che accettò di portarci dall'altra parte del fiume Maroni, su una lunga piroga. Avevamo fatto le valigie con saggezza ed erano quindi abbastanza maneggevoli. Prendemmo il largo sotto la pioggia leggera che nel giro di pochissimo si trasformò in un'acquazzone torrenziale. Il ragazzo mi allungò un ombrello e ci avvertì di non mettere le dita nell'acqua che circondava la bassa imbarcazione di legno. Di colpo mi accorsi che il fiume pullulava di pesciolini neri. Piranha! Il ragazzo rise mentre io, rapidissima, ritiravo la mano.

I trascorsi in Michigan sono anni di vita privata, famiglia e lontananza dalle scene. Ma nella seconda metà degli anni 80 e nei primi anni 90, Patti Smith affronta una serie di perdite che segneranno profondamente la sua vita. La prima grande perdita è quella di Robert Mapplethorpe. Negli anni 80 Robert è un artista affermato, vive in California. Lui e Patti sono lontani, ma sempre molto uniti. È una terribile notizia quella che colpisce le loro vite. Robert scopre di essere affetto da AIDS. In quegli anni c'era molta paura e discriminazione e poche conoscenze e nessuna cura efficace. Nonostante la malattia, Robert continua a lavorare e a esporre le sue fotografie, portando avanti la propria ricerca artistica fino agli ultimi mesi di vita. Patti gli rimane vicina fino alla fine, fino al 9 marzo del 1989, quando Robert muore a soli 42 anni. La morte di Mapplethorpe lascia un vuoto che Patti porterà con sé per molti anni. Non a caso, quando nel 2010 pubblicherà Just Kids, sceglierà di raccontare proprio quella stagione della sua vita, dedicando il libro alla memoria di Robert. Quel libro nasce anche dal bisogno di preservare un ricordo, raccontare non solo chi era Robert Mapplethorpe come artista, ma la persona che aveva condiviso con lei un momento fondamentale della loro formazione. In Just Kids è descritto in tutto il suo dolore il periodo della malattia e della perdita di Robert. Lei che lo chiama all'ospedale, che lo va a trovare, l'angoscia di non poter fare nulla per il suo grande amico. E una lettera finale che recita: «Caro Robert, spesso quando sono sveglia nel letto mi domando se anche tu sei sveglio. Provi dolore o ti senti solo? Mi hai salvato dal periodo più buio della mia giovane vita, condividendo con me il mistero sacro di ciò che significa essere un artista. Ho imparato a guardare attraverso i tuoi occhi e non ho mai scritto un verso né disegnato una curva che non muovesse dalla consapevolezza di essermi ispirata agli attimi preziosi trascorsi insieme. La tua arte, che scaturiva da una fonte fluida, può essere ricondotta al canto spoglio della tua giovinezza. Allora parlavi di andare mano a mano con Dio. Ricorda, in ogni cosa hai sempre tenuto stretta quella mano. Stringila forte, Robert, non lasciarla mai. L'altro pomeriggio, quando ti sei addormentato sulla mia spalla, anch'io mi sono appisolata. Prima di farlo, però, mi sono guardata attorno. C'erano le tue cose e le tue opere. E ho ripensato agli anni del tuo lavoro. Di tutte le tue opere, tu sei la più meravigliosa. L'opera più meravigliosa di tutte. Patti.

Dopo la scomparsa di Robert Mapplethorpe, Patti Smith continua a vivere in Michigan insieme al marito Fred e ai loro figli. La casa diventa un luogo di incontro. Musicisti, artisti e amici continuano a frequentarla, anche se lontano dai riflettori. Patti e Fred condividono interessi che vanno oltre il rock, la letteratura, la spiritualità, la politica e l'attualità. È un ambiente in cui i figli crescono circondati dai libri, musica e confronto. Nei suoi libri Patti descrive una quotidianità fatta di alberi da frutto, musica, libri, giochi e lunghe giornate in famiglia, con l'idea di offrire a Jackson e Jesse un'infanzia il più possibile normale. Descrive la sua casa come un luogo semplice, pieno ovviamente di libri, di strumenti musicali e oggetti raccolti nei viaggi. Jackson e Jesse crescono circondati dalla creatività, ma senza essere spinti a seguire le orme dei genitori. In questi anni, in questo contesto, nasce Dream of Life, pubblicato nel giugno del 1988, il primo album di inediti dopo quasi 9 anni di silenzio dall'uscita di Wave. È nato dalla collaborazione con il marito Fred Smith, coautore di molti brani e collaboratore fondamentale del progetto. Il brano più conosciuto dell'album è People Have the Power, scritto insieme a Fred Smith. La musica infatti fu composta da Fred, mentre il testo venne scritto insieme. Diventerà una delle canzoni simbolo della sua carriera, un inno alla partecipazione, alla democrazia e alla possibilità che il cambiamento nasca dall'impegno collettivo. Nel testo Patti immagina un sogno semplice ma potente, un mondo in cui il potere appartiene davvero alle persone comuni e in cui la partecipazione può trasformare la realtà. Ancora oggi è il brano con cui conclude gran parte dei suoi concerti ed è stato eseguito in occasione di manifestazioni civili, di eventi politici e di iniziative per i diritti umani in tutto il mondo. People Have the Power, ancora dopo 40 anni dalla sua pubblicazione, conserva una forza senza pari.

Dopo l'uscita di Dream of Life, Patty non torna alla vita frenetica degli anni 70. Le apparizioni pubbliche restano sporadiche e la famiglia continua ad occupare il primo posto. Guardando quel periodo, Patty Smith lo descriverà come uno dei più sereni della sua vita, anni trascorsi lontano dall'industria musicale ma ricchi di esperienze quotidiane che avrebbero influenzato profondamente anche la sua scrittura. Quella serenità però è destinata a interrompersi all'inizio degli anni 90. Il 4 novembre del 1994 Fred Smith si sente male nella casa di St. Clair Shores. Viene trasportato d'urgenza al St. John Hospital, ma i medici non riescono a salvarlo. Muore per insufficienza cardiaca a soli 46 anni. Da quando si erano sposati nel 1980 avevano condiviso quasi 15 anni insieme. In Michigan avevano cresciuto i figli, Jackson e Jesse, e avevano continuato a collaborare anche musicalmente. La morte di Fred lascia Patty improvvisamente sola, con due figli ancora piccoli e un futuro tutto da ricostruire. Per diverso tempo non pensa alla musica, la priorità diventa la famiglia. Solo più tardi racconterà che, dopo quella perdita, tornare a scrivere e a salire su un palco non fu una scelta artistica, ma una necessità per andare avanti. La sera dei funerali, mio fratello Todd venne a prendermi al piano superiore, ma io ero ancora a letto. «Non ce la faccio», gli dissi. «Devi», ribatté inflessibile. Mi scosse dal torpore, mi aiutò a vestirmi e mi accompagnò in macchina alla chiesa. Pensavo a cosa dire e alla radio andò in onda la canzone «What a Wonderful World».

ogni volta che la sentivamo, Fred diceva: «Trisha, è la tua canzone». «Perché deve essere la mia canzone? Louis Armstrong nemmeno mi piace», protestavo. Ma lui insisteva che quella canzone era mia. Mi parve come un segno da parte di Fred. Perciò decisi di cantare What a Wonderful World a cappella durante la funzione. Mentre cantavo ne sentivo la bellezza semplice, pur continuando a non capire che c'entrasse con me. Una domanda che avevo aspettato troppo a porgli. «Adesso è la tua canzone», dissi, rivolgendomi a un vuoto che non sarebbe stato colmato. Il mondo sembrava privo di meraviglia. Non scrissi poesie febbrili, non vidi lo spirito di Fred davanti a me, né sentì la traiettoria vorticosa del suo viaggio.

0: Nelle interviste negli anni successivi dirà che non esiste un momento in cui il dolore finisce. Ci sono anni in cui la ferita pulsa ancora, racconterà, e altri in cui riesce a stare bene. A permetterle di andare avanti sono soprattutto le responsabilità verso Jackson e Jesse. Avevo delle responsabilità verso i miei figli, verso me stessa, verso il mio lavoro. Bisogna onorare le proprie responsabilità. Il 1994 non concede tregua a Patti Smith. A meno di un mese dalla morte del marito, a fine novembre, il fratello minore Todd muore improvvisamente, a soli 45 anni, in seguito ad un ictus. Da tempo soffriva di ipertensione, ma il decesso arriva comunque in modo inatteso. Todd non era soltanto un fratello. Negli anni 70 aveva lavorato con Patti Smith Group come responsabile della crew e anche dopo il ritiro di Patti dalle scene era rimasto una presenza costante nella sua vita. Negli ultimi tempi i due avevano parlato della possibilità di lavorare di nuovo insieme, immaginando un futuro dopo la morte di Fred. Quel progetto non si realizzerà mai. Patti lo descriverà come un uomo di grande compassione, capace di fermarsi sempre per ascoltare gli altri. Nel giro di poche settimane Patti perde il marito e il fratello, dopo aver già affrontato negli anni precedenti la scomparsa di Robert Mapplethorpe. È una sequenza di lutti che la lascia completamente svuotata. Ricorderà quel periodo con parole molto semplici. Ero esausta, riuscivo soltanto a preparare i miei figli per andare a scuola, non riuscivo a scrivere, non riuscivo a fare nulla. Alla fine lasciai il Michigan e tornai a New York con i bambini. Un pomeriggio, mentre attraversavo la strada, mi resi conto che stavo piangendo, ma non riuscivo a trovare l'origine delle mie lacrime. Sentivo un calore che conteneva i colori dell'autunno. La pietra scura nel mio cuore pulsava silenziosa, accendendosi come un carbone nel focolare. «Chi c'è nel mio cuore?» mi domandai. Presto riconobbi lo spirito scherzoso di Todd e mentre continuavo la mia passeggiata recuperai lentamente un tratto del suo carattere, che era anche il mio. Un ottimismo naturale. E pian piano le pagine della mia vita voltarono e mi vidi indicare a Fred cose semplici. Cieli d'azzurro, nuvole di bianco, sperando di penetrare il velo di un cordoglio innato. Vidi i suoi occhi chiari guardare fissi nei miei, cercando di intrappolare il mio strabismo nel suo sguardo fermo. Solo per quello ci vollero diverse pagine che mi riempirono di un desiderio talmente doloroso che le gettai nel fuoco del mio cuore, come Gogol quando brucia pagina dopo pagina il manoscritto della seconda parte delle Anime Morte. Le bruciai tutte, una dopo l'altra. Non produssero cenere, non si raffreddarono, ma irradiarono il calore della compassione umana.
1: This little song is for Fred. It's G, C, D, and D minor.

è il momento più difficile della vita di Patti Smith. Ma proprio quando tutto sembra essersi fermato, saranno alcuni amici, tra cui Michael Stipe degli R.E.M. e il poeta Allen Ginsberg, a incoraggiarla a tornare a scrivere e lentamente a fare musica. Da quel sostegno prenderà forma il ritorno sulle scene di Patti Smith. Michael Stipe aveva sempre considerato Patti Smith una figura fondamentale per la propria formazione artistica. Per lui non era soltanto una musicista da ammirare, ma una delle persone che avevano dimostrato come il rock potesse essere poesia, ricerca e libertà. Negli anni 90 tra i due nasce un rapporto di amicizia e di collaborazione. Michael Stipe la incoraggia a tornare a scrivere e a esibirsi, ricordandole che la musica poteva ancora essere un luogo in cui elaborare il dolore. Nel 1995 Patti Smith torna infatti sul palco insieme agli R.E.M. durante il tour di Monster. È un passaggio importante, non si tratta ancora di un vero ritorno discografico, ma del primo passo verso una nuova fase della sua carriera. Michael Stipe la accompagnò in quel periodo anche come fotografo, documentando il viaggio e l'atmosfera del ritorno sulle scene nel libro Two Times Intro, In viaggio con Patti Smith. Il concerto di Villa Arconati è ricordato come una delle tappe italiane più intense di quel ritorno. Era il luglio del 1996, nell'ambito del periodo legato all'album Gone Again. In quella serata anche Michael Stipe salì sul palco durante il bis, cantando Because the Night e Gloria.

Patti Smith a metà degli anni 90 torna sulle scene. Dopo le perdite che hanno segnato la sua vita, il silenzio avrebbe potuto diventare definitivo. E invece Patti sceglie la musica, non per dimenticare, ma per ricordare. Con Gone Again e con Ritorno ai concerti porta sul palco una nuova consapevolezza, quella di chi sa che ogni canzone contiene anche ciò che abbiamo perduto. La sua voce non è più soltanto ribellione e poesia, è memoria, guarigione e testimonianza. Il titolo Gone Again, andato via ancora una volta, racchiude il senso dell'album. Le persone amate non ci sono più fisicamente, ma continuano a vivere attraverso il ricordo, l'arte e la musica. Le canzoni attraversano il dolore, la spiritualità e la speranza. In brani come Beneath a Southern Cross, About a Boy, dedicata a Kurt Cobain, e Farewell Real, Patti Smith trasforma l'esperienza privata del lutto in una riflessione universale sulla perdita e sulla possibilità di ricominciare. Sulla scomparsa di Kurt Cobain il 5 aprile del 94, Patti raccontò che ne fu profondamente colpita perché vedeva in lui un artista di straordinaria sensibilità. Disse che la sua morte le fece pensare soprattutto alla giovane famiglia che lasciava dietro di sé, essendo lei stessa madre di due bambini in quegli anni.

Cobain apparteneva ad una generazione diversa dalla sua, ma riconosceva nella sua musica la stessa urgenza espressiva che aveva animato il rock degli anni 70. Lo considerava un poeta, oltre che un musicista. In un'intervista ricordò: era un bellissimo scrittore. Per Patty il valore di Kurt Cobain non era solo nelle canzoni, ma nella capacità di trasformare vulnerabilità, dolore e tenerezza in parole che parlavano a milioni di persone.

Gone Again segna anche il ritorno della Patti Smith Group e vede la partecipazione di musicisti importanti, tra cui Jeff Buckley, presente in Beneath a Southern Cross. Patti Smith ci ricorda che il ritorno non è tornare indietro, è andare avanti portando con sé tutto ciò che abbiamo amato. La memoria attraverso la musica è un modo per continuare il dialogo con chi non c'è più. E Patti ricomincia il suo cammino, con i figli accanto e lo sguardo ancora rivolto verso il futuro. Avete ascoltato Dream of Life, la vita di Patti Smith, un podcast di Elisa Graci e Marina Petrillo.

Buonasera, buonasera da Claudio Agostoni e benvenuti a questo spazio del giovedì sera che manda in replica delle puntate di Live Pop, l'appuntamento dal vivo qua nell'auditorium di Metro Stratos a Radio Popolare tutti gli anni, ormai da qualche anno, da settembre a giugno, e quindi siccome adesso siamo a luglio vi mandiamo delle repliche.

Questa sera vi facciamo riascoltare la serata dedicata al premio Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty. E lo facciamo proprio in concomitanza della nuova edizione che parte proprio questa sera in quel di Rovigo. 4 giorni di musica, cultura e attivismo con Murubutu, Dente, Francamente, Ibla, Magica Bola, Brass Band e molti altri. In sottofondo abbiamo Piero Pelù, perché è lui il vincitore del premio per quanto riguarda i musicisti, quelli conosciuti, proprio con il brano che abbiamo in sottofondo, SOS, Piero Pelù per la Palestina. In questi giorni si svolgerà il concorso anche per le band emergenti e la band vincitrice verrà annunciata domenica. In mezzo un sacco di ospiti, ve ne ho citato qualcuno, ma andiamo a quello che abbiamo fatto qua nel nostro auditorium qualche mese fa, nel marzo scorso, per invece far ascoltare chi aveva vinto l'edizione 2025 e per parlare un po' di questa rassegna che Radio Popolare segue ormai da parecchi anni. Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty. Vi aspettiamo a Rovigo, per chi può, se no c'è questa replica per voi.

0: Grazie mille. Sono Pier Giorgio Parto, sostituisco indegnamente Claudio Agostoni che è in giro per viaggi di Radio Popolare, per cui direi che è assolutamente giustificato, ma la serata è importante non tanto per chi c'è e chi non c'è di noi di Radio Popolare, ma per chi ospitiamo. Avete sentito che in sottofondo c'è Carmen Consoli, l'abbiamo scelta perché è una delle vincitrici nelle edizioni passate del premio Amnesty Voci per la Libertà, il premio che assegna delle canzoni di impegno civile di anno in anno un premio. Questa sera, e poi ve li presenterò, abbiamo i vincitori, diciamo, della sezione under 35, diciamo delle nuove proposte, per dirla con linguaggio sanremese, di Amnesty, ma soprattutto abbiamo la presidente di Amnesty, Alba Bonetti. Alba, prendi il microfono e guadagni un pochino. O vuoi rimanere qui? No, dai, vieni, fatti un po' vedere. Vieni sul proscenio.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, stasera è bello essere qui con te e parlare di diritti, perché è un momento in cui i diritti vanno difesi. Io volevo chiederti, in una congiuntura come questa, come stai interpretando il ruolo di Amnesty, come vivi il fatto di essere rappresentante italiana di un'associazione che difende i diritti in un momento in cui i diritti sono così tanto sotto attacco?
1: Beh, per me è un grande onore essere presidente per il nostro statuto. Il o la presidente ha la rappresentanza dell'associazione all'esterno, che è quello che sto facendo io stasera, ed è anche un grande compito, perché viviamo in un'epoca, come tu dici, in cui parlare di diritti umani non è così acquisito, non è così scontato. Posso citare una fonte ben più autorevole di me, il segretario generale dell'ONU, che ha detto: quando mi chiedono se i diritti umani sono il problema, io rispondo che i diritti umani non sono il problema, i diritti umani sono la soluzione. E mi sembra che sia proprio questa inversione, chiaramente non casuale, tra diritti umani problema, diritti umani soluzione, sia alla base di molte delle ingiustizie, delle discriminazioni, delle violazioni che generano sofferenza, direi, in tutto il globo. Perché pensare che il mondo debba funzionare su una logica suprematista, razzista, autoritaria, come è diventato sempre più evidente con questa seconda presidenza Trump, che poi legittima pensieri analoghi e pratiche analoghe in altri stati, perché chiaramente è un esempio per molti. E pensare che il mondo debba essere fatto così è un modo per spaccarlo, il mondo, è una logica divisiva, è una logica che avvalla il pensiero che c'è un noi e c'è un loro, dove noi abbiamo dei diritti, loro non ne hanno. Sono stata a Cutro 3 settimane fa, teatro di un naufragio che non è un naufragio ma una strage, perché si naufraga su un'isola deserta. Se invece si muore a 80 metri dalla costa di un paese europeo, quello, giustamente, come dicono i familiari dei deceduti, quello non è un naufragio, è una strage. E loro dicono: se fossero stati italiani li avreste salvati. È un'accusa difficile alla quale sottrarsi. Però il mondo non può essere fatto da una parte di persone che hanno dei diritti e altre che non ce ne hanno, perché i diritti, come ci insegna la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, o sono di tutti o non sono di nessuno e si chiamano privilegi.
0: La dichiarazione dei diritti umani, peraltro, è in questo momento molto importante da sottolineare, perché tanti dei principi, che sono poi i principi inalienabili, no, della persona umana, vengono spesso messi in discussione magari in nome della sicurezza. Cioè, questo tema della sicurezza che è visto solamente come una fonte o di inasprimento delle pene o di cattivismo, o come se i diritti di una persona esistessero al posto dei diritti di un'altra, è come se gli spazi fossero necessariamente incompatibili. Forse anche questo è dietro la mentalità divisiva di cui parlavi, cioè il fatto che per essere sicuro mors tua vita mea, no? Cioè mi devo calibrare dietro una mentalità egoista e badare a me, e così sono sicuro. Ma questa è un po' una logica che la stessa esistenza di Amnesty contraddice nei fatti.
1: Sì. Sì, perché la sicurezza sempre di più, e questo secolo è cominciato all'insegna dell'attentato alle Torri Gemelle, e questo è stato l'episodio gravissimo che ha giustificato non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo, pensiamo come è cambiato il nostro modo di viaggiare, cioè i controlli a cui siamo sottoposti, eccetera. È stato l'episodio che ha aperto la strada a sbilanciare l'equilibrio tra sicurezza e libertà. Sempre di più ci ammanniscono la favola che meno libertà abbiamo e più siamo sicuri. Amnesty International non è d'accordo, perché noi pensiamo che la sicurezza venga dal rispetto dei diritti, dal fatto che non ci sono doppi standard, dal fatto che se la comunità internazionale è arrivata a emanare la 20ª sanzione per la Russia contro l'Ucraina e non ne ha emessa neanche mezza contro Israele per quello che sta facendo a Gaza, questi si chiamano doppi standard, si dice che sono, come dire, fare figli e figliastri. Questa non è una premessa di sicurezza, perché io so che i miei diritti non sono garantiti. Viviamo in un paese in cui la Presidente del Consiglio non ha espresso nessuna distanza da un attacco illegale, illecito, compiuto da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Allora, un domani penso che anche questa, come dire, indifferenza per il rispetto del diritto si possa riverberare contro di me. Questo non mi fa stare sicura. Quello che mi fa star sicura è che le regole valgono sempre, non che valgono le convenienze, e le regole si applicano a seconda di chi le vuol far valere.
0: Rispetto a questo, poi lo toccheremo anche dal punto di vista della libertà di opinione e di espressione, però essere sicuri, e anche io penso che anche chi è in sala e chi ci ascolta possa essere molto d'accordo su questo, essere sicuri significa anche poter manifestare senza rischiare di trovarsi un lacrimogeno in fronte o senza essere massacrato, perché poi spesso succede questo, no? Che c'è come un abuso di potere. Oppure un mandato a reprimere il dissenso, certo, con aggressività, e questo ovviamente rende meno sicuro l'ambiente che noi pensiamo sicuro solo se c'è controllo. Questo dell'arbitrarietà di alcuni interventi, anche proprio in Italia, è un tema che state documentando, affrontando, come lo vedi evolversi in questi anni?
1: Sì, noi abbiamo una campagna mondiale lanciata nel 2022 che si chiama Proteggo la protesta. Quando noi lanciamo una campagna lo facciamo a fronte di evidenze, di ricerche che dimostrano che quel tema è un tema a carattere sistemico, che c'è una violazione sistemica nel mondo del diritto per cui lanciamo la campagna. Il diritto di protesta è una combinazione tra il diritto di libera espressione e il diritto alla riunione pacifica, riconosciuto anche dalla Costituzione nostra, dalla Costituzione italiana, articolo 17. Quindi la cosa stupefacente è che Amnesty è nata 65 anni fa ed è nata con una campagna che chiedeva l'amnistia a livello mondiale di tutti coloro che erano detenuti per aver espresso la propria opinione, quelli che il nostro fondatore Peter Benenson chiamava i prigionieri di coscienza. Noi da lì siamo partiti. Dopo 65 anni siamo ancora qui. Cioè, Amnesty è andata avanti. Ha documentato migliaia di violazioni dei diritti umani, ha contribuito a liberare mediamente 3 prigionieri al giorno, eccetera. E il mondo è tornato indietro. Questo concorso che si chiama Voci per la Libertà è perché Amnesty è la voce di chi non ha voce.
0: Ecco, e a proposito di questo, adesso ascolterei un po' di musica, che dici?
1: Certo.
0: Sentiamo chi si esibisce per primo, facciamo Cabo?

Sono rimasto fermo in piedi, al cielo, cercando di leggerti gli occhi. Vangelo, siamo gli stessi di quegli anni. Io c'ero, cauterizzare i nostri sbagli. Pampero, siamo stati dei colori. Sul nero, ci faceva da lavagna. Il cielo, abbiamo colorato i giorni. Davvero, vomitandoci sopra l'arcobaleno. Abbiamo messo i nostri sogni dentro una valigia. Lontano da quella follia.

Le mie farfalle nello stomaco, falene, ardono contro le fiamme, candele. Ho strappato tutti i petali, bucaneve, per cercarti come oro, bucaniere. Tu conosci la mia penna, più di me stesso, lei scrive per chi non ha angeli sul petto. Ti bacerò col vento, senza permesso, quando la luna toccherà l'ultimo cipresso. E me ne andrò nel peggiore dei modi, legando le mie vele col migliore dei nodi. Siamo stati un miracolo, senza santi e sacerdoti, un barattolo di miele tra ciuffi di rovi. Se ti spezzeranno il cuore, goditi il sole, bevi un bicchiere di rosé, metti una mia canzone. Fai un brindisi a papà, la rivoluzione, anche se ti odio, fammi un favore, fa morire.

0: Grazie.
1: Grande, bellissimo pezzo, come bellissimo è anche il pezzo con cui sei segnalato nella competizione, che non è una competizione ma è semplicemente una,
0: certo,
1: un modo per festeggiare insieme i diritti, quello di fare musica assieme. Volevo però chiederti di te e del tuo rapporto con il territorio, che viene così tanto fuori dalla tua poetica, dal tuo immaginario, che è un immaginario anche urbano, è fatto di incontri, di immagini, di paesaggi.
0: Sì, diciamo che è una mia visione, un'interpretazione di quella che è un po' la provincia, no? dove sono cresciuto, e l'obiettivo è quello di trovare il bello anche dove superficialmente si fa fatica a scovarlo, e in questo sono incluse ovviamente le periferie, le province, tutte le zone un pochino di serie B tra virgolette rispetto alle grandi città. Io sono cresciuto in provincia di Milano, io sono di Legnano, e essendo cresciuto lì, diciamo che un po' l'humus da cui raccolgo informazioni per scrivere e per tirare fuori quello che voglio dire arriva da lì, e quindi cerco un attimino nel mio piccolo di trovare delle belle cose, diciamo, all'interno di questo scenario, e posso assicurare che ce ne sono tante. Come dicevi tu poco fa, giustamente, una delle cose più belle sono gli incontri e i rapporti con le persone che si creano, e io penso che possano crearsi in una maniera ancora più fitta e più intensa in zone e aree del mondo dove c'è poco rispetto a magari appunto a grandi città o a centri abitati urbani, dove già c'è tanto e siamo ancora più carichi di informazione, di comunicazione, di tutto quello che è incluso.
1: Da questo punto di vista, le geografie della solidarietà sono un po' cambiate nei tuoi luoghi, per esempio dopo una esperienza che per una persona che fa rap deve essere stata molto traumatica, come quella del Covid, in cui proprio una musica che ha molto bisogno di contatto, di interazione col pubblico, è stata costretta in casa.
0: Sì, io penso che questa condizione abbia accomunato un po' tutte le persone in realtà, tutti in generale, ma parlo un po', diciamo, del mio settore tra virgolette, un po' penso che abbia accomunato un po' tutte le persone che si occupano di arte, di creatività, o che comunque cerchino un canale proprio per esprimere le proprie emozioni, e rimanere appunto, come dicevi tu, isolati e chiusi in casa. Poi, parentesi, io parte della quarantena l'ho passata in totale solitudine, quindi l'ho provata realmente sulla mia pelle questa cosa. Un'esperienza del genere sicuramente è invalidante per quel periodo lì. Devo dire però, almeno nel mio caso, mi ha fornito degli strumenti per riuscire a immergermi nella scrittura e per riuscire a concentrarmi sui messaggi che avevo voglia di comunicare.
1: La tua musica ne è uscita cambiata?
0: Sì, in parte direi di sì, perché ha assorbito, diciamo, quella fetta di solitudine, se vuoi anche un po' forzata, che prima inevitabilmente non avevo mai sperimentato, no? Come diceva qualcuno, la solitudine può essere una condizione imposta oppure può essere anche una conquista. Ecco, io fino a quel momento lì l'avevo vissuta solamente come una conquista, quindi ritagliarmi degli spazi miei. In quel momento lì invece è stata imposta questa solitudine forzata. Però devo dire che mi considero fortunato, perché sono riuscito a tirare fuori anche delle cose belle da quello, dai.
1: Adesso cosa ascoltiamo?
0: E adesso vi farei ascoltare 100 anime.
1: Che è il brano che
0: incluso.
1: Ti ha portato qui.
0: Esatto, posso dire due parole su questo brano?
1: Devi.
0: Ok, 100 anime è un brano che ho scritto diversi anni fa ormai, poi è stato pubblicato l'anno scorso, e fa riferimento a un fatto realmente accaduto, ad una tragedia, un naufragio nel Mediterraneo, se non erro nel 2015, e nel recuperare i corpi di queste persone che sono annegate in mare, se non sbaglio circa... un migliaio di persone, se non dico male, è stato ritrovato il corpo di questo bambino, di questo ragazzino di circa 13-14 anni, con la pagella di scuola cucita nella tasca interna della giacchetta, del gilet che lo avvolgeva. Ecco, io ricordo che all'epoca mi colpì molto questo fatto. E quindi cosa ho fatto? Cercato di, nel mio piccolo, di reinventare una vita a questo bambino, a questo ragazzo, per cercare di ridonare un pochino di dignità a questa storia che, come appunto dicevamo prima con Alba Bonetti, la presidente di Amnesty, è stata dimenticata troppo in fretta come vicenda. E quindi niente, mi sono inventato questo mondo sottomarino con il quale questo ragazzo dialoga, parla, nel tentativo di ritrovare una sua sorta di normalità da bambino che gli spetta.
1: Lo ascoltiamo.

0: Grazie, grazie.
1: Molto bello, un brano contro la disumanizzazione delle vittime, che ci fa vedere proprio la persona, no, del bambino, la persona della madre che racconta la storia che c'è dietro. Ma a proposito di questo, vorrei chiederti, intanto che Giovanni si accomoda, e poi volevo chiederti, Alba, di una cosa molto importante che Amnesty fa in questo momento, che è l'inchiesta, la denuncia di alcune cose che non si sanno. Una importantissima la state facendo adesso in Iran con, sì, a proposito di infanzia, di diritti dell'infanzia negati.
2: Sì, si tratta del bombardamento della scuola di Minab, che è avvenuto il 28 febbraio. Questa scuola si trova vicino a una sede di Guardiani della Rivoluzione. Ci sono state 160 vittime, prevalentemente bambine e bambini. Allora, qual è la questione? Che dai nostri rilievi fotografici, dalle documentazioni che abbiamo raccolto, eccetera, sembra, scusate, che a colpire la scuola sia stato un missile Tomahawk, e non risulta che questo tipo di missile sia in dotazione ad altri eserciti se non agli Stati Uniti. L'esercito israeliano non li usa. E quindi è una responsabilità degli Stati Uniti aver colpito una infrastruttura civile, e per giunta di giorno, perché ci sono delle responsabilità anche relative alla conduzione della guerra che sono stabilite dal diritto internazionale umanitario. In particolare, in questo caso, non è stato rispettato il principio di distinzione, che dice che nel progettare un attacco bisogna raccogliere tutte le informazioni per essere sicuri che l'attacco sia soltanto su obiettivi militari e non su obiettivi civili. Scuole, ospedali, chiese devono essere assolutamente risparmiate. Anche il fatto che ci sia l'ipotesi, il sospetto, la certezza che lì dentro trovi ospitalità un gruppo di soldati nemici, comunque il principio dice che vale la salvaguardia dei civili, cosa che non è stata fatta mai a Gaza, per esempio. Abbiamo visto le eruzioni degli ospedali dei soldati israeliani armati fino ai denti negli ospedali, è una roba che farebbe inorridire se la vedessimo qua. Immaginate di essere a San Carlo, a San Paolo, e ci avete l'irruzione di queste macchine da guerra ambulanti. E quindi gli Stati Uniti devono rispondere attraverso una indagine che noi chiediamo sia indipendente, imparziale, trasparente, rispetto a com'è stato possibile che sia stato colpito un obiettivo civile, soprattutto una scuola, di giorno. Abbiamo motivo di credere che questo attacco sia stato deciso sulla base di informazioni non aggiornate, e addirittura sia stata la traiettoria sia stata calcolata con l'intelligenza artificiale, non con la supervisione, diciamo, umana. Peraltro non sono esenti da responsabilità neanche gli iraniani, perché gli iraniani avrebbero dovuto mettere in sicurezza i bambini e le bambine chiudendo la scuola. Invece hanno usato in maniera spregiudicata e inaccettabile questo attacco, portando lì delle bambine sopravvissute, non ancora medicate, ma per fare la registrazione a effetto da mandare sui telegiornali nazionali, in una logica ovviamente di propaganda anti-americana. Quindi i torti sono da tutte e due le parti, maggiori da quello ovviamente degli Stati Uniti, se sono stati loro. Però
1: insomma, sono argomenti davvero densi di risvolti, per cui tra l'altro mi viene a dire c'è bisogno di una magistratura libera. Anche. Sì. Ecco. Però va bene, non ci attardiamo su questo se non ci multano. E invece accolgo sul palco Giovanni Segreti Bruno.
3: Buonasera.
1: Buonasera. Cambiamo provincia perché questa è la provincia calabra. Tu
3: sì.
1: Sei di Cosenza.
3: No, in realtà quello è l'accento di Catanzaro.
1: E vabbè, quando adesso imitano... non andiamo per il sottile.
3: Quando ci imitano mi metto sempre Catanzaro. Cosenza è un po' diverso. Però sì. Sì, sì,
1: tu sei un cantautore sì. Che si avvicina al rap, mentre Cabo è un rapper che si avvicina al cantautorato. In qualche modo un incontro c'è fra voi qui.
3: Sì, sì, sì, sì. Oddio, rap, non so se faccio proprio rap, però no. Sicuramente è un cantautorato che, insomma, si espande.
1: Si
3: anche
1: espande, si lascia contaminare
3: esatto,
1: dai linguaggi
3: altri mondi, quindi sì.
1: Cosa ci suoni?
3: Allora, il primo brano che vi faccio ascoltare è il brano con cui quest'anno ho avuto l'onore di vincere il premio Amnesty Emergenti.
1: Sì.
3: Si chiama Notre Dame.
1: Notre Dame, in cui dici tra l'altro una cosa molto bella a un certo punto, che l'umanità è in hangover.
3: Sì,
1: ho
3: sì,
1: sentito
3: sì,
1: bene.
3: Sì. Descrivo quest'umanità che secondo me sta morendo. E una delle frasi che chiude il ritornello è: siamo fiori spezzati, perché non possiamo negarlo, siamo dei fiori spezzati, però la primavera arriva per tutti, anche per i fiori spezzati, quindi c'è sempre un motivo di rinascita, se vogliamo.
1: Buon ascolto.
3: Grazie.

0: Grazie.
1: C'è qualcosa anche di cinematico nella tua musica, qualcosa grazie. Di immaginifico. Infatti tu hai esperienze che sono attigue al cinema.
0: Che coincidono col cinema, sì. Infatti 2 anni fa una mia canzone ha fatto parte della colonna sonora del film di Federico Moccia, Mamma qui comando io al cinema, Ti voglio bene. È stata una bellissima esperienza perché è una canzone che parte in una cameretta. A un certo punto ti dicono che è stata scelta per un film al cinema, quindi essere lì in sala e ascoltare la propria voce, la propria canzone, è un'emozione veramente incredibile. Quindi sì.
1: E adesso cosa ci canti?
0: La prossima canzone mi porto in Calabria.
1: Ecco,
0: perché,
1: bravo.
0: Insomma, dovevo portarvi in Calabria. E questa canzone si chiama Spagna, è una canzone che è dedicata, insomma, a una persona lontana. Io invece voglio dedicarla alla mia terra, che insomma ho lasciato 5 anni fa per inseguire questo sogno, no, della musica, e negli ultimi giorni sta vivendo un inferno a causa delle alluvioni. Una cosa che mi dispiace, ci tengo a dirla, è che ci sono territori di cui si parla veramente poco, secondo me. Non voglio parlare di razzismo, di altre cose, eccetera, però non ho notato questa cosa.
1: Si parlava prima di double standard,
0: sì.
1: E anche in questo lo si riscontra.
0: Io parlo però della bellezza della mia terra, che è una terra meravigliosa e ha bisogno di spazio. E quindi benvenuti in Calabria, vi porto in Calabria con Spagna.

0: serena. Mi dici di sì, tu paradiso su terra, ma quando piove crolla e lo sento in terra.
1: Grazie.
2: Abbiamo Michele in linea?
3: Sì? Eccoci qua.
2: Ciao,
3: buonasera
2: Michele.
3: A tutti e a tutte.
2: Sei come una voce che giunge dall'alto per noi qui.
3: Non esageriamo. Comunque salutami Alba, Andrea, Giovanni.
2: Se li ho tutti qua.
3: Per questa bellissima opportunità che ci avete dato anche quest'anno, tra l'altro... Quest'anno appunto abbiamo due degli artisti appunto vincitori dell'ultima edizione di Voci per la Libertà, ma attraverso Radio Popolare abbiamo raccontato proprio tutta la raccolta del festival, che è disponibile anche in podcast appunto sulla vostra radio, quindi una grande collaborazione che continua.
2: E che per la quale ti ringraziamo. Tu stai già vedendo, stai già orecchiando tra le canzoni che sono in giro in questo momento qualcosa che ti ha, che pensi un papabili vincitori del prossimo premio in versione, nella versione diciamo big?
3: Allora, stiamo assolutamente sì cercando, tra l'altro ricordiamo Mari anche a tutti i radioascoltatori che fino al 31 marzo è possibile appunto segnalare un brano uscito nel corso dell'anno precedente, quindi del 2025, di un artista big sul tema dei diritti umani. Ce ne stanno già arrivando tanti e finito dopo il 31 dicembre assieme ad Amnesty ci metteremo al lavoro per selezionare appunto le 10 che porremo poi all'attenzione di una giuria appunto veramente molto molto specializzata. È un premio che sta crescendo di anno in anno, che ci sta dando grandi soddisfazioni, assieme anche, anzi forse ancora di più con gli emergenti. Quest'anno giungiamo alla 29esima edizione, è partito il bando anche degli emergenti che si chiuderà il 20 aprile. Però da pochissimi giorni, grazie alla collaborazione con il MEI, con la rete dei festival, con Eufonica, abbiamo aggiunto un'opportunità in più per tutti gli emergenti che si iscrivono entro il 31 marzo. Assieme alla rete dei festival individueremo già il primo dei semifinalisti che si esibirà a luglio, quindi già un primo vincitore che avrà inoltre la possibilità di suonare a maggio ad Eufonica a Bologna. E il vincitore assoluto invece del premio Amnesty Emergenti ad ottobre al May Defense, quindi grandi novità anche nell'ambito appunto dei lavori per il 2026, lavori a cui abbiamo voluto già dare uno slogan. Assieme ad Alba, assieme ad Amnesty andremo poi a scegliere le campagne che supporteremo come il festival. Però lo slogan che vogliamo proprio portare avanti assieme alla voce degli artisti sarà proprio fai sentire la tua voce. Proprio vogliamo attraverso la voce dei nostri cantanti, degli artisti, non solamente musicali, perché poi il festival mette insieme anche tante altre forme d'arte, far sentire la nostra voce a favore di Amnesty e dei diritti umani.
2: Allora io Michele ti lascio con due proposte, cioè Figlia della Tempesta della Niña e Bandiera di Giulia May, perché mi sembra che quest'anno sia molto giusto dare spazio alla tematica del gender gap e quindi dare voce anche alle donne, perché il tema dell'inclusione, della parità di genere è anche questo. È estremamente sotto attacco. Io ti ringrazio, ti saluto e do di nuovo la parola, anzi alla musica, a Cabo e ai suoi pezzi. Grazie Michele.
3: Grazie a voi, buona prosecuzione di serata.
2: Ciao.
4: Eccoci. Questa è Colpi di Luna.

se il cuore è una palla che porti al piede, ti trovi costretto agli amori forzati. Io non so leggere la realtà, però so scrivere di fantasia. Tu nella ricchezza trovi la felicità, io nella monnezza trovo poesia. Una puttana finisce il suo turno, sorride impacciata e mi porge la schiena, perché d'altronde anche il sole arrossisce ogni volta che sta per uscire di scena. Togliere il male da questo sistema è come strapparsi dal petto una vena. Parliamo con Dio, a volte con una bestemmia, altre con una preghiera. Colpi di luna, volevi capelli più belli, riempivi quaderni, disegni, coltelli, e per la paura schivavi le stelle cadenti augurandoti buona fortuna. Sotto le nubi di questa provincia che oggi si fuma, fino a picchiare i tuoi piedi per terra, per rompere il suolo di questa pianeta.

E ho visto così tanto male, vivendo i quartieri, girando le strade, che le biciclette dei bimbi montano girandole fatte di spade. E mi sento talmente egoista a rivista, che se ci provassi e trovassi lo slancio, ti darei la vita soltanto per chiederti indietro merce di scambio. E mi allontano dalla mia immagine, dietro la mia testa, cartagine, una tortura in mezzo a queste pagine, goccia cinese fatta di lacrime. È la fantasia che mi ha salvato dall'oblio, vivere in un mondo colorato tutto mio, vecchio professore con le regole di Dio, con tutto il rispetto non sai chi sogno io. Colpi di luna, volevi i capelli più belli, riempivi quaderni, disegni, coltelli, per la paura schivavi le stelle cadenti augurandoti buona fortuna. Sotto le nubi di questa provincia anche oggi si fuma, fino a picchiare i tuoi piedi per terra, per rompere il suolo di questa

recitava, devi stare zitta, baciava, sputava, parlava, gli scheletri dietro gli armadi, gli angeli nella soffitta, la pioggia al colore dell'alico irizia, farfalle si posano sull'immondizia, ho una pistola puntata alla gola, sopra c'è scritto giustizia, per resuscitare i morti d'altronde, non serve innaffiare con acqua le tombe, ma se bagnati con lacrime sporche, i salici piangeranno dalle fronde, un bacio, uno sputo, solo saliva, su labbra di fame, strappare la vita, donare la vita, togliere il male, tagliare il pane. Colpi di luna, volevi capelli più belli, riempivi quattro.

0: Grazie.
1: Grazie, capo. Facciamo ancora due chiacchiere con Alba e poi sentiamo ancora Giovanni. Alba, ti volevo chiedere, anche proprio per dare un messaggio che ci rincuora in un momento così cupo, di alcune conquiste di Amnesty che ti sono in questo momento particolarmente care e dunque vuoi ricordarcele qui.
2: Come dicevo prima, sicuramente le migliaia di prigionieri che abbiamo contribuito a liberare dal 1961 in poi, calcoliamo una media circa di tre persone al giorno in 65 anni, fate un po' voi il conto. Poi sicuramente è importantissimo il lavoro che abbiamo fatto nel promuovere nel 1980 la coalizione internazionale per l'abolizione della pena di morte. Ci sono 193 paesi nel mondo. Quanti paesi avevano abolito la pena di morte nel 1980? 16. L'Italia era tra questi? No, perché era stata abolita la pena di morte nel codice civile, ma persisteva ancora nel codice militare. È stata una delle battaglie di Amnesty International Italia portare all'abolizione della pena di morte anche nel codice militare, cosa che è avvenuta nel 94. Bene, dall'80 ad oggi, quindi nell'arco di 46 anni, il numero dei paesi abolitori è pari al 2/3 del totale del mondo. Come abbiamo visto, non è che per questo nel mondo si stia immediatamente bene, però decisamente è un numero incalcolabile quello delle persone che non sono state condannate a morte in quei paesi lì. Ed è un numero altissimo quello delle persone che già avevano avuto una condanna a morte che è stata commutata in una pena diversa. Questo ritengo che sia un contributo che Amnesty ha dato in termini di impatto sulla vita delle persone, che è
1: un applauso. Ci vuole.
2: L'applauso lo riporto e non me lo prendo perché non è un merito mio. Però quello, cito questo esempio anche per illustrare che cosa vuol dire impegnarsi per i diritti umani. Cioè, i diritti umani non sono una cosa dalla velocità del takeaway. Fare battaglie per i diritti umani, come dico sempre io a chi si avvicina al nostro movimento, vuol dire non avere il fiato del centometrista, ma il fiato del maratoneta. Cioè bisogna durare sul lungo periodo, perché è molto tortuoso il percorso che porta alla conquista dei diritti umani, e non sempre quando sono conquistati sono acquisiti, anzi la storia del secondo Novecento dimostra che i diritti umani sono fragilissimi. Settimana prossima, martedì, sarò a Roma per commemorare con la comunità italo-argentina i 50 anni del golpe che ha dato inizio a una delle dittature peggiori dell'America Latina. Nel 76 non erano passati neanche 30 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Quindi non possiamo mai rilassarci, non possiamo mai riposarci, e soprattutto le persone devono capire che sono solo le persone che possono difendere i diritti umani. Io vado in giro, parlo di queste cose e mi trovo, quando chiedo chi li difende i diritti umani, le persone mi dicono i governi, i trattati, la UE. Non è vero, non è vero. Nessuna acquisizione nel campo dei diritti umani è maturata grazie all'impegno di un governo. Sono sempre state le persone comuni. Rosa Parks, che si è seduta dall'altra parte dell'autobus, Nelson Mandela, le suffragette in Inghilterra che hanno cominciato a fare battaglie per il diritto di voto. È sempre stato così e non cambierà, perché è soltanto la spinta, il desiderio delle persone di vivere in un mondo di giustizia, di libertà e di diritti riconosciuti che fa andare avanti la storia nel senso giusto, nel senso che è soltanto la spinta, il desiderio delle persone di vivere in un mondo di giustizia, di libertà e di diritti riconosciuti, che fa andare avanti la

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Donald Trump torna a minacciare l'Iran dopo gli attacchi degli Houthi dello Yemen contro navi saudite. I rischi sono una nuova escalation e la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, un altro passaggio che farebbe vacillare il commercio globale. Il presidente statunitense aggiunge anche un'altra condizione all'accordo con Riyadh sul nucleare firmato ieri, intesa subordinata all'adesione degli accordi di Abramo. Intanto a Gerusalemme migliaia di membri dell'ultradestra israeliana hanno invaso il complesso della moschea di Al-Aqsa. Il Consiglio dei Ministri approva un disegno di legge sull'impunibilità dei minori. Con il nuovo provvedimento non verranno più considerati incapaci di intendere e di volere. Per il ministro Nordio è il tassello finale del percorso iniziato con il decreto Caivano. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Donald Trump alza ancora i toni contro l'Iran. Sto valutando un attacco massiccio. Siamo pronti, ha detto il presidente statunitense alla testata Axios. La minaccia di un'ulteriore escalation arriva in una giornata iniziata con l'attacco degli Houthi dello Yemen a due navi saudite nello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Un secondo stretto che

0: e i miliziani filo-iraniani minacciano di bloccare da giorni. Il rischio è di un allargamento del conflitto, mentre il prezzo del Brent è tornato a superare i 100 dollari al barile. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Il Mar Rosso è la seconda porta d'uscita del petrolio saudita dopo l'inizio della guerra contro l'Iran. Dopo la chiusura dello Stato di Hormuz, milioni di barili di greggio sono stati trasportati con le pipeline da ovest, dal Golfo Persico, verso est per essere caricati sulle petroliere destinate verso la Cina, Giappone, la Corea del Sud oppure a nord attraverso il canale di Suez. Il flusso è passato da poco meno di 1 milione di barili al giorno di prima del conflitto ai circa 4 milioni che, almeno fino a ieri sera, prendevano la rotta soprattutto per l'Asia e in parte anche per l'Europa. L'attacco delle milizie Houthi a due petroliere saudite nello stretto di Bab al-Mandab cambia le carte in tavola. I due rubinetti dell'oro nero rischiano di rimanere entrambi chiusi. Il Mar Rosso diventa il secondo teatro dopo Hormuz nel quale si giocano i destini del commercio mondiale di greggio e l'impennata del prezzo del barile che ha raggiunto i 100 dollari lo testimonia, e poi si giocano anche gli equilibri della guerra tra Washington e Teheran. Da giorni gli Houthi minacciavano azioni contro le navi saudite legate a filo doppio all'Iran, si muovono in parte per proprie ragioni strategiche contro un nemico storico, l'Arabia Saudita, e in parte su indicazione del regime iraniano. La forza strategica dei Pasdaran nella regione così viene a duplicarsi. Non è chiaro cosa faranno gli Houthi nel prossimo futuro, se continueranno con gli attacchi alle petroliere saudite oppure no. Donald Trump ha detto che ritiene Teheran responsabile di quanto accaduto e non si comprende cosa significhi, se cioè gli Stati Uniti continueranno a colpire l'Iran ma non allargheranno il conflitto agli Houthi, e se l'eventuale risposta militare sarà affidata invece ai soli sauditi. In ogni caso, sugli stretti del petrolio soffiano sempre di più venti di guerra.
0: E Trump oggi è tornato a parlare anche dell'accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita firmato ieri. Il presidente statunitense ha aggiunto una condizione alla vendita dei reattori nucleari a Riyadh. L'intesa, ha spiegato, è subordinata all'adesione dell'Arabia Saudita agli accordi di Abramo, quindi alla normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita. Sentiamo Roberto Festa.
2: Già Joe Biden aveva subordinato il sostegno americano ai piani di nucleare civile saudita alla normalizzazione delle relazioni tra Arabia Saudita e Israele. Ritorna su quel piano ora Donald Trump e ottiene da Riyadh la stessa risposta che ottenne Biden, cioè l'Arabia Saudita non ha alcuna intenzione di riconoscere Israele se Israele prima non riconoscerà lo Stato palestinese. Al momento quindi sono nulle le possibilità che l'Arabia Saudita aderisca agli accordi di Abramo e che quindi l'intesa annunciata ieri da Trump possa davvero realizzarsi, anche perché sull'accordo permangono diverse incognite. La più evidente riguarda il possibile futuro sviluppo di un'arma nucleare da parte dell'Arabia Saudita. Sebbene l'accordo non sia stato reso pubblico, esso prevederebbe un periodo di studio di 2 anni sulla fattibilità tecnica ed economica del progetto. Vaga resta però la questione dell'arricchimento del nucleare da parte dell'Arabia Saudita, quindi sul suo futuro uso per fini non civili. Gli Stati Uniti sembrano riservarsi un ruolo di controllo sul progetto, ma pare improbabile che Mohammed bin Salman rinunci al diritto di arricchimento o accetti le ispezioni internazionali più rigorose. Il rischio è dunque che l'intesa possa scatenare una corsa regionale agli armamenti, cosa che andrebbe a detrimento proprio di chi oggi Trump dice di voler tutelare, e cioè Israele.
0: E veniamo all'Italia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge sull'impunibilità dei minori. Il testo introduce la capacità di intendere di volere per i minorenni tra i 14 e i 18 anni. Sarà così da dimostrare di volta in volta la loro incapacità. Un'ulteriore stretta sui giovani da parte del governo che il ministro Nordio ha definito il tassello finale di tutta una serie di provvedimenti a partire dal decreto Caivano, la norma che ha reso più facile per i minorenni entrare in carcere. Sentiamo l'avvocata Anna Lucchelli della segreteria dell'Unione Nazionale Camere Minorili.
3: Questa è una proposta in qualche modo più subdola rispetto a introdurre delle modifiche importanti in quello che sono i principi proprio della giustizia penale minorile, perché equipara dal punto di vista dell'imputabilità la considerazione dei minorenni sostanzialmente ai maggiorenni, e quindi si andrà a vedere la situazione di quel ragazzo solo in via, diciamo così, eccezionale, se qualcuno porrà la questione. Punto di partenza è completamente sbagliato. stato, cioè si dà per certo che i ragazzi pensino di poter fare quello che vogliono perché tanto non gli succede niente, effettivamente è un passo avanti di una strada che è iniziata col decreto Caivano, che ha avvicinato la situazione dei minorenni per quanto riguarda le misure cautelari a quelle dei maggiorenni, prolungandole e provocando in questo modo sovraffollamento degli IPM, con le conseguenze di avere negli istituti penali per i minorenni una realtà dove non si riesce ad intervenire in termini di supporto, sostegno, e con la conseguenza di provocare invece, questi sì, un aumento dei reati all'interno degli IPM.
0: La maggioranza dunque si compatta sui temi identitari, ma le divisioni emerse su legge elettorale e preferenze non si sono appianate. Meloni ha di fatto confermato di voler ripresentare in Senato l'emendamento bocciato per un solo voto alla Camera, incassando il no di Forza Italia. Forza Italia che in queste ore si sta mettendo di traverso anche su un altro provvedimento, quello sulle cosiddette intercettazioni a strascico, la possibilità cioè di usare le conversazioni anche in processi diversi da quelle per cui erano state effettuate. I temi di divisione nella maggioranza dunque sono molti. Sullo sfondo c'è appunto la fine della legislatura, le ipotesi di una nuova legge elettorale con tutte le implicazioni del caso e la competizione con Futuro Nazionale di Vannacci. Luigi Ambrosio ne ha parlato con Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica.
4: C'è da una parte appunto Forza Italia che viene piegata da Meloni e dall'altra Futuro Nazionale che cresce incarnando quelli che dicono cosa sta sbagliando il centrodestra, dicendo tutto quello che fanno in realtà è sbagliato perché in questi anni non hanno fatto quanto promesso, no? Quindi c'è proprio questa distanza, questa polarità, no, molto forte in queste, tra ieri e oggi. Vannacci ha fatto un paio di post molto pesanti contro Letizia Moratti. Ora, figurati se io devo difendere Letizia Moratti, però insomma, a dimostrazione, no, di come comunque ci sia una incompatibilità di fondo tra una destra che era destra, è rimasta destra, ma più moderata, e che comunque entrava in un canone, come posso dire, repubblicano, e questa nuova destra in ascesa che è palesemente eversiva nelle cose che dice, nel come le dice, dei messaggi mediatici che manda. Ecco, tenere insieme tutto, certo, questo non so se sarà possibile, però di fronte al potere accadono cose magiche.
0: E a Cosenza un 25enne è morto in serata cadendo dalla finestra del suo appartamento, dove era in corso un controllo da parte dei carabinieri. Mohamed Amin Besioud era agli arresti domiciliari per una condanna per crimini di droga e i due carabinieri lo avrebbero ammanettato dopo aver trovato 100 grammi di hashish in casa. Fonti investigative fanno sapere che Besioud avrebbe spinto un carabiniere e si sarebbe lanciato dalla finestra per morire poi una volta arrivato in ospedale. È stato fermato l'ex compagno di Daniela Flore, la donna di 35 anni trovata morta in un appartamento a Torino. Daniel Trafandir, 45 anni, è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere, ma il quadro accusatorio potrebbe essere ridefinito anche alla luce degli accertamenti in corso in femminicidio. A Gerusalemme continuano le provocazioni dell'estrema destra israeliana. Oggi oltre 4.000 attivisti dell'ultradestra, guidati dal ministro della sicurezza Ben Gvir, hanno fatto irruzione nel complesso della moschea di Al-Aqsa. Le autorità israeliane avrebbero inoltre limitato l'accesso alla moschea e aggredito alcuni fedeli e studenti palestinesi. A Gaza, intanto, due palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano nel nord della striscia, nel campo profughi di Jabalia. E prosegue la costruzione da parte dell'esercito israeliano di un muro di terra lungo diversi chilometri in prossimità della cosiddetta linea gialla, un nuovo tentativo di ridefinire l'area della striscia sottoposta al controllo israeliano. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
5: Un terrapieno di sabbia e terra lungo oltre 23 chilometri, un nuovo restringimento imposto dall'esercito israeliano alla già provvisoria linea gialla intorno a Gaza, il limite fino al quale le truppe israeliane si erano ritirate dopo l'accordo di cessate il fuoco raggiunto lo scorso ottobre. A renderlo noto è stata l'Associated Press attraverso immagini satellitari di Planet Labs, che mostrano la costruzione di un muro destinato a separare oltre il 50% della striscia, attualmente sotto il controllo israeliano, dal resto del territorio. L'IDF non ha smentito il progetto. La barriera, dotata di tecnologie militari e sistemi di intelligence, avrebbe l'obiettivo di prevenire infiltrazioni e proteggere le truppe israeliane e le comunità israeliane situate nei pressi della striscia di Gaza. Tra il protrarsi dello stallo diplomatico e nel silenzio di oltre 1000 vittime, la costruzione del muro procede rapidamente. Gli ultimi 2 chilometri sarebbero stati realizzati nelle ultime 2 settimane. Un'accelerazione che alimenta i timori che la temporanea linea gialla possa presto diventare un confine di fatto.
0: Anche oggi è stata una giornata di incendi in Europa. In Spagna la superficie totale coinvolta nel paese è di 120.000 ettari. Anche in Francia oggi sono state evacuate più di 20.000 persone, mentre il Ministero della Salute ha reso pubblici i dati finali dei morti del caldo record dello scorso giugno. Sentiamo il servizio.
6: Più di 20.000 persone evacuate tra abitanti e turisti, quasi 3.500 ettari di boschi pinetaggi andati in cenere e 800 pompieri che resistono metro dopo metro per impedire al fuoco che dura da quasi 3 giorni di accedere alle abitazioni del comune di Léger-Cap-Ferret, località turistica a qualche chilometro dal litorale atlantico in Gironda, nel sud-ovest del paese. La Francia, come gran parte del resto d'Europa, combatte quotidianamente ormai da settimane contro gli incendi, sempre più frequenti e numerosi, alimentati dal susseguirsi delle canicole. Ancora domani, proprio in Gironda, temperature in aumento tra 35 e 38 gradi, con in più venti tra 30 e 40 km orari e un tasso di umidità inferiore al 30%. Gran caldo ricorrente e duraturo, assenza di precipitazioni, siccità e vento, la miscela letteralmente esplosiva che incendia la Francia e il continente. Parigi vanta una delle principali flotte di aerei e elicotteri antincendio d'Europa, eppure, di fronte al moltiplicarsi dei focolai, con più di 7.000 ettari bruciati nelle ultime 24 ore, oggi ha dovuto chiedere il supporto di 3 canali. Messi a disposizione dall'Unione nel quadro del dispositivo di mutuo soccorso della Protezione Civile Europea. Intanto la sanità pubblica francese ha comunicato i dati definitivi sull'aumento della mortalità dovuto alla canicola di giugno, che come temuto sono nettamente superiori alle prime stime. 5.600 persone, non solo anziani oltre 80 anni, sono morte precocemente in Francia a causa del supercaldo del mese scorso. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E siamo in chiusura. La Mostra del Cinema di Venezia ha annunciato i film in concorso all'83esima edizione, che si terrà dal 2 al 12 settembre. Sentiamo il servizio di Barbara Sorrentini.
7: Dopo l'assenza totale di italiani nel concorso di Cannes 2026, la Mostra del Cinema di Venezia sembra voler risarcire l'identità nostrana con 5 film in gara per il Leone d'Oro. Oltre all'atteso Succederà questa notte di Nanni Moretti, accanto a Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, ad Andrea Pallaoro con la sceneggiatura inedita di Bernardo Bertolucci, ad Edoardo De Angelis e Paolo Strippoli, non figura nemmeno una donna. Discorso che si può estendere all'intero concorso, fatto di nomi come quelli di Werner Herzog, Hirokazu Koreeda, Ali Asghari, Danny Boyle, Florian Zeller. Un po' diverso è nella sezione Orizzonti, con Alina Marazzi che adatta al cinema La ragazza con la Leica di Elena Janacek e il debutto da regista dell'attrice Anna Foglietta con Una storia. Fuori concorso ci sono anche Mario Martone e Gianni Ameglio. Fa bene Alberto Barbera scegliere film che interpretino il cinema come strumento di conoscenza del reale, con una minuziosa ricerca di diversi luoghi del mondo. Spiazza però ancora una volta la scarsa presenza femminile nella gara più importante.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia.
9: Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.

0: Il libro della notte. Ecologo della sostenibilità, insegna biologia marina all'Università Politecnica delle Marche, presidente della Fondazione Patto con il Mare per la Terra e del Consiglio Scientifico del WWF, scienziato ed esploratore, ha condotto oltre 300 spedizioni scientifiche dall'Antartide all'Atlantico, dall'Oceano Indiano al Pacifico, al Mediterraneo, al Mar Nero, considerato tra i massimi esperti mondiali di biodiversità degli oceani. Non stiamo a parlare dei premi che hai vinto. Roberto da Novara, il suo ultimo libro Oceano Futuro, come sono cambiati i mari, come cambieranno le nostre vite, Carrocci è l'editore. In 140 pagine tu fai una straordinaria ricostruzione della vita dell'oceano.
1: Sì, perché in qualche modo dobbiamo anche capire, per capire dove stiamo andando, dobbiamo capire da dove siamo venuti e come siamo arrivati fino a qua. E quindi, e poi penso che magari non tutti sappiano che la vita è nata effettivamente negli oceani, che la maggiore diversità di organismi a livello dei grandi fila, non di specie, ma di grandi fila, quindi di genomi, se vogliamo, di proprietà, si è evoluto in quasi 4 miliardi di anni grazie agli oceani, e quindi siamo partiti da là, ma poi siamo arrivati anche ai giorni nostri e guardiamo anche al futuro, ovviamente.
0: Molto folgorante nella tua premessa proprio l'incipit, che dice: se il tempo della vita sulla Terra fosse paragonato a un calendario annuale, i mari apparirebbero a gennaio-febbraio, i primi batteri intorno a marzo-aprile, la vita pluricellulare complessa a novembre, i dinosauri compaiono intorno al 13 dicembre, sei molto preciso su questo, mentre la comparsa dell'uomo avverrebbe il 31 dicembre, negli ultimi minuti prima della mezzanotte.
1: Sì, perché serviva proprio a darci la dimensione del fatto che noi siamo anche noi ospiti di questo pianeta, non lo abbiamo creato noi, e siamo proprio gli ultimi arrivati, è proprio come quelli che arrivano suonando il campanello pochi secondi prima del rintocco della mezzanotte di Capodanno, e però decidono di scombussolare un po' tutti gli equilibri della casa dove entrano, no? Ed è un po' questo. Noi abbiamo cambiato, diciamo, gli oceani come non era riuscito, diciamo, il cambiamento di tutti gli equilibri del nostro pianeta in centinaia di migliaia di anni. E ancora prima, se vuoi, che facciamo piccolo riferimento a quando il mare ha salvato proprio la vita degli europei, in particolare quando durante le grandi ghiacciazioni, parliamo di oltre 15.000 anni fa, non c'era più cibo perché le terre erano completamente ghiacciate, e quindi l'uomo si è spostato a mare per sopravvivere lì, e sopravvissuto raccogliendo magari lumache di mare piuttosto che patelle o prendendo dei pesci. Quando arriviamo ai Fenici c'è la prima testimonianza vera di una, diciamo, estinzione locale causata proprio dal commercio e, se vogliamo, dalla vanità, perché all'epoca il rosso era un colore, che lo sappiamo poi anche per i romani che l'hanno ereditato dai Fenici, un colore di particolare levatura, no? Sociale, molto ricercato, e veniva fatto proprio estraendole da queste lumache di mare, quello che chiamiamo russeggio o insomma questo mollusco, che tra l'altro è quello, la ragusa, ecco, quello che noi usiamo anche per fare degli ottimi sughi, delle pasta asciutte o degli aperitivi. E lì la raccolta era stata così intensiva che addirittura dalle coste del Mediterraneo non se ne trovavano più, sono andati in Africa, addirittura nell'Africa Atlantica, a cercarlo.
0: Roberto da Novara, Oceano Futuro, come sono cambiati i mari, come cambieranno le nostre vite, Carrocci è l'editore.

0: nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.

e siamo qualche minuto dopo le 23, questa è Labirinti Musicali, io sono Carlo Centemeri e questa sera siamo in diretta dagli studi di Radio Popolare, questa nuova puntata di Labirinti Musicali, quindi aspettiamo di vedere le vostre interazioni, che ci scriviate, scriveteci al 331-6214013, il solito numero della diretta per commentare via SMS e Telegram, oppure mandateci una email a diretta@popolarenetwork.it. Qualcuno di voi avrà già riconosciuto il pezzo sullo sfondo, ma vi anticipo che questa sera si parla di Bach.

Qualcuno di voi l'avrà riconosciuto, è il preludio e fuga in mi bemolle maggiore per organo, ma questo di Johann Sebastian Bach, ovviamente, ma questo non è chiaramente il suono di un organo, è il suono di un'orchestrona sinfonica e tra l'altro di un'orchestra anche sinfonica, diciamo abbastanza tarda, siamo ovviamente all'inizio del Novecento, lo sentiamo dalle sonorità, perché questo Bach è una versione orchestrata da Arnold Schoenberg. All'inizio del Novecento c'è molto, diciamo, il percorso di riscoperta di Bach, che era cominciato ovviamente già con Mendelssohn all'inizio dell'Ottocento, e comincia a esserci sempre di più un tentativo di appropriarsi della musica di Bach, ma soprattutto di portare la musica di Bach su sonorità di strumenti, di ambiti timbrici, eccetera, che Bach non aveva potuto conoscere in vita sua. Quindi c'è un po' un'idea di dire Bach come musica assoluta, come musica che in pratica si può anche slegare da quella che è l'identità dello strumento per cui Bach ha composto, ma altrettanto continua a funzionare benissimo. Questa versione orchestrata del preludio e fuga in mi bemolle maggiore ce ne rende l'idea, perché il risultato, come sentite, è quello proprio di una composizione con dentro tutte le sonorità dell'orchestra di Mahler, come per dire, quindi sentiamo dentro arpe, percussioni, sentiamo ottoni a profusione, un'orchestra gigantesca, e quelli che sarebbero stati semplicemente i colori di un organo diventano invece in questo caso cose fantastiche, meravigliose, sonorissime e piene di colori. E questa sera quello che vorrei fare è proprio un percorso di un Bach per strade da lui non battute. Le strade che Bach non ha battuto, perché non le ha potuto battere, per semplicemente perché non si riferivano a strumenti o a dimensioni orchestrali o altre cose simili che comunque lui non poteva conoscere perché non esistevano ancora, è un mondo favoloso, perché se pensate a quante composizioni bachiane sono state realizzate in versioni diverse da quella originale in tutti un po' questi anni, capite che abbiamo davanti una galassia favolosa. E voi avete in mente un Bach non, diciamo, standard, non in un'esecuzione trascritta, in un'esecuzione particolare, un momento nel quale magari Bach è stato proprio direttamente, proprio portato via da quella che è la sua identità normale, diciamo, la versione originale dei pezzi, una di queste versioni di Bach che vi sia particolarmente piaciuta? Io direi che potremmo proprio direttamente cambiare proprio il genere musicale, andare proprio su una cosa diversa, e potremmo già andare a esplorare il fatto che all'inizio degli anni 60 erano diventate molto popolari queste esecuzioni da parte di un gruppo del quale avremo poi modo di riparlare anche più tardi.

l'arrangiamento a cura degli Swingel Singers della seconda fuga, la fuga in do minore del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach, in questa versione dove la musica di Bach rimane tutta lì uguale, non viene cambiata una virgola, ma vengono aggiunte le parti di basso e di batteria, nonché tutto questo groove swingato. Gli Swingel Singers, questo gruppo di cantori francesi che nella fine degli anni 50, inizio anni 60, registrano questo bellissimo disco che si chiama Jazz Sebastian Bach, e ci sono dentro appunto tante versioni di brani di Bach. Tra l'altro questa stessa fuga di Bach fu poi ripresa sulla falsa riga degli Swingel Singers un po' di anni dopo in uno storico speciale della Rai che vedeva come protagonisti Mina e Severino Gazzelloni, che eseguivano appunto le due linee melodiche, un brano diventato poi iconico del quale ci sono tantissimi video in giro, e appunto veniva proprio da questa idea originale di World Swingel, l'arrangiatore e l'anima che stava dietro gli Swingel Singers, che ebbe questa idea secondo me favolosa di tirare fuori questa sonorità particolare, swingata, eccetera. E visto che siamo in termini di jazz, stiamo parlando di un Bach swingato e soprattutto stiamo parlando degli Swingel Singers, alcuni anni dopo gli Swingel Singers si mettono insieme a un altro gruppo che nel corso della storia aveva legato molto la sonorità del jazz alle ambientazioni, alle logiche, alle sonorità della musica barocca, anche di Bach. Anche se poi per arrivare a esecuzioni proprio di brani di Bach questo gruppo dovrà arrivare a molti molti anni dopo. Ecco, nel 1965-66 a Parigi si incontrano gli Swingel Singers insieme a questo gruppo che è il Modern Jazz Quartet. Ne nasce un disco favoloso che si chiama Place Vendôme, famosissima piazza di Parigi, in cui vengono riprodotti vari brani nuovi, alcuni brani del repertorio classico, ma soprattutto viene ripreso un brano che era stata una hit straordinaria di questo disco degli Swingel Singers precedente, da cui abbiamo appena ascoltato questa versione della fuga in do minore del clavicembalo ben temperato, un brano che tra l'altro in Italia era destinato a diventare poi famosissimo per altri motivi. Di cosa stiamo parlando? Di questo.

l'aria dalla suite in re maggiore di Johann Sebastian Bach, che qualcuno chiama ancora col vecchio nome ottocentesco di aria sulla quarta corda, in questa meravigliosa versione degli Swingle Singers, l'ottetto vocale, insieme al Modern Jazz Quartet, tratto da Place Vendôme, un brano che è uno dei due esempi di composizioni bachiane che si trovano in questo disco. L'altro è il monumentale Ricercare a 6 dell'offerta musicale, ma che secondo me rappresentano una delle versioni più interessanti di questo Bach, fatto in un modo diversissimo da come Bach stesso l'avesse pensato. E stiamo aspettando le vostre indicazioni al 331-6214013, che può essere SMS oppure Telegram o la mail diretta @popolaranetwork.it, per dire: ma qual è il vostro Bach insolito preferito? Il vostro Bach fatto in maniera diversa da Bach? Ci ha già scritto Alejandra, che ci cita giustamente una pietra miliare di questo mondo, cioè l'esecuzione di Walter Carlos col sintetizzatore Walter, tra l'altro Wendy Carlos oggi, perché sappiamo che si trattò di uno dei primi personaggi a intraprendere il mondo del transgender. Oggi è una bellissima signora un po' di mezza età che continua a scrivere colonne sonore, sperimentare tanto sul sintetizzatore, ma la particolarità che fece appunto Wendy Carlos, all'epoca Walter Carlos, era quella di essere lui stesso un ingegnere elettronico, molto più rispetto alla media, diciamo, degli esecutori, e quindi avere tutta la competenza elettronica per poter pilotare quei sintetizzatori. I suoi dischi Switch, Don Bach e tutto il resto sono sicuramente straordinari. Poi sempre Alejandra ci cita le bachiane brasiliane di Villa-Lobos, che però sono ispirate a Bach, non sono brani di Bach ritrascritti e ripensati, sono capolavori di Villa-Lobos, che è un compositore che voi sapete che io amo moltissimo, ma in questo caso appunto andiamo più nella direzione, e segnalateci quelle che vi vengono in mente proprio di brani di Bach, proprio presi e semplicemente rifatti su altri strumenti. Ora, questo mondo non è solamente un andare nella direzione della musica della musica pop, della musica jazz, della musica, che ne so, brasiliana, africana, quello che volete voi, ma c'è anche stato un desiderio non solo di portare Bach magari in un'orchestrazione più moderna, come abbiamo sentito con l'orchestrazione di Schoenberg all'inizio della puntata. Non sono stati pochi i compositori che hanno detto: sì, però dato che Bach aveva un po' una certa tendenza a trascrivere le proprie composizioni per altri strumenti, già quando era in vita abbiamo concerti che da concerti per violino sono diventati concerti per cembalo, che dall'essere concerti per composizioni per questa o quella composizione Bach li ha pensati per un altro strumento, e dato che ovviamente non abbiamo tutte le opere di Bach, qualcuno ha pensato: ma magari ci sono altre trascrizioni che ci siamo persi. Un grande studioso di Bach, un grande clavicembalista, è stato Gustav Leonhardt, purtroppo mancato qualche anno fa, e lui si è cimentato in parecchie trascrizioni da Bach. Sentiamo ad esempio da questa suite per liuto la versione per cembalo proprio che ne ha fatto Gustav Leonhardt.

e questa meravigliosa gavotta che viene da una suite per liuto, del quale esiste anche una famosa versione nelle suite per violoncello, e quindi giustamente Gustav Leonhardt aveva pensato: ma perché non possiamo ipotizzare che non ne fosse esistita all'epoca anche una versione per clavicembalo, che è appunto questa versione immaginata da Leonhardt, che a sua volta trascrisse molte molte altre cose di Bach, sempre tra l'altro col suo piglio, con la sua enorme competenza di grande grande esperto bacchiano. Ma sempre rimanendo a questo punto nel mondo classico e volendo sempre cercare dei parallelismi, ecco, sentiamoci una trascrizione veramente particolare, che è questa, in cui quello che abbiamo davanti è un, secondo me, magnifico preludio corale per organo, quindi parliamo di una partitura organistica che viene trascritta sempre per un insieme a fiato, ma l'insieme a fiato in questo caso è davvero particolare, è un quartetto di sassofoni. Sentite un po' come funziona questo Bach on Sax, che è anche il titolo di questo album, del World Saxophone Quartet, e continuate a parlarci delle vostre impressioni bacchiane e di quello che avete in mente di un Bach fuori contesto al 331-6214013, sms o telegram, o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Io sono Carlo Centemeri e questo è Labirinti Musicali.

E questo era un Bach portato su un gruppo di sassofoni. Il sassofono ovviamente non è uno strumento che Bach avesse mai potuto tenere in considerazione perché viene inventato molto tempo dopo la morte di Bach. Ma giustamente l'idea è quella di dire nel momento in cui un brano per organo è fatto da tante canne che suonano insieme e quindi tanti strumenti a fiato che suonano insieme, perché non prendere altrettanto un certo numero di strumenti a fiato dello stesso tipo, come in questo caso, e portare la composizione di Bach su questo tipo di sonorità. A me devo dire che è un esperimento che piace moltissimo, ma veramente gli esperimenti fatti su Bach, sul prendere la musica di Bach, davvero non mancano per niente in tutti i generi musicali. E giusto perché piace moltissimo, ma veramente gli esperimenti fatti su Bach, sul prendere la musica di Bach, davvero non mancano per niente in tutti i generi.

Emerson, Lake and Palmer, questa era The Only Way, tratta dall'album Tarkus, ed è un brano, come magari qualcuno di voi avrà notato, centrato proprio su due composizioni di Bach, sui quali invece in questo caso viene scritta una canzone con testo e tutto, che poi va a finire nella successiva Infinite Space. Questo brano era basato appunto sulla toccata e fuga in fa maggiore iniziale per organo, una delle poche performance di Emerson all'organo. Oltre a questo c'era stato poi una delle tre parche nel Cloto, nel primo album appunto loro. Poi appunto Emerson fu soprattutto un solista dell'Hammond, diciamo che come organista non è che fosse proprio questa meraviglia, però questo brano sicuramente merita. E poi ovviamente si vola al pianoforte, si inseriscono bisalte swing e appare uno dei preludi e fuga in re minore del clavicembalo ben temperato. Composizione anche questa veramente particolare, perché si prendono temi che funzionano davvero molto bene l'uno con l'altro, ma il tutto viene costruito insieme in un'unica canzone e nessuno ci ha mandato la soluzione, quindi va bene che non si vince niente, ma in questo punto nessuno vince niente. Dai ragazzi, siete poco reattivi questa sera, su, mandateci appunto i vostri Bach, quello che avete in mente di un Bach diverso dal solito. Fate come la bravissima Alejandra che prima ci ha suggerito, Walter Carlos, ragazzi, dai, siamo qua per voi, per portarvi ad ascoltare sonorità particolari.

particolari qui a Labirinti Musicali. Io sono sempre Carlo Centemeri e ci potete scrivere al 331-6214013 via SMS o Telegram o via mail a diretta@popolarenetwork.it. E vogliamo sentire un Bach veramente, veramente strano? Anche questo, dai, vi do la possibilità di redimervi. Vediamo un po' chi di voi riconosce questa rielaborazione davvero, davvero iconica, incredibile e particolarissima di un brano, dai, vi dico anche questo, originariamente per clavicembalo di Bach.

un brano davvero molto particolare, questo Chromatic Fantasy, un album che viene dall'inizio della seconda facciata di un album, secondo me davvero favoloso, che è Word of Mouth, e il basso che avete sentito era quello di Jaco Pastorius, storico bassista del Weather Report, poi dopo con una grande carriera per i fatti suoi, che pur nella sua idea di genio e sregolatezza che si associa spesso a lui, aveva notoriamente un grande amore, una grande conoscenza per quello che era il repertorio, una grande curiosità, come si trova spesso nei jazzisti di ambito americano, e appunto fa iniziare la seconda facciata con questo curiosissimo brano Chromatic Fantasy, che deve a sua volta il suo nome al fatto che la prima parte è una esecuzione della fantasia cromatica e fuga per clavicembalo in una versione per basso elettrico fretless, ricordiamoci, solo, cosa che all'epoca era considerata sicuramente un qualcosa di folle, anche perché parliamo di un livello di virtuosità davvero notevole. Ecco, questo è un disco tutto quanto da ascoltare fino dall'iniziale Crisis, questo pezzo che esprime in maniera davvero decisa quella che era la situazione di crisi personale nella quale viveva proprio Jaco Pastorius in quel periodo, e poi si svolge attraverso brani come Liberty City oppure Tribute of a Secret fino alla versione di Blackbird nella seconda facciata, ma appunto l'inizio della seconda facciata con questa versione secondo me favolosa della fantasia cromatica e fuga al basso elettrico fretless di Jaco Pastorius è un qualcosa che ogni volta che lo ascolto mi fa veramente commuovere. Non abbiamo considerato un altro particolare, cioè il fatto che determinati strumenti che esistevano all'epoca di Bach si sono poi evoluti dal punto di vista sociale, non tanto dal punto di vista tecnico, in altri strumenti che ne hanno preso il posto. È il caso, ad esempio, del pianoforte, che ha preso il posto del clavicembalo, pur essendo uno strumento completamente diverso, e oggi è piuttosto normale ascoltare Bach al pianoforte. E altrettanto la stessa cosa va detta del violoncello, che all'epoca di Bach è quasi esclusivamente uno strumento da basso continuo. Infatti anche le suite per violoncello, come le conosciamo noi oggi di Bach, sono suite comunque scritte per viola da gamba, e non è neanche chiarissimo il sapere esattamente per qual tipo di viola era stata scritta questa cosa. Però diciamo che oggi è frequente, ma non frequentissimo, sentire eseguire le sonate di Bach scritte per clavicembalo obbligato e viola da gamba in versioni per pianoforte e violoncello. È forse più frequente sentire col clavicembalo e il violoncello. Io devo dire, a questo punto, se si passa dalla gamba al violoncello, tanto vale passare anche dal clavicembalo al pianoforte. E oltre, diciamo, alle due versioni forse più famose, c'è l'incisione fatta da Glenn Gould con Leonard Rose, e poi successivamente la versione, secondo me magnifica, incisa da Marta Argerich con Misha Maischi, c'è anche questa versione che è più antica di tutte quante e vede insieme un grandissimo violoncellista come Paul Casals, insieme a, ve lo dico dopo.

chi da voi si è formato un po' sulle famose registrazioni di Pablo Casals delle suite di Johann Sebastian Bach per violoncello avrà riconosciuto lo stile. Infatti in questo caso era proprio Paolo Casals a cimentarsi con le sonate per viola da gamba e violoncello, viola da gamba e pianoforte, originali per viola da gamba e clavicembalo. In questo caso questa esecuzione è proprio completamente per violoncello e pianoforte, e al pianoforte c'era niente meno che Paul Baumgartner, un pianista che oggi è conosciuto soprattutto perché lo vedete regolarmente nei curriculum di musicisti come ad esempio Alfred Brendel, che ne fu allievo, fu un grande insegnante, fu un, secondo me, un meraviglioso esecutore e anche un grande insegnante, ma in questo caso avete sentito un saggio di articolazione e soprattutto di modo di fare musica ormai perso. E meravigliosa coincidenza, perché nel momento in cui arriva il messaggio di Daniele volevo proprio farvi sentire quello che sentiremo adesso.

La toccata e fuga in re minore, Bach per Clavecin 565, la toccata e fuga in re minore, il pezzo probabilmente più famoso di Bach, nonché aggiungiamo questo particolare, un pezzo che secondo alcuni Bach potrebbe non aver mai scritto, ma questo ne parliamo magari dopo, nella versione che abbiamo ascoltato da parte del trio Lussier, che tra l'altro poco prima proprio Daniele ci aveva mandato un messaggio dicendo che tra i suoi dischi c'erano i preferiti del trio Lussier, e avevo giusto il tasto sul lettore CD pronto per partire. E anche Alejandra ci scrive che il programma le è piaciuto molto, la ringraziamo ovviamente per i complimenti, ci dice peccato per l'orario, ma noi ricordiamo a tutti voi che magari avete già l'occhio, la palpebra che cala visto l'orario, che ovviamente noi siamo poi proprio già dalla mezzanotte, siamo già in podcast sul sito di Radio Popolare, e quindi la puntata la potete recuperare poi anche il giorno dopo. Diciamo, siamo nel XXI secolo, possiamo utilizzare queste novità come ad esempio i podcast, la possibilità un po' del riascolto, usiamolo. Quindi se c'è una trasmissione che vi interessa, sappiate che ovviamente al di là del perderci un po' il contatto con la diretta, tranquillamente la mattina dopo potete riascoltarvi quello che è andato in onda ogni giovedì sera qui su Labirinti Musicali. E noi ovviamente a questo punto siamo arrivati anche un po' verso la fine della puntata di oggi. Io devo però fare una retromarcia, nel senso che voglio tornare su un musicista che a me piace tantissimo, che è uno dei miei idoli di quando ero ragazzino, però che ha fatto veramente tanto perché tanti giovani conoscessero la musica di Johann Sebastian Bach e di tantissimi altri compositori. Stiamo parlando di un personaggio che in giro per l'Inghilterra a metà degli anni 60 mette in piedi una band che pesca molto dal repertorio della musica classica, ma pesca anche verso un certo tipo di iconoclastia rock, che era quella degli Who, che quindi distruggeva le camere d'albergo, faceva disastri sui palcoscenici, e questo ovviamente senza essere un gruppo che non sapeva suonare, anzi loro sapevano suonare benissimo, tanto da fare talmente tanto casino a un concerto alla Royal Albert Hall da esserne banditi per tutti i decenni successivi. Ovviamente stiamo parlando di un grandissimo tastierista come Keith Emerson, il gruppo erano i Nice, e nel loro album Ars Longa Vita Brevis c'è appunto una cosa bacchiana che andiamo ad ascoltare subito. Ma ovviamente con questo andiamo anche a chiudere la puntata di oggi. Io vi ricordo che quando volete fare due chiacchiere di musica o di altro o di quello che volete voi con me, mi trovate o su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri, ovviamente, o sul mio sito carlocentemeri.it. Io sono sempre contento di conoscere nuove persone, anche di ricevere suggerimenti su cosa utilizzare nelle prossime puntate qui di Labirinti Musicali, di che argomenti vorreste che vi raccontassimo, eccetera eccetera. Quindi anche fuori dalla trasmissione siamo qua ed è sempre bellissimo parlare di musica con chi ci ascolta dall'altra parte della radio. Dicevamo, dall'album Als Longa Vita Brevis dei Nice, questa si chiama Brandeburger ed è la versione di Emerson del terzo Brandeburghese. Una buona notte a tutti da Carlo Centemeri.

0: A Florinas tornano il palio degli asini e il palio delle amazzoni.
1: Selargius, ladro seriale nella chiesa di Suplanu, ruba microfoni e ventilatori.
2: Narbolia, la denuncia di un cittadino, nella spiaggia di Nurapolis, sesso e nudismo a cielo aperto.
0: Sigla.

0: Buonasera cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti a Sottosuono, la trasmissione di Radio Popolare che indaga le geografie del sottosuolo musicale del nostro paese. Come avrete potuto intuire dalle notizie date prima della sigla, oggi siamo in Sardegna e la trasmissione è condotta da me, Giulio Ambrosio, e con me ci sono i miei soliti compagni di sventure,
1: Martino Fiumi
2: e Cristina Vagliani.
0: La trasmissione si preoccupa di, appunto, come dicevamo, indagare tutto quello che, sì, esatto, il sottosuolo, tutto quello che germoglia e che fa fiorire tutto ciò che è musica
1: nelle varie periferie dell'Italia, poi non solo, chi lo sa. Prima di cominciare vi ricordiamo che questa è una conduzione radiofonica partecipata, quindi prendete i vostri telefoni, i vostri device e chiamateci allo 02 33 001 001, mandateci messaggi, WhatsApp, Telegram al 331 6214 013 per dirci se in Sardegna ci siete stati, se ci siete state, se avete conosciuto artisti, se in qualche vacanza vi siete addentrati in qualche provincia dove avete incontrato dei locali, degli artisti, delle etichette di cui volete raccontarci qualcosa. Ecco, questo è il vostro momento.
2: Assolutamente.
0: Tra l'altro oggi ci troviamo più specificamente nella Sardegna occidentale, quindi tutta la parte che va, diciamo, a Oristano e scende fino a Cagliari. Ci siamo spinti un pochino oltre il solo ovest,
2: stabiliti precedentemente.
0: Siamo arrivati fino al sud proprio.
1: Tra l'altro con questa decisione luminare di prendere una regione che è un rettangolo, adesso non me ne vogliano gli amici e le amiche sarde, ma una regione che è obiettivamente un rettangolo allungato, e tagliarla per il verticale, cioè questa è stata la mossa, l'estro.
0: E comunque vi teniamo compagnia fino alle 2 del mattino in questo viaggio al principio della notte. Direi che partiamo subito ad ascoltarci qualcosa. Cosa ci ascoltiamo, Cristina?
2: Allora, stasera adesso partiamo con Francesco Medda Arrogalla, in arte Arrogalla, che è un artista nato in Sardegna nel 1981, scuola 81, e diciamo, come abbiamo notato poi, e vedrete anche voi in questa selezione che abbiamo fatto, diciamo che in Sardegna c'è un grande amore giustamente per la propria identità e per la propria cultura, e mixarla attraverso invece nuove tecniche che possono essere l'elettronica, l'hip hop, musica contemporanea, esattamente quello che fa Arrogalla, che addirittura in questo album, da cui ascolterete poi il brano che si chiama Hard Music Revisited Volume 1 del 2016, rende omaggio alla Sard Music, che è un'etichetta discografica il cui obiettivo è quello di dare visibilità, giustamente, una visione identitaria del territorio, e lui prende, riadatta queste celebri canzoni del patrimonio sardo, aggiungendo però ovviamente il suo stile e soprattutto una cifra contemporanea, elettronica, e molto molto interessante. Diventa quasi sperimentale riprendere la cultura antica per poi creare nuove cose anche molto particolari.
0: Sì, è un filo conduttore che mi ha trovato in tante artiste di questa puntata, il fatto di riuscire a essere legati alla tradizione, ma in qualche modo cercare anche di, sempre pur rispettandola, cercare di guardare oltre, cercare di mischiarla con suoni più contemporanei.
2: E adesso infatti noi ascolteremo Koi dall'album Is, Sard Music Revisited Volume 1, e è una rivisitazione de Il colore del maestrale di Mauro Palmas.

0: Passavamo sulla terra leggeri come acqua.
1: Alba manda un messaggio, anzi di più, una foto. Una foto di questo panorama sardo, ci scrive da Margine Rosso a Quartu Sant'Elena. Margine Rosso, io con Wikipedia prontamente aperto sotto, una località urbana del comune di Quartu Sant'Elena, nella città metropolitana di Cagliari. Quindi abbiamo anche qualcuna che ci ascolta direttamente dal luogo di cui stiamo parlando.
2: Che onore.
1: Fantastico, fantastico, sta funzionando tutto.
3: Proseguiamo subito, visto che la puntata è ricchissima, anzi, piccolo spoiler, la puntata non è solo ricca, cioè, la puntata è ricca di cose super varie. Preparatevi perché la Sardegna è veramente estrema da questo punto di vista, anzi la Sardegna occidentale, perché appunto si passa dall'ambient al noise, all'emo, al rock, all'elettronica, chi più ne ha chi più ne metta, tutto veramente in maniera molto interessante.
1: Ma intanto a proposito, Alba, che ci ha appena mandato questa foto, mi chiedo, immagino sia in vacanza, forse.
2: Si spera.
1: Esatto. Ma ha visto della musica? È andata in qualche locale? Ha conosciuto qualcosa? Ha sentito qualcosa di interessante che ci può interessare nel nostro viaggio, nel nostro approfondimento della scena underground, della scena nascosta? Di questa parte della Sardegna, perché nel caso la invitiamo a chiamarci allo 0233 001 001, dopo averci mandato un messaggio al 3316214013. Ecco, Alba, se vuoi chiamarci per raccontarci qualcosa di qualche esperienza musicale che magari hai avuto in questa tua vacanza, noi siamo qui
2: a braccia aperte.
3: Dicevamo, aspettando ovviamente la chiamata di Alba, proseguiamo con un musicista abbastanza eclettico, il suo nome è Carlo Spiga, e Carlo Spiga ha vari progetti con cui fa musica, alcuni per conto suo, altri con altri musicisti o musiciste, e il primo brano che vogliamo ascoltare esce col suo nome, quindi quello di Carlo Spiga, e si chiama Desarriu a Sumari. From the River to the Sea. Desarriu a Sumari, prima traccia scelta per l'uscita del suo nuovo album, nasce un po' come un commento sonoro alle atrocità del genocidio in corso nella striscia di Gaza. Il brano fa parte appunto del suo album che si chiamerà Astronau, che uscirà per l'etichetta Tutto Rotto Records, che è etichetta curata tra l'altro da Alessandro Cau e Federico Fenu, e il buon Alessandro Cau, che ritroviamo anche in questo brano come percussionista. Infatti il brano è accompagnato da tutto questo cluster ritmico che appunto accompagna tutto il brano. Ci ascoltiamo subito Desarriu a Sumari, lui è Carlo Spiga.

0: Desarrio a Sumari di Carlo Spiga, brano devo dire piuttosto intenso, ma d'altronde si propone di essere un commento sonoro alle atrocità del genocidio del popolo Gazawi, quindi insomma questo è.
1: Quindi così rispondiamo, perché noi non raccontiamo solo i messaggi che fanno i complimenti, non a noi ma alla musica che mettiamo, ma Lisa ci scrive, mamma mia che palle. Allora Lisa, come dire, ci può stare. Un brano molto, esatto, ostico, difficile, non perché ci sia della dietrologia da fare, però il mondo è pieno di tante radio e tanti spazi, anche fisici, dove si ascolta tanta musica, mordi e fuggi, e prendiamoci questi, quanti sono? Sei minuti?
0: Sette minuti
1: di Desarrio a Sumari, From the River to the Sea, di Carlo Spiga.
0: Tra l'altro molto interessante appunto l'utilizzo di questo strumento, sì, sardo, che sono le launeddas.
2: Sì, le launeddas sono uno strumento antichissimo in realtà. E sono uno strumento musicale a fiato sardo che è costituito da tre canne di lunghezze diverse. È molto complicato perché si suona con una respirazione circolare e la canna più lunga e quella media sono legate insieme a dello spago e servono ai bassi e ai medi, e poi c'è una canna separata più corta che invece viene suonata per la melodia, e sono canne con ancia battente, e attraverso la cera riescono a creare diversi strati nell'ancia battente con cui poi riescono a gestire anche il suono in maniera differente. Ma non c'è solo questo di particolare all'interno del panorama musicale sardo, molto comunque antico, ma anche il canto gutturale, perché esatto, Carlo Spiga fa anche questo progetto da solista che si chiama Makika, dove inserisce anche il canto gutturale nel suo brutal folk, che è anche quello un canto antichissimo che troviamo sia nella Siberia e nella cultura mongola, e sia anche negli Inuit, nelle donne Inuit in Canada, e si chiama il Katajak, e in Sardegna invece ci sono i tenores con il canto a tenore, e che utilizzano anche loro questa antichissima forma che poi utilizza gli armonici per creare queste incredibili atmosfere.
0: E allora di Makika andiamoci subito ad ascoltare un brano dal suo brutal folk demo del 2017. Ci ascoltiamo il primo brano, che si chiama Eki Attar.

Machika con il suo brutal folk, appunto, come dicevamo, c'è la chitarra, sì, ma ci sono anche il canto gutturale, ci sono le launeddas, c'è un pochino di elettronica, in quello che appunto è il secondo progetto che ascoltiamo di Carlo Spiga. E andiamo a chiudere il capitolo su questo artista con un altro progetto di cui fa parte. Il progetto in questione si chiama Gozos, ed è un duo composto, oltre che da Carlo Spiga appunto, anche dal musicista Stellan Veloce. E suonano le luneddas, scusate, le launeddas, ma anche dei synth, quindi ci sarà anche un po' più di elettronica. E hanno fatto un EP molto interessante di folk sperimentale che si chiama Parade. Sono due brani piuttosto lunghi e andiamo subito ad ascoltarcene uno che si chiama Terza Sosta. L'album appunto è Parade e loro sono i Gozos.

0: Era terza sosta dei Gozzos a Sottosuono Radio Popolare in diretta fino alle 2. Vi ricordiamo che potete chiamarci in diretta allo 02 33 001 001
1: O mandarci un messaggio al 331-6214013.
0: Per raccontarci che esperienze avete avuto voi con la scena underground in Sardegna, o meglio, nella zona ovest della Sardegna, dove

0: ci stiamo muovendo questa sera alla ricerca di artisti locali, club ed etichette della zona. Una cosa molto interessante che stiamo notando è che anche alcuni ascoltatori hanno già fatto notare, è che rispetto ad altre puntate in cui abbiamo parlato di Veneto, di Romagna, qui c'è veramente poco la tendenza a strizzare l'occhio a qualcosa di orecchiabile, lo dico
1: Sì, o
0: male,
1: di
0: però
1: commerciale.
0: esatto, è proprio una zona che regala della musica super cruda, super anche legata al territorio, alla tradizione, che la reinterpreta, ma in maniera veramente poco annacquata, veramente poco melodica, ma in senso positivo, è proprio cruda.
1: E anche perché secondo me le vere innovazioni nascono sempre un po' nel guardarci indietro verso la nostra tradizione. Diciamo che in questo la Sardegna è un pochino più avvantaggiata perché hanno un'identità, ecco, molto molto netta e importante. Però secondo me questo trovare nella musica antica, rituale, primitiva, una base, poi rende il tutto molto più sperimentale, molto più narrativo quasi. Non c'è la necessità, secondo me, di creare solo musica, ma di creare degli ambienti sonori che rispecchino proprio la cultura, il paesaggio, anche l'energia nascosta, no, di questo popolo.
0: Sì, certo. Cioè, poi c'è un'altra cosa. Cioè, per esempio, pensiamo alla Puglia, anche lì si fa. La Taranta suona in tante cose, la sentiamo anche in Caparezza ogni tanto. La Taranta, qualche guizzo, qualche influenza c'è. Però la cosa interessante, almeno secondo me, è che in Sardegna hanno proprio questa musicalità molto, molto grezza, ok?
1: Ma quasi
0: Cioè,
1: ritualistica, secondo
0: esatto,
1: me,
0: la Taranta,
1: perché
0: per esempio, no? È comunque da ballare, si balla, nasce come ballo e quindi è comunque più melodica in un certo senso, ti accompagna meglio, emerge meno
1: però
0: in questa
1: secondo me anche lì
0: maniera.
1: c'è il rituale, ma invece che nella Taranta è il ballo, quindi c'è questa esigenza di esorcizzare attraverso il movimento, no?
0: Anche più
1: Qui
0: ritmato, più
1: invece sì,
0: capito? E
1: capito.
0: comunque si lascia ascoltare meglio rispetto a quello che
1: Ma
0: le
1: perché per il
0: influenze sarde.
1: ballo,
0: Sì,
1: proprio per lo
0: no,
1: sfogo
0: certo, però.
1: fisico, mentre qui invece si richiamano dei rituali antichi che richiamano quasi dei mantra. Quindi secondo me è più una musica da meditazione quasi, non so come dire, ritualistica
0: Sì,
1: antica.
0: come diceva Martino, insomma, viene meno la parte melodica, ma appunto ci abbandoniamo a queste atmosfere super
1: Esatto.
0: distese di suoni lunghi e
1: Sì.
0: eterei.
1: Se volete dire anche voi cosa ne pensate, vi ricordo sempre, se vogliamo iniziare questo discorso, di chiamarci allo 02 33 001 001 o di scriverci al 331 62 14 013.
0: Eh sì, perché questa è proprio musica fatta per fare un'altra cosa, come dicevi te, Cristina. Cioè, non è musica fatta per ballare. Poi, in una maniera diversa, ma ne abbiamo parlato settimana scorsa con l'etichetta circadiana, con Lennart Rubra dei Vulva de Leyva, che reinterpretano anche, in un certo senso, il liscio romagnolo. Però sono comunque musiche popolari nate in un certo senso, per un senso di comunità, per ballare, no? Questa no, questa è proprio musica che viene da un'altra esigenza completamente.
1: Ancestrale,
0: Sì,
1: secondo me.
0: però
1: Anche perché è una
0: incredibile.
1: cultura comunque molto molto antica, quella sarda, che cioè, effettivamente ci sta che abbia più conoscenza anche delle proprie origini.
0: Ci
1: Però
0: non c'è
1: trasferiamo.
0: solo questo, esatto, non c'è solo lettura di musica primigenia sarda, ma nella zona dove ci troviamo oggi c'è anche tanta sperimentazione e tanta musica elettronica. Ci ascoltiamo un pezzo di Lou Nime che si chiama dal disco Apofinia, che è uscito nel 2023 per un'etichetta portoghese, tra l'altro, la Diffuse Reality Records, che è un'etichetta ricchissima, che ha più di 1700, ha prodotto più di 1700 album, tra cui appunto nel 2023 Apofinia di Lou Nime, di cui ascoltiamo un pezzo che si chiama Bubbles.

Era Bubbles di Lou Nime dal disco Apofinia del 2023, così abbiamo aperto questa nuova pagina, diciamo, del nostro viaggio nella Sardegna dell'Ovest. Abbiamo iniziato a parlare un po' più di musica elettronica rispetto a musica con influenze tradizionali e folk. Andiamo direttamente con un altro pezzo di un artista di Cagliari, di un DJ che ha iniziato a produrre quando ha comprato la sua prima drum machine a 16 anni. Lui si chiama Alessandro Artudi, è di Cagliari e nel 2025 ha pubblicato il suo ultimo singolo che si chiama Wooden Dwarf e ce lo ascoltiamo.

0: Era Alessandro Artudi con Wooden Dwarf, con la sua elettronica direi abbastanza classica, nel senso c'è la cassa dritta, ci sono i synth, sembrano dei synth modulari, insomma, con tutti i loro piccoli delay, insomma, tutte cose.
1: Però con questo tocco profondo,
0: Sì.
1: no? Cioè, quel lato dell'elettronica molto touch, delicata, profondissima,
0: Notturna.
1: veramente notturna. Sì, un lato della Sardegna, completamente diverso rispetto all'unime di cui parlavamo prima,
2: Infatti
1: se
2: una
1: Bubbles.
2: rima veramente variegata quella della Sardegna, devo dire.
0: Siamo passati da drum and bass
1: Esatto.
0: praticamente a atmosfere più delicate. Cambiamo totalmente genere,
2: Dumblè.
0: d'amblè, e passiamo a un folk cantato in inglese, quindi diciamo insomma, un folk pop abbastanza classico, però devo dire fatto molto bene. L'artista in questione è B-Side, B scritto come ape, e è un artista che, se devo fare un paragone, ricorda un pochino San Kilmon, il cantautore statunitense, famoso per questi suoi brani lunghissimi di sole, chitarra e voce, con la sua voce molto grave, e questi testi pieni di parole che per 6 minuti non fanno altro che sbatterti in faccia la realtà della vita. Comunque, vabbè, scusate, questo piccolo inciso era per dire che il disco da cui è tratto il brano che stiamo per andare ad ascoltare si chiama Good Boy, è solo chitarra voce, e ha in copertina questo cane su una spiaggia. È molto divertente, molto carino. Good Boy è una cosa che si dice anche, diciamo, ai bambini o agli animali
2: Gli
0: quando fanno i
2: animali, sì.
0: bravi. Good boy, good boy. Ed è un disco che parla di amore, di resistenza e di speranza. Amore non solo come inteso come istinto, ma anche come abilità, come consapevolezza, e che se non riesce a sbocciare può soltanto che implodere. E sono 15 episodi, appunto, di musica cruda, umorale e minimale. Nel comunicato si legge questo, appunto: talvolta sussurrata all'orecchio come un abbraccio, talvolta invece gridata in faccia e dura come una bastonata. Un disco che è un inno alla vita, alle esistenze che si piegano ma non si spezzano, e pur di sfuggire al buio, imparano a trasformarsi in continuazione, a ripartire ogni volta da zero. Devo dire, non poteva spiegare meglio il concetto dietro al quale sta questo disco. E di B-Side, appunto, ci andiamo ad ascoltare il secondo brano del disco, che si chiama All About the Moon.

0: Abbiamo ascoltato All About the Moon di B-Side. Vi ricordiamo che noi siamo Sottosuono e vi accompagneremo tutti i giovedì da mezzanotte alle 2. Io sono Cristina Vagliani e con me accompagnano
1: Martino Fiumi
2: e Giulia Ambrosio.
0: E eccoci tornati a noi al nostro percorso nelle strade della Sardegna. E adesso dove vogliamo andare in questo nostro viaggio in macchina?
1: Ci spostiamo un po' verso Oristano e un po' indietro nel tempo.
0: Ok.
1: Ripartiamo da dove abbiamo cominciato questa puntata, con un po' di folk, con un'etichetta che ruota intorno, e artisti che ruotano intorno alla rilettura della storia musicale sarda, del folklore sardo. E intorno a un nome, intorno a un personaggio, un batterista che in realtà sta suonando e da anni suona in tantissimi progetti della scena indipendente italiana molto interessanti. Lui si chiama Alessandro Cau e suona tra gli altri con Annie Haser, Marco Giudici, ha fatto tante cose in giro, se non sbaglio anche con Generic Animal. Giulio, correggimi nel caso.
2: Credo di sì.
1: Mi pare di sì.
0: Ci telefona per rettificare.
1: E lui ha aperto un'etichetta che si chiama Tutto Rotto Records. Tutto Rotto ha iniziato il suo percorso a Oristano con una compilation molto, molto interessante. Si chiama appunto Tutto Rotto 01. E la sfida, e ha proposto una sfida a diversi artisti, a 29 artisti italiani, tutti da tutta Italia, fare dei pezzi, comporre delle canzoni, dei brani della durata di 1 minuto e 30, precisi.
0: Ok.
1: Tutto Rotto 01 di Tutto Rotto Records ha 29 brani della durata di 1 minuto e 30. E ci sono dentro artisti locali come Antonio Pinna, Machica, che abbiamo ascoltato prima, ma anche, appunto, ne parlavamo prima, Adele Altro, e insomma Marco Giudici, nomi più grandi della scena nazionale, ecco. Per parlare di Alessandro Cau, che è uno strumentista che ha accompagnato tantissimi progetti diversi e che abbiamo anche ascoltato prima, ascoltiamoci il suo pezzo che è contenuto in questa raccolta, che si chiama Saturazione in D.

Era Saturazione e Re di Alessandro Cao, appunto, della compilation di Tutto Rotto Records. E prima di salutarci, ma giusto per un quarto d'ora per dare spazio alle news della notte, vi facciamo ascoltare un altro brano della compilation. Il brano in questione si chiama Romanzo, è di Tobia Poltronieri, un artista veneto di cui abbiamo parlato anche tra l'altro qualche settimana fa nella nostra puntata del Veneto Ovest. È insomma uno dei frontman dei CPC Uguale Maxigross, che da qualche anno però si è trasferito a Cagliari e da lì risiede e collabora con vari artisti sardi, tra cui anche tra l'altro Carlo Spiga, di cui abbiamo parlato in apertura. Ci ascoltiamo il suo brano Romanzo prima delle news della notte, ci sentiamo tra un 15 minuti.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Donald Trump torna a minacciare l'Iran dopo gli attacchi degli Houthi dello Yemen contro navi saudite. I rischi sono una nuova escalation e la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, un altro passaggio che farebbe vacillare il commercio globale. Il presidente statunitense aggiunge anche un'altra condizione all'accordo con Riyadh sul nucleare firmato ieri, intesa subordinata all'adesione degli accordi di Abramo. Intanto a Gerusalemme migliaia di membri dell'ultradestra israeliana hanno invaso il complesso della moschea di Al-Aqsa. Il Consiglio dei Ministri approva un disegno di legge sull'impunibilità dei minori. Con il nuovo provvedimento non verranno più considerati incapaci di intendere e di volere. Per il ministro Nordio è il tassello finale del percorso iniziato con il decreto Caivano. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Donald Trump alza ancora i toni contro l'Iran. Sto valutando un attacco massiccio, siamo pronti, ha detto il presidente statunitense alla testata Axios. La minaccia di un'ulteriore escalation arriva in una giornata iniziata con l'attacco degli Houthi dello Yemen a due navi saudite nello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Un secondo stretto che i miliziani filo-iraniani minacciano di bloccare da giorni. Il rischio è di un allargamento del conflitto, mentre il prezzo del Brent è tornato a superare i 100 dollari al barile. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Il Mar Rosso è la seconda porta d'uscita del petrolio saudita dopo l'inizio della guerra contro l'Iran. Dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz, milioni di barili di greggio sono stati trasportati con le pipeline da ovest, dal Golfo Persico, verso est per essere caricati sulle petroliere destinate verso la Cina, il Giappone, la Corea del Sud oppure a nord attraverso il canale di Suez. Il flusso è passato da poco meno di 1 milione di barili al giorno di prima del conflitto ai circa 4 milioni che, almeno fino a ieri sera, prendevano la rotta soprattutto per l'Asia e in parte anche per Europa. L'attacco delle milizie Houthi a due petroliere saudite nello stretto di Bab al-Mandab cambia le carte in tavola. I due rubinetti dell'oro nero rischiano di rimanere entrambi chiusi. Il Mar Rosso diventa il secondo teatro dopo Hormuz nel quale si giocano i destini del commercio mondiale di greggio e l'impennata del prezzo del barile che ha raggiunto i 100 dollari lo testimonia e poi si giocano anche gli equilibri della guerra tra Washington e Teheran. Da giorni gli Houthi minacciavano azioni contro le navi saudite legate a doppio all'Iran, si muovono in parte per proprie ragioni strategiche contro un nemico storico, l'Arabia Saudita, e in parte su indicazione del regime iraniano. La forza strategica dei Pasdaran nella regione così viene a duplicarsi. Non è chiaro cosa faranno gli Houthi nel prossimo futuro, se continueranno con gli attacchi alle petroliere saudite oppure no. Donald Trump ha detto che ritiene Teheran responsabile di quanto accaduto e non si comprende cosa significhi, se cioè gli Stati Uniti continueranno a colpire l'Iran ma non allargheranno il conflitto agli Houthi, e se l'eventuale risposta militare sarà affidata invece ai soli sauditi. In ogni caso, sugli stretti del petrolio soffiano sempre di più venti di guerra.
0: E Trump oggi è tornato a parlare anche dell'accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita firmato ieri. Il presidente statunitense ha aggiunto una condizione alla vendita dei reattori nucleari a Riyadh. L'intesa, ha spiegato, è subordinata all'adesione dell'Arabia Saudita agli accordi di Abramo, quindi alla normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita. Sentiamo Roberto Festa.
2: Già Joe Biden aveva subordinato il sostegno americano ai piani di nucleare civile saudita alla normalizzazione delle relazioni tra Arabia Saudita e Israele. Ritorna su quel piano ora Donald Trump e ottiene da Riyadh la stessa risposta che ottenne Biden, cioè l'Arabia Saudita non ha alcuna intenzione di riconoscere Israele se Israele prima non riconoscerà lo Stato palestinese. Al momento quindi sono nulle le possibilità che l'Arabia Saudita aderisca agli accordi di Abramo e che quindi l'intesa annunciata ieri da Trump possa davvero realizzarsi, anche perché sull'accordo permangono diverse incognite. La più evidente riguarda il possibile futuro sviluppo di un'arma nucleare da parte dell'Arabia Saudita. Sebbene l'accordo non sia stato reso pubblico, esso prevederebbe un periodo di studio di 2 anni sulla fattibilità tecnica ed economica del progetto. Vaga resta però la questione dell'arricchimento del nucleare da parte dell'Arabia Saudita, quindi sul suo futuro uso per fini non civili. Gli Stati Uniti sembrano riservarsi un ruolo di controllo sul progetto, ma pare improbabile che Mohammed bin Salman rinunci al diritto di arricchimento o accetti le ispezioni internazionali più rigorose. Il rischio è dunque che l'intesa possa scatenare una corsa regionale agli armamenti, cosa che andrebbe a detrimento proprio di chi oggi Trump dice di voler tutelare, e cioè Israele.
0: E veniamo all'Italia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge sull'impunibilità dei minori. Il testo introduce la capacità di intendere di volere per i minorenni tra i 14 e i 18 anni. Sarà così da dimostrare di volta in volta la loro incapacità. Un'ulteriore stretta sui giovani da parte del governo, che il ministro Nordio ha definito il tassello finale di tutta una serie di provvedimenti a partire dal decreto Caivano, la norma che ha reso più facile per i minorenni entrare in carcere. Sentiamo l'avvocata Anna Lucchelli della segreteria dell'Unione Nazionale Camere Minorili.
3: Questa è una proposta in qualche modo più subdola rispetto a introdurre delle modifiche importanti in quello che sono i principi proprio della giustizia penale minorile, perché equipara dal punto di vista dell'imputabilità la considerazione dei minorenni sostanzialmente ai maggiorenni, e quindi si andrà a vedere la situazione di quel ragazzo solo in via, diciamo così, eccezionale, se qualcuno porrà la questione. Punto di partenza è completamente sbagliato. Cioè, si dà per certo che ragazzi pensino di poter fare quello che vogliono perché tanto non gli succede niente. Effettivamente è un passo avanti di una strada che è iniziata col decreto Caivano, che ha avvicinato la situazione dei minorenni per quanto riguarda le misure cautelari a quelle dei maggiorenni, prolungandole e provocando in questo modo sovraffollamento degli IPM, con le conseguenze di avere negli istituti penali per i minorenni una realtà dove non si riesce ad intervenire in termini di supporto, sostegno, e con la conseguenza di provocare invece, questi sì, un aumento dei reati all'interno degli IPM.
0: La maggioranza dunque si compatta sui temi identitari, ma le divisioni emerse su legge elettorale e preferenze non si sono appianate. Meloni ha di fatto confermato di voler ripresentare in Senato l'emendamento bocciato per un solo voto alla Camera, incassando il no di Forza Italia. Forza Italia che in queste ore si sta mettendo di traverso anche su un altro provvedimento, quello sulle cosiddette intercettazioni a strascico, la possibilità cioè di usare le conversazioni anche in processi diversi da quelle per cui erano state effettuate. I temi di divisione nella maggioranza dunque sono molti. Sullo sfondo c'è appunto la fine della legislatura, le ipotesi di una nuova legge elettorale con tutte le implicazioni del caso e la competizione con Futuro Nazionale di Vannacci. Luigi Ambrosio ne ha parlato con Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica.
4: C'è da una parte appunto Forza Italia che viene piegata da Meloni e dall'altra Futuro Nazionale che cresce incarnando quelli che dicono cosa sta sbagliando il centrodestra e dicendo tutto quello che fanno in realtà è sbagliato perché in questi anni non hanno fatto quanto promesso, no? Quindi c'è proprio questa distanza, questa polarità, no, molto forte in queste, tra ieri e oggi. Vannacci ha fatto un paio di post molto pesanti contro Letizia Moratti. Ora, figurati se io devo difendere Letizia Moratti, però insomma, a dimostrazione, no, di come comunque ci sia una incompatibilità di fondo tra una destra che era destra, è rimasta destra, ma più moderata, e che comunque entrava in un canone, come posso dire, repubblicano, e questa nuova destra in ascesa che è palesemente eversiva nelle cose che dice, nel come le dice, dei messaggi mediatici che manda. Ecco, tenere insieme tutto, certo, questo non so se sarà possibile, però di fronte al potere accadono cose magiche.
0: E a Cosenza un 25enne è morto in serata cadendo dalla finestra del suo appartamento dove era in corso un controllo da parte dei carabinieri. Mohamed Amin Bessioud era agli arresti domiciliari per una condanna per crimini di droga e i due carabinieri lo avrebbero ammanettato dopo aver trovato 100 grammi di hashish in casa. Fonti investigative fanno sapere che Bessioud avrebbe spinto un carabiniere e si sarebbe lanciato dalla finestra per morire poi una volta arrivato in ospedale. È stato fermato l'ex compagno di Daniela Flore, la donna di 35 anni trovata morta in un appartamento a Torino. Daniel Trafandir, 45 anni, è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere, ma il quadro accusatorio potrebbe essere ridefinito anche alla luce degli accertamenti in corso in femminicidio. A Gerusalemme continuano le provocazioni dell'estrema destra israeliana. Oggi oltre 4.000 attivisti dell'ultradestra, guidati dal ministro della sicurezza Ben-Gvir, hanno fatto irruzione nel complesso della moschea di Al-Aqsa. Le autorità israeliane avrebbero inoltre limitato l'accesso alla moschea e aggredito alcuni fedeli e studenti palestinesi. A Gaza, intanto, due palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano nel nord della striscia, nel campo profughi di Jabalia. E prosegue la costruzione da parte dell'esercito israeliano di un muro di terra lungo diversi chilometri in prossimità della cosiddetta linea gialla, un nuovo tentativo di ridefinire l'area della striscia sottoposta al controllo israeliano. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
5: Un terrapieno di sabbia e terra lungo oltre 23 chilometri, un nuovo restringimento imposto dall'esercito israeliano alla già provvisoria linea gialla intorno a Gaza, il limite fino al quale le truppe israeliane si erano ritirate dopo l'accordo di cessate il fuoco raggiunto lo scorso ottobre. A renderlo noto è stata la Associated Press attraverso immagini satellitari di Planet Labs, che mostrano la costruzione di un muro destinato a separare oltre il 50% della striscia, attualmente sotto il controllo israeliano, dal resto del territorio. L'IDF non ha smentito il progetto. La barriera, dotata di tecnologie militari e sistemi di intelligence, avrebbe l'obiettivo di prevenire infiltrazioni e proteggere le truppe israeliane e le comunità israeliane situate nei pressi della striscia di Gaza. Tra il protrarsi dello stallo diplomatico e nel silenzio di oltre 1.000 vittime, la costruzione del muro procede rapidamente. Gli ultimi 2 chilometri sarebbero stati realizzati nelle ultime 2 settimane. Un'accelerazione che alimenta i timori che la temporanea linea gialla possa presto diventare un confine di fatto.
0: Anche oggi è stata una giornata di incendi in Europa. In Spagna la superficie totale coinvolta nel paese è di 120.000 ettari. Anche in Francia oggi sono state evacuate più di 20.000 persone, mentre il Ministero della Salute ha reso pubblici i dati finali dei morti del caldo record dello scorso giugno. Sentiamo il servizio.
6: Più di 20.000 persone evacuate tra abitanti e turisti, quasi 3.500 ettari di boschi pinetaggi andati in cenere e 800 pompieri che resistono metro dopo metro per impedire al fuoco che dura da quasi 3 giorni di accedere alle abitazioni del comune di Léger-Cap-Ferret, località turistica a qualche chilometro dal litorale atlantico in Gironda, nel sud-ovest del paese. La Francia, come gran parte del resto d'Europa, combatte quotidianamente ormai da settimane contro gli incendi, sempre più frequenti e numerosi, alimentati dal susseguirsi delle canicole. Ancora domani, proprio in Gironda, temperature in aumento tra 35 e 38 gradi, con in più venti tra 30 e 40 km orari e un tasso di umidità inferiore al 30%. Gran caldo ricorrente e duraturo, assenza di precipitazioni, siccità e vento, la miscela letteralmente esplosiva che incendia la Francia e il continente. Parigi vanta una delle principali flotte di aerei e elicotteri antincendio d'Europa, eppure, di fronte al moltiplicarsi dei focolai, con più di 7.000 ettari bruciati nelle ultime 24 ore, oggi ha dovuto chiedere il supporto di 3 canadesi. Messi a disposizione dall'Unione nel quadro del dispositivo di mutuo soccorso della Protezione Civile Europea. Intanto la sanità pubblica francese ha comunicato i dati definitivi sull'aumento della mortalità dovuto alla canicola di giugno, che come temuto sono nettamente superiori alle prime stime. 5.600 persone, non solo anziani oltre 80 anni, sono morte precocemente in Francia a causa del supercaldo del mese scorso. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E siamo in chiusura. La Mostra del Cinema di Venezia ha annunciato i film in concorso all'83esima edizione, che si terrà dal 2 al 12 settembre. Sentiamo il servizio di Barbara Sorrentini.
7: Dopo l'assenza totale di italiani nel concorso di Cannes 2026, la Mostra del Cinema di Venezia sembra voler risarcire l'identità nostrana con 5 film in gara per il Leone d'Oro. Oltre all'atteso Succederà questa notte di Nanni Moretti, accanto a Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, ad Andrea Pallaoro con la sceneggiatura inedita di Bernardo Bertolucci, ad Edoardo De Angelis e Paolo Strippoli, non figura nemmeno una donna. Discorso che si può estendere all'intero concorso, fatto di nomi come quelli di Werner Herzog, Hirokazu Koreeda, Ali Asghari, Danny Boyle, Florian Zeller. Un po' diverso nella sezione Orizzonti, con Alina Marazzi che adatta al cinema La ragazza con la Leica di Elena Janacek e il debutto da regista dell'attrice Anna Foglietta con Una storia. Fuori concorso ci sono anche Mario Martone e Gianni Ameglio. Fa bene Alberto Barbera scegliere film che interpretino il cinema come strumento di conoscenza del reale, con una minuziosa ricerca di diversi luoghi del mondo. Spiazza però ancora una volta la scarsa presenza femminile nella gara più importante.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.

0: Bentornati sulle frequenze di Radio Popolare, questa è Sottosuono. Vi teniamo compagnia fino alle 2 di notte e in questa trasmissione, appunto, in cui stiamo parlando del sottosuolo musicale della Sardegna occidentale. Parliamo di musicisti, musiciste, etichette discografiche locali che fanno germogliare il terreno sardo. E vi ricordiamo appunto che se avete aneddoti a riguardo potete scriverci al 331-621-4013 per WhatsApp, messaggi, Telegram, e altrimenti potete, se volete, chiamarci al 0233-001-001. Riprendiamo con dicendo insomma che la Sardegna è anche terra di iniziative, oltre che artistiche, anche politiche. Infatti sì. Parliamo ora di Frequenze per Gaza, che è questa iniziativa artistica e di solidarietà nata per sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere fondi a favore della popolazione palestinese. Il progetto appunto unisce musica, talk, sperimentazione sonora attraverso degli eventi che sono stati diffusi in tutta l'isola e sono stati trasmessi anche su delle piattaforme radiofoniche come Radio Raim, come con sede a Milano, e Radio Alara, credo di pronunciarlo in maniera corretta, che sta a Betlemme in Palestina. Il grande evento finale di questa iniziativa si era tenuto a luglio dello scorso anno a Campi d'Arte nel sud della Sardegna e aveva coinvolto vari artisti della scena sarda in questa maratona di improvvisazione collettiva e raccolta fondi poi devoluta all'associazione Amicizia Sardegna Palestina. Niente, torniamo ad ascoltare un po' di musica.
1: Vabbè, sulla onda di quello che hai appena detto, quindi magari con qualche messaggio, qualche cosa di profondo da,
0: assolutamente,
1: da trasmettere.
0: E anzi, torniamo a parlare di musica con una band che di messaggi soprattutto politici ne ha da vendere. Direi. Soprattutto stiamo parlando dei Gentileschi, una band dagli intenti punk, che ha pubblicato quest'anno il loro secondo disco che si chiama Dream. Volevo leggervi, se siete d'accordo, l'incipit di questo album, che è abbastanza esplicativo. È il 2026 e il mondo sta arrivando alla fine che si merita. In un mondo post-mondo, la colonna sonora dovrebbe essere post qualsiasi cazzo sia e deve sfrecciare la velocità della luce attraverso strati su strati di rumore e tensione. Appunto, i Gentileschi descrivono così questo paesaggio apocalittico, ma super attuale, che ha segnato la realizzazione di questo loro secondo disco Dream. Ci andiamo ad ascoltare il brano Dreamland e appunto loro sono i Gentileschi.

0: Erano i Gentileschi, questa canzone era Dreamland dal loro ultimo disco Dream del 2026. Una band composta da Claudio Zucca, Simone Mura, Andrea Pilleri e Yaprak Kirdok alla voce, la cantante turca insieme alla band originaria della Sardegna. Che ha prodotto appunto questo disco per la Slovenly Recordings. E a questo punto
1: Proseguiamo col filone punk.
0: passiamo
2: Direi.
0: avanti, andiamo avanti su questa linea con un caposaldo della Sardegna rumorosa. Ci ascoltiamo, appunto, facciamo un momento detox da tutte queste cose un po' nascoste. Andiamo sui Quercia, una band ormai sdoganatissima, come vogliamo dire, è anche giusto che sia
2: Esatto.
0: una band notevole. Dei Quercia che vengono da Cagliari, ci ascoltiamo Quadro, in featuring con Erskine, dal loro terzo disco dove si muore davvero.

0: Erano i Quercia appunto con Quadro. Quercia, insomma, sono abbastanza famosi nell'underground italiano perché sono una band emo core, hardcore appunto. Abbiamo cercato di scegliere il brano un pochino più tranquillo per questa selezione notturna. Però appunto, cioè, abbiamo quello insomma, che abbiamo scoperto facendo questo lavoro di ricerca per questa selezione, che c'è una quantità di roba varia,
1: Sì.
0: devastante in Sardegna, ma non solo, ma anche, parliamo anche di festival, di locali, di etichette, c'è una quantità di roba che veramente facciamo, stiamo parlando tra l'altro solo della parte occidentale della Sardegna, stiamo facendo fatica a cercare di far passare tutto. Insomma, ci proviamo, andiamo quindi subito alla prossima artista.
2: Ma se volete aggiungere difficoltà, 0233-001-001, messaggi WhatsApp, Telegram 331-6214013 per consigli su etichette, artisti e locali della parte ovest della Sardegna.
1: Diventa una sfida tipo fra voi e gli ascoltatori, chi sa più cose
2: Però è una sfida per
1: nascoste.
2: noi, vediamo se riuscite a farci stare tutto. No, non ce la facciamo già da soli, figurati se ci date altre canzoni. E rimaniamo su qualcosa di pop, ma passiamo al lato un po' più folk, ok? Vediamo se riuscite a farci stare tutto. No, non ce la facciamo già da soli, figurati se ci date altre canzoni. E rimaniamo su qualcosa di pop, ma passiamo.

0: Shardana con Visions dal suo ultimo disco, artista sarda che appunto fonde pop, nu soul, qualche pizzico di folk all'interno del suo album che si chiama Radar Point to the Janus Edge.
1: È un punto di vista molto intimo, molto
0: Sì,
1: elegante, no?
0: esatto.
1: Ma infatti rimanendo sul filone di questa musica un pochino più anche un po' intima, al di là che solo culturale o di identità, io volevo introdurvi in realtà una cantante che si chiama Francesca Deiana e soprattutto il suo nuovo album uscito nel 2026, Instant Light, che appunto rimanendo nel filone dell'intimità è una raccolta di emozioni che Deiana ha costruito con un linguaggio che le apparteneva molto più intimo, quindi quello con cui ha studiato, i pianoforti, i synth, che le aiutano a creare queste texture, questi mondi, e unendo il mondo digitale, soprattutto nell'assemblaggio, nella post-produzione, e poi l'aiuto di quello che lei definisce la sua famiglia sonora, e Stefano Guzzetti, che è il suo professore di composizione che l'ha aiutata in questo disco.
2: Qui tra l'altro il disco è dedicato.
1: Esatto. E Instant Light è una profonda riflessione in realtà non solo sul rapporto personale, individuale, ma quasi universale tra luce e ombre, no? L'essere umano, questo vivere quotidiano che si snoda in una sorta di eterno irrisolto. E lei, diciamo, ci invita a vivere con lei questa esperienza di riconnessione con se stessi, superando però questa duplicità che ci contraddistingue in quanto esseri umani e soprattutto una duplicità che, tornando un po' alla politica, contraddistingue anche questo pensiero, quindi questi

grandi blocchi di pensiero che si scontrano l'uno con l'altro. Invece lei ci invita a superarli, andare a vedere un mondo fatto di sfumature, non di binomi insuperabili, diciamo così. E quindi invito adesso tutti noi a ascoltare Kage dall'album Instant Light di Francesca Deiana.

0: Era Federica Deiana, non Francesca, chiediamo scusa, ci siamo sbagliati prima con il suo brano Kage, il primo estratto dal suo album Instant Light, uscito quest'anno, uscito tra l'altro per un'etichetta con, di base a Tokyo, se non sbaglio. E niente, restando un po' sul filone ambient, ci andiamo ad ascoltare un altro musicista, che viene da Cagliari. Che ho avuto il piacere tra l'altro di andare a sentire l'anno scorso, è venuto a suonare qua a Milano, in quel caso era full band, nel senso lui era lì con tutti i suoi synth, le sue macchinette, c'era una batteria vera e un basso. E piccolo aneddoto, mi ricordo che mentre ascoltavo il concerto c'era una mia amica a fianco a me che non aveva idea di chi stesse suonando e mi fa: ma sono sardi? E dico: sì, come fa a saperlo? E lei mi disse: si sente. Questa cosa mi ha stupito molto, perché insomma rende un po' l'idea del fatto che ci sia una forte identità sonora in quello che stiamo ascoltando.
1: Ma lei da cosa l'aveva intuito che erano sardi?
0: E mi disse solo: si sente.
1: Ah, ok.
0: Si sente. E niente, ci ascoltiamo Sleep di Woz, che è un brano del suo primo disco, che risale addirittura al 2016, e questo appunto è Sleep di Woz.

E passiamo a un'altra incursione di musica elettronica, come stiamo facendo ormai da quasi 2 ore, saltando dal pop all'emo, al punk, all'elettronica, al folk. Cambiamo genere di punto in bianco e ci ascoltiamo un pezzo adesso che è uscito per una compilation di un collettivo. Si chiama Faida.exe, un collettivo del sud Italia che riunisce diversi artisti, diversi musicisti, appunto da tutta la zona meridionale del paese, con un lavoro di ricerca connotato molto dalla ricerca dei suoni del territorio e dalla storia musicale delle regioni e delle zone d'origine di ogni musicista. Faida.exe ha fatto una serie di compilation che si chiamano Resilience Echoes e che vogliono raccontare quello che sta succedendo negli ultimi anni. Diciamo, il primo è uscito nel 2023, lo stesso anno, anzi a dicembre 2023, quindi pochissimi mesi dopo l'inizio dell'assedio e del genocidio a Gaza. Loro appunto vogliono raccontare le guerre che si stanno espandendo, stanno cominciando e sono cominciate nel mondo in questi anni. Resilience Echoes è arrivata al suo capitolo numero 3, e quindi da Resilience Echoes 003 ci ascoltiamo Tom Oab, un DJ di Cagliari, con un pezzo che si chiama Lifeboat.

0: Abbiamo ascoltato Lifeboat di Tom Hoab e a proposito di Lifeboat, diciamo che il problema delle migrazioni, gli scambi, diciamo, nelle isole soprattutto, è un tema molto antico. E in questo vorrei citare un album che si chiama Amal Fatah di Francesco Morittu, che è un compositore cagliaritano, che proprio parla di questo luogo di speranza, cioè lui parla di Capo Malfatano, che era un luogo dove sbarcavano i cartaginesi e lo chiamavano appunto luogo della speranza, no? Perché essendo in una laguna, per via delle sue acque sempre molto calme e protette, rappresentava un approdo sicuro. E questo paragone, diciamo, con quello che era uno scambio nel passato che ha sempre contraddistinto la Sardegna, c'è questa analogia invece con quello che sta accadendo attualmente, dove non sbarcano più i cartaginesi, ma purtroppo barconi di persone che cercano appunto il luogo della speranza. E in questo album ogni brano è costruito su alcuni elementi metrici, timbrici ed espressivi del repertorio di danze e canti della tradizione orale sarda, ma è anche un album che contiene appunto tante sonorità che compenetrano con questa tradizione. E, una tradizione appunto musicale che ricostruisce anche le tracce delle rotte, no? di queste persone che vengono poi nell'isola e vanno a entrare a far parte anche dell'isola e della tradizione dell'isola. La tradizione infatti non è un qualche cosa che potremmo definire ferma, bloccata, ma in realtà si compone proprio del bellissimo scambio che tantissime culture differenti possono apportare, e in questo lavoro appunto di Francesco Morrittu, diciamo che siamo proprio di fronte all'emblema di questa bellezza che lo scambio di culture può portare.
1: Ci andiamo quindi ad ascoltare dal suo album Amal Fatah il brano A Trunfa.

0: E questa era A Trunfa di Francesco Morritu, che ci ha fatto sognare su queste note di chitarra in questo brano che mescola appunto tradizione, ma sempre cercando in qualche modo di reinterpretarla. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata sul territorio della Sardegna occidentale e questa era Sottosuono. Devo dire grazie a tutti voi che siete rimasti all'ascolto fino ad ora e chiudiamo la nostra trasmissione e un risentirci a giovedì prossimo, dove indagheremo un altro territorio, un altro sottosuolo musicale della nostra penisola. Chiudiamo appunto la puntata con un brano di un progetto. Il progetto si chiama Music for Sleep, così vi mandiamo tutti a nanna proprio.
1: Esatto.
0: Music for Sleep è il progetto, uno dei tanti progetti di Andrea Porcu, che anche ha fondato questa etichetta che si chiama Lontano Series, un'etichetta ambient di base a Berlino, però insomma che cerca sempre di stare con una gamba nel proprio paese di origine, ovvero la Sardegna. Allora, Music for Sleep è una sorta di diario intimo e personale di questo musicista. L'album da cui è tratto il brano si chiama Neuromantic e viene presentato così, viene presentato appunto con questa presentazione abbastanza lunga, però ve la cuccate tutta perché è bellissima ed è molto romantica e ci sembrava un modo piacevole per concludere la trasmissione. Questa è la storia, così come voglio ricordarla, di una coppia di anziani. Diciamo che a questi anziani gli diamo due nomi fittizi, E ed M. Due anziani che avevano trascorso gran parte della loro vita nel trambusto della città. Avevano sempre desiderato un cambiamento, un luogo tranquillo, dove poter godere della bellezza della natura e dei suoni rilassanti del mare. Così un giorno decisero di trasferirsi in una casetta vicino alla spiaggia di Mandriola, vicino ad Oristano. Non appena si furono sistemati nella loro nuova casa, E ed M sistemarono un tavolino con alcune sedie proprio all'esterno, a pochi metri dal mare. Era il posto perfetto per godersi il panorama mozzafiato e trascorrere dolci momenti insieme. Seduti lì, potevano osservare le onde che si infrangevano sulla riva, i gabbiani che volavano in alto nel cielo e il tramonto che dipingeva il cielo di sfumature dorate. Grazie al loro tavolo accogliente, molte persone di passaggio si fermavano un attimo a chiacchierare con E ed M. La coppia di anziani era felice di condividere le storie della loro vita, il loro amore e la loro saggezza con chiunque si avvicinasse. Ogni volta che qualcuno si sedeva al tavolo con loro, si creava un legame speciale, un'istantanea di connessione umana che rendeva quel luogo ancora più magico. Il tempo passò. E ed M invecchiarono insieme. Nonostante i segni del tempo sui loro volti e il passare degli anni, il loro amore rimase forte come il giorno in cui si erano sposati. Ogni giorno si sedevano al tavolo, mano nella mano, a guardare il mare che aveva accompagnato le loro vite. Purtroppo un giorno la triste inevitabilità colpì la coppia. M si ammalò gravemente e alla fine morì, lasciando E con il cuore spezzato. E continuò a recarsi al tavolo, sedendosi sulle sedie vuote che un tempo erano state occupate dalla persona amata. Guardava l'orizzonte, cercando conforto nella bellezza del mare, sperando di sentire ancora una volta la presenza di M. Passarono gli anni ed E cominciò a sentire sempre più acutamente l'assenza di M. Un giorno, mentre era seduto al tavolo, fu avvolto da un senso di pace. Lì, in quel luogo che aveva condiviso con M per tanti anni, E raggiunse la persona amata, lasciando questo mondo per l'eternità. Oggi quel tavolo e quelle sedie sono ancora lì, intatti nonostante il passare del tempo e le intemperie. I passanti si chiedono da quanto tempo siano lì e alcuni riescono ancora a percepire la presenza di un amore che trascende la vita stessa. Quel tavolo diventa il simbolo di una storia d'amore romantica e infinita, come il mare che lo circonda, una testimonianza tangibile di una storia d'amore. Questa era Sottosuono e ci risentiamo settimana prossima per una nuova puntata. Ciao!
1: Ciao!